0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Come diceva l'indimenticabile Luca Giurato.
2: Buongiorno.
0: Lidia ha terminato il suo tour. Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
4: Perché ormai, cioè ormai non è lei che fa i concerti. Ci sono i vari gruppi musicali che vedono Lidia. Cioè ero al tour di Lidia.
3: Si preoccupano. Cioè
0: gli artisti dicono:
1: non vanno in tour se vanno non c'è Lidia.
0: Certo, gli artisti dicono: adesso devo andare a Milano, che ho appuntamento con Lidia, poi vado a Manchester, che poi lei si sposta lì e la ritrovo lì.
1: Certo, ma c'è Lidia? Non c'è, allora niente tour.
3: C'è un concetto di fare un po' strano.
4: Secondo me stai battendo tutti i record. Da quanti anni vai avanti così?
3: Tanti tantissimi anni. E me ne sono accorta perché questo fine settimana le mie ossa hanno iniziato a scricchiolare nel vero senso della parola. Comunque quattro giorni dalla mattina alla sera sempre sotto palco, cioè, a fare chilometri,
0: da Rock in Sin.
3: Sì,
1: la voce un po'
3: tra 10, esatto.
0: Rock in Sin è, spieghiamolo, un festival, una rassegna, un festival musicale.
4: Sì, la metterò in Sin. Sì. È il suo Rock in Sin. Senti, ma scusa, su 365 giorni tu 100 concerti?
3: Sì.
4: Uno ogni tre giorni in media?
3: Sì.
0: Veramente un centinaio all'anno?
3: Sì.
0: All'anno è tanto.
3: Perché già a Milano durante l'anno almeno uno ogni tre giorni.
4: Più di quelli che presenta Manola.
1: E che fai? Te ne privi? No, e allora ce li facciamo tutti. Brava, esatto. Lidia, sì. Brava.
0: Ma tra l'altro questo tipo di turismo, adesso magari... brutto da dire che qualcuno magari non trova i biglietti, magari ogni tanto riesce a procurarti qualche biglietto grazie al tuo lavoro, però molte volte invece li acquisti, no?
3: Sì, assolutamente.
0: Cioè è anche un tipo di turismo e di attività che implica un costo notevole, perché i biglietti oggi costano tanto.
4: Ma l'azienda si chiede: quanto guadagna?
0: Quanto
4: Lidia?
0: Guadagna Lidia?
1: Stiamo tornando sul discorso Bruno Mars, no? Ormai l'abbiamo superata, giusto?
4: No, Rossi? Non l'ha superata, no, non l'ha supererà mai.
0: Non me la ricordavo.
1: No,
0: la...
1: se puoi
4: ricordarcelo.
0: Ecco. No, che tutti sono andati al concerto di Bruno Mars,
4: tranne
0: me. Mondo,
5: sono l'unico. Carlos è andato.
0: Cioè, Pizza è andato a fare il safari in Kenya. I guerrieri Masai erano stati al concerto di Bruno Mars. Nonostante siano molto lontani dalle gratis, esatto, con degli accrediti. Anche un ghepardo gli ha detto: sono stato al concerto
1: nel linguaggio degli animali, chiaramente.
0: Esatto.
1: Certo.
4: Che tempo c'è a Roma oggi?
1: Bellissimo, guarda, allora l'unica cosa, l'unico difetto di Roma in questo periodo è che sono tornati tutti, quindi torniamo anche di conseguenza al traffico solito.
4: Qui ancora no.
1: Cominciano le code, signori miei, in tangenziale la mattina e quindi lo sclero.
4: In realtà quelli non da noi in tangenziale ci sono sempre anche d'estate, perché il tangenziale di Milano serve a tutta l'Alta Italia. Quindi di fatto è un passaggio per andare dal sud a Torino, dal sud a Venezia.
0: È un po' il nostro grande raccordo anulare.
4: Sì, ma è un po' diverso. Loro è soprattutto attorno a Roma per Roma.
0: Sì.
4: Noi è uno svincolo. Infatti abbiamo due o tre varianti che prima o poi apriranno tutte, perché se no non ce la facciamo. Non c'è ancora grande traffico nella metropoli lombarda perché non sono aperte le scuole. Appena aprono le scuole da noi è un disastro.
0: Mia figlia giovedì.
4: Non si capisce questi bambini che vanno a scuola in macchina.
1: Da soli.
0: Cioè, avrei una battuta, ma è humor nero. Però te la faccio appena. Ve la faccio appena.
5: No,
4: tanto io lo dico.
1: Beh, adesso scusa, non puoi lanciare il sasso in una scuola.
4: Fa sempre così. Racconta le barzellette a metà.
0: No, è terribile. Fa molto ridere, ma è terribile. È mia.
5: Dai.
0: Non la dico.
5: Dai.
0: Ma non la posso dire.
1: Che hai fatto stamattina?
0: Non la dico.
1: Vabbè,
0: secondo me Milano è vuota anche perché qua leggo, e potremmo partire da questo punto, che molti hanno scelto quest'anno le vacanze settembrine.
4: Volta andare in vacanza settembrine era un pericolo, adesso col cambiamento climatico,
1: Se
4: qualcuno dice ancora che non è vero, cioè ormai chi?
1: Chi?

0: quell'ospite di là nell'altro studio.
1: Si è visto che dicevi così. E il cambiamento climatico a settembre direi che è piena estate fino a metà ottobre.
2: Allora, un po' di dati: nel 26 rispetto al 25, a distanza di un anno, la ricerca che sto in questo momento spulciando dice che Sardegna 80% in più anno su anno a settembre, Lampedusa 50% in più, tutta la Grecia 30%, cioè mediamente c'è un incremento tra il 30 e il 60% di media nelle più importanti località di vacanze a settembre, cioè i numeri sono molto più alti, ma dell'anno scorso, non di 10 anni fa.
1: No, certo, perché ripeto, le temperature sono aumentate tanto tra il 25 e il 26, adesso ci aspettiamo, qualcuno dice per i prossimi, a voglia, 10 anni. Lidia, da dove arriva questa indagine? Non lo sappiamo, vero?
3: Da un sito di turismo.
1: Di turismo,
3: sì.
1: Ok. Va bene,
3: ma credo insieme un po'
2: famiglia Google, credo, no? Mi pare di leggere.
3: Sì, che matcha insieme un po' di dati.
2: Esatto,
3: quindi in realtà le notazioni,
4: il principio per cui si andava in vacanza a settembre per perché risparmiare, c'era meno gente anche, quindi c'era meno folla nelle spiagge eccetera, non vale più, perché se si affollano tutti anche in questo periodo,
1: affollarsi magari no, sono un po' più diluito,
2: non
1: no?
2: ancora, ma secondo me se questo trend continua tra 5 anni, andare in vacanza a settembre magari costerà più che andarci ad agosto.
1: Io avevo l'esempio dei miei genitori che, lavorando con il pubblico, mia mamma lavorava in un supermercato.
4: Anche la mia.
2: Adesso è il momento, vai.
4: Cucciolo, anche la mia, ti giuro. Lavorava in un supermercato.
2: Quanto
4: in gastronomia.
2: Quando lo chiama Cucciolo.
4: Adesso. Ciao, Cucciolo. Già non amo essere chiamato Cucciolo. Tu ti ci metti con Cucciolo. Abbi pietà. Mi remi contro. Dai.
2: Mi fate dei
1: Lidia, Lidia, facciamo un programma io e te su un altro canale.
3: C'è un programma parallelo.
2: Reagia video, mi tiri fuori dei frame dove lei dice Manolo dice Cucciolo e Tony fa con la faccia lì.
4: Che poi io la trovo una cosa molto tenera, ma
2: anche
4: lui
2: per
4: non
2: me
4: lo apprezza,
1: no.
4: a lui non piace.
1: No,
2: scusa, cambia nano,
1: mi chiamo Tony. Vedi? Perché
2: tu lo pensi? Io penso a una cosa affettuosa, non a uno dei sette nani.
4: Sì.
1: Bini ha detto che è uno dei sette nani.
4: Ho capito.
1: Mi interessa cosa pensi tu.
4: Non mi trattare male, perché poi mi spezzi il cuore, lo sai, tu lo fai.
1: Fa la vittima, guarda,
4: con grande facilità e io poi ci resto.
1: Guarda, fa la vittima, lei gioca su queste cose. Allora, stavo dicendo che i miei genitori, lavorando con il pubblico, andavano in vacanza a settembre, perché così facevano 2 mesi di vacanza. Dicevano, ad agosto, se io vado in vacanza, mi becco comunque il casino da un'altra parte. Invece agosto a Milano non c'è nessuno e quindi lavoriamo tranquilli. Poi a settembre andiamo tranquilli in vacanza, fanno 2 mesi di vacanza. E ho mia figlia che, andando a Losanna, mi dice: qui ad agosto è un casino.
2: Praticamente gli italiani e non so quali altri europei vanno in vacanza ad agosto. La maggior parte
1: in Svizzera vanno in vacanza a luglio, quella zona della Svizzera.
2: È una cosa
1: prettamente italiana. Quindi ad agosto sono tutti lì che vanno al lago perché fa ancora caldo, ma sono al lavoro.
2: Ma approfittando di questa ricerca, ma voi?
5: Noi?
2: Andate in vacanza a settembre? È una cosa che fate? Avete cominciato a farlo quest'anno? Dove andate? Ci raccontate
1: un po'. Ci avete già pensato?
2: Dai, parliamone. Anche perché oggi Picozzi non c'è.
1: Non c'è Picozzi.
2: Non è ancora rientrato, quindi magari ce l'avremo con calma, speriamo, la prossima settimana.
1: Non è ancora rientrato nel suo corpo, più che altro. No, non dai vacanze, perché
3: vabbè, avrò fatto una vacanza ibrida.
1: Cazzo, delle volte gli esorcisti non
2: è
1: rientrato ancora.
2: Lui è come la signora in giallo, è andato da qualche parte, tipo a Sestri Levante.
1: Sì.
2: Lui arriva e ammazzano uno, e quindi lui poi è lì a fare le indagini.
3: Sta studiando.
1: Si sta lanciando. Hai sentito che nome ha fatto della Liguria?
2: Perché a me piace molto Sestri Levante.
1: Sta cercando casa a Sestri Levante.
2: Non è vero.
4: Sì, la farà lì lui,
2: non cerco case.
4: Sì, Levante.
2: Non case, ma opere. Niente
1: vuole,
2: case, ma opere di
1: Vuole andare o lì o a Coccia di Levante.
4: Ma vieni a Campo di Carne, che carinissimo.
2: Campo di Carne!
1: Pensa
4: Campo
1: quanta gnocca c'è!
4: Delizio.
2: Campo di Carne!
4: È deliziosa!
1: È pieno di ragazze tutte in top.
2: Che è il sindaco, mannacci di Campo di Carne!
4: C'è anche una, c'è anche una stazione ferroviaria deliziosa. Ci si arriva facile.
1: Ma c'è stata una battaglia? Per perché lo chiamano
4: non lo
1: campo
4: so.
1: Di calcio?
2: L'avevamo già espresso.
4: Sì, l'avevamo già detto. Scusa, prima delle vacanze.
2: È un comune?
4: Sì.
2: È un comune a sé?
4: Sì, sì, sì, sì,
2: adesso
4: campo
2: studiamo.
4: Campo di carne, una località.
1: Povera bambolina, la trattate tutti male.
4: Cucciolo, ti voglio bene, sai?
1: Continua così, fatti del male, continua così.
4: Lo sai che sono un po' così, a me piace farmi del male.
2: Siamo Ross, cucciolo e bambolina.
1: Allora...
4: No, ma adesso lo trovo anche per te, Rosso, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vabbè, il nostro numero, se volete raccontarci questa fenomenologia delle vacanze settembrine, poi ovviamente parleremo anche d'altro, come sempre succede.
3: Al 342 41 15 105.
2: Prossimo concerto, Lidia, già in programma.
4: Madonna.
3: Devo comprare i biglietti dei Fontaine's.
2: I biglietti del
1: Fontaine's. Comunque no, si chiama campo di carne perché era storicamente ad uso agricolo per l'allevamento.
2: Nulla di cruento.
1: Nulla di cruento, insomma.
4: Nome, nome.
2: Insomma, dipende dai punti di vista.

0: Ma dai, ma non ci avevo mai fatto caso. C'è una piccola citazioncina di Walk on the Wild Side all'interno.
1: Comunque, se non ci fossi tu a percepire queste cose,
0: queste sfumature,
1: io e Tony andremo proprio per i fatti nostri.
0: Queste finezze,
1: a parlare di cose nostre.
0: Finezze.
1: Vabbè,
2: stiamo parlando
0: del suo, possiamo dirlo?
2: Della cerimonia.
0: Si può parlare del tuo. Sì,
1: sì, vabbè, tanto non è un mistero.
2: Ma figurati,
1: la sto per appendere al chiodo.
0: Ci saranno i paparazzi?
1: Ma vai, ma ti prego, ma figurati.
0: Andiamo travestiti.
2: Sono i pappacazzi.
1: I pappa chi? No?
2: Chi sono i paparazzi?
1: Bacio mio padre, ciao papà che sei all'ascolto, che ci segui sempre ogni mattina.
2: Sì. E tuo padre viene
1: sono
2: alla cerimonia?
1: Sì, sono i miei colleghi, ti li presento. Tony, Cucciolo e Ross.
2: Che miseria.
3: Vestito da dinosauro il papà.
1: Papà sì, certo che viene, certo. Vestito con lo smoking, carino.
2: Ma lanci...
1: Ma che te lancio?
2: Il bouquet di
1: ma cosa lancio?
0: Ma scusate, possiamo fare una gag bellissima? Andiamo vestiti da paparazzi, noi, io e te. Ma perché papà?
1: Ma non gliene frega niente a nessuno di sta cosa. Non gliene frega niente a nessuno, ma ti pare? Ma guarda questa faccia, posso riempire le pagine dei rotocalchi io?
0: Io voglio venire con quella roba degli anni 60, no. Quel flash gigante, sai? Sì, quello, con quello voglio dire.
2: Fabio Fazio viene.
1: Ma come lo fai a sapere? Sì, Fazio viene.
2: Perché mi ha mandato un messaggio, mi ha detto se passo a prenderlo.
1: Viene anche Linus.
3: E allora non viene Tony.
0: Ma no, perché?
1: Colpito e affondato. Via, figurati, andiamo avanti.
0: Figurati. Va bene, va bene. Comunque, cosa si dice? Non mi ricordo, si dice congratulazioni.
1: Congratulazioni.
0: Ma quindi manchi dall'onda per qualche giorno? No.
1: Sì. No, sono sempre
2: fino
1: con voi.
2: Fino a dicembre.
1: No, sono sempre con voi. Tony, guarda, non ti libererai mai di me. È inutile. Cioè, abbiamo fatto un patto ormai col diavolo. Io e te, sempre.
2: Ah, c'è di mezzo anche la direttrice, il diavolo.
1: Poverina, no, quella è un angelo.
0: A proposito, in aereo ho visto Il Diavolo Veste Prada 2.
3: Anch'io,
2: oh,
3: in treno.
2: Io mi sono rifiutato.
0: Ma
2: guarda,
0: è un disastro di film.
3: E ti dirò di più, ho visto anche Il Gladiatore 2.
2: No, non si può vedere.
0: Diavolo Veste Prada è disastroso. Non c'è nulla che funzioni quel film. Niente, niente. Ti dico che è finito quello, visto che avevo tante ore di volo verso il Giappone, mi sono visto, adesso vi faccio ridere. Avete provato a riguardare Lo Squalo di Steven Spielberg?
2: Il primo. È bellissimo.
0: È uno dei film più belli della storia del cinema. Un capolavoro.
2: Ragazzi,
0: assoluto.
2: Come si chiama lui l'attore?
0: Non lo scordo sempre anch'io, mannaggia.
2: Schneider, no.
0: Non lo scordo sempre anch'io.
2: Schneider.
0: Ragazzi, nome, ma così. Una roba devastante, dialoghi.
2: Non l'hai mai visto, Manola?
1: Sì, l'ho visto, però poi ha perso di fascino quando ha capito tutto il meccanismo che c'è dietro, lo squalo, gli effetti speciali non speciali, capito?
2: Sì. Vabbè, cioè, ma erano tempi così.
0: Riguardalo adesso.
1: Mi sembra un po' cringe, capito, adesso.
0: Roy Scheider.
2: Con il nome del... Pensate che lo squalo non c'era, cioè soltanto il muso
1: certo.
2: E per lo più la pinna. Un film fatto su una pinna.
0: Pazzesco.
2: È bellissimo. La colonna sonora. Da due note.
0: E lì ho proprio pensato, no? Cioè, sarà che avevo finito uno e ho visto l'altro. Cioè, sono passato dal Diavolo Veste Prada allo squalo. E ho detto, il cinema. Questo è il cinema, no? Quella lì è un'altra forma di espressione. Non voglio fare il comunista snob del circolino, però... sono proprio due arti diverse. No, cioè, quello è uno spottone pubblicitario.
2: Ma lo squalo è passato alla storia. Spielberg è diventato grandissimo.
0: Credo che sia annoverato tra forse i 10 o i 20 film più
2: mia
0: belli.
2: Mia figlia è una delle cose che studia.
0: Sì, sì, però se tu ci pensi, il presupposto è: c'è una località di vacanza.
1: Sì, esatto, pochi elementi.
0: Dei bagnanti, forse c'è uno squalo.
2: Località di vacanza al nord di New York, quelle dove ci sono come si chiama? Del Maryland, no? Non mi ricordo più quelle. Dove amano Baccheville.
0: Sì, adesso non mi ricordo esattamente la località. E però proprio il soggetto. Cioè, e poi c'è uno squalo. Però c'è qualcuno che dice: dai, salviamo, cerchiamo di fare. E l'altro dice: no, così perdiamo turismo. Cioè, è proprio un soggetto quasi banale. Ma
1: pochissimi elementi.
2: Dove lo sceriffo, dove il vuole assolutamente dare l'allarme, mentre il sindaco ha paura per l'economia.
0: Bellissimo.
2: Guarda, me lo ricordo proprio.
1: Anche lungimirante, se vogliamo, un pochino come film.
0: Musica di John Williams, si fa notare qualcuno, uno dei più grandi compositori di colonne sonore.
2: Con due note
0: lo facciamo nei Morriconi.
1: E
0: mettiamo quella, mettiamo. Tre minuti di quella roba lì.
1: Dai, sì.
0: Sarebbe
2: riprendiamo i Morriconi questa settimana?
1: Sì,
2: avverto la giovinetta.
1: Sono contenta, almeno l'ho visto.
0: Vabbè. Allora, vacanze di settembre, vediamo un po'. Farò una settimana anch'io di vacanza a settembre, è la prima volta. avendo un'azienda, le vacanze sono sempre ad agosto. Quest'anno sono 25 anni di matrimonio, il 30 settembre andiamo in Sicilia. E poi scrive: pensavo che i costi dei voli, essendo già dopo metà settembre, fossero leggermente diminuiti, ma vedi, prezzi che ovviamente le, le compagnie adeguano. Se il trend è si parte anche a settembre, le tariffe ovviamente vanno verso l'alto. Va bene.
1: Vabbè. Però insomma, per chi parte magari a settembre, buone vacanze in ogni caso, eh.
0: Certo, anzi. Certo. Ma ce ne sono tanti, eh? Poi leggiamo.
1: Sì.
2: Leggiamo un po' di messaggi. Intanto ci sono i pinguini, eh.
0: Dopo lo squalo.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105. Hey!
1: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Silver Lines, che bel sound! Another featuring Emily Warren nel nostro 105 Selection, offerto per voi
1: da...
2: No.
3: Da Maurizio
2: Franciosi. Offerto per voi, no, punto.
0: Un passo del Vangelo, della messa, offerto sì. per voi.
2: Sì, certo.
0: Io poi che
3: per la vostra
2: offerto per noi,
0: salvezza, l'eterna alleanza pure, no? Cioè.
3: No,
1: sì, poi.
2: Però vedi che pur ha ragione.
3: Nell'arca delle alleanze.
0: Subito dopo nella canzone. La canzone
2: per voi e per la vostra salvezza, bla bla bla bla. Hai ragione. Vabbè, ho capito, mica posso. Adesso non è che posso recitare tutto la formula, però c'hai ragione, Ross. Pur non frequentando, vedi.
0: Sì, ma perché delle cose mi sono rimaste in mente da
4: catechismo.
0: Un altro punto che mi rimane sempre impresso è quello della
2: signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato, capito?
0: È una manfrina, perché poi alla fine va. È come quando a Napoli, signori, vi faccio il caffè, no, se dovete farlo apposta per me, no. Ma non sai già che poi lo vuoi.
3: Ma non sei all'altezza.
2: È quel ma di soltanto una parola
0: ed io sarò salvato.
2: Me la spazzolo tutta quella roba lì che è immensa, capito? Questo è il senso. No,
3: perché nella religione cristiana cattolica abbiamo un Dio buono che se tu ti penti automaticamente
0: il problema è proprio quello, è tutto lì il nostro problema.
3: Mentre in altre religioni non è così.
0: Nessun cattolico è stato malmenato durante questo servizio, no, sto scherzando, è massimo rispetto, però mi colpisce il fatto che, cioè, secondo me è una bella riflessione anche pedagogica, il fatto che le cose che ti insegnano da bambino, anche se poi tu
3: le impari a memoria senza capire.
0: Cioè io mezza messa me la ricordo a memoria e non entro in chiesa mai, se non ai funerali e ai matrimoni, però delle robe ce l'ho perfettamente in testa. Ma
2: tra l'altro sono state cambiate alcune parole, certo, di preghiere che in realtà noi abbiamo imparato negli anni in maniera totalmente diversa, quindi quando mi capita di andare a messa io vado con la formula che conosco,
0: non c'è
2: ma
0: più
2: sono
0: il...
2: cambiate alcune parole.
0: Non ci indurre in tentazione.
2: No, non c'è più. E io continuo però imperterrita, non c'è più.
0: Non abbandonarci alla tentazione, qualcosa del genere.
2: Una roba del genere.
0: Perché indurre poteva, diciamo, significare che Dio facesse una specie di test, no? Ti inducesse per poi vedere se ci stavi,
2: capito,
0: o no. E quindi era un po'.
3: Quello è un film.
0: Ha cambiato perché la parola indurre poteva implicare, come dire, una specie di messa alla prova, no?
2: Invece, secoli e secoli di induzione, niente.
3: Invece significa aiutami a non farmi.
2: Esatto.
0: Sì, perché la tentazione arriva da altrove, non arriva da lui. E quindi lui dice non abbandonarci.
3: A meno che non hai visto il film Dio esiste e vive a Bruxelles. In quel film
0: dove
3: lui fa esattamente questa cosa. Per divertirsi induce in tentazione, fa il peggio del peggio, ma non riesce a camminare sulle acque, non riesce a fare miracoli, perché quelli li fa il figlio, e nel film soltanto il figlio riesce a fare ste robe, lui si incazza perché non riesce. Vabbè.
2: Stupendo.
3: Bello, veramente molto carino.
2: Ross cristiano occasionale, dice qualcuno.
0: No, io proprio
2: nemmeno quello.
3: Quindi leggo lettera ai Filippesi,
2: sì,
3: 2:12, versetto 2:12, continua con: adoperatevi per il compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Io non la trovo quella frase lì, forse quella frase lì fa parte della
2: formula della messa proprio.
3: La formula durante la benedizione, durante
0: la consacrazione. Dice per la nuova ed eterna alleanza.
3: Perché sta consacrando
2: versato per
3: l'ostia.
2: Voi e in remissione dei vostri peccati. Fate questo in memoria di me.
3: Sta creando l'ostia consacrata.
2: Esatto.
3: Il vino.
0: Pure ste lettere che scrivevano ai Filippesi. Gli altri erano i
4: Corinzi.
0: I Corinzi.
2: Che carini. I Corinzi.
0: I Corinzi vivevano sereni. A un certo punto c'è una nuova lettera di San Paolo.
2: San Paolo.
0: Ma dobbiamo fare il mercato, i pesci.
3: È stato inviato il postino lì.
0: Dalla nuova lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
2: I Corinzi stupendi.
0: Nessun cattolico è stato malmenato. Scusateci.
2: No, è pur parlé.
3: Anche se dovremmo dire che i cattolici vengono malmenati un po' in giro dappertutto, parliamo sempre di altre religioni, non parliamo che, per esempio, di Sud America. E in Brasile, per esempio, non vengono trattati benissimo, dove c'è un incremento grandissimo, parlando di religioni protestanti, religione protestante di vari gruppi, perché poi nella religione protestante e anche, soprattutto quella americana, ci sono tante confessioni, ognuno si fa il proprio sacerdote, il proprio pastore, ognuno con una propria confessione, con una propria strada, per cui diventano proprio religioni private che poi si scopre con dei conti correnti mostruosi.
2: Molti di loro hanno famiglia, figli.
3: Sono confessioni. Certo. E logicamente questo aiuta molto i governi, mi sposto, soprattutto non dico i dittatori, ma i governi, quelli più importanti, gli imperi, perché avere tante religioni diverse, tante confessioni, tanti pastori, come si dice, disuniscili e...
2: Quella è quella frase.
3: Dividi e timpera. Cioè, avere tante confessioni vuol dire che non sono uniti e controllati, mentre... Il gruppo cattolico del Sud America è una confessione potentissima, certo. Quella per esempio dei messicani, e diventa terribile, e diventa importante per gli Stati Uniti, diventa un problema, per esempio. No?
0: Allora, torniamo invece alle vacanze. Noi non proprio vacanze, però partiamo domenica, quindi a settembre, per Tenerife, in viaggio di nozze.
3: Bravi,
0: viaggio di nozze. A proposito di località balneari, la località dello Squalo, cioè dove è stato ambientato lo Squalo, quello originale, diciamo, il primo, in realtà si chiama Amity, ma è un luogo fittizio.
3: Non esiste.
0: No, sì, esatto, è un luogo che non esiste, collocato nel New England, in realtà dal punto di vista geografico, però anche perché ovviamente sarebbe stato ben complicato scegliere un luogo vero, perché poi nella realtà non c'è andato più nessuno.
3: Comunque, si è scoperto perché San Paolo scriveva tutte queste lettere
0: ai filippesi, ai corinzi.
2: Perché?
3: Non rispondevano, cazzo.
0: Non
3: avete risposto alla prima lettera, te ne mandavo un'altra. Non risponde alla seconda, alla terza, io insisto.
2: Poi non è un solo corinzio, cioè i corinzi, quindi va a capire chi è che deve rispondere dei corinzi.
0: Qualcuno segnala Giobbe Covatta.
3: Sì, quella cosa lì.
0: Non me la ricordavo io. Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi: cari Corinzi, non avete risposto alla prima, siete dei bei cafoni, distinti saluti. Ma non sono cafoni, sono lì a fare.
3: E continuava così perché non hanno risposto. E Filistei?
0: Quelli di Sansone? Filistei
2: con la T.
0: Sì, credo che in origine fosse Filistei, che vuol dire figli di Dio, solo che poi fu cambiata in Filistei, credo.
3: Non credevano in Dio. Erano proprio gli atei odiatissimi sia dai... E dagli ebrei che poi dai cristiani, ma ce l'avevano con gli ebrei, facevano una guerra mica da ridere.
0: Amici,
3: tempi
0: a sua immagine
3: Davide,
0: torna tra poco dopo...
2: Che bella piega che ha preso questa trasmissione stamattina, sono contenta.
3: Ho passato un'estate a studiare le cose perché ho iniziato a vedere il film David, quello con Richard Gere. Chi era David? Nel film, non ricordo più, forse
4: vediamo.
3: Richard Gere. E allora ho studiato chi era questo re David così importante per la confessione per gli ebrei, e è stato il secondo re degli ebrei, perché il primo non l'hanno considerato molto, l'hanno fatto fuori, nato già il secondo, il primo era pure incazzato, non è riuscito a fermarlo, ma David è quello che abbatté con una pietra
1: Golia,
3: il famoso Golia, che era il più forte dei filistei,
0: che solo anni dopo avrebbe fatto l'azienda
3: di caramelle
0: alla menta
3: importanti.
2: Comunque mi sono guadagnata la redenzione con questa puntata, io vi ringrazio. Basta.
1: Comunque, a conclusione, guardate che bel disco che mettiamo, Tommaso.
0: Paradiso. Anche Tommaso, che è un santo famoso, cioè perfetto, dopo questo approfondimento religioso al posto di Picozzi, Tommaso Paradiso. Tra poco invece rientreremo con Ronnie James Dio, sai quel cantante?

0: Interessante qua il progetto, perché sono sei ragazze, le Ketsai.
1: Sì.
0: Ketsai.
2: Che so.
0: Ketsai, fa ridere, no? Ketsai.
1: Ma allora, sono, quante sono, scusa?
0: Sono sei. E sono, attenzione.
1: Ah, Ketsai.
0: Esatto. E leggo, attenzione, sono filippine, coreane, svizzere, indiane, Stati Uniti e Cina, cioè una per ciascuna di queste provenienze, tutte residenti a Los Angeles. Quindi sono come delle Spice Girls globali.
1: Cioè, manca un mix. Ci sono tutti i continenti?
0: Vediamo.
1: Perché i continenti sono 5 o 6, non mi ricordo più. 5.
0: 5, 5.
1: 5.
2: Guarda nella cartina dietro, Tony.
1: Se mi volto però non posso parlare.
0: Stati Uniti. Allora, c'è l'America, l'Asia. No, America, Asia e basta. Europa, c'è anche una Svizzera.
1: C'è una Svizzera.
3: Quindi, che belle queste nuove generazioni di ragazzi piene di talento, posso dire.
1: Sono degli esperimenti. Ogni tanto fanno questi esperimenti, il gruppo mettono insieme.
3: Giusto,
1: chi è che l'ha fatto questo esperimento?
0: Beh, negli anni 90
1: l'intelligenza artificiale, sempre lei.
0: Sì, però sai, le boy band.
3: Questo attuale dici? Però
0: le boy band c'erano anche negli anni 90, erano messe proprio insieme, facevano proprio i casting. Infatti, c'è una famosa storia che forse Robbie Williams al casting era quello meno brillantone.
3: Ci hanno fatto su anche una serie famosissima sulla selezione dei componenti di una boy band.
1: E ci ha fatto anche delle guerre sulle selezioni.
3: Figure.
2: Però la Svizzera non è nell'Europa, mi spiace.
1: Come non è nell'Europa? Che dici?
2: No, nell'Europa, però. Come comunità europea,
1: stiamo parlando del continente Europa,
0: non è nell'Unione Europea. Adesso c'è tutta sta roba dell'Islanda, avete sentito il referendum?
1: Esce dall'Unione Europea.
0: Ah, sì. La Isxit, è difficile da dire. Brexit è più facile.
3: Islandexit.
1: Allora, sto guardando le ragazze, età. Torna a 25 anni.
0: Piuttosto sexy come immagine, diciamo molto sexy.
3: Ma quello che vende, ahimè.
0: Ma tanto sexy.
1: Quasi tanto verso... sexy per un giapponese.
0: Beh, insomma.
1: Che sono un po' studenti.
0: Ma quelle cose lì però hanno
1: tirano
3: pessimo esempio probabilmente, però è quello che vende di più, è un prodotto che vende quello lì.
1: Ragazzi, io ormai sono come la Coca-Cola, la mia vita sessuale è come la Coca-Cola, che devo dire?
3: All'inizio... Allora, ho paura a chiederti che cosa vuol dire, perché poi faccio l'associazione e non ci dormo la notte io. Che vuol dire?
0: Abbiamo pensato tutti alla lattina, Tony. Abbiamo tutti pensato alla lattina, però non sarà quello.
1: Non sto parlando delle mie. Quello è corretto.
0: Morena!
1: No, perché all'inizio la mia vita sessuale era regular, poi come la Coca-Cola, poi è diventata light, come la Coca-Cola, adesso è zero. Come la Coca-Cola.
0: Ti do una brutta notizia. C'è un ulteriore step, perché adesso c'è la 00, quella zero zucchero e zero caffeina.
1: Ma meno di zero. Scusa, meno di zero.
0: Quella super nera che possono bere anche i bambini.
3: Ma a parte che adesso io impazzisco perché non riconosco più quella originale, dalla zero hanno lo stesso packaging, non hanno più la differenza.
1: Ma tu pensi alla mia vita sessuale, così li riconosco.
0: Dove l'hai sentita?
1: È un meme che gira.
3: Però era carino, molto carina, sai. Carino. Regular, io ho pensato subito alla latina, invece, incredibile.
0: Tutti abbiamo pensato
3: così. È andata così.
0: Allora, faremo il giro del Peloponneso in moto.
1: Che meraviglia.
3: Peloponneso, studiato per anni all'elementare.
0: Simona e Ivan dal Piemonte. Che bello, che bellezza. Vedi, mancanze settembrine anche qua. Sono tanti, ragazzi, sono tanti. Alcuni invece poi hanno la cosa opposta, cioè amano la città d'agosto, no? Io ho tanti amici che dicono Milano ad agosto è bellissimo.
3: Città d'agosto vuota è tanta roba, Io un po' ho vissuto Roma in questi giorni, ad agosto è incredibile, trovi parcheggio ovunque, arrivi in un attimo da una parte all'altra, solitamente ci impieghi più o meno un'ora, cioè ha i suoi vantaggi, per carità.
1: Io ne ho approfittato ieri proprio per fare dei trasporti a Milano da una parte all'altra, proprio perché c'è poco traffico.
0: Io ho sempre trovato molto interessante il pensiero di chi dice: no, la città d'agosto puoi fare tutto, tu trovi parcheggio. Ieri sono uscito di casa, 5 minuti ho trovato parcheggio, ero dall'altra parte della città, poi sono uscito dalla macchina e non c'era nessuno.
3: Sono
0: tornato a casa. Cioè, cosa?
3: Non hai motivo di uscire perché è tutto chiuso, quindi dove vai? Cioè, nel senso, parcheggi per andare dove esattamente? Tutto chiuso.
1: Se devi fare delle cose, sei obbligato a stare nella città
0: delle
1: vuota.
0: Le commissioni.
1: Ora come ora puoi avere tranquillamente tutto. Io, quando è nata la mia bimba, sono stato qui a agosto a Milano. Ricordo che, per esempio, nel quartiere dove vivo io non è cambiato automaticamente niente. C'era niente, uguale. E avevo bisogno, come tutto l'anno. però se avevi bisogno di qualcosa ci sono ipermercati, grandi magazzini, tutto è aperto, cioè hai bisogno del brico, quelle cose così, vai.
0: Quelle
1: se
0: sono cose però pratiche, no?
1: Sì, ma se ti dice fare i lavori di casa, stare agosto a Milano è fantastico.
0: È fantastico. Vera, chi sì. dice mi piace la città, cioè secondo me la città è bella in quanto agglomerato di persone, se no me ne vado in campagna, no? Cioè la città senza le persone è come, secondo me è come una scatola vuota, la città, Non so se mi spiego.
3: È un punto di vista interessante. Infatti, secondo me, il problema più che altro è il traffico, le code, non tanto il fatto che. Non tanto le persone, proprio come ci comportiamo.
0: Ma
3: anche
0: per questioni
3: sulle strade.
0: Pratiche sono d'accordo con te. Però sulla bellezza. Forse Roma è talmente un museo a cielo aperto che vederla. Sì, sì. Per esempio, io sono andato. Credo
1: e
0: subito
1: poi
0: dopo.
1: Ci sono talmente tanti turisti che non ti accorgi.
0: È vero,
3: sì, tra
0: è
3: l'altro,
0: vero.
3: Esatto, stavo per dire questa cosa, al centro era comunque pieno
1: anche a Milano
3: di gente,
1: sono tanti turisti ora, esatto, però
0: mi ricordo di essere
1: turisti.
0: Stato a Roma, non so se subito dopo il Covid, insomma, in un momento in cui non c'era nulla, sono andato tipo a San Pietro, a Cappella Sistina, e non c'era nessuno, sembrava
1: spettacolo.
0: Un film di Paolo Sorrentino,
1: guarda,
0: no?
1: C'era un sacco di sempre traffico a Roma. Io ci sono stato l'ultima volta dopo Nerone e c'era un traffico era pieno di bighe, tutti dicevano
0: "Oh, era pieno
1: biga.
0: Di bighe, un
1: passavano,
0: classico".
1: Passavano, che biga, oh, pieno di
0: biga,
1: oh,
0: bella biga, bella biga,
3: bella biga. Ho capito.
4: Un amore quando

0: Perché? Perché?
1: Che ci può separare? Cosa?
0: Perché? Ma sono fidanzati, secondo me.
2: Genova e Napoli.
3: È un gemellaggio importante.
2: Io ho sempre sostenuto che Genova e Napoli si assomigliano.
0: Io lo dico perché sono due città di porto importanti, hanno gli stessi problemi per un certo senso. E
2: con reazioni diverse, Napoli, fa ridere, no? Perché
0: con reazioni diverse.
2: Beh, Genova è più mugugnona, Napoli invece è tutta.
0: Però Napoli si sta
3: un po' più aperta.
0: Napoli si è ripresa tanto anche come industria, come società, come lavoro, pian piano
2: come
0: sta
2: turismo
0: crescendo,
2: anche troppo.
0: Come turismo, mentre Genova ancora, ma secondo me appena arriva quel treno lì, ragazzi, Genova ha un boom che non avete idea. Già il prezzo delle case sta aumentando molto. Quindi appena arriva il treno veloce Milano-Genova,
3: un attimo.
2: Salutiamo Silvia Sali, se a me piace.
0: Ma che poi tra l'altro ha sempre fatto parte del triangolo industriale Milano-Torino-Genova, che Genova era il porto di Milano e Torino.
2: Città bellissima Genova. Con tantissimi ascoltatori,
0: poi è Savona,
2: però è una delle nostre roccaforti.
0: Io sto diventando ligure, scrivo la mia Liguria.
2: A me piace. Ma,
3: la mia Liguria. Sì. Salutiamo anche Elisabetta Canali, e
0: gli ascoltatori mi scrivono: "Sei di Napoli, vivi a Milano, che cazzo vuoi?"
2: Ma a proposito di Liguria,
3: sì,
2: volevo segnalarvi
0: il super peperoncino.
2: 4 e 5 settembre, Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker.
0: Che poi perché si dice iconici? Non è a cono, è un programma.
3: Vabbè. E sul palco un cast eccezionale di artisti.
0: Sì.
3: VIP. Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K. Ciao, Baby K. Benji e Fede.
4: Mi
3: ha saltato
4: due righe importanti. Scusate.
0: Lo dico dopo.
2: Facci fare.
3: Irene Grandi, Marco Masini.
0: Tanto cazzo di lavoro, non credo.
3: Ricchi e poveri, Fabio Rovazzi. Prossimamente in tutto su Canale 5.
0: Allora, che cosa succede? Che vi invitiamo, se volete andare. Andate. Che vi godete tutti questi artisti, sì. E noi facciamo il girato del Super Karaoke. Ci sarà la produzione del Super Karaoke, quindi le puntate del programma sono realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Il Belvedere del Resentello, il 3, il 4, il 5 settembre, vale a dire dopodomani e poi i giorni a seguire, ok?
3: Esatto.
0: Con Michelle Hunziker e mi pare ci sia anche un certo DB, Daniele Battaglia.
2: C'è Daniele?
3: Non saprei. Penso
2: perché non me l'hanno messo qui nella testa?
3: Adesso mi vado a lamentare.
2: Scaldate la voce e andate lì.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Radio 105.
7: Proud to be different.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Ma si senti di onda?
2: Si senti di onda?
1: No, no, no.
2: Vuoi che lo ripeta?
1: No, no,
3: ma che bello.
1: Non so cos'era, ma no. No, perché era veramente. Non...
2: Manola, non ti sento, amore. Amore, io non so come fare. Non, non ho le cuffie.
3: Lo so, cosa vuoi che
2: però
3: ti
2: ci
3: dica.
2: Siamo scritti in privato.
1: Sì, sì. Ma scrivi in privato. Era
3: ci
1: una
3: mandiamo
1: roba
3: cose in privato.
1: Era una shitstorm. C'è altro che privato.
2: Quella che ho detto prima. No, no,
1: no. Quell'altra è lei.
2: Quale
1: quest'estate, cioè.
2: Ah, vabbè, ma lascia stare.
3: Sì,
2: lì,
3: vabbè,
2: poverina.
3: Ma quelli sono cose che sono conclusioni a cui sono arrivati i giornalai che non hanno motivo.
2: Giornalai, brava, senti, mamma, sì, quanto sì, la amo. Sì.
1: Senti che voce che ha lui a furia di buttare giù quelle pillole. Di...
4: Sì, oggi ha la voce, sembra Massimo Oldani.
2: Sì. Questa... una voce bella?
4: È una voce pazzesca, sì,
2: ragazzi.
3: È una voce stupenda.
2: È che non
3: Marco
2: ti
3: Mazzoni.
2: Sento, Manola, non ti sento. Però ci
5: allora,
2: siamo...
5: fai la radio, portati la
1: stamattina.
2: Ero di là, gli ho portato il caffè, ci ho pucciato la punta dell'uccello a Pellecchia.
1: Perché stamattina hanno litigato. Stamattina hanno discusso, no?
2: No, no, no, è Pellecchia che ha litigato con se d'amore. Stesso.
4: Non è vero.
2: Cioè,
4: è
2: sono
4: vero.
2: Entrato, neanche ciao mi fa, cosa ne pensi di Trump? Madonna, ma vai,
1: tu
2: a fare,
1: hai detto?
2: Ma vai a fare in culo comunista di merda.
1: Gli ha detto lo amo.
2: Lo amo, certo.
4: No, ma la cosa
2: qualsiasi,
4: che fatto...
2: qualsiasi cosa pur di andare
4: ma
2: contro
4: la cosa che l'ha fatto sbroccare è Mamdani. Tu gli dici Mamdani.
1: Ma non è vero che lo ama Trump, perché aveva detto che aveva un
2: testamento. Lascialo credere.
1: L'ha fatto apposta per stuzzicare.
2: Io lo odio Pellecchia.
4: Comunque lo zoo rientra tra due settimane con ospite sì. Mamdani nella prima
2: sì,
4: puntata.
2: Sì, certo.
3: No, sindaco. Diciamo.
2: Meno male che c'è Manola, meno male che c'è no. Tony Severo.
1: Scusate, ma veramente esatto. Rientri? Perché speravo sto giro.
2: Ah, tu?
4: No, ti stava citando.
2: Era una battuta che avevo
4: certo,
2: fatto.
4: Certo, va bene.
2: Speravo che andassi a Rai 3.
1: Speravo lo zoo
2: posso dire Ranucci, dai.
4: Sì, magari.
3: No, sperava che io venissi allo zoo, Tony, capito? Si vuole liberare di me, che è
2: brava, brava.
4: Ma lui ti vuole? Allora, scusa, facciamo Manola allo zoo e Ranucci dei Friends.
2: Cazzo, bello. C'ho anche il logo, falce e martello.
1: Sì. Sono e le 11:03, andiamo. Dai.
6: Radio 105 Proud to be different.

0: certo, mamma mia, io tra l'altro ho dovuto, cioè sono voluto rimanere a casa, non andarci, ma
1: quanti
0: avessi...
1: biglietti avevi? 20 biglietti
0: per Bruno Mars, ma...
2: comunque guarda, Mazzoli mi ha detto che è stato bellissimo il concerto di Bruno Mars.
0: Sì, sono andati tutti, perfino Bruno Mars è andato al concerto di Bruno Mars.
1: Ieri mi ha scritto l'associazione non udenti che sei stata invitata.
2: Vabbè, dai.
0: Cioè, adesso, no, vi faccio un giocare.
2: Adesso
3: quando parla Tony e Manola tengo i volumi bassi. Sto facendo regia io.
0: Finalmente. Ma scusami Marco, sto rivivendo un momento.
3: Cioè? Sì, allora, forse voi non lo sapete, ma nel 1900
1: gli facevi di regia.
3: Aspetta, era 91 Madonna. Forse.
4: Ah, era TL 102.
3: Facevo la regia, facevo 94. La regia
0: 94.
3: No.
0: Perché nel 95 sono arrivato qua.
3: No, era molto prima. Io sono andato a Capital nel 93, quindi. E facevo regia a Tony.
2: Ma è incredibile.
0: Sì, no, ho fatto una settimana per punizione. Per punizione. No, non facevi regia.
2: Facevo regia.
0: Era in punizione. Allora la punizione poteva essere: vai a scopare il parcheggio del Capriccio. Oppure
4: lasciami un attimo su.
1: Interrompi la gag. Ma è quando hai parcheggiato il macchinone e lui ti ha detto: allora...
3: Avevo usato la macchina di mio padre,
1: che era una?
3: Una Porsche.
1: Ed eri arrivato in radio.
3: E lui mi disse: il mega
1: Salutiamo Lorenzo Suraci.
3: Se vieni ancora con questa macchina, ti lascio a casa. E io ho detto: ma scusa, ma non è mia.
0: La parcheggiava dietro. La parcheggiava dietro. E perché ti aveva messo a fare la regia una settimana?
3: Come punizione. Dovevo imparare. Pensa, però, ai tempi, vedi, ci insegnavano.
0: E io ti facevo parlare in onda, però.
3: Sì, ogni tanto. Infatti, poi non è durata moltissimo sta roba.
2: Però una punizione costruttiva, scusa. Cioè, imparato.
1: Ah, la radio di una volta.
3: No, ma mi ha fatto capire che dovevo avere la macchina più brutta della sua. E...
1: lui cosa aveva?
3: Una BMW.
2: Stupendo.
3: Ma c'è una storia su quella, belli. Un giorno ve la racconto.
1: Non la dire in questo programma, dilla nel tuo.
2: Oggi niente, no, punizione Rosario Pellecchi.
0: Non dire questo programma perché noi siamo pronti,
3: a far cosa?
0: 102.5.
1: Andiamo.
3: Vi lascio.
1: Andiamo a fare tutti i segnali orario dalle città. Ci spostiamo.
3: Bello.
0: Scusate, ma quando arriva lui, i programmi diventano tutti uguali, per tutto zotto.
1: È stato devo dire, urbano.
0: Non ha detto neanche la parola, non per la parolaccia.
1: È stato urbano Cairo. È stato educato.
2: Peperoncino.
0: Io sono pronto a leggere tutto quello che l'azienda mi dà. Mi dà un foglio, io lo leggo, non è un problema.
1: Un giorno
2: Dai!
1: È finita la gag. Un giorno scriviamo a Tony: schiacciare pulsante rosso, espulsione bomba.
0: Io lo faccio.
1: Lui lo dice.
0: Io sono un.

0: uomo giusto, corretto.
1: Da quanto?
0: Eccali, va bene.
2: Comunisti, anche in questa nuova edizione, anche comunisti, in questa 27esima edizione, un uomo giusto.
3: Nessuno dice comunisti, incredibile.
1: Ormai, ormai è una cosa acquisita.
0: Sì.
1: Comunisti di che? Comunisti. Magari, magari.
0: Va bene, che facciamo, cari? Allora, mettiamo per quelli che il martedì sono normalmente abituati a sentire Massimo Picozzi, oggi Massimo Picozzi non c'è, prima che ce lo scriva, non c'è, però dovrebbe tornare martedì prossimo. Oggi ci formiamo meglio e guardiamo poi soprattutto le pagine, quelle del Corriere, quelle
1: no!
0: Vediamo se i necrologi, se tutto si è rientrato.
2: Salutiamo, un abbraccio al nostro Massimo Picozzi, che in questo momento avrà le mani impegnate
3: nelle parti
2: del corpo.
3: Questa battuta è fatta male, peggio di quella che avrei dovuto fare prima, che non ho ancora detto, e adesso ve la dico.
0: Allora, le mani i Picozzi non le porta lì perché sono piene di tubi in questo momento, non è legato.
2: Beh, vabbè, ma veramente si sta,
3: cosa ridi, Lidia? È terribile.
2: Chiedo scusa per i miei colleghi.
0: Non ci sta ascoltando, non ci sta ascoltando perché nella stanza imbottita, nella stanza imbottita dove l'hanno chiuso, non c'è la musica.
1: Pensavo nella camera di Carvalho.
0: A Picozzi
2: questo
0: è un medico.
2: Non è humor, questo è proprio
0: ma con i medici puoi fare questo tipo di humor.
3: Come Bini, direbbe lui?
0: Bini è tremendo.
4: Questo humor veniva detto, veniva definito umorismo patibolare.
0: Patibolare.
3: dice sempre sta roba dell'umorismo patibolare.
0: Mandibolare.
3: Va bene, Mazzoli ha mazzolizzato tutto questo blocco. Certo. Mettiamo un disco e torniamo noi.
0: Va bene.

0: Diciamo è Ring My Bell con sotto qualcos'altro.
1: Qualcuno ti chiede, Ross, visto che sei il vero esperto musicale del programma, se Ring My Bell riporta a un concetto un pochino più, come dire, intimo.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Intimo.
0: Ah, ma pensa te, un'allusione alla stimolazione clitoridea.
1: Secondo te?
2: Suonami il campanello.
1: Capito.
0: Cioè, ma dovrei essere più che altro un esperto di sessuologia.
3: Chiediamo a Bini.
1: Dovresti essere un musicista e non lo sei.
0: Tra l'altro, Ring My Bell significato testo. Questa è la mia esperienza.
2: Ragazzi,
0: a scrivere su Google.
2: Comunque, Fabio, un nostro ascoltatore, ha avuto una bella idea. Dice: nel dubbio, durante le vostre ferie ho risentito le repliche di CSI Milano. Ma sapete che siete proprio bravi, bentornati, eccetera, eccetera. Grazie Fabio. Ma questa è una bella idea. Da martedì prossimo, se non c'è Picozzi, mandiamo in replica una delle puntate precedenti. Tanto chi, cioè, capito, sono anni che li facciamo, ci sono dei non è che hanno ucciso ancora quelli lì. Sono storie chiuse.
1: Sono sempre gli stessi, si può
2: sono
1: fare
2: sempre,
1: sì, certo,
2: cioè. Allora, hai notato che muoiono sempre gli stessi, succedono.
1: Alla fine muoiono gli stessi. Tutti.
0: Fonte Gemini. Anita Ward invita la cantante di Ring My Bell invita il proprio partner a rilassarsi dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, godendosi la serata insieme a casa in un'atmosfera intima e felice. La metafora, l'espressione Ring My Bell, suona il mio campanello, ha un evidente doppio senso allusivo.
1: Vedi?
0: Nel gergo popolare, nei tormentoni dance dell'epoca, l'invito a suonare il campanello a fare visita a qualcuno rappresentava una metafora giocosa e sessualmente suggestiva legata all'appagamento e all'intimità di coppia. Mo se il bel sia proprio
2: l'acritoria,
1: ma non fare gesti, che
2: bussa, come dire, bussa alla mia porta.
0: Bussa alla mia porta.
2: Bussa alla mia porta.
1: Beh, però
2: trovare,
1: vedi che il nostro ascoltatore malizioso ci aveva azzeccato.
0: Invece in realtà l'espressione, qua mi trasformo in una lezione d'inglese. L'espressione quando tu dici hai presente, dimmi una roba di quelle che dici tu, sai, te lo ricordi Pasquale?
2: Cioè mi fa morire, dici una di quelle cose che dici tu.
0: Te lo ricordi Pasquale?
2: Te lo ricordi Pasquale?
0: No, but it ring a bell in me. Cioè, non me lo ricordo Pasquale, ma ha suonato un campanello. Cioè, qualcosina mi dice. Anche se poi Pasquale mi ha sbloccato un ricordo. Esatto.
2: Sì,
0: non è proprio. È come dire ce l'ho, ma non lo metto a fuoco.
2: A me i modi di dire che hanno all'estero mi hanno sempre affascinato.
0: Io con gli inglesi li amo.
2: Non è la mia tazza di tè.
0: That's not my cup of tea.
2: Che mi fa morire. Non è la mia tazza di tè.
0: Che ormai si dice un po' anche in Italia. I millennial lo usano.
1: Sì,
0: anche
1: lo usano molto.
0: La gente.
1: È quasi
2: noi
1: comune.
2: A Milano c'è un pezzo di quella comica con il nome francese.
4: Michela Giraud.
1: Michela Giraud.
0: Lidia! Non devi ancora parlare.
2: Che fa un pezzo comico molto
1: bravo.
2: Stupenda. È brava anche come attrice nei film.
0: È molto
2: brava. Fa un pezzo. Ma lavora su un'altra radio? Stiamo facendo pubblicità?
1: No.
2: Fa un pezzo dove dice tutte le stupidate che diciamo a Milano. Da sentiamoci in call e verticalizziamo. Non è la tazza di. Non è la nostra tazza di tè. Quella, una delle più belle è. È il need del cliente.
0: Stai parlando
1: del bisogno del cliente.
0: Stai parlando del lavoro di mia moglie quotidiano.
2: È il need del cliente mi fa cacca.
0: Io non faccio altro che sentire.
1: Ma perché mettono in frasi totalmente italiane quell'unica parola in inglese che non ha senso?
2: Ma aspetta, quando ti scrivono lato nostro.
0: Lato nostro lo dicono tutti.
2: Ma lato di che?
1: Ma lato di chi? Cosa?
0: C'è un'altra,
1: non sei mica un triangolo.
0: C'è un'altra comica molto brava, quella che fa tutti gli accenti, sia italiani sia di altre lingue straniere. Credo
2: in inglese.
0: Radio Zia qualcosa, Radio Zia Maddi. Scusami, mi piace molto quello che fai, ma in questo momento non mi ricordo il tuo nome. Che ha fatto l'operazione inversa. Ha detto, pensate se gli americani parlando in inglese inserissero parole italiane.
1: Cioè, non ha senso.
0: Un pezzo che fa tanto. Credo sia lei, magari sto
4: fuori. Radio Zia Maddi.
0: È lei che ha fatto sta roba, credo. O sto sovrapponendo due.
4: Sì, però comicità multilingue.
0: Molto brava lei. Credo l'abbia fatto lei. Comunque, se non l'ha fatto lei, mi piace lei e mi piace anche il pezzo, anche se l'ha fatto un altro.
2: Come li trovi quel pezzo che dicevo io, che lo mandiamo in onda, che è carino, con tutte le stupidate che diciamo. Qualcuna di queste le dite anche a Roma. Sti cazzi, per esempio, voi a Roma lo utilizzate in tanti sensi. Noi lo utilizziamo, l'abbiamo preso da voi, lo utilizziamo soltanto per dire sta ceppa.
0: In realtà i romani rivendicano invece.
1: In realtà
0: un'altra cosa.
1: Il sticazzi a Roma è un po'. Vabbè, che te frega.
0: Chi se ne frega?
1: È facile, esatto, capito? Esatto. Vabbè, sticazzi.
2: Noi invece lo utilizziamo in modo sbagliato. Ma ne ha mille, mi faccio brillare.
3: Tra me coglioni e sticazzi.
2: Mi faccio brillare, mi faccio brillare in Duomo.
0: Comunque, per me i romani sui modi di dire sono imbattibili. Ho sudato pure l'acqua del battesimo. A me, tu ogni tanto la usi, me stacco e braccio e te gemeno. Cioè,
1: allora,
0: sono
1: ce n'è una che è terribile, però per noi rende l'idea. Quando, per esempio, buchi un appuntamento, non vai, e tu magari stai parlando con una persona, racconti di questa buca che hai ricevuto e dici: oh, Rossa, ma lo sai che m'ha pisciato. Si dice così, sì. Cioè,
2: per
1: sai che Tony, per esempio, non è venuto
2: il territorio.
1: Sì.
2: Ah no, per dire,
1: che non è venuto, sì, non è venuto, ha bucato l'appuntamento e quindi m'ha pisciato.
2: Ma adesso li cerchiamo. Intanto dicono che non è la mia tazza di tè, in italiano è non è il mio spritz.
0: Sì, perché in effetti, non essendo il tè una bevanda che noi beviamo spesso, dovremmo trovare il corrispettivo. Potrebbe essere non è
1: il mio caffè.
0: Non è il mio caffè.
2: Ma nel caffè non mettiamo niente,
0: In che senso?
1: Però è una cosa che viviamo molto.
2: Non è il mio caffè, sì.
0: Sì, forse non è il mio caffè.
2: Non è il mio caffè.
1: Sì, anche perché se poi è la bevanda, la nostra bevanda per eccellenza, no?
0: Che poi sapete che in tutto il mondo dicono che noi beviamo un caffè bruciato.
1: Se va bene, dai. Sì,
0: no, è vero, è vero, eh.
1: È vero, però veramente, cioè, loro hanno acqua sporca.
0: Non è proprio esattamente così.

0: de aquí y yo no me voy sin haber pedido.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: A Gennaro.
1: Salutiamo Gennaro. No, ha avuto un problema con l'autotune.
0: Anche
2: innamorato.
0: Esatto, è un po' distratto perché sappiamo che in questo periodo ha preso una cotta per un
1: Gennaro, guarda, non ascoltare me. Grazie comunque per avermi dato della tua coetanea, perché lui a un certo punto dice: sai, io come
2: pensa
1: te,
2: come ho
1: 28 anni io. Ma grazie.
0: Pensa che cazzo si dice per raccattare,
1: Ehi! No. Ma non ti permettere,
2: capisci,
1: sai.
2: Capisci come era innamorato?
0: Beh, ma no,
1: non ti permettere.
0: Tu hai un pellame che raggiunge quasi le vette del mio,
1: lo so, lo so, amore mio.
2: Purtroppo non è più un peloponeso, ma
1: no, ho fatto il laser, ho tolti tutti, te l'ho detto già tempo fa.
2: No, perché ero sotto l'ombrellana e l'ombrellone, ero sotto l'ombrellone quello con le corde, perché io ho l'ombrellone con le corde quando vado in Grecia,
1: con le corde,
2: perché c'è il vento, io metto tutte le cordicelle, faccio veramente la tenda canadese, e leggo a un certo punto uno di questi giornali scandalistici, a un certo punto leggo Samurai J, una nuova fidanzata.
1: Allora, comunque posso dire, anche fosse è un buon gustaio, e questo va detto.
2: Sì, ma non capisco,
1: cioè,
2: di cosa
1: stai parlando, fossi stata
2: o ci parli di lei o non si capisce niente, scusa,
1: No, abbiamo avuto una simpatia
0: reciproca?
1: No. Cioè, no, nel senso, mi sta simpatico, è carino, però, ragazzi, io, cioè, come posso farmi piacere?
2: No, certo, perché lui è piccolo.
1: È
0: solo perché è giovane, non perché è un orientamento
1: sessuale. No, però è stato molto galante, come mi ha fatto un paio di complimenti carini.
0: Molto simpatico.
2: Perché la nostra Manola, guarda che piace, i samurai.
0: Raccatta.
1: Oh, ma io vado via come il pane, ma lascia sta che... Però...
2: Lascia sta che c'ha la gamba di legno.
1: Lascia sta che la... Però gliela mollo ancora.
0: Allora, prima Tony si riferiva
2: a molli, ma
0: esatto. Si riferiva a Michela Giraud e al suo pezzo sugli inglesismi eccessivi,
2: esatto,
0: se ho capito bene.
2: Abbiamo detto sì.
0: Sentiamolo.
2: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, sentiamo.
3: Le parole preferite dei milanesi. TBD.
2: TBD.
3: Birrette. Cute. Schedulato.
0: Cute.
3: Megabello. Ape. Percepire. Facciamo una call così ci allineiamo sulle cose pending.
2: Pending.
3: Mission. Non ho molta fame. Sceriamo. Ci sta. È uno slot libero per una call. Pingare. È uno sbatti. Management. Recap. Mi faccio brillare. Mi faccio brillare in duomo. Top. Top bellissimo. Top bellissimo ama. Top bellissimo ama mega on the floor. Cazzo pago fica pretendo.
2: Cazzo pago fica.
3: Schiscia. Fixare. Manderemo dei fiori. Facciamo una call. Finger food, markup, deadline, forwardare, briefami, il need del cliente.
2: Il need del cliente, ragazzi.
3: Upgrade, vai tra, sti cazzi, top, chips, station, amio.
2: Amio.
3: Ti mando un Teams, verticalizzare, abbiamo una mission, mio padre, mia madre, disclosures, slay, overrated, lato nostro, lato vostro.
2: Lato nostro.
3: Lato non abbiamo nostro, troppissimo lato. Budget. Suggest, advice, meeting, cheat, stress, flexare, battezziamo una data, sono troppo busy, mi sento più plastic che mai. Patmos è un'isola greca con una forte energia. Grazie Idra, grazie Stromboli, grazie al cazzo.
1: Cioè, comunque sceriamo, è terribile.
2: Non ho fame, sceriamo.
0: Sceriamo, condividiamo. Però non hai detto un'altra cosa molto in voga. Senza senso, usata in senso positivo, cioè no, è di una bellezza senza senso. Chiedi a tua figlia, perché se no è tua figlia.
2: Lato vostro, lato
1: nostro. Però mi piace, lo sai,
0: bellezza senza senso.
1: Così esagerata.
2: Mamma mia, ma guarda che ci sono delle frasi a cacchio proprio. Cioè, io delle volte le leggo. ASAP già un po' si usa meno. ASAP.
0: Ah, mia moglie le usa sul serio, perché lavora per una società americana dove è praticamente. Però anche quando parlo poi con i colleghi italiani finisce per usare, come diceva lei, pending.
2: Sì, ma schedule. Facciamo una call. Ci allineiamo.
0: Facciamo una call e già
2: ci allineiamo, perché lato vostro,
0: lato
2: abbiamo
0: vostro,
1: lato nostro,
2: pending,
1: slide.
2: Mamma mia,
1: no,
0: siamo così.
2: Male,
0: in questo senso male. Diciamo che siamo proprio la città un po' più facile da parodiare, perché secondo me
2: lo trovo un po' triste,
0: ma solo da noi lo facciamo. Guarda, secondo me lo facciamo solo noi. Cioè noi personalmente no, però dico solo in questa città. Rimanendo in ambito di comicità, è morto Guido De Maria.
2: Ah, De Maria.
0: Autore televisivo,
2: che
0: creativo.
2: Che io ho conosciuto benissimo. Ho lavorato per lui un sacco di volte.
0: Ha fatto una marea di cose nella sua lunga vita, perché è mancato a 93 anni, ma per quelli della nostra generazione lui ha fatto soprattutto questa roba qua.
4: Super Good.
0: I brividi.
4: Super Good.
0: Gulp!
4: Crash! Spam! Gulp! Spam! Bang! Gulp! Sick! Splash! Gulp!
0: Fumetti in TV! Fumetti in TV!
4: Squash!
0: Sub!
4: Puff! Gulp!
0: Snap!
4: Sop!
0: Schaff!
4: Gulp!
0: Sniff!
4: Sniff!
0: Fumetti in TV! Ma qual era l'idea? L'idea era
1: mi manca, ragazzi,
0: un programma dove venivano inquadrate le pagine, sì, degli albi, dei fumetti. Cioè veniva costruito così,
2: e
0: il programma.
2: I doppiatori dell'epoca, piuttosto bravi, davano la voce ai personaggi, leggevano quello che stavano dicendo nei fumetti.
0: Non puoi ricordartelo, Manola, perché è una
1: perché
0: roba
1: no,
0: dei...
1: No, non me lo ricordo.
2: Lui lavorava molto per, sì, la Rai all'epoca, ma fu un grande dei disegni. Da lì nacque un sacco di cose. Io ho lavorato per Guido De Maria perché facevo la voce di alcune pubblicità che lui curava come copywriter, come creativo, e tra questi una che è rimasta ancora oggi, che sono, mi spiace dirlo, perché poi quella,
0: oggi non va quella, bene,
2: no, ma oltretutto
0: ma oggi non si può più dire
2: quella lì di Roma, io non la nomino più adesso, basta, quella ragazza lì, la mora di Roma, quella bella ragazza di Roma,
0: la ballerina
2: Manola,
0: di Siviglia lì,
2: la ballerina di Siviglia, subito dice: vedi, faccio bene a chiamarti Cuccio, perché lui ha creato i nanetti della Loacker.
0: Veniamo giù dai monti del Tirolo.
1: Non ci credo, io, era lui l'ideatore dei nanetti, sì, della Loacker.
2: E sì, no, io ero una delle voci, uno dei...
5: Sì, dei nanetti.
2: Sì.
1: Comunque posso... apro una parentesi. La
2: esattamente
1: subito.
2: Come Cucciolo.
1: Sì, ma apro e chiudo subito, immediatamente. Quando ti dico cucciolo affettuoso, io non faccio riferimento ai nanetti, sai? Cioè, per me sei proprio cucciolo perché sei molto dolce, sei molto empatico, sei sensibile.
2: Io riprendo,
0: ma poi ti descrive in un modo che è opposto a come sei, sì, molto, sì, empatico.
1: Ma tu fate gli
0: lui
1: affari tuoi, cioè, ma non è vero,
0: giusto.
1: Ma perché? Ma io ho infranto il muro di
2: io
1: diffidenza
2: sono
1: di quell'uomo lì.
0: Tu l'hai sciolto,
1: tu non ci stai.
0: Tu l'hai sciolto, è vero. Comunque, Super Gulp andò in onda prima del 72 in una prima edizione, poi riprese dal, sì, 77,
5: ecco,
0: all'81, quindi eravamo proprio tanto piccoli.
5: Questa sigla. Che mi ricordo
0: anche
5: questa è la numero 2.

0: Peraltro lui inventò anche, Giumbolo, mi chiamo Giumbolo.
1: Vabbè. Sì.
0: Che bello quando uno fa una vita così lunga, 93 anni appunto Guido De Maria, e ha fatto una carriera così bella, così creativa, così libera, no? In quegli anni in cui...
2: E pulita anche.
0: Che meraviglia, veramente. Bellissimo.
1: Quando lui lavorava per la Rai aveva proprio una società vicino a Corso Nempione, dove erano tutte lì le aziende che lavoravano per la Rai. Era abbastanza spensierato.
0: Creativo, anni creativi.
1: Ti lasciamo lavorare.
0: Era un po' l'inizio di tutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Bellissimo, bello. Salutiamo Guido De Maria. Come si dice, vai a insegnare agli angeli a fare
3: musica.
0: I fumetti in paradiso.

0: Marco, se puoi fare una passata lì sul banco, che c'è tutta una scia di liquido salivare uscito.
1: Cos'è successo mentre non guardavo?
0: Lidia,
2: erano lacrime.
0: Erano misto lacrime, era misto.
1: Amore, ma quella è tornata dalle vacanze, Lidia, ancora sensibile.
0: Lidia è pazza di Somber. Beh, è proprio bello Somber,
2: Tra l'altro l'ho perso proprio al Rock and Sin.
0: Non c'era?
2: Perché lui suonava il giorno prima che io arrivassi.
0: Vabbè.
1: Ma sai che forse hai i tuoi stessi gusti, però non te lo voglio dire così.
0: No, non credo.
2: No, lo so. Forse un po' ambiguo.
1: È un po' un David Bowie, forse, che non ce l'ha fatta in questo senso, capito? Un po' fluido. I giovani di oggi direbbero
2: sì, fluido.
0: Tu sei fluido, Tony?
3: Sti cazzi. No, perché se tu mi parli dei giovani di oggi, quel modo di parlare, cioè mi è rimasto in mente quella cosa lì. Verticalizziamo. Di Tony?
0: Sei fluido?
1: Tu sei fluido, Tony.
0: Sei
1: Tony
0: un fluido?
1: Non è fluido.
0: Sei un fluido?
1: No, Tony non è fluido.
0: A me
1: Tony
0: fluido
1: è
0: fa pensare
1: indirizzato
0: alle lezioni di fisica di fisica a scuola, gli fluidi,
3: I
0: no?
3: Fluidi. Sì.
0: Fluidi, fluidi.
1: Scienze, fisica, quella roba.
0: Senti,
1: lì.
0: Lidia, il tuo preferito Somber in questo momento, è il top of the list, come direbbe il milanese.
3: No. Chi è?
1: Dici di più.
2: No, i miei
0: Vannacci al primo posto.
2: Assolutamente no, per me sono i Fontaines D.C. assolutamente.
1: Ah, scegliene uno però. Tutti insieme.
2: No, tutto il gruppo.
3: Tutto il gruppo.
1: Non è gangbang, scusa.
2: No, ma io però parlavo di meriti artistici.
0: No, io dico il più figo fisicamente.
3: Dai. Sì. Tu potessi fidanzarti con uno. Chi è il top?
0: No limits. Cioè no. Quello che...
2: Allora, ho visto anche Joe dal vivo. Sì, non male.
0: Joe è NDR, il cantante della canzone famosa usata in Stranger Things, bla bla bla. Okay.
2: Esatto, sì, okay. Attore di Stranger Things che adesso ha una carriera musicale.
0: Anche attore, vero, in Stranger Things?
2: Sì,
1: cioè,
2: attore.
1: Se fosse l'elettrauto sotto casa tua, tu un pensierino comunque ce lo faresti, perché fisicamente rientra nelle tue standard.
2: Certo.
3: Ragazzi, qui c'è uno di questi gruppi. Dice a Lidia, perché non vieni a lavorare con noi, ci fai d'ufficio stampa?
1: Ci lascia.
3: Questa proprio, saluta nemmeno.
0: Nega di averci conosciuti prima che il gallo canti tre volte.
3: Due minuti dopo la incontri, ciao Lidia, non ti saluta più.
0: Tony
2: Ross, non vi abbandonerei mai. Forse è smart, ma non vi abbandonerei.
0: Improvvisamente...
1: La stiamo forse giudicando?
0: Con una cattiveria improvvisa. Tony Ross, ma che cazzo è conosce? Con la voce così.
3: In napoletano. Sbaglia anche nome. Pony e Boss.
1: Pony
0: Boss.
1: Poi è tos. No.
0: Comunque alla fine ti piacciono quelli sempre con quella faccia lì, perché anche Joe ha quella faccia un po'. È un po' efebica, ragazzino.
1: Su quelli che stanno bene, ma sembra stiano male.
0: Tormentati.
3: Al suo lato Croce Rossina, che non.
2: Anche trasferito anche nella musica. È pazzesco.
0: Quelli che mia moglie in Veneto chiama gli skinkeni. Un saluto agli amici.
1: Scusa.
0: Sono quelli un po' malatici.
1: Quelli col colorito un po'
0: magrolini.
2: Esatto, mi dicono: a te piacciono gli amaciati.
0: Gli skinkeni. Potrebbe essere una band anche.
2: Mi prendono in giro, mi dicono: scusa, il primo appuntamento. Fai l'ambulanza.
3: Cioè, potrebbe essere veramente una nuova corrente musicale. Gli emaciati.
0: Sì, gli emaciati.
1: Che bella progenie che verrebbe fuori. Una cosa stupenda. Vabbè.
0: Era l'angolo dei gusti sessuali di Lidia.
1: Di Lidia.
3: Secondo me corrispondono un sacco di ragazze, sai? Piacciono, quei tipi di piacciono.
1: Sì, non bellissimi. Quelli che hanno un certo faccio, un certo carisma, ma bellezza è un'altra cosa.
0: I Rodents,
1: esatto.
0: Anche un po'
2: i Rodents, sì.
3: Ma quelli che vanno anche un po' salvati in qualche modo,
1: esatto.
3: No?
1: Sì.
3: Quello lo salvo io.
0: Pesca dentro un po' la sindrome della Croce Rossina. Tutto quel
2: posto in baratro.
3: Sì, però ti devo spiegare una cosa. Devo spiegare una cosa e parto un pochino da lontano. Abbiamo una mezz'ora.
0: Un minuto, sì.
3: Sì, un minuto. Allora, perché poi un sacco di ragazzi, ragazze, perché ci si innamora un po' di un cantante? O i fan di un cantante sono tantissimi fans, mentre di un attore che guadagna magari 10-20 volte di più. Intendo dire anche come successo,
1: sì.
3: Tantissimo successo in più, non ha questa serie di fan. Non ha perché noi quando guardiamo un cantante pensiamo che quello che stia cantando è lui. Per noi quella figura è esattamente lui.
1: Ed è sempre.
3: È vero,
1: lui.
3: È vero lui. Cioè, sì. Quindi tu guardi uno di quelli e pensi che sia così nella vita. Quando guardi un attore, invece dici: no, sta
0: recitando un personaggio.
3: Ma ti devo dire una cosa:
1: una volta è un personaggio, una volta è un altro.
3: Ti devo dire una cosa: anche i cantanti recitano una
2: parte.
3: Guarda che l'hanno detto i grandi,
2: Ma io
3: da Mick Jagger in poi ha detto: io recito una parte.
0: Magari Bob Dylan, no.
3: ma anche Bob Dylan,
0: non lo so.
3: Cioè, però,
2: dipende un po' dagli artisti.
3: Vedi, lei lo vede ancora così.
1: Ma infatti, però tu dici... il brutto del nostro mestiere è che spesso ci facciamo un'idea di certi artisti
3: che sono esattamente come
1: che
3: nelle
1: sono
3: loro canzoni.
1: Nella realtà l'opposto. Quindi quando certo. le incontri rimani deluso, dici no, certo. ma come?
0: Per esempio, perché noi non abbiamo più invitato.
3: Chi è?
0: Perché
3: chi?
0: Non aveva niente da dire nell'intervista.
3: Chi?
0: La lascio lì, adesso l'ascoltatore si chiederà
1: cosa
0: di chi stava
1: dicendo?
0: Parlando. Il cantante che non abbiamo più invitato.
3: Ah, ho capito.
0: Non dire niente.
3: A quello?
0: A lui! A lui!

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Keep you from running away.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: 105.
8: 105.
7: 105. Che storia.
9: Radio 105.
8: Che storia.

0: che Chris Martin è un ragazzo così, ogni lacrima è una cascata. Lui è romantico, è esagerato, è iperbolico, è fatto così, è iperbolico.
1: Beh, ma gli su vuoi uno che ha chiamato la figlia Mela, voglio dire, no?
0: Infatti. Che poi ogni tanto deve fare aggiornamento.
2: Certo, perché sennò ti scrive proprio. Signori, abbiamo terminato l'appuntamento, vi diamo appuntamento domani, forse veniamo, è mercoledì forse, chi può dirlo. Vi lasciamo con Brian e poi Joe Best. Joe Best
0: con delle incursioni dal vivo di Mazzoli, sul Best.
2: Però è l'unico che è tornato.
0: Il capo è già qua.
2: Grazie Lidia, grazie Comolli. Ciao Roma Manola.
3: Ciao Cucciolo.
1: A domani, ciao Ross, ciao amici.
0: A domani, vado qui, ciao Tony.
2: Ciao.
0: Qui.
2: Ah. A quella ci spacco le corna, ci spacco.
4: È triste, guardalo.
2: Cioè, ma ti rendi conto che devo subire queste cose?
3: Bene, Tony.
0: Cucciolo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Oh yeah.
0: From the Radio 105 Music Studio, and Cars. 105 Music and Cars.
2: Ebbene sì.
1: Aspetta che vedo bene la tua faccia nella sigla.
2: Ma che espressività. 105 Music and Cars.
1: 105 Music and Cos'è ChatGPT?
2: Ma che espressività!

0: ecco, non vedo l'ora.
1: Ma,
0: guarda.
1: Tu canti, come te la cavi?
0: Ma io canticchio, guarda la zia com'è contenta.
1: Sì,
0: guarda,
1: zia, dai, zia. Cavoli.
0: Sì, io canticchio, però
1: io
0: insomma
1: canto.
0: E basta. No, molto bene. Comunque, devo dire, dopo la giornata di ieri, quindi rientro ufficiale di 105 Music
1: Abbiamo
0: in Cars.
1: Un po' rotto il ghiaccio. Poi tu ieri mi hai detto: sono contento, stasera voglio andare a casa e farmi un bel bicchierino di vino. Così,
0: sì,
1: per festeggiare questa rottura del ghiaccio,
0: sì,
1: appunto. L'hai fatto?
0: L'ho fatto.
1: Bravo.
0: L'ho fatto.
1: Ti ha dato soddisfazione?
0: Assolutamente sì. Ieri guardavo lo zio Jerry alle 9:30.
1: Con la copertina sulle
0: sì,
1: gambe.
0: Sì, lenzuolino, perché c'era l'aria condizionata e comunque faceva caldicello ieri,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì,
0: poi io non so se hai notato, ma io ho sempre caldo.
1: Sei sempre caldo?
0: Sempre molto caldo, sì. Bene. Sì, sono in andropausa probabilmente.
1: Ma no,
0: ma sì, perché ho una certa età. E quindi ieri 9:30, dopo aver cenato in maniera leggera, dopo aver comunque bevuto un bicchiere di vino, mm-hmm, guardavo lo zio Jerry e ho detto a Rosario: ma ci mettiamo a letto a guardarlo come i signori
1: Madonna,
0: di una certa
1: come
0: età,
1: come i pensionatini, sì, che cosa tenera. E quindi a che ora ha ceduto la palpebra?
0: 9:47.
1: Ma che meraviglia.
0: 9:47.
1: Che meraviglia.
0: Però stamattina alle 6:30 ero in piedi a portare giù il cane. Vedi che bravo.
1: Ma perché hai l'orologio, la sveglia biologica, o perché te la metti la sveglia quell'ora? La
0: sveglia biologica, cioè stamattina.
1: Si chiama Piper.
0: Si chiama Piper che si mette seduta.
1: Ti
0: lì,
1: si piazza lì.
0: Si piazza e inizia a fare così, guarda. E tu,
1: cara,
0: capisci che è il momento di scendere. Vabbè. Tu invece ieri bene?
1: Va bene. Ieri tutto a posto, io sono andata un po' oltre lo zio Jerry.
0: Sì.
1: E ho visto la prima parte di Scherzi a parte.
0: Ok, okay.
1: Ho visto il primo scherzo e poi ho detto: sai che c'è?
0: Sono un po' cotta.
1: Vado con i cani.
0: Esatto.
1: Mamma, la vecchiaia che trastudiamo in due.
0: Ma tu stai qui con la gente, insomma, di una certa età. A parte Summa, buongiorno Summa.
2: Ecco ragazzi, io vi ringrazio.
1: Ancora.
2: Ne prendo atto e non mi sento di aggiungere altro.
1: No, adesso vogliamo che tu aggiungi qualcosa.
0: Sì, esatto.
1: Perché non puoi ringraziare e basta ogni volta.
2: No,
1: dici
2: nel senso,
1: cosa hai fatto ieri sera.
2: Mi fa piacere essere stato messo tra i giovani.
0: Ma te sei giovane, Antonio, cioè
1: ma
0: non è che sei.
1: Lo sei,
0: sei un ragazzo.
2: Sono 28 anni, sono più vicino ai 30, che tragedia.
0: Ma vaffanculo, guarda, posso
1: dire. Sì, vaffanculo è ciò che che mi sento di dire anch'io.
0: Esatto.
1: Salutiamo anche la nostra zia che finalmente è tornata. Sei contento, Daria?
0: Zia!
3: Eccomi!
0: Ma bentornata!
3: Grazie, sono tornata a rompere il ghiaccio!
0: Ecco, sì, si rompe il ghiaccio!
1: E non solo!
0: Ma posso dirti che, a parte cos'è qua, il dentifricio, zia?
3: Sì, ho appena lavato i denti.
1: Ma almeno se li lava,
3: vabbè,
1: capito?
3: Finito,
1: è un ottimo, un'ottima cosa.
0: Vabbè,
1: perché
0: amore,
1: non è da tutti.
0: Ma se non lava i denti la zia, voglio dire, con tutto quello che ha speso per questo sorriso, voglio dire, c'è un mutuo.
1: Madonna, guarda lì.
3: Grazie. Comunque
1: spavillante.
3: Siete molto abbronzati.
0: No, io no.
1: Anche tu.
0: Sei tu che sei abbronzata, maledetta. Tu il ghiaccio sai come lo rompi? Mettendo il ghiaccio sulla tua pelle si scioglie il ghiaccio.
3: Comunque devo spendere due parole.
1: Vai.
3: Benvenuta Lodo.
1: Grazie.
3: Benvenuta.
0: Due parole ha detto. Benvenuta Lodo. Scusa.
1: È una donna che mantiene le promesse.
3: Soprattutto a lei che piace cantare. Quindi riprenderemo a fare il karaoke?
0: Bene, io vado, grazie, è stato bello.
1: Via, per me è sì.
0: Va bene, vediamo cosa ne pensa Pivati quando torna.
1: Sarà entusiasta.
0: Buongiorno Pinna in redazione, anche
1: buongiorno.
0: Lei.
1: Buongiorno.
0: Oggi la Pinna ha lavorato tanto.
1: Lavorato, ha messo alla prova la mia capacità, come si dice, informatica,
0: tecnologica. Sì, tecnologia. Abbiamo fatto per la prima volta una cosa,
1: un file drive tra, sì, cioè niente, non è che stiamo, no, creando supporti per andare nello spazio, un file drive.
0: Sì.
1: Ma io mi ci sono trovata davanti e mi sono sentita tipo l'uomo di Neanderthal, proprio.
0: Ce l'hai un po' la postura.
1: Come si apre?
0: Vabbè.
1: Così. Va bene.
0: Però funziona, cioè finora abbiamo visto tutto, quindi grazie.
1: Tutto settato.
0: Grazie
1: tutto
0: Pinna. Settato. Va bene, allora cominciamo, cara Lodo, come sempre con un momento meraviglioso. Tu sei stata messa al corrente oggi.
1: Sì, ah, è il momento dei santi.
0: Sì.
1: Ah, è il momento della santità.
0: Te lo ricordi il santo, giusto?
1: Assolutamente no. Ah, sì, me lo ricordo.
0: Ok.
1: Però non mi ricordo la spiega. Falla.
0: Ma non ho una spiega, dobbiamo farlo indovinare o a Summa o alla zia a questo punto.
1: Ok. E già questo coro sotto, no?
0: Sì,
1: comunque.
0: Capito.
1: È molto descrittivo.
2: Mi avvalgo subito della zia, provai.
0: Allora, è un santo molto famoso, non tanto perché è stato abate, ok? Tra l'altro nato da nobile famiglia in Atene.
1: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti. E passò i primi anni della sua vita nel paese natio, nella Graicia.
1: In Graicia.
0: Esatto. Ma negli anni in Italia è famoso,

0: nome per una famosa comunità che si occupa di poveri, si occupa di bisognosi.
1: Francesco.
0: Cioè la comunità di San Francesco.
1: No,
2: beh, ci sarà da
1: ricordiamo
2: qualche
1: San
2: parte.
1: Francesco che
0: sì,
1: si è spogliato di tutti i suoi veri terreni, no?
0: C'è una
2: sì,
0: comunità.
2: Comunque non è lui, no.
0: Ah. No. C'è una comunità famosa.
2: Famosa.
0: La comunità di San...
2: Sant?
0: Sant? Dai, ragazzi.
1: Hai detto Federico.
2: L'iniziale.
1: Ma chi è Federico?
2: Sant e?
0: Sant e? Sant'E?
1: Ah, Sant'E! Sant'E. Chi è?
2: Dai, ragazzi.
0: Ragazzi, Sant'Egidio!
2: Ma lo so,
1: Sant'Egidio!
2: Ma lo
1: so, anche
2: detto.
1: Sant'Egidio!
0: Ma lo sono anche i santi!
2: Dai.
0: Vabbè, oggi è Sant'Egidio, basta, cominciamo così.
2: Possiamo andare.
3: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Questa non è mia.
1: Ieri avevamo un
0: Ah, tu lo fai così, io. È andata poppa, ma non sono io in realtà.
1: Sai che è difficile anche da dire. Mi si arrotola la lingua.
0: Benissimo, cominciamo bene.
1: Ma non ce la faccio.
0: Volevo salutare Andrea ed Edoardo, che sono, diciamo, i creatori di questo trend. Loro sono creatori di trend. Creatori di trend è difficile.
1: Creatori di trend.
0: Sì.
1: No, dai, meno di quel che sembra.
0: Meno di quel che sembra.
1: Li salutiamo. Va
0: bene. Allora, buongiorno ancora a tutti, buon pomeriggio, perché qua ogni volta buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Siamo a metà, siamo alle 16:10. Questa è Radio 105 con Lodovica Comello, con Dario Spada, 105 Music in Cars.
1: Bravissimo.
0: Benissimo.
1: Senti, mi hai detto che oggi tu ti sei svegliato prestissimo, quindi
0: sì.
1: Hai sceso il cane, l'hai pisciato?
0: L'ho pisciato, chiaramente.
1: Anche benissimo,
0: certo.
1: Sai cosa ho fatto stamattina io?
0: Cosa hai fatto stamattina?
1: E un po' appesantita, chiaramente, dall'estate. Ho detto...
0: Sì, sta cosa, scusami, apro parentesi, sì. Sta cosa che sei appesantita dall'estate non è vero, Lodo. Cioè, sei perfetta, hai passato
1: talmente
0: tanto tempo in acqua.
1: No, ti ringrazio, però fidati che non mi si chiudono i pantaloni, quindi...
0: Ma quello anche
1: poi,
0: io
1: vabbè,
0: per questo...
1: C'è un...
0: Io metto i premamamme, infatti.
1: Io so. La linea premamamme.
0: Sì, sono belli larghi.
1: Dovrei attingere anche i miei premamamme. Perfetti per quest'epoca dell'anno. No, cosa ho fatto stamattina? Attenzione.
0: Silenzio, base.
1: Nevicherà. No,
0: Antonio.
1: No, ma una cosa molto semplice. Ho detto, sai che c'è? Indosso la mia tutina, quella di Borat, tutta...
0: Quella in licra.
1: Quella in licra.
0: In macramè.
1: Gli scaldamuscoli, no?
0: Sì.
1: Come Jane
0: Fonda. Sì.
1: E vado a correre. Nella mia solitudine, nella solitudine di una Milano ancora deserta, ancora per poco, perché già settimana prossima a quell'ora ci sarà, no? L'invasione, iniziano le scuole, tutto quanto.
0: Sì.
1: E io sono andata, ho iniziato col mio bel passetto, da prima una marcetta.
0: Sì, da sola?
1: Da sola, che si è fatta sempre più...
0: Sì?
1: Cavalcatina.
0: Ma quanto è durata questa cavalcata delle valchirie?
1: No.
0: Se non è poco.
1: 3 minuti e mezzo. Poi è tornata a marcetta, ok?
0: Ok, grande sforzo.
1: Però mi sono resa conto che è stato il mio primo vero momento di solitudine, chiamiamola
0: sì,
1: così, da tipo 3 mesi a sta parte.
0: Perché tu hai fatto comunque delle vacanze anche in famiglia all'inizio, no?
1: Sì, beh, in famiglia siamo stati a casa di mia cognata, effetto grande fratello, tutti a casa sua con i suoceri, i nipoti. Poi tornate a casa mia con i miei suoi, le mie sorelle, Roger, poi in vacanza con gli amici, eccetera, eccetera. Ed era tanto tempo che non stavo da sola.
0: E l'hai goduto?
1: E l'ho goduto.
0: Ne hai goduto, vedi?
1: L'ho goduto e ho detto, cavoli, sai che è una cosa a cui non sono per niente abituata comunque.
0: Perché c'è questa tendenza anche a confondere, secondo me, la solitudine, cioè il sentirsi soli, con il fare delle cose da soli per scelta.
1: Cioè il volersi ritagliare dei momenti di solitudine.
0: Esatto, io sono d'accordo.
1: È vero, tu sei d'accordo?
0: Io sono molto d'accordo nel ritagliarsi dei momenti di solitudine. Tra l'altro te l'ho raccontato anche fuori onda, ma mi trovo a volte a pensare, io sono in una relazione, insomma, e quindi sto sempre con il mio compagno, però passo anche tante ore da solo e mi ritrovo a pensare a volte anche a degli escamotage per rimanere da solo, cioè per fare in modo...
1: Come posso fare fuori tutti?
0: Esatto,
1: per stare solo.
0: Asteroide.
1: Sul pianeta, esatto.
0: Potresti colpire solo lì e solo Rosario per un giorno.
1: No,
0: ma solo per un giorno. Poi lo facciamo resuscitare.
1: Ma poverino, ma no.
0: Ma io vengo anche da un momento della mia vita. Cioè adesso sono in compagnia, nel senso in compagnia, sono accompagnato da tanti anni. Però io ho fatto tanti viaggi da solo,
1: vedi?
0: Belli anche, impegnativi. Un mese in Giappone, un mese negli Stati Uniti in
1: macchina.
0: Questa
1: è una cosa che io sinceramente ammiro tantissimo, perché io non ne ho la capacità. Sono una di quelle che invece mischia il discorso che hai fatto tu all'inizio. Tendo a confondere il volersi ritagliare dei momenti con più che altro il sentirmi giudicata dall'esterno,
0: ecco,
1: perché
0: vedi,
1: sembro una persona sola, capito?
0: A me non me ne frega niente. Anzi,
1: quelle cose lì mi mandano in sbattimento.
0: Beh, io sono, cioè, capisco, ma allo stesso tempo mi rendo anche conto che è proprio, secondo me, è sano. Cioè, io
1: ma
0: poi,
1: sono sicura, cioè, che lo sia, certo.
0: Inizio a pensare a me e mi permette anche di farmi un esame di coscienza quando sono solo. Cioè, il viaggio che ho fatto negli Stati Uniti in macchina.
1: Ma vedi che
0: è stato
1: grande,
0: anche, magari
1: ma
0: anche 5. Grazie.
2: No, aspetta, vuole farci piangere, vai.
0: No, beh, no, beh.
1: No, raccontacelo bene un attimo.
0: Allora, era un momento della mia vita, parliamo del 2017, era un momento della mia vita in cui ero single e le relazioncine che avevo avuto in quel momento. Madonna, sta base mi sta avendo un'orchite gigante.
2: Era il 2016.
0: 2017 era. Lo vuoi sapere meglio di me? Era il 2017 quando sono partito per gli Stati Uniti e ho deciso, proprio visto che non stavo bene per niente, okay, ho detto io ho bisogno di ritrovarmi un pochino e quindi volevo allontanarmi anche da tante presenze che forse non erano così sane nella mia vita, mm-hmm, e ho deciso di fare questa cosa, quindi ho preso un volo per Los Angeles, da lì macchina subito,
1: sì,
0: e sono partito San Diego, poi ho fatto tutta la parte dell'Arizona, lo Utah, il Nevada,
1: mamma,
0: tutto in macchina,
1: mia,
0: i parchi.
1: Ma che bravo, ma che coraggio. Da,
0: anche abbastanza spaventoso in alcune parti.
1: Sì, eh?
0: Sì. Tipo quando stavo per rimanere a secco nella Death Valley alle 9 di sera, deserto. Cioè proprio deserto in tutti i sensi.
1: Che bei momenti.
0: E lì
1: che
0: sì.
1: E che cosa hai fatto? Che cosa
0: ho
1: hai
0: pregato
1: fatto?
0: Che la macchina andasse avanti fino al primo ricevitore, la prima pompa di benzina. E
1: ci è arrivata.
0: Ci sono arrivato, sì sì. Però è stato
1: che bravo,
0: anche
1: Darietto.
0: No, è stato bello, è stato bello, è stato impegnativo e ci sono stati dei momenti anche di solitudine in cui mi sentivo solo e quindi piangevo. Però è stato catartico.
1: Però è tutto parte della cura.
0: Brava,
1: no?
0: Sono d'accordo.
1: Immagino che all'inizio comunque i pensieri siano molto ingombranti, non so come dire.
0: Intrusivi, no? Da morire, assolutamente.
1: Intrusivi,
0: certo.
1: E anche secondo me c'è quella sorta di imbarazzo, no? Nel ritrovarsi soli, nell'imbarazzo con se stessi, cioè, che faccio, che mi dico, cosa, boh.
0: Ma sai, l'imbarazzo,
1: cosa devo fare?
0: Il primo imbarazzo vero ce l'ho avuto, ero al Grand Canyon e tutti chiaramente erano in gruppo, in comitiva, ero da solo, per farmi le foto montavo la macchina sul cavalletto, mi mettevo lì, mi facevo l'autoscatto,
1: l'ombrello, sì, la ring light.
0: Quindi devo dire che ecco, quello un po' di imbarazzo, la gente mi guardava e detto ma questo è pazzo. E poi facevo tanti video per Instagram, quindi mi mettevo lì a parlare, solo che mettevo.
1: Non ti senti giudicato quando parli da solo davanti al telefono per strada?
0: Tantissimo.
1: Io
0: all'inizio
1: da morire,
0: adesso,
1: da morire.
0: Adesso lo faccio anche molto di meno in realtà. Anzi, se volete seguirci sui social, vabbè, a parte,
1: brava,
0: Radio 105, Dario Spada, Lodo Comello. Barbara la zia e Antonio Suma non lo citiamo nemmeno. Vabbè, tutto questo preambolo perché in realtà è carino anche pensare a quelle cose che avete provato magari quest'estate proprio, in cui vi siete ritagliati quel momento di solitudine.
1: Esatto, questo vogliamo sapere da voi, cari fancarsisti. Quella volta in cui, superato l'imbarazzino iniziale di cui abbiamo parlato, vi siete sentiti bene con voi stessi,
0: esatto,
1: nella vostra solitudine,
0: da soli.
1: Fateci sognare.
0: 342 41 15 105. Cosa sogni?

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: ci piace questo Silver Lines Another con Emily Warren. Sono le 16:26. Music and Cars here. Dario Spada, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, dottoressa. Come sta? Tutto bene?
0: Tutto a posto, tutto a posto. Si parlava di quei piccoli momenti di trascurabile felicità quando uno si trova nella sua solitudine, nella sua intimità, ma non quella solitudine che ti pesa, quella solitudine che ti ritagli, che cerchi, perché
1: che scegli,
0: secondo me. Di avere, perché ti rigenera,
1: sì.
0: Giusto?
1: Tra l'altro noi abbiamo due punti di vista anche un po' diversi, lo dicevamo fuori onda, perché tu comunque sei mamma, per cui anche quella solitudine lì, secondo me, per una mamma è più difficile,
0: no,
1: infatti.
0: Ma ti parla una che quando va in bagno
1: ce l'ha lì.
0: Pov, no?
1: Sì, dai.
0: Vedi le tue gambe, il lavandino di fronte,
1: sì.
0: Ti giri leggermente a sinistra e vedi un nano seduto sul bidet a fianco a te.
1: Che
0: così, che ti guarda.
1: Giochiamo.
0: Che facciamo? Dai, giochiamo al gioco delle rime.
1: Ecco.
0: No.
1: No, amore. Perché
0: sola.
1: La mamma è impegnata.
0: Non riesco a parlare, capito?
1: No, ma io capisco.
0: È frustrante, ragazzi.
1: Però il mio non parla, perché la mia è Piper, che comunque viene in bagno, si siede e ti guarda, che è un
0: e
1: cane,
0: giudica.
1: Lo sa. E mi giudica anche in altri momenti che magari non racconterò per
0: dai.
1: Radio.
0: Però. Ma scusa, però tu non accusi questo sguardo inquisitorio di Piper? Cioè, non ti imbarazza?
1: All'inizio.
0: Anche se è un cane?
1: All'inizio sì, adesso tanto io guardo lei che fa delle cose imbarazzanti e lei guarda me, quindi voglio dire, ci siamo trovati decisamente. No,
0: vabbè, siete famiglia.
1: Siamo
0: dai.
1: Famiglia,
0: siete
1: esattamente,
0: famiglia.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E comunque vi abbiamo chiesto di raccontarci il vostro appuntamento con voi stessi, cioè quella cosa che vi piace fare, che magari rifareste subito da soli e magari l'avete fatta per la prima volta quest'estate dopo anni, come la Lodo che oggi è andata a correre dopo mesi che non la
0: brava.
1: Faceva da sola. Brava,
0: brava.
2: Ma questa ha corso 3 minuti, ma brava cosa?
0: No, ho detto la corsa sostenuta 3 minuti, marcetta di più.
1: Marcetta di più, dai ragazzi,
0: marciato,
1: marcetta 5.
0: Cioè, sarò
1: non
0: stata
1: che...
0: fuori casa almeno 40 minuti.
1: Ah, beh, però.
0: Almeno,
1: Che roba, brava Lodo.
0: Quindi abbiamo qualcuno con cui chiacchierare.
1: Esattamente, intanto se volete 342 41 15 105 ci raccontate che cosa vi piace fare da soli, non vergognatevi, non pensate al giudizio degli altri.
0: No.
1: C'è Maurizio da Firenze. Maurizio!
0: Ciao Maurizio!
3: Pronto!
1: Pronto!
0: Buongiorno, come stai?
3: Buongiorno. No, bene, bene.
1: Bene, bene.
0: Bene, bene.
1: Tutto bene.
0: Che cosa stai facendo? Dove sei? A che punto della giornata?
3: Sono alla punta della giornata che sto ritornando in azienda dopo essere andato a consegnare il materiale.
1: Ah, ok.
0: Ok, quindi non hai ancora staccato, diciamo.
3: No, ancora staccato, veramente non ho staccato nemmeno tutto agosto, quindi ancora di ferie.
1: Sono lontane.
3: Forse andrò a Natale in ferie.
1: Lontanucce. Ti capisco, perché anche io quindi sto aspettando il Natale. Babbo Natale arriva presto. Senti, no, Maurizio, mi faceva ridere un po' il tuo messaggio. O meglio, mi faceva un po' riflettere, perché abbiamo provato a capire tutto bene dal messaggio, ma non era chiarissimo.
0: Sì, c'erano un po' di interferenze,
1: sì.
0: Raccontaci bene questa tua scoperta della solitudine.
3: Nel senso che io sono sempre stato uno abbastanza solo, perché poi vivo in un posto molto isolato, quindi non ho tanti contatti. I contatti sono sempre lontani.
1: Sì. Potresti mettere qualche T e qualche C anche, perché non...
0: No, io ho capito tutto, giuro.
1: Okay.
0: Finora.
1: No, ok, quindi sei in un posto un po' isolato già di per sé.
3: Sì, sono un po' isolato, okay. Quindi...
0: E questa cosa ti pesa? O comunque ci hai fatto l'abitudine e alla fine ti rilassa?
3: Diciamo, ormai sono abituato.
1: Però
3: sono un lupo solitario.
0: Sei un lupo solitario.
1: Okay.
0: Che quando però vuoi per il lavoro, vuoi per altre cose, si reintroduce nella società, si sente un po' spaesato o ti destreggi?
3: No, diciamo che quando sono riuscito a andare via, anche se da solo, per me era tipo un'avventura, uno scoprire qualcosa, una sfida, diciamo, l'ho sempre affrontata come questa io.
1: Ma con te stesso? Cioè era una cosa che...
3: Con me stesso,
1: ok, certo, ok, no,
3: stesso,
1: chiaro. Certo. Però mi fa strano, perché tu dici di essere stato comunque sempre un lupo solitario. Allora dovrebbe essere la normalità fare il viaggio da solo. Invece tu la vivi come una scoperta.
3: Sì, la vedo sempre una scoperta, perché magari vado... Mi viene in mente, allora, per esempio, ora sono ritornato in... Sono andato in vacanza praticamente solamente quest'anno, quindi dal 2011 sono andato in vacanza ora all'ultimo dell'anno,
1: sì?
3: Che sono andato in Egitto.
1: Okay.
3: C'era un gruppo, allora ho detto vai, andiamoci.
0: Sì. Ah, di questi viaggi organizzati, diciamo, di gruppo, sì, ma dove non conosci gli altri.
3: Viaggio, sì, esatto.
1: E da solo, da solo che non hai conosciuto nessuno?
3: Da solo sono andato a New York. A New York senza sapere né la lingua.
1: Sì.
3: Senza nemmeno avere un dollaro, perché era in pieno agosto, l'ho organizzato in una settimana.
1: Benissimo.
3: E le banche non c'erano, non riuscivo nemmeno a trovare un dollaro, quindi dovevo fare un prelievo quando sono arrivato a New York.
1: Sì.
0: Quindi una commissione milionaria hai pagato.
1: Esatto, 8.000 milioni di euro, sì.
3: Se lo dovevo fare lì, appunto sono arrivato, era anche mezzanotte, non era nemmeno un orario di giorno.
0: Madonna, tutto contro c'avevi, Maurizio. Cioè...
3: ho dovuto cercare un taxi,
1: sì?
3: Per farmi portare all'hotel, quindi anche per comunicare.
0: Ma New York è facile, basta che alzi il braccio.
1: Sì, no, anche di l'albergo, cioè tanto non, nessun tassista è newyorkese, doc. Ma sei tornato prima da quel viaggio, però, da quello che ho capito nel messaggio, può essere?
3: No, sono tornato, ho fatto una settimana.
1: Non ho capito.
3: Ho fatto la settimana di Ferragosto, quindi mi sono fatto tutta la settimana di Ferragosto.
0: E com'è andata? Perché tu, che sei un animale solitario, che abita in un posto super isolato, che ti trovi come babe maialino coraggioso che va in città, ti trovi nel cuore veramente del al centro del mondo.
1: Riferimenti
0: altissimi. Sì.
3: Io non ho avuto problemi, io ho preso, ho cominciato a girare molto la città, l'ho girato a piedi, metropolitana, io ho fatto anche mezzanotte, ho fatto il giro, ho scoperto tante cose bellissime. Che sono
1: bello, dai, bello, quindi
0: che grande.
3: Ho trovato gente che cantava, è stata anche una bella esperienza.
1: Potresti rifarlo, no Maurizio? Cioè le prossime ferie a Natale, magari scegli un'altra destinazione.
3: Ora sto valutando una destinazione.
1: Un pizzo di montagna, l'Himalaya.
0: Un cucuzzolo. No, un'altra grande città, dai.
1: Esatto.
0: La prossima, che ne so, a Los Angeles, Mauri.
1: Sì.
0: Te la senti?
3: La voglia.
1: Perché no?
3: Sto facendo dappertutto.
1: Dai, te lo auguriamo.
3: Mi so far capire.
1: Dai,
3: fiorentino mi capisco con tutti.
1: Ma chi se ne frega? Ma poi i fiorentini sono famosi nel mondo. Basta che dici io sono amico di Roberto. E tanto voglio dire. Va bene.
0: Allora ti auguriamo di farlo, Mauri, ma se lo farai, dai, raccontacelo, va bene?
3: Certo.
1: Mandaci un telegramma alla prossima. Ciao Mauri.
0: Ciao Maurizio.
3: Ciao.
1: 342 41 15 105, raccontateci i vostri momenti di solitudine che avete scelto e che vi sono piaciuti assai.

0: Samurai
1: Amici Jay. Fancar...
0: Sì? Amici Fancar Samurai Jay. Vabbè ragazzi, ma queste sono le prime dirette che facciamo insieme, ci può stare, voglio
1: Dovevo
0: dire.
1: Dobbiamo fare flick flop.
0: Dai, facciamo così.
1: Come si fa? Uno, due, tre,
0: flick.
1: Vabbè, dai. Siamo amici. Vabbè.
0: Samurai Jay, Flamenco Paranoia.
1: Amici fancarsisti, non vi stiamo chiedendo di quella volta in cui vi siete sentiti soli, ma di quella volta in cui avete scoperto di stare benissimo, ma proprio una crema, in compagnia di voi stessi.
0: Esatto, esatto. 342 41 15 105, in barba ai pregiudizi, cioè siete andati, magari avete fatto anche un aperitivo al bancone da soli.
1: Una cena da soli.
0: Fatto,
1: tu fatto?
0: Sì, sì, no. Cinema da solo.
1: Cinema facile, fatto. L'ho fatto anch'io.
0: Ok, poi qualcos'altro da solo.
1: Non lo so, una giornata al mare? Che
0: fatta,
1: ne so.
0: Fatta, sì.
1: Un concerto?
0: Fatto.
1: Sì. Tutto
0: sì, un
1: fatto.
0: Sacco. No, sesso di gruppo da solo.
1: Che secchio. Come sesso di gruppo da solo? In che senso?
0: Ma sì, nella fantasia. Va bene.
1: Va bene.
0: Dai, 342 41 15 105.

0: Quanto mi piace Olivia Dean. Ma come, quanto mi piace Olivia Dean.
1: Come concordo.
0: Che stile, che classe, baby steps. Le 16.45, stiamo leggendo un po' di messaggi sulla solitudine, quella che ci ritagliamo, quella che ci piace ricercare. Alejandro Garcia da Sassuolo, che ha fatto un viaggio in Indonesia da solo ed è stato meraviglioso. Tra l'altro, in un paese così lontano anche dalla nostra cultura, eccetera, non deve essere facile.
1: Io lì non l'ho mai fatto da solo, però io sono un grande amante dell'Asia. I fancarsisti un po' lo sanno, perché i miei viaggi più belli li ho fatti in Asia. Io ho fatto il Giappone da solo, un mese, quasi un mese e mezzo. Adesso c'è qualcuno che ha scritto, perché te lo puoi permettere, perché no. Quei viaggi lì, infatti sono anni che non li faccio, ho risparmiato tanto.
0: Hai messo
1: avevo
0: da parte.
1: Meno spese.
0: Hai rotto il porcellino.
1: Il porcellone.
0: Il porcellone. Perché... porcellone vuol dire che potevi fare un viaggio in genere.
1: Piano piano, magari in due anni ho messo da parte i soldini, rifiutando di fare altre cose, magari piccole vacanze che avrebbero comunque tolto dei soldi lì, e ho deciso di concentrarli su quello. Non è che, insomma, non pensiate che io abbia fatto. E poi comunque ero da solo, quindi quando sei solo, paradossalmente, puoi spendere anche meno, perché decidi, oggi non voglio andare a mangiare, cioè mangio una briciolina. Quando sei in gruppo è un po' più
0: magari
1: complicato.
0: Non sempre ti trovi il tempo di sederti al ristorante, esatto, di chiederti il primo, il secondo, contorno, mazza caffè. Cioè magari ti mangi una roba al volo, street food, e via, si va avanti.
1: Esattamente.
0: Te capì.
1: E poi un altro messaggio è quello di Cristian da Torino, che dice: il piccolo periodo da single che ho fatto dopo essere uscito dalla crisi emotiva mi ha permesso di scoprire quanto sia meraviglioso passare le serate con se stessi. E se stessi soltanto.
0: Con gli occhi a cuoricino. Sì. Cristian si è innamorato di se stesso.
1: Bravo.
0: E sai
1: bravo.
0: Come faceva la sera sul divano così?
1: Bravo. Questa è un'altra cosa, però. No.
0: Pomiciava con se stesso.
1: Con se stesso.
0: Con l'incavo del gomito. Vabbè. Come nel COVID. Va bene.
1: Luca?
0: Esatto, abbiamo Luca.
2: Buongiorno,
0: bravo.
2: Bentornati.
1: Grazie.
2: E benvenuta alla Lodovica Comello.
0: Grazie Luca, grazie, come stai?
2: Prego. Bene, bene, tutto bene, tutto a posto. Sta finendo l'estate, purtroppo.
1: Beh, purtroppo, posso dirti, è durata anche troppo quest'estate. È da aprile che fa un caldo.
2: Sì, ma io ho vissuto barra 3-4 mesi col condizionatore acceso. Quindi.
1: Anche noi.
0: Appunto.
1: Cioè, io uguale.
0: Sono anche spese, ragazzi.
1: Esatto.
0: Cioè, vorrei dire, ma...
1: Quindi, tutto sommato, che arrivi l'autunno, a me sta anche bene. Poi l'autunno è una delle mie stagioni preferite.
0: Anche la mia. Comunque, esatto, raga, così. Settimana prossima 35 gradi.
1: Esatto. No, quindi.
2: Ultimamente anche la mia.
1: Vedi. Senti, Luca, hai una voce comunque di un uomo che ha vissuto tante esperienze.
0: Un uomo vissuto, vero. Raccontaci la tua.
2: Grazie. Allora, no, il mio messaggio che ho scritto è in parte vero, perché...
1: Come in parte?
0: Come in parte?
1: Non è tutto vero.
2: Era una festa, c'era tanta gente, però quella sera lì...
1: Aspetta, Luca, ti fermo, perché non l'abbiamo letto noi in onda, quindi la gente non sa che stiamo parlando di una festa.
0: Devi raccontare proprio tutto da capo.
1: Esatto. Sei nato nel mio...
0: non così da capo.
2: No, non mi sembra il caso, adesso.
1: No.
2: C'era una festa qua in paese.
1: Sì,
0: okay.
2: C'era tanta gente, la musica, amici, però io quella sera... Mm-hmm. Volevo starmene un po' per cavoli miei, cioè proprio non da bere una birra, fumare, ma ogni tanto tutto passava e com'è, come va, come non va, due parole e poi
1: ti isolavi,
0: sei stato per i fatti tuoi.
2: Sì.
1: Ok,
2: esatto.
0: Però...
2: senza avere rogne in giro.
0: Però hai detto che era una festa del tuo paese, quindi era un contesto dove comunque, anche se eri da solo, conoscevi un po' chi ti stava intorno, quindi magari una chiacchiera nasceva qui e là.
2: Sì, qua e là. Però mi ritagliavo quello spazio mio, personale, per pensare un po' ai cavoli miei e basta.
0: E sfumacchiare.
1: Sì, e comunque sfumacchiare. Sì, si sente un pochino che sei un fumatore, dalla voce sembri Vercingetorix.
2: Vabbè, no, ma ti dico anche che l'anno prossimo ne faccio 60, quindi
1: 60?
0: Wow.
1: Beh, dai, comunque, voglio dire,
2: 60.
0: Tutta esperienza.
1: 70 ne fai?
2: 60, no? 60.
0: 60.
1: Scusate,
0: 60.
1: Oggi non capisco 60. Una fava. Niente. Vabbè, comunque no, ci sta. Anche le feste è un altro di quei posti dove è più difficile magari andare da sola.
0: Io, per esempio, mi sento molto a disagio quando sono da sola
1: a un evento, a una
0: festa. Sì, molto a disagio. Mi viene da terra inghiottiscimi, come si dice. Sì.
1: Io invece quella cosa lì un po' la godo, perché posso tirare fuori il lato più istrionico di me e fare, diciamo, un po' il pazzarello.
0: E fare un po' il matto.
1: Un po' il mattarello. Va bene.
0: Vedi come si è diversi. Va
1: Luca.
0: Bene, Luca, ti mandiamo un grande abbraccio.
2: Ok, posso dire una cosa specialmente a Dario?
1: Sì, certo.
2: Mi è sembrato un po' strano non nominare Fabiola.
1: Sì.
2: Invece è che nominare la Ludovica Comello.
1: Sì.
2: Cioè, mi sembrava un po' dopo anni e anni che facevate coppia con scusa per la confidenza.
1: No, ma figurati, no, ma ci sta. Cioè, voglio dire, abbiamo costruito negli anni anche una famiglia, Luca.
0: Infatti,
1: quindi è giusto così.
2: Va bene.
1: Basta.
2: Ok.
1: Grazie. E come disse Momo segno.
0: Esatto.
1: Va bene. Ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: È carino, era carino Luca.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Rapture. Beh, che bel disco, 1980, come sapete sempre in chiusura dell'ora c'è un disco legato alla storia di questa radio, perché quest'anno nel 2026 abbiamo compiuto 50 anni.
1: Vero!
0: Sì, stiamo ripercorrendo un po' musicalmente anche questi 50 anni. Lei è una blondie proprio, eh?
1: In forma smagliante.
0: Mamma mia.
1: In forma smagliante.
0: Sì, sì.
1: E con una capigliatura invidiabile.
0: Ecco, questo non dovevi dirlo. Questo mi lascia sempre molto triste. 105 Music and Cars. Bene.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: vedi che torna sempre comunque.
1: Danziteria, Madonna, Radio 105.
0: La danzetteria, insomma, no?
1: Sai che adesso non so se te le ricordi, perché tu sei molto più giovane di me, però negli anni 90 c'erano le compilation danzetteria. Che in realtà io ho scoperto chiamarsi Danziteria perché è un club di New York storico.
0: Vedi, questa era una nozione che mi mancava.
1: Io l'ho scoperto che si pronunciava così perché sono andato a fare delle ricerche e in realtà c'erano le compilation che io ho sempre chiamato danzetteria.
0: La danzetteria, sì, insomma, dove si va a ballare.
1: Esatto.
0: O come la confetteria.
1: La confetteria. Esattamente.
0: Va bene. Quindi con Madonna inauguriamo questa seconda ora in compagnia di Dario Spada,
1: sì,
0: Lodocumello,
1: qui a
0: Music in Cars. Il nostro Suma non ci ha ancora raccontato dei suoi momenti di trascurabile felicità da solo.
1: Infatti sei silenzioso, Suma.
0: Sì, sono uno che piace questa cosa.
2: No, sono uno che riesce a ritagliarsi sui momenti da solo e mi piace anche, è proprio bello.
0: Cioè tipo tu mi vai a cena da solo ogni tanto?
2: Sì.
0: Un aperitivo al bancone da solo lo fai?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì. Ah, ma caspita.
0: Una escursione in giornata da qualche parte da solo l'hai fatta?
2: Allora no, ma perché a me piace coccolarmi col cibo e con il buon bere. Bella questa bombere, hai visto che?
1: Il bombere. Ma sì, non ti ci si vedrebbe cioè non è che sembri proprio uno che ama il cibo e il bombere, sei praticamente uno stecchino, però.
2: No, però mi coccoli in quel modo.
1: Però ti coccoli, beh, sono
0: sai qual è secondo me l'estrema frontiera di questo? Mm-hmm. Tipo passare un capodanno da soli.
1: Io l'ho fatto anche quello.
0: Da te pareva. Quell'occasione in cui
2: tutto.
0: Devi per forza essere in compagnia di tantissime persone, ti devi assolutamente divertire un casino.
1: Sì.
0: Quello è proprio l'apoteosi
1: il top del top.
0: Tu l'hai fatto?
1: Io l'ho fatto a Ponte di Legno da solo, io e il mio boxer, quando avevo gli Agone, era un cagnolone gigantesco. Mi avrebbero raggiunto gli amici il giorno dopo, io sono partito un giorno prima, ho fatto il capodanno da solo.
0: Ma hai aspettato la mezzanotte?
1: Assolutamente sì.
0: Hai fatto il trenino con te stesso?
1: Con me stesso, ho fatto yuhu. Buon anno.
0: Mezzanotte e due eri a letto.
1: Lì triste, devo dire.
0: È un po' sadness.
1: Lì un pochino sadness. Anche perché poi mi avrebbero raggiunto degli amici, per cui in realtà non era previsto che io passassi il capodanno da solo. Però alla fine è passato. Cioè sono ancora qua a raccontarlo, quantomeno.
0: Se non uccide, fortifica.
1: Brava Rodo, brava.
0: Diceva Tizianone, nazionale.
1: Allora, ci sono un po' di messaggi prima di andare. No, che cosa stai facendo, Anto? Perché hai messo il disco?
2: Così parliamo anche dopo meglio.
0: Ah,
1: così, vabbè, okay. Ha scelto lui di mettere il disco. Vabbè, tutto
0: a posto.
1: E allora
0: sentiamo.

0: 105 Summer Compilation con la musica.
1: Possiamo parlare, Summa? Possiamo?
0: Possiamo? Abbiamo un ascoltatore al telefono da 45 minuti.
1: Sì, poveretto.
0: Sì. Poi abbiamo... paga la radio, voglio dire, la facciamo pagare a te questa telefonata.
1: La bolletta Summa telefonica. Abbiamo Ivan da Torino. Ciao Ivan.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao Dario, ciao Lodo.
1: Ciao, ciao caro, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. Adesso,
1: nonostante,
0: tra l'altro,
1: Summa,
0: sì, verrà impiccato in piazza.
2: Grazie, Summa, grazie.
1: Ci dispiace se ti sei annoiato tanto, nell'attesa. Però,
0: vabbè. Però siamo qua, voglio dire.
1: È così, va bene. Allora,
2: sono innaffarato, è l'emozione che era difficile da gestire.
0: Ah, vedi? Però con calma, questo disco ti ha permesso di, come dire, ancora far sbollire
1: di
0: queste emozioni.
1: Fiato. Dai, esatto.
3: Vedi che ho fatto la cosa giusta, eh?
0: Ma va, fa...
2: Grazie.
1: Allora, Ivan, raccontaci un po' il tuo momento di felice solitudine. Vai.
2: Sì, ne ho avuti vari, però questo è il più bello.
0: Ma è Summa al telefono, appunto, cioè, ha la stessa voce di Antonio. Scusami, sembravi
1: è Summa
0: regista.
1: Ventriloquo.
0: Vai, Andrea,
1: vai, Ivan.
2: Come dicevo nel messaggio, dopo una lunga crisi coniugale che poi si è conclusa con la fine della relazione, appunto ha portato a una depressione. Nella fase in cui ho ripreso un po' più in mano la mia vita, sentivo questo bisogno di evadere proprio. Allora ho deciso di affittare una stanza, volevo affittarla al mare inizialmente, era fine novembre, inizio dicembre. Poi ho cambiato e ho detto no, andiamo in montagna, e ho trovato questa stanza a Ulzio con jacuzzi nel terrazzo.
1: Dove, scusa, questa stanza?
2: Come?
1: Dove questa stanza, non ho capito?
2: A Ulzio.
1: Ulzio, ok.
2: Salice d'Ulzio.
0: Ah, Salice d'Ulzio, ok. Sì. Non è che mi abbia detto molto di più. Dove
1: adesso
0: si trova?
1: Okay. Non ho ben capito.
2: È in montagna, sì, è a un'oretta da Torino.
0: Ah, ok.
1: No. È Piemonte?
2: Siamo a 1100 metri.
1: Okay.
0: Sì, è inutile continuare a darci dettagli, in montagna. Sapere più o meno la provincia per capire.
1: Dai, Piemonte, montagna, dai. Vabbè.
0: Torino. Comunque provincia di Torino, giusto?
2: No, non fa Torino, provincia, non so cosa fa provincia.
0: Ah, vedi? Non lo sappiamo. C'è. Vabbè, adesso lo cerchiamo. Vabbè, tranquillo. Quindi recuperi questa stanza, montagna, con jacuzzi, dove? Immagino esterna la jacuzzi.
2: Esterna sul terrazzo, che è stata una sorpresa perché non me l'aspettavo.
0: Bellissimo, però, madonna mia.
2: E appunto ho passato quasi tutte le ore praticamente della notte lì fuori, perché fuori c'era un grado, la jacuzzi 40 gradi.
0: Bello.
2: E poi la cosa più bella, io amo guardare il cielo, spesso sul balcone di casa lo faccio, ma io lì ho visto 10.000 volte la quantità di stelle che vedo da qua,
0: certo,
2: da Torino.
1: Che bello, che boccata di aria fresca proprio, vero?
0: Sì,
2: mi ha rigenerato, quella notte mi ha rigenerato.
0: Ti posso fare una domanda, Ivan? Quella cosa lì che hai fatto, vabbè, chiaramente arrivava in un momento della vita piuttosto complicato, esatto, quindi era un po' una catarsi che volevi attuare.
2: Sì, è una cosa che prima avrei pensato da pazzi.
0: Vedi?
2: Chi fa una cosa prima è pazzo, chi fa queste cose da solo.
0: E adesso lo rifaresti?
2: No, io penso di rifarlo.
0: Ah, ok, vedi, perfetto.
1: E dopo questa,
2: già
1: questa volta,
2: se riesco.
1: Dopo questa volta a Ulzio non l'hai più rifatto?
2: Così no, però mi è capitato il giorno dopo, come si parlava prima, l'aperitivo da solo, che non l'avevo mai fatto, ho fatto il cinema da solo, sto facendo più cose da solo.
0: Beh, bravo.
2: Con piacere, non per solitudine.
0: Sì, sì, certo, ma è esattamente la discriminante che noi raccontavamo all'inizio.
1: Esatto.
0: Una bella differenza. Ultima domanda, prima di puoi anche dirmi fatti fattacci tuoi. adesso sei accompagnato o sei ancora single?
2: Sono in una situazione particolare, nel senso che...
0: Sì? Dimmi pure!
1: In una situationship, vai!
2: Sì, no, vi lascio con mille domande sicuramente. La relazione è finita, ma stiamo convivendo in attesa di lasciare casa. Da più di un anno che ci siamo lasciati.
1: Sempre con la tua ex?
2: Sì. È una storia molto molto lunga, abbiamo un bimbo. Per fortuna siamo stati abbastanza maturi da volerci bene ancora.
0: Beh, bello, bravi.
1: Cosa rara.
0: Sì, veramente.
2: Sì, molto, lo so.
0: Va
2: ci
0: bene.
2: Siamo fortunati.
0: Ivan, guarda, hai dato secondo me anche ispirazione a tanti ascoltatori che vorrebbero prendere, no, la palla al balzo, ma non sono ancora riusciti a farlo, quindi...
2: Lo spero.
0: Sì, speriamo
2: per
0: di
2: loro.
0: Sì. Va bene.
1: Grazie Ivan, ti mandiamo un bacione.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ci sono anche un po' di messaggi al volo proprio,
1: molto carini,
0: Antonio.
1: Sì.
0: Per esempio, questo ascoltatore che adesso chiaramente ho perso, evidentemente, e comunque mi sembra.
1: Io ce l'ho. Vado.
0: Ok, prego, vai.
1: Sono partito per l'Oceano Indiano nel 2022 per lavoro da solo. Ho toccato diversissime isole. Oggi mi trovo a Zanzibar, dove faccio un lavoro completamente diverso, ma sempre da single, anche se ora sono pieno di amici. Hakuna Matata, saluti da Alex from Giambiani, Zanzibar.
0: Ciao Alex.
1: Vedi che gira mondo.
0: Bello però.
1: Alex la trottola.
0: E poi volevo chiudere con questo, perché è un'esperienza anche questa che ho fatto anch'io. Quest'estate, dice Daniele, non io quest'estate, ma in passato, sono capitato in spiaggia, per caso, in una spiaggia per nudisti. All'inizio un imbarazzo assurdo, poi tanto senso di libertà. Sì, è vero.
1: All'inizio,
0: sì, all'inizio chiaramente granchietto.
1: Tutto ritirato.
0: Tutto un po' così. Poi dopo invece capisci che non c'è assolutamente niente di male, perché il naturismo e il nudismo è una cosa e si va per stare liberi, non per altro. E quindi bello, molto.
1: Bello, bello, da provare, l'ennesima cosa che manca alla mia to-do list.
0: Perfetto, cioè sono un sacco.
1: Sono un sacco,
0: ma
1: sì,
0: piano
1: pensa
0: piano.
1: Un po'.
0: Pensa a questo disco che arriva, l'hai scelto? Tu!
1: No, sentite
4: per
1: che
4: il
1: tuffo.
4: Momento Summertime di oggi. 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: E non vorrei dire, ma prego, prego per questa scelta.
1: Bello, molto bello.
0: Prego, eh?
1: Abbiamo dei gusti secondo me simili.
0: Abbiamo dei gusti. No, no, lo so che è una cosa, una scelta molto pop. Però così, io se penso all'estate, penso a Jerry che si struscia sulla barca,
1: sullo
0: yacht e chiede dove sta, su cioccolatino.
1: Io penso anche ai ballerini che si tuffavano
0: che
1: con
0: la
1: lei.
0: Circondano.
1: Beh, molto bello, molto bello. Il nostro disco per ogni estate era Jerry o Gary? Jerry.
0: Secondo me Gary.
1: Gary?
0: Gary? Boh, non lo so.
1: Vabbè, vi lasciamo
0: con questo dubbio. Va bene.
1: Su, ma cosa fai quello che pensi di saperla?
2: Jerry. Minia
0: Gary.
1: Va bene.
0: È Jerry?
1: La senti la base?
0: Questa è la base. Imparerò a conoscerla. Questa è la base del gioco che ci aspetta, che è il di qua o di là, ragazzi.
1: Esattamente. Allora, ieri ho vinto anche bene, tutto sommato, 4 i punti che ho guadagnato, mentre tu 0. La partita l'ho portata a casa io. Non penso
0: vedremo
1: di essere.
0: Oggi.
1: Sì, vedremo oggi.
0: Ci rifaremo.
1: Quindi, se volete partecipare, dovete scrivere semplicemente il titolo del gioco.
0: Di qua o di là al 342 41 15 105.
1: Dai, veloci!

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Martin Garrix,
1: Ed Sheeran,
0: Repeat It.
1: Ripetilo.
0: Repeat It.
1: Ripetilo.
0: Repeat It, vai, sa così.
1: Ma posta, posta così.
2: 105 Music and Cars presenta. Dai, dai.

0: sai.
1: È il momento di giocare, cari amici ascoltatori. Dobbiamo introdurre i nostri concorrenti di oggi, Darione. Innanzitutto facciamo una previsione. Come te la senti oggi?
2: Me la sento caldissima.
1: Te la senti calda?
2: Sì, tanto lo so che oggi mi faccio schifo. Va bene, dai. Me l'hanno già gufata,
1: no,
2: tra l'altro.
1: Te la stanno gufando in ogni modo possibile. Sì. Ma ricordo sempre che se qualcuno deve perdere, in genere, purtroppo...
2: Sei tu al gioco. Al gioco sono io,
1: quindi...
2: Vediamo, insomma...
1: Ma no, oggi cercheremo di invertire questa tendenza. E quindi è qui che io chiamo Roberto da Pove del Grappa.
2: Roby!
3: Ciao
1: Roberto!
2: Ciao Roby! Allora, subito, ciao. Così per sapere, Pove del Grappa, dove si trova? Geolocalizzamelo là.
3: Pove del Grappa è a 5 km da Bassano del Grappa, 40 km da Vicenza e Padova.
1: E da San Daniele quanti chilometri?
3: San Daniele siamo intorno a un'ora e mezza, per cui saremo intorno ai 140-150
1: chilometri. Infatti, bravo, volevo vedere se eri preparato.
3: Se fai il giro per Conegliano.
1: Dipende cosa prendi. La pedemontana.
2: Mi piace questa
1: io
2: cosa.
1: Io la prendo
2: molto...
1: sempre la pedemontana per tornare a casa. Ma io vuoi mettere? Non c'è nessuno, vero Roberto?
2: Tutto local.
3: Bravissima. Posso fare una premessa?
1: Certo.
3: Se gli ascoltatori... Nel Bassano e Pove.
2: Sì.
3: Io sono Bobo da Pove.
2: Bobo da Pove.
3: Così.
1: Bobo, vuoi che ti chiamiamo Bobo?
2: Dai, Bobo, mi piace.
3: Bellissima.
1: Dai,
3: bellissima.
1: Va bene, perché sei un personaggio conosciuto, intuisco, nella tua zona.
3: Sì, dai.
2: Sì.
3: Un po'.
2: Sì.
1: Non vogliamo sapere perché.
2: Lo stavo per dire.
3: Per il torneo più bello che si faceva, perché quest'anno non l'abbiamo fatto, a Pove del Grappa, il torneo non stop. Che era arrivato alla 21ª edizione.
2: Grazie, ma non te l'avevamo chiesto.
1: Lo annoterò sulla mia macchina da scrivere invisibile. Va bene, allora
2: deve decidere.
1: Esatto, con chi vuoi giocare?
3: Io gioco con Ludovica.
1: Grande Bobo, Ludovica. Grande Bobo.
2: Molto bene.
1: E ti sei anche corretto, bravo.
2: Bravo.
1: Non è Ludo, ma Lodo, bravo.
2: Bravo. Allora, rimaniamo comunque in Veneto, perché siamo a Treviso, dove c'è Mattia che giocherà con me. Mattia, buon pomeriggio.
4: Buonasera a tutti, ciao.
2: Buonasera.
1: Ciao Mattia, tu conosci il torneo di Bobo?
4: No.
1: Vedi
4: però
1: Bobo.
4: Per sponsorizzare la sagra a San Fioro a fine mese, inizio ottobre.
2: Benissimo.
1: Mitico.
4: È la sagra del paese.
2: La sagra di?
4: San Fioro, in provincia di Treviso.
1: Qual è la specialità?
2: I fiori. No.
4: La specialità è la brace sempre.
2: La brace. Perché c'è anche la canzone, la testa gira, la braccia accesa.
1: È proprio nata per la festa di
2: San Fioro.
1: Di San Fioro, sì.
2: Esatto, allora Mattia, giochi con me, sei contento di questo?
4: Sì, avrei preferito Lodo ovviamente.
2: Grazie, ragazzi. Ma io vado a casa, voglio dire. Non è un problema. Adesso però vediamo chi tra Bobo o Mattia potrà scegliere con quale categoria giocare. Ve lo dico, oggi non sono semplicissime.
1: Ma neanche ieri, devo dire.
2: Neanche ieri. Sì. Però i formaggi ieri io avevo risposto meglio fuori onda.
1: Eri stato bravo. Allora ce la giochiamo a pari. Vai. O dispari? Bim!
2: Ah no. Pari o dispari?
1: Ah giusto, pari.
2: Va bene.
1: Bim, boom, bam!
2: 4 e 5 dispari.
1: È perfetto, proprio come ieri.
2: Va bene, allora Mattia possiamo scegliere noi la categoria con la quale cimentarci. Pipi. Dunque abbiamo città europee con la metropolitana o senza metropolitana. Oppure, attenzione, monumenti italiani, patrimonio dell'UNESCO, costruiti prima dell'anno 1000 o dopo l'anno 1000?
4: Proviamo metropolitano. Dai,
1: ti conviene. Dai.
4: Speriamo.
2: Allora, funziona così, adesso ti leggo una serie di nomi di città, evidentemente. Tu mi dici con, se per te hanno la metropolitana, senza,
4: oppure
2: se per te...
4: Senza.
2: Ok, va bene, sei
4: perfetto.
2: Pronto?
4: Perfetto.
2: E allora giochiamo. Lilla, in Francia.
4: Senza.
2: No, con. Lilla.
4: Con.
2: Salisburgo.
4: Senza.
2: Brescia.
4: Senza.
2: No, con. Lilla.
4: Con.
2: Salisburgo.
4: Senza.
2: Brescia.
4: Con.
2: Losanna in Svizzera.
4: Senza.
2: No, Lilla.
4: Con.
2: Salisburgo.
4: Senza.
2: Brescia.
4: Con.
2: Losanna.
4: Con.
2: Bologna.
4: Senza.
2: Bravo!
4: Ben dai, 5 non è male.
2: 5.
1: 5.
2: Madonna mia.
1: Ma
2: che...
1: ho la tachicardia, ma è normale, anche se non stavo giocando.
4: Non tirar fuori le madonne, che noi siamo veneti.
1: No,
2: No, per carità, ho detto Madonna nel senso buono, la cantante, quella di prima.
1: Non dare spunti, no.
2: No, per carità, non sia mai che ci chiudono il programma.
1: Esatto. Allora abbiamo 5 punti per Mattia. Bobo, ci sei?
3: Ci sono.
1: Bobo, ce l'abbiamo dura qua, eh?
2: In che senso?
1: È un po' pelosa. Allora, abbiamo i monumenti italiani, patrimonio UNESCO, costruiti prima dell'anno 1000 o dopo l'anno 1000. Ok?
3: Ok.
1: Pronto?
3: Proviamo.
1: Vai.
3: Yes.
1: Arena di Verona.
3: Dopo.
1: No, prima. Arena di Verona.
3: Prima.
1: Torre di Pisa.
3: Prima.
1: No, Arena di Verona.
3: Prima.
1: Torre di Pisa.
3: Dopo.
1: Duomo di Milano.
3: Dopo.
1: Pantheon di Roma.
3: Prima.
1: Castel del Monte, Andria.
3: Dopo.
1: Mausoleo di Gallia Placida, Ravenna.
3: Prima.
1: Sì, no! Sì, Bobo!
2: No!
1: Sì.
2: No!
1: Sì, il cielo è blu sopra Pome del Grappa! Sì!
2: Ah, pensavo Ravenna!
1: No, anche no, sopra Ravenna!
3: Scusate, il mio diploma di maestro d'arte ha funzionato!
1: E allora vedi che gli studi servono! Bravo Bobo, 6 punti!
2: Ma studi cosa? Che è l'Arena di Verona dopo? Ma come può essere?
1: Ma ha avuto un lapsus, capita!
3: È come il formaggio verde di capra!
1: Esatto!
2: Allora, state lì, fatemi salutare il mio Mattia! Mattia! Mattia? Niente, Mattia,
1: chiude. Mattia ha messo giù.
2: Mattia, ci sei?
1: Offeso.
4: Pronto?
2: Eccolo. Mattia,
4: pronto?
2: Mannaggia.
4: È andata male, dai, non importa.
2: Ma no, è andata male. Comunque 5 punti sono buoni.
4: Culo, dai.
2: No, ecco, ho avuto culo, mi sembra esagerato, però è stato bravo.
1: Era preparato.
4: È stato bravo.
2: Vabbè, dai, saluta pure chi vuoi, Mattia.
4: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, mia moglie Gioia e le mie figlie Brenda e Emily.
2: Brenda e Emily, va bene.
1: Lo salutiamo tutti anche noi.
2: Ciao Mattia. Ciao.
1: Bobo. Il nostro vincitore.
2: Bravo Bobo.
1: Come ci si sente, dimmi.
3: È entusiasta perché dopo il formaggio verde di capra che si è fatto perdere.
2: Ma era il gorgonzola comunque, non era?
1: Se l'è legata.
3: Gorgonzola. Me la sono legata.
2: Va bene.
3: Dai, sono contentissimo.
1: Bravo.
3: È un programma bellissimo.
2: Grazie.
3: Perché quando torni a casa fate una compagnia speciale.
2: Grazie.
3: Manca lei. Però, dai.
2: Dai.
3: I sostituti sono dei grandi sostituti del
1: Bene, bene, grazie,
2: molto bene.
1: Grazie.
2: Ma allora, Bobo,
3: dimmi.
2: Kit di Radio 105 per te. Saluta al volo chi vuoi. Che c'è Summa che
3: mia
2: sta.
3: Mia moglie Laura, mia figlia Giorgia che mi sta aspettando per andare a fare aperitivo.
2: Sì.
3: E tutti i miei amici, tutte le persone che mi hanno riconosciuto.
2: Va bene. Va
1: Mitico
2: bene.
1: Bobo, ci vediamo al torneo.
3: Certo, ce lo faremo. Ciao.
1: Al chiosco della birra. Ciao.
2: Ciao Bobo. Ciao.
0: 105 Music and Cars ha presentato.
2: Cosa ridi? Cominciamo malissimo. Però volevo dirti che siamo 9-6 con i punteggi. I 5 di oggi più i 4 di ieri per me sono 9.
1: Ah, ma tu stai sommando?
2: Sì, perché in caso di parità alla fine del gioco vince a punti.
1: Ricordavo.

0: questo nieto sol.
1: Viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao.
2: Karol G.
1: Ma lo senti che, lo sai, che proprio tali di linguaggio?
2: Sì, beh, certo, tu lo spagnolo, insomma, lo mastichi per bene, direi.
1: Non so se ci rendiamo conto. Beh,
2: assolutamente, se lo dico io, sembro il venditore di panelle a Palermo che ci prova coi turisti. Viajando por el mundo.
1: Così. Ma sì, ma sì.
2: Va bene. Ah, quasi arrivati al termine di queste due ore di 105 Music in Cars. Signori, purtroppo quello che molti ascoltatori mi hanno, come dire, in qualche modo buttato lì con le sfighe,
1: sì,
2: è accaduto.
1: Cioè?
2: Hai vinto il gioco.
1: Ah, sì, beh, certo,
2: ecco,
1: certo.
2: E per
1: certo.
2: me questo è un momento di grande sconforto, sappilo, io dentro un pochino
1: la vivo. Abbattuto.
2: Sì, sono un po' abbattuto.
1: Ma no, ma non tutto è perduto.
2: Il mio pavimento
1: detto.
2: Pelvico a terra.
1: Ma... te lo calci proprio con sì. coi piedi. Va
2: esatto.
1: bene.
2: Chi
1: allora,
2: c'è?
3: Darietto! Iniziamo il mese, eh?
4: Godo, e la lodo, niente cappotto!
1: Godo!
5: Dai, Dario, cambiano l'ordine degli addendi, ma il risultato non cambia. Non c'è Fabivola, c'è la lodo, ma il risultato è lo stesso.
6: Darietti, di qua e di là, di qua e di là, e tanto lo prendi sempre là. Godo!
2: Cosa vuoi?
7: Si alza dagli spalti, da destra, arriva da sinistra, dannanze a rete. Darietti!
2: Sì. Ma no! Oh!
8: Ciao, allora. Darietto, hai perso? Lodo, come lodo.
2: Perché adesso è lodo, non è più godo.
1: Esatto, fanno rima, capito? È ancora più facile,
2: vabbè,
1: ancora più piacevole dirlo.
2: Senti, no, Lodo, comunque parliamo di questa cosa, perché lo sai che hai sventato il cappotto, nel senso che adesso una l'hai vinta quantomeno, adesso magari la settimana la porto a casa io.
1: Infatti, siamo in assoluta parità al momento.
2: Siamo in parità.
1: Quindi, cioè...
2: Ti spiegavo questa cosa dei punteggi.
1: Vai.
2: Cioè, se giovedì, ultimo giorno di qua o di là, arrivassimo in parità...
1: Sì.
2: Vince la settimana tra me e te. Poi l'importante è che vincano gli ascoltatori. Loro hanno il kit di Radio 105, che è pieno di cose molto
1: però
2: belle.
1: Però la competizione tra i conduttori è molto,
2: sì,
1: molto accesa.
2: Molto
1: fino
2: accesa,
1: all'ultimo.
2: Sì. E io spero di vincerla ogni tanto. Più che altro per zittire tutti quegli ascoltatori che mandano i messaggi di Lodo Godo.
1: Vabbè,
2: godo,
1: ma
2: lodo.
1: Ieri hai vinto però.
2: Sì, ma infatti, infatti non mi posso lamentare. Sì, magari qualcosina in più, magari nei prossimi. Così, vabbè. Basta, mettiamo un disco? Allora faccio una cosa, posso, Anto?
1: Cosa vuoi fare?
2: Vedi?
1: Un gesto chiaro, definito, inequivocabile.

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E qua c'è partito proprio l'onda.
2: L'onda. Sì,
1: il
2: sì.
1: Sentimento. Però non è né a Genova né a Napoli che si terrà un appuntamento importantissimo che dobbiamo ricordare.
2: Esatto, perché stiamo parlando di Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della TV italiana. Arriva a Ventimiglia, esattamente al belvedere del Resentello, a Ventimiglia, con chiaramente Michel Unziker, non c'è posso fare alla conduzione. Il 3, 4 e 5 settembre verranno realizzate le puntate, le registrazioni delle puntate.
1: È proprio bello vedere anche come avviene la registrazione di un programma del genere, sicuramente un evento molto divertente. Sul palco con Michel Unziker, tra l'altro, un cast eccezionale di artisti di nomi immensi, quali Alex Britti, per esempio, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Marco Masini, sono solo alcuni, ma ce ne saranno tanti, tanti, tanti altri. Quindi prossimamente lo vedremo anche in onda su Canale 5. Mettete a calendario. 105 Music and Cars.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it. Keep you from running away. I
5: felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: tantissimo. La Bush,
1: Be My Lover.
0: 1995, il nostro disco Braccio Fuori dal Finestrino, che chiude queste due ore di 105 Music and Cars.
1: Molto bello, mi sono assai divertita.
0: Anche io, molto, un po' meno alla fine, perché insomma, come sempre.
1: Sai, alla fine il destino si traccia da solo, sì. I cappotti si cuciono pian piano.
0: Sì, sai cosa andrò a fare adesso?
1: Qualcosa in solitaria.
0: Esattamente, vado da solo, guarda.
1: Vedi?
0: Vado da solo.
1: Vedi, tanto ne abbiamo parlato oggi.
0: Esatto. Allora, cara Lodo, ci troviamo domani.
1: Esattamente, solita ora, ore 16, qui a Music and Cars. Grazie a tutti per essere stati insieme a noi, ci siamo molto divertiti.
0: Grazie Antonio Summa, oggi un pochino meno, ma bene lo stesso.
1: Un po' sottotono oggi,
0: esatto.
1: Sì. Grazie alla nostra zia.
0: Grazie zia, bentornata.
1: Sempre
0: Super
1: in forma
0: Zaya.
1: Smagliante, devo dire.
0: Grazie alla Pinnetta in redazione, torniamo domani alle 16 su Radio 105 con...
1: Music and Cars! Ciao!
0: Arrivano Paolino e Linda. Music and Cars. No, Paolino e Linda.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: e anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
3: Внимание, внимание! 22, 22.

0: Avanti c'è posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzi, sono Paolo di Luserna. Volevo dedicare ai miei tre bimbi e per te di giovanotti. Ciao, buona giornata!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
6: Ho scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0
1: Summer. E dalle 7
0: è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Un polpo in faccia contro le rughe.
3: Sì, tutto nasce da un tutorial per una pelle più levigata.
4: Beh, ma non ha detto una cazzata.
2: Non ha detto una cazzata perché Linda ti vedo un giorno sì e un giorno no con un polpo negli occhi.
4: Adesso il polpo non lo so, però tipo il merluzzo piuttosto che il salmone, la pelle.
2: Te lo metti negli occhi.
4: Se tu te lo metti in faccia, se ti tira.
3: Dicevamo di questa pratica di mettere il polpo e avvolgere poi il volto e la testa con i tentacoli quasi a formare una sorta di maschera facciale. Possiamo mandare il video sul canale 66?
5: Allora, eccolo. Un polipo è un pesce che è ricco.
2: Quello che state sentendo è un tutorial preso dal web.
5: Se non avete un polipo in casa, deve essere fresco, è come questo qua. Può essere un problema, però potete anche usare le seppie, non c'è problema.
2: Anche le seppie vanno benissimo,
5: questo effetto. L'importante è non usare le tracine. No tracine, mi raccomando, perché naturale sì, però poi non bisogna rischiare di farsi male. Allora, il polipo lo prendete, ve lo iniziate a passare un pochino sulla pelle.
6: No.
5: Lo mettete così sul viso, state un po' lì, dopodiché lo mettete giù, poi vi procurate un gattino, ecco io ce l'ho adesso.
4: Beh, ti lecca con la lingua.
5: Allora, il gatto, sentendo l'odore del pesce, sicuramente inizierà a leccarvi in questo modo il viso.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
8: Ma mi sta venendo da vomitare e sto guidando e sto ridendo e trattenendo i conati di vomito. Siete fuori, Serena, che sta andando da Biella a Ivrea. Ciao!
9: Ciao capitano, sono andato al supermercato, ho chiesto un polpo, mi hanno mandato nel reparto surgelati. L'ho preso, sono arrivato a casa, l'ho tirato in faccia a mia moglie. Adesso siamo in ospedale perché si è rotta il naso. A colazione!
10: Ragazzi, sapete quanto in pescheria da stamattina con la faccia nel pesce surgelato? Col cartello! Maschera facciale 5 euro! Baci da Silvia, siete fuori!
11: E venne il cane che morse il gatto, che leccò il viso, che vide il polpo, che al mercato mio padre comprò.
12: Se pensate che uno dei libri di Zero Calcare era un polpo alla gola, lui ci è andato proprio vicino. Non era la gola, ma tutta la faccia. Grande Zero Calcare. Un abbraccio, Gabriele da Roma.
13: Ma io allora sono avanti anni luce. Il mio gatto sono 8 anni che mi fa lo scrub tutte le sere prima di dormire.
11: Capitano, 40 anni di carriera buttati nel pesce.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Arrivate l'estate.
1: Solo su Radio 105.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così, così.
16: Buongiorno, capitano. Sono Paolo da Chivasso. Vorrei ascoltare una canzone di Nirvana per le 6:15, 6:20. Grazie. A colazione!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
15: È arrivata l'estate!
17: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 105.

0: andate avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35€ di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Fammi. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao Ciurma, possiamo ascoltare la storia infinita dei pinguini tattici nucleari? La voglio dedicare alla mia piccola Alice che oggi compie 11 anni ed è la nostra canzone e vi ascolta da praticamente quando ancora era nella pancia. Un bacio, ciao Ciurma.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
4: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: solo su Radio 105.
1: Il piacere, finalmente, l'orgoglio di essere impresentabili. No! Quelli che mettevano il marrone con il blu. Raccontaci, dai.
2: È il Goblin Mode.
3: Goblin Mode.
2: Cioè, come ti va ti vesti, come
1: bello,
2: ti va
1: bellissimo.
2: Esci e non devi dar conto a nessuno del tuo giudizio, perché è la tua moda.
1: Boris, a te, ospiti.
2: Dottoressa Pizza, che è psicologa della moda.
1: Buongiorno, dottoressa, benvenuta.
2: Goblin Mode è un po' un rigetto delle regole.
4: Noi attraverso l'abbigliamento esprimiamo la nostra identità. Dietro la scelta di un abito ci sta in realtà un messaggio profondo. Non è che vestendosi in modo trascurato possiamo stare bene, è vestendosi in modo autentico.
2: La saluto con una domanda.
4: Grazie a voi.
2: Flash, una risposta flash. L'abito quindi fa il Monaco?
4: Certamente che sì.
2: Buona giornata alla dottoressa, sì. Grazie, Paola Pizza, psicologa della moda, tutto esaurito con noi.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Shurma. Un esempio lampante: domenica scorsa siamo andati con la mia famiglia fuori a pranzo, io e mio figlio eravamo vestiti bene, eleganti, con pantalone e camicia. Premetto che il bambino ha 3 anni, quindi l'ho vestito io. Il mio compagno, bermuda, maglietta a maniche corte. Quello è proprio DNA. Samantha da Sesto Fiorentino.
7: Capitano, ciurma, per me è tutti i giorni Goblin Mode. Mi sveglio alle 4:30 di mattina per andare a lavorare. Non posso accendere la luce perché mia moglie e mia figlia dormono. Apro l'armadio, prendo cose a caso. Quindi mi vesto, ogni giorno è una sorpresa anche per me.
8: Ciao ragazzi, io vivo in Norvegia da 10 anni circa e qui ne ho viste di tutti i colori. Nella mia azienda siamo 300 dipendenti, il direttore viene in ciabatte al lavoro, il direttore finanziario viene con i pantaloncini corti tutta estate, con i bermuda, e vai nei ristoranti, trovi veramente gente in pigiama, vanno in giro in ciabatte anche d'inverno, non gliene frega niente, è bello così. Saluti Emanuele.
9: Marco, buongiorno. Io non sono fissatissima, però quello che mi prendono in giro tutti è che ho la fissa che se per esempio sono vestita di nero non posso mettere i calzini bianchi o viceversa. Ecco, questa è una cosa proprio che non riuscirei mai a disabbinare. La mia migliore amica mi prende in giro da una vita per questo. Un bacio, Sonia da Roma.
10: Ciao ragazzi, basti solo a pensare a Marchionne col suo golfino blu in un mondo di colletti bianchi, giacche. Ciao ciao, Alberto da Milano.
11: Ciao raga, io nella multinazionale dove lavoravo prima, come unica forma di protesta, ho cambiato colore di capelli ogni 3 settimane, l'ho fatto proprio scientemente per comunicare non sono come voi.
12: Secondo me il modo di vestirsi è una forma di rispetto nei confronti degli altri. Se io vengo a casa di Marco Galli in pantaloni corti, infradito, calzini bianchi e stuzzicadenti fra i denti, ho poco rispetto per Marco Galli e la sua casa. Inoltre, diciamocelo, noi italiani siamo i più eleganti, meglio vestiti al mondo, basta andare in giro per capirlo. E allora perché dobbiamo guardare quelli che sono peggiori di noi, si vestono male e sono trasandati? Piero da Padova.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
13: Summer!
0: Oggi
13: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
14: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
13: Solo su Radio 105.
15: It's summertime, yeah!
14: Dai, andiamo al mare!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Vorrei ascoltare Donne di Zucchero. Ciao, Cristina da Lodi.
5: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi a Hormuz. La minaccia di Trump: se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Replica della guida suprema Khamenei: gli daremo una lezione indimenticabile. In Italia, carburanti alle stelle, ben oltre i 2 euro. Allarme in Europa per la guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone e bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Chiude il consolato russo a Bonn. Anche il segretario generale della NATO Rutte conferma: prove inequivocabili, il Cremlino sminuisce.
3: Scossa di terremoto magnitudo 3.2 registrato questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a cose o persone. Profondità a 7 km da Coreglia Antelminelli, cioè nella provincia di Lucca, e a 10 da Fiumalbo, vicino Modena.
2: Polemiche per la decisione di un giudice di Torino che ha rimesso in libertà un 42enne che aveva aggredito sessualmente una ragazzina di 13 anni. L'uomo si è detto pentito e dispiaciuto. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori. Famiglia del Bosco, entusiasmi freddati dalla lettura della sentenza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che non prevede l'uscita dalla casa famiglia dei bambini, ma un rientro dai genitori solo di giorno, da ottobre poi con pernottamenti, il tutto monitorato dai servizi sociali. Balzo dell'inflazione ad agosto 3,3%, record da settembre 2023 per l'Istat, pesano i beni energetici. Allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. I rincari vanno dai 1.100 ai 1.500 euro annui a famiglia. Lo sport calcio, Coppa Italia, Cremonese agli ottavi grazie al 2-0 sul Parma. Passa anche il Monza 1-0 sul Torino. Oggi ancora sedicesimi, alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Match in esclusiva su Italia 1. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Capitano carissimo, buongiorno. Vorrei ascoltare Stromae, tutte le membre. Grazie, Eugenio da Catania.
5: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Mile Champions.
1: Ciao capitano Michele Imperia, la mia barzelletta. Un signore va dal dottore e dice: dottore, c'ho la bestia che mi fa male. E il dottore: mi faccia vedere. Si mette nudo, il dottore vede un battufolo di pelo e basta. Inizia a spostare, dopo mezz'ora che sposta vede un pisellino piccolo e fa: oh la madonna, ne che gonfio.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: È tempo di un nuovo quesito. Buongiorno agli esauriti. Parliamo di animali e ingegneria. Ogni castoro è, per così dire, celebre per costruire nel fiume cosa?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Lavori in corso e traffico intenso causano code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Incisa a Reggello, viaggiando in direzione Firenze. Si è verificato un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, verso Rosignano. Un incidente anche sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori, in direzione Genova. Il traffico è congestionato sulla 13 Bologna-Padova, traffico intenso tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello, in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 481 della Valle del Ferro, in prossimità del bivio per Oriolo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione.
3: La soluzione.
11: Ma cos'era?
4: Di tutto esaurito. Esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi, che unisce gli animali all'ingegneria, perché vi abbiamo detto che il castoro è celebre per costruire nel fiume una cosa. Che cosa? La diga. Questa è la risposta,
4: certo,
5: corretta.
4: La famosa diga. Non iniziamo.
11: Me lo dica.
4: Dica.
11: Buongiorno, buongiorno amici. Buon mercoledì.
4: Ma buongiorno a te, cari Ilenia. Diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Luiz Malan.
11: Buongiorno, buongiorno anche a chi?
4: A Max Madia Roma.
11: Bene, ci siamo. Buongiorno a te, Piripizza. Abbiamo già tantissime risposte, sì, corrette al quesito di tutto esaurito di questa mattina. Tra poco eleggiamo il vincitore. Apriamo, sì, la busta. Il nostro, insomma, solito rito quotidiano che ci piace tanto. Ma prima i dischi buongiorno oggi li vogliamo?
4: Ma certamente, basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale. La tua canzone, venite in onda con noi, Cicini.
11: Esatto, con scritto disco buongiorno. L'importante è quando vi richiamiamo. Dico io, quando vi richiamiamo, è non dire pronto ma rispondere con un bel buongiorno. È facile.
4: Vabbè, me lo dica.
11: Lo dica lei o lo dico io?
4: Lo dico io.
11: E non lo so. Ah sì, lo so. Attenzione amici, è donna.
4: Ah, e che donna.
11: Femmina.
4: Sì.
11: Da Crescentino.
4: Ah, ma dai, Crescentino è bella.
11: Siamo in provincia di...
4: Di Crescenza.
11: Eh?
4: Di Cremona. Vicenza.
11: Vicenza. A vincere questa mattina è Stefania.
4: Brava. VC, è vero, te l'avevo detto io.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
13: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 100.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avete presente nei supermercati che c'è la cassa veloce?
3: Certo.
2: Occhio, perché in Olanda fanno il contrario, si sono inventati le casse lente. Perché, Boris, hanno inventato le casse lente?
4: Per consentire a quegli anziani soli chiacchierare con la cassiera o il cassiere senza pensare alla fretta delle persone in coda dietro.
2: Ma che geniale! È geniale!
4: Occupano il loro tempo nei supermercati perché si sentono soli, abbandonati magari dalla moglie che lavora perché è ancora in giovane età, e loro
2: ma cosa vuol dire?
3: Ce l'ha con me,
4: In Italia
3: No,
4: io stavo semplicemente riferendo la notizia che arriva.
2: Dicono basterebbe che non venissero il sabato mattina a fare la spesa, hanno tutta la settimana per farla, perché se che il sabato si ritrovano quelli che lavorano durante la settimana.
5: Lo sconto per i pensionati è in settimana, mica il sabato.
3: Sì, il mercoledì. Mercoledì e venerdì. Ieri ho preso il pesce, ho preso 10 euro di sconto.
6: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Sono Adriano da Roma, quindi in Olanda le mogli pagano i supermercati per tenere i mariti a chiacchierare con loro. Ho capito bene, sì.
8: Ciao ciurma, anche a Nichelino, un supermercato di una nota catena, ha una cassa che viene chiamata Bla Bla, con proprio il fumetto. È una cassa dove chi ha piacere di, mentre paga, fare due parole, la cassiera è preposta a perdere tempo e a chiacchierare e a fare bla bla. Ciao, Mara da Candiolo, un bacione.
9: Anche in Francia, ragazzi, nei supermercati c'è una cassa dedicata a cassa lenta, dove le persone, soprattutto le persone anziane, possono sistemare la loro spesa nella borsa facendo due chiacchiere con la cassiera. Ciao ciao!
10: Capitano Ciurma, buongiorno, Mario da Bergamo. Capisco il ragionamento degli anziani della cassa lenta, ma non concepisco che il pensionato debba fare la spesa alle 5 e mezza, alle 6 di sera, quando noi lavoratori usciamo dal lavoro e andiamo a fare la spesa. Hai tutto il giorno per fare la spesa, non puoi venire e bloccare le casse alle 5 e mezza, alle 6. Saluti a tutti.
11: Tanta gente si dovrebbe ricordare che se stanno bene possono andare a fare la spesa. È merito degli anziani che hanno costruito un paese sano. Gianluca da Faenza.
12: Capitano, c'è una frase che dovrebbe farci capire il senso della vita, è che ci hanno dato gli orologi, ma il tempo non ritorna indietro. Mauro il tornitore da Bologna.
13: Ragazzi, a me è successo un paio di settimane fa, ero in coda a una cassa dell'ipermercato con mio marito e mio figlio e non c'è stato verso di far andare avanti un signore in sedia a rotelle. E ci ha detto no, andate avanti voi perché io preferisco stare un po' qui dentro, vedere un po' di gente perché a casa vivo solo. È stato un tuffo al cuore. Un abbraccio a tutti, Katia da Lecce.
14: Cocco bello, cocco!
15: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105. 105.
16: Tra poco su Radio 105.
17: Buongiorno dalla ciurma, finalmente al completo di tutto esaurito.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
17: Bentornato Pizza, vogliamo sapere un sacco di cose.
3: Sì.
17: Perché ieri qualcuno, Nice e Fabio Riuzzi in particolare, hanno sostenuto in onda che tu, insomma, sia stato in Africa.
3: Sì.
5: Gli ha mandato le foto mentre eri in jeep, no?
3: Sì, sì.
17: Ma tutto real o fake?
3: Sono andato su Google.
17: Vedi, no, le foto. Detto
5: non
17: io.
5: Ci credo. Ma sembri uno sciaimano, guarda qua come
17: sciaimano?
5: Sciaimano.
17: Uno sciaimano.
5: Uno sciaimano. Sciaimano.
3: Questa? Questo è la canzone del benvenuto.
17: Ah, qui sei stato in Africa per davvero?
3: Una matata.
5: Ma guardalo, guardalo.
17: Senti la canta.
3: Una matata.
5: si è ringiovanito.
18: Hakuna Matata.
17: Buongiorno Max.
4: Buongiorno. Cosa?
5: Gran successo della Roma di ieri.
4: Ah, quattro, aspetta, cos'è? Sì, quattro di quello
17: di sì, finta, ma finta di non sapere, di non ricordare, non aver sentito nulla.
4: No, ho sentito, quello è il fatto. So perché ho sentito, non perché l'ho vista.
17: Sei stato cacciato da casa tua sostanzialmente.
4: No, Ile, quando ci sono le partite non le vedo perché non mi è concesso vederle. C'ho una cameretta dove posso andarmi a chiudere e rimanere lì nel silenzio. Nel silenzio.
17: Nel tiro dei bimbi.
5: Il tugurio.
4: Sì, esatto, c'è il mio tugurio personale, io vado lì, mi siedo. Aspetto, qualcuno poi mi farà uscire.
17: Prima o poi finirà, insomma. Allora, rito propiziatorio di buon auspicio per l'inizio della nuova stagione, che per molti coincide proprio con il mese di settembre. Ne abbiamo bisogno per la ripresa delle attività, il lavoro, le scuole e quant'altro. Il rito propiziatorio che arriva direttamente dai Masai d'Africa. Attenzione, pizza, dobbiamo stare in piedi o seduti?
3: In piedi,
5: per forza. Le mani dove le mettiamo?
3: Le mettiamo in alto, perché braccia in alto. Dobbiamo prendere tutte le energie della terra, del sole, con i piedi della terra e con le mani del sole.
17: Ma a piedi nudi dobbiamo stare?
3: Piedi nudi, ragazzi.
5: Ah, dobbiamo toglierci le scarpe.
3: Per forza, io già me ne sono tolte.
18: Togo Tonga sana sana.
17: Dobbiamo ripetere?
3: Sì.
18: Togo Tonga sana sana.
3: Giambo Buana.
18: Giambo Buana.
5: Canzone di Baby K questa
3: cosa. Sì, vuoi dire? L'ho copiata?
5: Ci assomiglia.
1: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
19: C'è tutto esaurito. L'estate è qui con me.
17: Buongiorno. Per tutto il giorno.
1: Per tutto il giorno.
17: Sono le 6:53 minuti. Buongiorno, amici, buongiorno a tutti voi. Allora, c'è già il disco Buongiorno che incombe. Come funziona? Lo vogliamo ricordare?
3: Che noi chiamiamo i nostri cari ascoltatori. Loro devono rispondere entro il quinto squillo. Dicendo un bel buongiorno.
17: Perfitto. Intanto ci bacchettano, Vici o Vuci è Vercelli.
3: Ah, Vuci, ma chi l'ha detto? Ma va.
17: Ma come chi l'ha detto?
3: Ma va, dai.
17: Allora, attenzione, avete mandato la vostra richiesta musicale poco fa? Bene, bravi.
3: Siamo noi. E
17: secondo?
3: Vuoi dire?
17: Vuoi dirti?
20: Buongiorno.
17: Ma che bravo che sei. Ma ciao, benvenuto.
3: Ma ciao.
20: Ciao, buongiorno.
17: Buongiorno a te. Chi sei?
20: Io sono Francesco.
17: Ciao Francesco. Ciao. Di dove?
20: Di Sassari.
17: Bella Francesco.
3: Sassari. Yeah.
17: E stai andando al lavoro, Franci?
20: Sì, sono appena arrivato, devo andare a timbrare.
17: Ah, timbrare. E che lavoro fai? Sì.
20: Lavoro al magazzino della ASL.
17: Asla. Senti, però... ma adesso Francesco, cioè, sei in anticipo, sei giusto, sei in ritardo?
20: Sì, giusto.
17: Sei giusto. Quindi se, cioè, no, nel senso che se stai al telefono con noi timbri in ritardo?
20: Ho ancora qualche minuto.
3: Okay. Sì, o se no timbra e stai con noi tutto il giorno.
17: No,
3: dai.
17: Non si può fare questa cosa, scusa. Francesco, vacanze ne hai fatte un po'? Ti sei riposato?
20: Sì, qualche settimana, ma qua in Sardegna diciamo che...
3: È sempre vacanza, bravo.
20: Tutto l'anno.
17: Vabbè, però intendo dire
20: sì, le ho fatte.
17: Giornate libere proprio per andare al mare, tranquillo.
20: Sì.
17: Bravo. E hai ripreso, immagino, questa settimana?
20: No, la settimana dopo Ferragosto.
17: Quindi dai. Già da qualche giorno che l'attività ha ripreso i ritmi, il nostro Francesco. Bravo, canzone, disco Buongiorno, bellissima, che tu vuoi dedicare a chi?
20: A mia moglie Laura, per il nostro anniversario di matrimonio che abbiamo festeggiato il 31 di agosto.
17: Che bello.
3: Ma che sì, certo.
17: Auguri. Allora, tanti auguri, Francesco, a te, a Laura.
20: 13 anni che mi sopporta.
17: Che te sopporta quella santa donna. 13 anni, lo sai, Francesco, che nozze sono?
3: Sì.
20: Ma non me lo voglio dire.
17: Bravo. Ma infatti, anche io lo so, ma non te lo dico.
3: Tenetevelo per voi.
17: Dai ragazzi, allora per la tua Laura, che canzone hai scelto, Franci?
3: Ah, le nozze di pizza.
20: le nozze di?
6: Di pizza. No, di pizza.
20: Ah, perfetto. Allora, la canzone che ho scelto è L'universo tra le noi di Max Pezzali.
6: Ed è tutta vostra. Grande. Ciao Francesco.
2: Ciao.
6: Buongiorno, buongiorno.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Di
3: buongiorno.
2: Pizza?
6: Buongiorno.
2: Di pizza?
6: Per tutto il giorno.
2: Oddio. Per tutto il giorno.
3: Anche tu?
6: Le nozze di pizza. Sì, che bella questa, te la ricordi?
3: E come? Tutta?
6: Ancora non è iniziata. Ah, no. Buongiorno, Mitch.
2: Buongiorno.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: A Radio 105 sono le 7:02. Sa, ancora matete.
4: Allo studio centrale di Radio 105.
3: Giambo.
5: Ma che era succhi?
3: No, che è succhi succhi?
4: Estivo, esaurito.
3: È una bambina.
5: Com'era?
3: Sana.
6: Sana.
5: È uguale lei.

0: Ce ne più, amici?
1: Mamma mia.
0: Però ti faccio i complimenti. Bravo. Sei riuscito, sì, in meno di un minuto ti ho cronometrato, a cambiare la password del computer aziendale.
1: Bravo. Sono cambiato.
0: Di solito, amici, ci mettevi una settimana. Dovevi chiamare tutta Mediaset.
1: Sì, perché ho la memoria di un pesce rosso. Non ricordavo la password. Come insegna il mio amico Pizza, me la sono trascritta.
2: Bravo.
0: Vedi, sul taccuino?
1: No, sul cellulare. Ho scritto proprio password radio 105.
0: Molto bene. Allora, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma, finalmente al completo, appunto in questo mercoledì 2 di settembre. Noi ci siamo tornati, ma soprattutto sta tornando, ormai manca pochissimo, il nostro capitano, il nostro Marco Galli. Lunedì prossimo è scegna della data.
1: Ciao,
0: signori,
1: Marco.
0: 7 di settembre, così saremo pronti, insomma, ad inaugurare ufficialmente la nuova stagione di Tutto Esaurito. Adesso siamo, tu ci insegni, Piripizza in transumanza.
2: Transumanza, patatina, aspettando tutta la baradena, fratella.
0: Tac, pim pum pam. Mi piace questo messaggio. Ciurma, ci scrivono: volevo darvi il bentornati e noi ti ringraziamo.
3: Grazie.
0: Purtroppo
3: dice,
0: sono due mattine che non sono riuscito a sentirvi, aggiungo io, hai fatto benissimo.
1: No,
0: no, dai. No, scherzo. E ho una richiesta, dice, se possibile, volevo fare gli auguri a una persona stupenda. La considero la mia migliore amica. Lei si chiama Sabrina di Milano. Oggi è il suo compleanno e quindi, insomma, voleva farle una dedica speciale. Tanti auguri.
2: Auguri, Sasà.
0: Lui si firma il vostro Neck di Milano. Ma sarà Neck Neck?
2: No,
1: Neck di Milano, quello è di Sassuolo.
0: Però magari vive a Milano.
3: No, forse è bello come Neck.
1: Può essere, magari ha gli occhi azzurri.
0: Infatti. Tanti auguri, Sabrina.
2: Auguri.
0: Da tutti noi. E poi io ve lo dico, signori, dopo il rito, il rito propiziatorio, di buon auspicio per l'inizio del nuovo anno, perché per molti spesso settembre è la vera e propria ripartenza. E dopo il rito di ieri, caro Pizza, in molti
2: buona una sana.
0: Wagini. Adesso dice succhi. Hakuna Matata, no, in tanti vorrebbero di nuovo il rito propiziatorio.
2: Ancora?
0: Pizza Manuela dice: sarà felicissimo anche il nostro capitano.
2: Certo,
0: immagino proprio. Cioè, se è in ascolto, ha già cambiato radio.
2: Sicuro?
0: 8 volte.
2: Sì,
0: secondo
2: me.
0: No, però se vuoi, noi siamo pronti.
2: Lo facciamo.
0: Lo possiamo anche rifare.
1: A me non ha portato benissimo,
2: Perché?
0: Perché?
1: Insomma, non è che sia stato. Stavo bene ieri, adesso sto tutto costipato. Tutto...
2: Aspetta.
1: Sana, giumbo qua.
2: Perché tu non hai preso le medicine del mio sciamano. Te l'avevo date. Scusa.
1: Mi hai dato dell'erba, pensavo che fossero.
2: Ma quelle sono tutte erbe.
0: Sono erbe mediche, erbe medicali.
1: Come si prendono?
2: Come si prendono? Te lo devo dire come si prendono.
3: Anche tu però.
1: Tipo mojito, le devo pestare.
2: Come... Devi sciogliere l'acqua.
0: Hai presente, Micio, quando eri bambino? E per tua stessa ammissione ti mettevano il sedano. Cioè, puoi provare quella roba lì, magari
1: posso
0: un po'.
1: Posso provare così. Come le supposte, uguale.
0: Tu, Betty, le hai provate?
3: Io le ho provate.
2: Sì, certo,
3: no, scusate, avevo il microfono chiuso. Io le ho provate e mi sento meglio, Pizza.
2: Te l'avevo detto, Ticcina.
3: Sai che hai ragione, mi sento una cosa dentro.
2: Sì, libera.
3: Sì.
2: E allora stai attenta, Betty.
3: Lo rifaccio?
2: Togo Tonga.
0: Allora, aspetta, alziamo tutti le mani al cielo. Fatelo anche voi a casa se ne avete possibilità, facoltà. Naturalmente è un rito propiziatorio affinché l'anno
1: inizi bene,
0: parta bene, l'anno lavorativo, scolastico, quello che è. Quindi, braccio al cielo, dai.
1: Se siete in auto in questo momento,
0: continuate a guidare, mani sul volante, ma fatelo lo stesso, vai.
2: Togo Tonga. Sana Jumbo Buona Jumbo.
0: Oh, io mi sento meglio.
3: Anch'io ancora meglio.
2: Sana
0: Bello, grazie,
2: grazie a voi, cari.
0: Chissà se l'ha fatto anche Boris.

0: Sicuramente sì.
1: Allora, Max è visibile perché lo stiamo vedendo dalle telecamere. Il nostro Fabio Liuzzi è qui davanti a noi. Loro l'hanno fatto. Sì. Max, tu l'hai fatto anche oggi, vero?
0: Ma certo.
2: Beh, devo dire di sì.
0: Ma certo, dico.
2: Sì, ho fatto anche oggi pizza. Sì.
0: Bravo.
3: Sì. Che bello sei, Max, tutto in verde militare.
0: Sì, caro, sei pronto.
3: Sembra di parlare con qualcuno dell'esercito.
2: Sì, sì, sì, mi sto specializzando così sono pronto. Per
1: ma cosa? Va bene, quindi Max l'ha fatto. Boris, buongiorno anche a te. Tu l'hai fatto il rito? Porta bene?
0: Ma figurati.
4: Buongiorno Elenia, buongiorno Ciurma.
5: Buongiorno. Buongiorno.
4: Volevo farlo, sì, ma stavo scrivendo le notizie, non potevo alzarle mai.
1: Porca miseria. Beh, certo, guarda, non coincidevano i tempi.
0: Ma si sente che sta bene.
1: No, ma infatti.
5: Cattivo.
1: Mamma mia, mamma mia. Senti, no, leggevo, Boris, che per moltissimi italiani questo è il mese di settembre, il mese della ripartenza. Sì. È il mese in cui molti iniziano a stilare l'elenco dei buoni propositi. Certo. No, però la cosa positiva è che per moltissimi italiani una percentuale molto alta, adesso faremo un marketing e glielo chiediamo,
5: il marketing.
1: I buoni propositi, quantomeno quest'anno, sono imparare qualcosa di nuovo.
0: Brava!
3: Oh, che bello!
4: Sì, la volontà degli italiani per buona parte è abbiamo già una percentuale, sarebbe quella di poter aprire nuovi orizzonti e quindi di cambiare la propria routine attraverso un'iniziativa che è diversa da quella degli anni scorsi. Quindi che può essere un corso di palestra, che può essere una lingua nuova, che può essere un corso, per esempio vanno di moda molti, è tempo di già iscrizioni per la verità, e di anticipi di iscrizioni su nuovi corsi di cucina. Per esempio,
1: quello farebbe bene a me. Anche... scriviamoci insieme io e te.
3: Sì, sì, perché no? Veramente potremmo farlo. Anche mangiare più sano, trovare un equilibrio, limitare. Dopo
4: già l'estate. Trovare un equilibrio sarebbe molto
1: sarebbe
4: in generale.
1: Tanto,
4: appunto,
1: tanto...
3: abusando però di alcol durante l'estate a settembre. No.
0: Ma perché tu stai bene, non hai niente.
3: Io
0: ti
3: stavo
0: voglio vedere.
3: Bene.
1: Da parecchio propiziatorio qui. C'è stato il crollo totale. E quindi abbiamo un elenco, magari lo cerchi con calma, dei corsi, diciamo, che vanno per la maggiore in Italia. Boom di iscrizioni per, beh, immagino sicuramente quelli sportivi, perché è un grande classico. Torno dalle vacanze, mi metto in forma.
0: Sì,
1: quanto
5: è vero.
1: I corsi possibili, immaginabili. In palestra, alla ricerca magari anche di cose nuove, originali, di sport diversi, no? Perché a molti la palestra, diciamo, c'è tutta un po' annoia, un po' annoia.
4: Sì.
1: Sì, ricordo, per esempio, scusami Boris, quando c'è stato il boom della Zumba.
3: La Zumba, sì, anni fa.
1: Tutti facevano la Zumba, no? Quindi un mix tra, diciamo, balli di gruppo
3: e aerobica.
4: Ma in realtà non è solo quello, perché poi arrivano delle tendenze, delle mode dall'estero che vengono sempre più seguite. Questa per esempio è stata inevitabilmente l'estate del SUP. Tutti con il SUP, che tra l'altro è un modo per attendere l'estate durante l'anno, ovviamente, dove si può, corsi d'acqua o anche piscine, per potersi preparare, mentre i corsi più particolari, diciamo, sono afferenti alla sfera personale. C'è chi sceglie lo yoga naturalistico.
0: Sì.
4: E quindi in mezzo alla natura alle 6 del mattino, anche nel fine settimana con il freddo, oppure c'è chi sceglie la meditazione tantrica.
1: Cos'è?
3: Ne conosco pochi.
4: No, la meditazione tantrica è un tipo di, come dire, riflessione con se stessi nel mondo che cerca di gestire il silenzio interiore. Cioè si calmano i pensieri di tutti i giorni per trovare una calma profonda, si sceglie un obiettivo preciso, uno stato d'animo per raggiungere l'obiettivo. Sono vari, per la verità.
5: Che
4: molto
5: bello.
4: Particolare. Quest'anno, per esempio, c'è l'abbraccio degli alberi che torna prepotente.
0: Quello che volevo fare io.
3: Sì, vieni a farlo da me.
0: No, sono proprio gli alberi.
1: Casa tua?
3: Sì, te li do io gli alberi. Ah, sono pieno. Sì.
0: Però da te.
3: C'ho
0: allora
3: una betulla in questo momento qua. Mamma mia. Bellissimo.
1: Allora, noi ve lo chiediamo, dai, se avete già in mente un elenco, una lista di buoni propositi.
3: Beh, che cose più semplici, come mettere ordine in casa, liberarsi delle cose vecchie.
1: Per esempio, cosa potrebbe essere?
0: C'è un'idea.
1: Un'idea anche delle cose un po' più originali, più particolari. che hanno a che fare magari proprio con lo sport, con l'attività fisica. Ditecelo, amici.
0: Amici, ma quali sono i vostri propositi di quest'anno? Ma cosa volete fare? Ma ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
1: Senti, giustamente ci scrivono: ma io che devo ancora andare in ferie, posso posticipare i buoni propositi a novembre? Ma certo che sì, non c'è una regola, assolutamente no.
6: Bagnino,
1: Bagnino,
6: metti un disco.
7: Senti qui che roba.
6: Bagnino,
1: c'è il disco e il manino, però suonavi tu, Becky.
6: Esatto.
1: Dai che abbiamo tempo, chi è?
6: Vi faccio sentire un proposito.
1: Sì, un proposito.
8: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
8: Ciao Boris, è un fico. Io me ne vado a fare un corso di uncinetto.
0: Bellissimo.
8: Così mentre faccio l'uncinetto, medito.
0: È vero,
1: vedi, vedi. No, ne avevamo già parlato di questo, che effettivamente è boom di corsi di uncinetto, sferruzzare, insomma, è tornato di gran moda. Intanto in tanti hanno provato a fare il rito propiziatorio, qualcuno stava guidando il camion, tipo morendo il camionaro, dice ho alzato le braccia al cielo, ma sono uscito in strada col camion,
0: no,
1: avrò sbagliato qualcosa. No, le mani sul volante, ragazzi.
3: Sempre.
0: Ma basta il pensiero,
1: ma
0: ragazzi.
1: Ma infatti, chi è Becky?
6: Invece in segreteria l'hanno fatto e...
9: Grande pizza, grande rito. Ho iniziato a volare con la macchina. Adesso arrivo in elicottero e atterro direttamente sul terrazzo del palazzo al lavoro. Grazie.
0: Ma di niente, cara. È appena matata.
1: Raga, c'è chi lo sta facendo sul pullman. L'ha fatto Emilia, è andato lì. Dice l'ho fatto sul pullman. Però mi guardano tutti un po' strano. È normale, secondo voi? Ma sì, che guardi, no?
3: Grande, ma sì, godi. Goditela.
1: Dove andiamo, ragazzi? Chi è il nostro bagnino questa mattina?
0: Playa Grande?
1: Chi è Playa Grande?
0: No, c'è chi? Playa Grande, Sophie Tucker, 4 anni di matrimonio, per noi siamo entrati in sala.
3: Il nome, dovevi leggere il nome, basta.
0: Non ce l'ho il nome.
1: Ha ragione, non ci hanno scritto il nome.
3: Chiediamoglielo a lei, sì. A lui. Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Ma buongiorno. Ciao, Camilla. Ciao.
0: Camilla. Sophie Grande.
1: No, è l'artista,
0: la canzone.
1: Abbiamo già spoilerato. Camilla, abbiamo già spoilerato la tua canzone, ma non importa, no?
10: Ma non importa, va benissimo così, perché dà la carica e l'energia un po' a tutti.
1: Bravo, che bello, che bello. L'hai fatto il rito, Camilla, propiziatorio, insieme a noi, insieme a pizza?
10: Assolutamente sì, con una mano sola, con l'altra tenevo il volante. Ma alla grande.
1: Ti senti già meglio, vero?
0: Sì.
10: Assolutamente sì,
1: funziona, funziona, pensiero positivo.
10: Funziona.
3: Dove sei? Dove abiti?
1: Una patata. Allora Camilla, di dove sei?
3: Dove abiti?
10: Sono di nata a Milano, trasferita a Borgo San Giovanni.
1: Che rimane?
10: Provincia di Lodi.
1: Trasferita da quanto, Camilla? Da poco? O sei lì da una vita ormai?
10: No, ormai da un po' di anni, 4-5 anni. Nelle campagne, apro le finestre e si vedono le mucche. Che
0: bellissimo.
1: Vedi. Hai abbandonato la città, i palazzoni, il cemento. Beh, è una scelta che poi ultimamente, negli ultimi tempi,
0: tutti,
1: devo dire, tutti no, ma insomma stanno facendo in molti. E Camilla, adesso vai a lavorare, che fai?
10: Sono appena arrivata al lavoro, io lavoro in un centro estivo, un centro sportivo molto grosso di Milano, zona Lambrate.
1: Sì.
10: Se si può spoilerare, centro Schuster.
1: Sì, è noto, è noto. Sì. Ok.
10: E lavoro tutte le estati qua come istruttrice.
1: Istruttrice?
3: Di cosa?
10: Noi durante il centro estivo facciamo molti sport, siamo tutti laureati, laureando in scienze motorie, maestri proprio universitari.
0: Che bello.
3: Quindi sei in linea fisicata.
1: Vedi che bello.
10: Esatto.
1: Camilla,
10: alla grande,
1: ne parlavamo proprio poco
0: prima,
1: fa. C'è boom, no? di iscrizioni da parte degli italiani, soprattutto al rientro dalle vacanze, di corsi così in generale sportivi. L'ultima tendenza in fatto di sport, intendo dire, magari qualcosa di diverso, di originale?
10: Ma l'ultima tendenza, in realtà noi lavoriamo tantissimo con i bambini, quindi è l'idea di farli stare sempre tanto in movimento, giocare, divertirsi insieme. Quello un po' che vi facevamo noi da piccolini.
0: Palla velenata.
1: Sì.
10: Anche.
0: Bello.
1: Un modo per stare insieme e anche per mantenerli insomma in forma e sani. Vabbè,
10: e per imparare giocando, che è il nostro modo di imparare giocando.
1: Va bene. Allora, senti, cara Camilla, andiamo con la tua canzone. Ma io leggo 4 anni di matrimonio per noi. Cioè, oggi è il tuo anniversario. Ah, non ci dici niente.
3: Auguri, auguri.
10: Grazie, grazie. 4 anni di matrimonio che mia moglie Giada mi sopporta. Mi supporta.
1: Sì.
10: Lei adesso a casa, che spero che sia sveglia, se no dobbiamo chiamarla fra un po'.
0: Certo.
10: Svegliarla. E noi siamo entrate nella sala di ricevimento con questa canzone.
1: No, ma vabbè, ma che meraviglia. Bellissimo. Tanti tanti auguri. Camilla, vuoi dire qualcosa di speciale a lei?
10: Buongiorno amore, buon risveglio, grazie di questi 4 anni insieme. Volevo ringraziare anche e soprattutto l'altra Camilla, che è stata la nostra celebrante del matrimonio.
0: Sì.
10: E Giulia e Chiara, le nostre testimoni. Senza di loro non saremmo qua.
1: Fantastico.
0: Bellissimo.
1: E allora, tanti tanti auguri, auguri anche auguri da noi, naturalmente. L'abbiamo già spoilerata, ma annunciala tu, Camilla. Certo. Cosa ci fai ascoltare?
10: Playa Grande, Sophie Tucker.
1: Ciao, ciao Camilla.
7: Dai che ci parte.
11: Vamos a la fiesta. Anoche comienza. Y quiero gozar.
0: Questa è bella, eh?

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì.
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ah sì. Tatere diretta. Ma chi è?
6: Sì. Ti sei appena svegliato.
7: E sei già

0: mattina.
1: Vedi Betty, Laura da Mediglia ci dà una buonissima idea. Dice, avendo trovato delle colleghe top, ci siamo iscritte tutte insieme ad Acqua Gym e iniziamo lunedì. Aggiunge, spero di sopravvivere, ma sicuramente sì. Pensa che bello se andassimo tutti insieme a fare Acqua Gym.
2: Acqua Gym,
1: potremmo, ragazzi, lo facciamo oggi.
3: Ma certo, dai, venite in piscina da me, dai.
1: La piscina ce l'abbiamo già.
3: Così risparmiamo sulla piscina, dai.
1: E chi ci fa i corsi?
2: Faccio io, patatina.
1: Ok, aiuto. Ci affoga tutti. Buongiorno, buongiorno. Intanto Betty, che giorno è?
4: Buongiorno, oggi mercoledì 2 settembre 2026. Si festeggia Sant'Elpidio Abate.
3: Auguri.
4: E oggi è la giornata mondiale del cocco in onore di pizza, direi.
2: Ma dai, veramente?
4: Del cocco? Sì, sì.
2: Ho bevuto.
4: Buoni, quelli freschi.
2: Con la macette.
4: Istituita nel 2009 dalla Comunità Internazionale della Noce di Cocco.
1: Ma pensa.
4: Per il viaggio nel tempo, 81 anni fa, nel 1945, con la resa del Giappone, si chiude la Seconda Guerra Mondiale. 53 anni fa, nel 1973, a Barcellona, Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada.
1: Bravissimo Gimondi! Sì.
4: E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Per l'angolo musicale, invece, nel 1985, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è L'estate sta finendo dei Righeira.

0: I segni propizi di oggi sono: incredibilmente al primo posto c'è il segno dei pesci, ma Mitch.
1: Sempre lui,
2: che bello.
0: Sì, un invito inaspettato per una serata decisamente intrigante.
2: Sarà George Clooney che adesso va a Venezia.
0: Perché George Clooney? Perché invita proprio te?
3: Vabbè. Cosa c'entra questo?
2: Il leone, poi magari sì. Vabbè, sono cose mie, dai.
1: Sai che lui conosce tutti, no?
3: Hai anche il numero di George, sì, quello di Robbie Williams.
2: Ma chiaro.
3: Segna, Betty, che lo diciamo al capitano lunedì.
0: Sì, e anche il segno dell'acquario.
3: Che bello.
0: Belli e freschi, come dei boccioli di rose.
3: Meraviglia.
0: Invece il segno nefasto è il segno della Vergine.
3: E perché?
0: Appena ripartiti col lavoro, e subito una bella lavata di capo dal vostro superiore.
3: Mamma mia.
0: Ma poveri.
1: Ma che peccato.
0: E chiudo con il proverbio.
1: Sì.
0: Disse il saggio allo stolto: finché non parli, sembrerai colto. Che significa che appena una persona si esprime, riusciamo a capire il suo livello di intelligenza.
1: È meglio stare zitti.
3: Mamma mia,
1: allora,
3: quindi
0: sì, forse sì.
3: Mettiamo musica stamattina, facciamo 3 ore di musica. Zitti. Brava Betty.
0: Grazie.
3: Allora, intanto continua l'onda dei buoni propositi, anche e soprattutto corsi sportivi,
1: sì,
3: per quel che riguarda gli esauriti. Vedi, perfettamente in linea con il trend di cui ci parlava Boris poco fa. Monica da Brescia, per esempio, dice: buongiorno ciurma.
2: Buongiorno.
3: Mi sono iscritta ad un corso di ballo anti-age.
1: Ma dai.
3: Che cos'è il corso di ballo anti-age?
1: Antivecchiaia.
0: Lo voglio fare anch'io.
2: Polka? Cos'è il ballo anti-age? Scrivetelo, dai.
3: Non lo so, in realtà poi ci mette l'emoticon della ballerina del flamenco. Quindi magari può essere
4: realtà
3: qualcosa che ha a che fare col flamenco, no?
4: No, in realtà è per donne over 60 sostanzialmente, quindi sono dei balli che, oltre a essere belli, esatto, perché divertenti e magari entusiasmanti, hanno un benessere sul corpo perché attivano dei movimenti
1: tonico, diciamo,
3: bello.
4: Dei muscoli, sì, esatto.
3: Ci piace.
2: Allora Pizza ti puoi scrivere anche tu.
1: Ma certamente che mi scrivo.
3: Senti, Mao da Alessandria scrive: come buon proposito provo a non polemizzare su tutto almeno una volta a settimana.
2: Bravo Mao.
3: Anche perché secondo me ormai in un mondo che, voglio dire, totalmente spaccato in due,
2: non c'è neanche più
3: la sana e buona via di mezzo, tutto bianco, tutto nero, tutti che danno contro agli altri per qualsiasi, secondo me la vera svolta, la vera rivoluzione,
1: qual è?
3: No, è quella proprio di non fare più polemica.
1: Ma certo.
3: Sta tranquilli, come dici tu, Hakuna Matata,
1: tranquillo.
2: Le persone ormai non sono più disposte ad ascoltare, quindi fai niente.
3: Ma anche a parlare.
0: Ma tu lo sai.
3: Stiamo zitti. Tre ore di musica.
2: Le so tutte.
1: Ragazzi, sono le ultime pagine del Crucivera.
3: Ma meno male.
2: Quasi finito, finalmente.
3: No, scherzo, dai.
1: Aiutatemi.
3: Allora, ti aiutiamo sicuramente. Aspetta che do un'occhiata anch'io. Ma questo è facile però, secondo me.
1: Ah, sì?
3: Vabbè, insomma, provateci anche voi da casa, amici. Stiamo dando una mano ormai dall'inizio della stagione estiva al nostro Piripizza a completare il suo cruciverba. Siamo agli ultimi colpi. Attenzione, arriva la 2 verticale.
1: Si dice che perde il pelo ma non il vizio.
2: 1. Il rasoio.
1: Anche.
2: 2. Il lupo. 3. Cettola qualunque.
3: Scusami, non possiamo non citare Ale Masa, tra gli autori sagaci del quesito
2: giorno
3: di Tutto Esaurito,
2: speciale,
3: e non solo, anche Le So Tutte. Oggi è una giornata speciale, esatto, perché è il suo compleanno.
1: Auguri!
3: Happy birthday da tutti noi. Allora, signori, si dice che perde il pelo ma non il vizio, il rasoio, il lupo, eccetto la qualunque. Lo sai, io pensi di saperla.
1: Ma scrivila adesso al 342 41 15 105.
0: Ma tu lo sai?
2: Sì, io lo so.
5: Sì, lo so.
6: Le so tutte.
7: Le so tutte.
6: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie tutti.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli €2,19.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
20: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma tu lo sai?
2: Sì, sì, io lo
3: sì,
2: so.
3: Sì, lo so.
4: Le so tutte.
5: Le so tutte!
6: Le so tutte, il gioco dell'estate di tutto esaurito. Allora, attenzione, cruciverbone, colaccione. Oggi c'era la 2 verticale.
7: Sì, si dice che perde il pelo ma non il vizio. Dai.
8: Il rasoio. Il lupo.
7: Sì.
8: Cettola qualunque. Quale sarà quella esatta?
6: Dai, che è facile, ci avete risposto e noi già vi stiamo chiamando. Attenzione, potete rispondere come volete.
7: Sì, sì, ma la domanda tu chi ce le sai? Le sai tutte?
9: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto? Pronto, pronto, pronto.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Secondo me lei le
7: non
6: sa.
7: No, no, non le sa.
6: Però
8: è timida.
7: Ma scusa un attimo.
6: Non ci crede veramente.
8: Come
6: ma,
8: ti chiami?
9: Pronto?
7: Sì, pronto.
8: Buongiorno.
9: Sì.
7: Sì.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Sono Paola.
6: Ciao Paola, di dove?
9: Allora, mi sono trasferita da poco a Chiavari.
6: A Chiavari,
7: che
6: a Chiavari.
7: Bello.
6: Da?
9: Cioè, da provincia di Pavia.
6: Ah, caspita!
7: Fortunella!
6: Bel cambiamento!
7: Sì.
8: Per lavoro? Cioè,
9: assolutamente sì!
6: È uno stile di vita totalmente diverso,
7: sì.
6: Paola!
8: Lavoro o amore? Sì. Come mai questa scelta?
9: Noi siamo adulti, sposati da tanto, sì. Per cui come scelta è stata proprio di vita.
6: Di vita,
7: bravissima.
6: Di vita. E Paola, sì. Per il momento hai detto da poco, giusto? Stai a Chiavari non da
9: sì,
6: molto.
9: Da gennaio, gennaio 26. Che voce strana che avete al telefono.
7: Ma guarda,
6: è più bella che brutta.
9: No, siete strana. Leggermente diversi.
7: Amore.
6: Senti Paola, ma quindi un piccolo bilancio fino a questo momento, contenti della scelta che avete fatto?
9: Positivo.
6: Positivo, vacca bello, felice
8: ragazzi,
6: per voi.
8: Che bello.
6: Allora,
9: considerando che due volte a settimana siamo comunque qua a Milano e oggi siamo a Milano.
6: Oh, oggi siete a Milano. Avanti, Andrea, che bel piacere. Paola, attenzione, sì. Rispondi per bene, ma tu le sai?
9: Tutte.
6: Brava, così vi vogliamo.
8: Brava.
6: E allora, il rasoio, il lupo o cettola qualunque? Perde il pelo ma non il vizio.
9: Il lupo.
6: Quello di cetto era più pelo per tutti.
8: Più pelo.
6: Un'altra roba.
7: Ma cara Paola, attenzione. Ti dico la 40 pesante.
6: 40 pesante?
7: Sì,
8: pesante.
7: No,
6: vabbè.
7: Lo sono 1000 chili. Lo sono 1000 chili.
6: Allora, attenzione Paola, ragionaci bene, ti diamo le tre opzioni.
8: 1. Tonnellata. 2. Maialata.
7: Ah sì?
8: 3. Quintale.
6: Allora, 1000 chili sono una tonnellata, una maialata,
9: amici,
6: un quintale.
9: Una tonnellata.
8: Una tonnellata.
6: Ma la detta, vedi che ne sa tutte Paola, è proprio così, è proprio così. Complimenti.
7: Sì.
6: Senti, ma il paccone, ma figurati, sì, sei stata brava. Il paccone dove te lo mandiamo? A Chiavari o Milano?
7: A Chiavari.
6: Vabbè, poi ci dirai.
9: A Chiavari,
6: a Chiavari.
9: Chiavari.
6: I nostri regali per te, Paola, molti auguri, buona vita, chi saluti?
9: Allora, io un saluto grande con un abbraccione al nostro capitano.
6: Sì,
7: brava.
9: A voi tutti, siete meravigliosi.
6: Grazie.
9: E vi seguo da tantissimo, per cui andate avanti così, siete grandi.
7: Grazie Paola, grazie.
6: Grande tu. Un bacio enorme da noi.
8: Ciao, buona giornata.
4: Ciao a tutte.
6: Quasi.
7: Ma vuoi dire? Ah, questa è bella.
6: Tra le più belle.

0: caso. Sì. Agitare Coca-Cola suonava qui alle 7.46. Questo è tutto esaurito. Buongiorno che vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Ma ciao, attendendo il ritorno, manca poco del nostro capitano Marco Galli. Lunedì prossimo, il 7 di settembre. Ciao. Chi è Betty?
2: Ciao ciurma.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Sono la Fille e io dall'anno scorso faccio ballo e snella. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, ciao, ciao.
4: Ballo e snella, ha detto.
1: Ah, cara, anch'io ballo e snella. Sì.
0: Adoro, lo voglio fare subito.
4: Vero?
0: Cos'è ballo e snella?
1: No, biscotto.
0: Adesso aspettiamo che Boris ce lo spieghi. Intanto vi leggo questo. Come buon proposito mi sono iscritto al nuovo corso di apertura noci di cocco tenuto da pizza. E forse aggiungi in autunno, ma ancora non sono sicuro, il corso di Barzebetti. Vediamo.
5: Buona. Sana.
0: No, perché parlavamo di nuovi corsi, sì, soprattutto sportivi. Moltissimi italiani ritornano dalle ferie, riprendono il lavoro, la scuola, le attività a settembre e si iscrivono a nuovi corsi, nuove ripartenze, una nuova lingua straniera, ma tantissimi nuovi corsi a tema sport.
1: Meno male.
0: Diversi, originali. Per esempio Luca, che è un personal trainer di Milano, ci dice: la moda del momento nel fitness è l'Aerox.
6: Aerox,
0: che ha preso la scena, l'ha già rubata la Spartan Race.
1: Ma dai,
0: beh, però
1: Spartan
0: è roba race, per Spartan gente
6: race,
0: allenata. Io l'ho fatta, erano più le pelle penalizzazioni che facevo del che se non riesci a fare un certo esercizio devi fare delle cioè ti danno degli esercizi da fare, c'è una penalty, una roba del genere, quindi continuo a fare flessioni e squat saltando.
6: Però è bellissima,
0: è difficilissimo. Comunque l'Aerox, stavi prendendo informazioni, pizza
1: è un mix tra corsa esercizio. Nuoto e ciclo per 8 volte devi fare questo ciclo.
6: Per 8 volte?
1: Eh certo.
0: E poi muori.
7: Per un totale di 8 km. È un totale di 8 km, se
1: bravo,
7: posso.
1: Bravo.
0: 8 km. Sì. Mamma mia, invece hai preso informazioni, Boris, ballo e snello?
7: Ballo e snello in realtà è un... sostanzialmente cos'è? Un'attività che consente di dimagrire ballando. Sessioni di 40 minuti per 2 volte a settimana con delle musiche o delle coreografie alte e basse, per la verità, che consentono di bruciare più calorie rispetto al corso di ballo classico. Magari il tango, faccio un esempio stupido sperando di non sbagliare, aumenta la passione ma non fa dimagrire, mentre alcuni tipi di balli, di coreografie consentono di bruciare anche fino a 700 calorie in una sola sessione.
6: Quindi devi trovare la forma fisica.
0: Non è l'evoluzione della zumba, ragazzi. Sì,
7: sostanzialmente sostanzialmente l'evoluzione della zumba, ma con meno attività fisica e più incentrata sui ritmi della musica,
6: più coreografie magari.
7: Sostanzialmente.
0: Comunque, ragazzi,
7: considerate che ce ne sono in Italia oltre 150 sedi di ballo e snella,
1: ballo e snella.
0: No, ma infatti sto leggendo un sacco di messaggi, proprio questo vi volevo dire. Cristina da Brugherio dice: anch'io farò la prova di ballo e snella.
1: Ma dai,
0: ragazzi, io voglio andare immediatamente.
1: Ma lo sapevo.
0: Già oggi stesso. Chi è Betty? Chi è?
8: Ragazzi, io a settembre insieme a mio figlio piccolo vado a iscrivermi a recitazione e poi vorrei anche iscrivermi a un corso di ballo, così imparo a non essere più un mattone. Tiziano da Salerno.
6: Ciao Tiziano.
1: Ciao a te.
0: Corso di recitazione mi piace, approvo, complimenti. Ottima scelta secondo me. Vai Betty, vai.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Massimo di Milano.
0: Massimo.
9: Allora, io seguo già da 2 anni un'accademia di meditazione e varie pratiche. Da 3 anni faccio corsi di caraibico e quest'anno mi iscrivo anche a canto. Ciao.
1: Bravo.
0: No, ma fantastico ragazzi. Tu Max, grazie. Che corso faresti?
1: Sì,
0: così, da play, proprio il primo che ti viene in mente.
1: Corso Vittorio Emanuele fa.
10: È a Roma però lui.
0: Sì, no, esatto. Dai, una passione sopita che è lì in un cassettino. Riprenderesti volentieri, che ne so, la chitarra.
1: Ma sì,
10: la chitarra.
0: No. Suonavi la chitarra? Sì.
10: Ma va, ma che mettevo sulla spiaggia a suonare la chitarra? No.
0: Dai, che corso faresti?
6: Dai.
10: Adesso mi prenderete per nerd, ma qualche corso di programmazione.
0: AI.
6: Vabbè, ma già lo sai usare.
0: AI, sì.
1: Ma già sì.
0: Ma infatti, ma te sei già bravo, però vabbè. Per perfezionare,
6: non si finisce mai, dai.
0: Ulteriormente, esatto. Invece tu, Fabio, che corso faresti?
3: Un corso di canto lo farei
0: di
3: volentieri.
0: Canto?
3: Sì, sì, mi piace cantare.
0: Niente. Bello. Ci vedo, in effetti.
3: Lo faccio fare a mia figlia, così intanto ascolto lei e canto anch'io.
0: Va bene, va bene. Oggi è mercoledì, amici, arrivano le donne.
1: Che bello.
0: Sfida tra donne di Big Smile. Allora, anche oggi quattro barzellette vanno in sfida.
1: Tocca a voi a scegliere la migliore, la 1, la 2, la 3 o la...
6: La 4.
5: Big Smile. Uno.
11: Capitano, sono Giusy da Campo Ligure, ti racconto la mia barzelletta. C'è un signore che è lì con i suoi amici, a un certo punto arriva una bellissima ragazza che lo fissa e con lo sguardo dice seguimi, lui incuriosito prende parte, va, la segue, questa si infila nel portone di casa, la segue, lo fa andare su e dice sbrigati, sbrigati, io voglio di fare l'amore con te, ma sbrigati perché arriva il mio marito. Allora loro sono lì, sul più bello entra il marito. E lei dice, guarda, mettiti lì a stirare, non ti preoccupare che non ti dice niente anche se ti vede. Allora questo si mette a stirare, vedi che stira, stira, il marito entra, buongiorno, ah, hai chiamato il ragazzo delle pulizie, bene, brava, brava, si fa la doccia, si veste, esce di nuovo, lui prende, scende giù di nuovo dagli amici, va dagli amici, oh raga, non sapete cosa mi è successo, sono andato a suo, ho seguito sta tipa, nel più bello, mentre eravamo lì, è arrivato il marito, sta qua, mi ha messo a stirare, ma tu ti rendi conto, mi ha messo, e lui non ha detto una parola, l'altro amico si gira, lo guarda, ah, hai stirato tutta la roba che ho lavato io ieri.
12: Due.
13: Ciao, Flora da Melegnano. Ciao. Questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
13: Ci sono due carabinieri in pattuglia in un bosco. Maresciallo è appuntato. Ad un certo punto si perdono di vista. Dopo un po' il maresciallo scopre che l'appuntato è sopra un albero appeso. Ma appuntato, che cosa ci fa sopra quell'albero? Scenda subito. Maresciallo, io stavo cercando, ad un certo punto ho visto una guardia forestale e per curiosità gli ho chiesto, ma che alberi sono questi? E lui mi ha risposto, salici.
12: Tre.
14: Ciao Caterina da Palermo. E questa è la mia barzelletta. Hai il conto arancio? No, ho il conto cipolla. E che conto è? Quando lo guardo mi metto a piangere.
0: Ciao Caterina.
12: Quattro.
15: C'è un signore distinto che va in un ristorante di lusso e si siede al tavolo e il cameriere arriva, prego, mi dica, ma guardi, ordino una zuppa classica, leggera. Arriva il cameriere con la zuppa e ha il dito nel piatto. Il cliente sul momento fa finta di niente. Guardi, di secondo volevo ordinare una buona polenta col cinghiale. E il cameriere va, torna e ha il dito nella polenta. A questo punto il cliente non sa più cosa fare, gli dice mi scusi, però cioè, proprio il dito nella polenta. E guardi, mi ha detto il dottore di tenere il dito al caldo. Ma allora scusi, te se lo fichi in c***o? È proprio lì che lo metto tra una portata e l'altra.
0: Bellissimo.
5: Big smile.
0: Brave ragazze.
1: Bravissime.
0: Allora amici, tocca a voi. Qual è la barzelletta più divertente che quindi se ne va in finale?
1: Votate al 342 41 15 105. La 1, la 2, la 3 o la
6: 4.
5: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è.
0: Qual è?
5: La più bella di oggi. Big Smile.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
20: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
20: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
21: Perché?
20: perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
23: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
24: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
25: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Ascolta anche tu 105 Tutto Esaurito, il programma che facciamo noi.
5: E devi vedere l'allegria.
6: Mi sentite diverso?
7: Sì, tanto diverso.
6: Lo percepite il diverso del nostro capitano Marco Galli?
8: Betty, mi senti diverso?
7: Sì, signore, sta male?
8: Adesso ve lo racconto.
9: Se di buon umore ti vuoi svegliare, a Tutto Esaurito devi ascoltare. Stai allegro tutta la mattina.
8: Io questa mattina
7: ho paura.
8: Ho preso un energy boom.
7: No,
8: adesso
7: Marco,
8: mi sento un po' tutto arzigogolato, cioè mi sento
10: tutto esaurito.
8: Questo qui c'ha tutte le robe. Cos'è il mate?
7: Mate. Ci scrivono che si legge mate.
8: C'è dentro anche il guaranà, minchia, ma in quella bustina lì c'è dentro tutta sta roba.
7: Ma tra l'altro, capitano, ci scrivono che tutto quel mix è un Viagra naturale.
8: Cosa?
11: Se è Viagra naturale, non ti senti.
8: Ma non lo so, l'ho appena preso, non ho avuto alcuno spunto ancora. Sono un maniaco sessuale. Magari che adesso bevo la bustina, cioè
12: tutto esaurito.
8: Cioè, tu vuoi dire che dopo che io ho preso questa roba qua, posso doppiare i film. No, non fare. Posso
7: pensato.
8: Doppiare i film porno, cioè i film quelli un po' così. Ehi, cara.
13: È tutto esaurito.
8: Stasera ho preso la bombia.
7: Capitano, così no, sembra una frase del Tico Taco.
0: 105 Tutto Esaurito Summer con Marco Galli. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Tutta l'estate con te, solo su Radio 105.
14: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: vai?
1: Stavo andando. A Radio 105, Soleato 03, Sasa Cato. Sasa.
0: Allo studio centrale. Ha detto 105, Selection.

0: Acula, sono le 8 e 5 minuti. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Siamo tornati, sta tornando anche il nostro capitano. 7 di settembre, come già detto più volte, segnate la data, il ritorno alla grande di Marco Galli e della nuova stagione di Tutto Esaurito. Intanto vi beccate la ciurma al completo, rientra anche pizza.
2: Ben ritrovati.
0: Buongiorno. Ben ritrovati amici, buongiorno, buongiorno. Io sono Ilenia, c'è Michi qui accanto a me, la nostra bella Betty.
2: Ciao, ciao.
0: È nello
2: ciao.
0: Studio Rosa. E poi ci sono Fabio Liuzzi e Max Maddi, come sempre, schierati in regia rispettivamente Milano e Roma. L'informazione Boris Mantova, questo è il nostro
1: grande
0: squadron che è anche visibile.
2: Diglielo, in TV. Siamo in TV, canale 66.
1: Visto che ci sei?
0: Eh sì, del digitale terrestre, Radio 105 TV, l'app, il sito, insomma, chi più ne ha i benemitta.
1: Sempre.
0: Allora, arrivano delle precisazioni sui sì. balli di gruppo in generale, sì. lo sport, i corsi, la Zumba.
2: La Zumba in particolare.
0: Perché
2: sì.
0: Ci scrive un'amica, dice: vi amo, ma perdonatemi, da istruttore Zumba avete un'idea sbagliata. È riduttivo parlare di Zumba come balli di gruppo,
1: certo.
0: come è errato dire che balla e snella è l'evoluzione di Zumba.
2: Zumba. È l'ignoranza quindi nostra, scusa.
0: Ma sì,
2: non siamo
0: qualche
2: preparati,
0: abbonda.
2: Guarda, siamo preparati.
0: No, infatti, quindi meno male che insomma ci siete voi con i vostri chiarimenti e le vostre precisazioni.
2: Grazie,
0: ok, grazie. Chi è Betty?
3: Ciurma, sono Faffa. Mia sorella è istruttrice di Pilates Reformer.
0: Okay.
3: Allora, io sono abituata ad allenarmi ogni mattina, andare a fare trekking, camminate, eccetera. Quando vado a fare lezione di Reformer con lei, mi viene sempre voglia di toglierla dallo stato di famiglia. Colaccione.
0: Addirittura. Ah, Stella, anch'io faccio Pilates Reformer.
1: Ah, sì?
0: Da oltre 10 anni.
1: Ma
3: è vero?
1: Sì.
0: Da quando ancora non era di moda. No, tanto per dire.
3: Che brava che sei.
1: E com'è il Pilates Reformer?
0: Ah, Stella, un po' com'è? Come il Tai Chi su sedia.
1: Ah,
0: no,
1: finalmente.
2: Come anziani, praticamente.
0: Oh, no, sto scherzando. È molto bello, sì. No, molto
2: lui
0: bello.
2: Ha una figlia, ci scrive. Lunedì chitarra, martedì danza, giovedì piscina.
0: Urca.
2: L'altra, mercoledì piscina, venerdì danza. E mia moglie, Pilates. E io pago e basta.
0: Bravo!
2: Certo. Vabbè, ci vuole anche quello.
0: Vabbè, anche qua apri il portafoglio, chiudi il portafoglio.
1: È un esercizio.
2: Poi c'è Mirko da Carle.
0: Che
2: sono
0: dice?
2: 10 anni che non faccio nessun corso e continuerò così. Bravo Mirko!
0: Ecco. Allora, parlavamo anche del SUP questa mattina.
1: Ah, sì?
0: Non so, avete visto sulle spiagge italiane?
1: Sì.
0: Poi qualcuno di noi è andato all'estero come Fabio, come te, Piripizza. Ma proprio tripudi di SUP.
2: La
3: sì,
2: moda.
3: Sì. Ma già dall'anno scorso,
0: sì. Ma quest'anno pure di più, no Betty? Non hai avuto questa percezione?
3: È vero, hai ragione, sì.
0: Tutti a gonfiare SUP.
1: Cos'è il SUP? Scusate.
2: Quella tavola dove tu
0: si gonfia?
2: Sì, sì, che tu gonfi e stai in equilibrio.
3: Non, stai
2: dove
3: in piedi e remi sopra in piedi.
2: Ma è stata in Africa, ragazzi.
1: C'è ragione. Secondo te c'è il SUP.
3: Ma c'erano le gazzelle su SUP lì?
0: No, c'erano, mi ha fatto vedere un video tanti africani che si arrampicano sugli alberi, ma sono bravissimi. Ma c'è robe pazzesche.
1: A prendere i cocchi, beh, logico.
0: Ma veramente pazzesche. Boris, se volessimo spiegare a pizza che cos'è il SUP, l'utilizzo del SUP.
2: La pagaia, c'è presente.
4: È qualcosa di abbastanza attuale che non trova, diciamo, riferimenti nel passato. È una variante.
0: Che cattiveria.
1: Dai.
4: No, è una cosa nuova, è una moda. È una variante del surf, sostanzialmente.
0: Okay.
4: Si sta in piedi su una tavola che è molto simile a quella da surf.
0: Okay.
4: All'inizio, solitamente, chi non è avvezzo all'equilibrio sta in ginocchio e poga. Con questo remo, la pagaia, per la propulsione. Ora i SUP possono essere o gonfiabili o già gonfiati,
2: o
4: quasi
2: rigidi,
4: come una tavola da surf.
2: È il bello che puoi farlo al mare,
1: in montagna,
0: a casa, nella vasca da bagno. No.
2: Sì.
0: Dove ti pare? Addirittura con il cane. Perché Dario da Milano, che salutiamo, dice: fate attività con il vostro cane. Dopo un weekend stage di SUP col cane, si esce distrutti ma felici.
3: Wow,
2: SUP
0: col cane
2: tavola,
0: obiettivamente mi mancava.
1: Se volete vi propongo il corso di materassino, ragazzi.
0: Com'è? Come si svolge?

0: funziona?
1: Ti metti lì bello bello, ah, una corda, un sasso, così non ti muovi.
0: Una corda.
1: E stai bene, in grazia.
0: Ma non vai a fondo col sasso?
1: Ma no, il sasso lo metti lì come ancora, no?
0: Ah, ok.
1: Oh, la boa, ti attacchi alla boa.
2: Ragazzi, anche. Io quest'estate, a proposito di corso di materassino, sì. ho svoltato totalmente. A proposito di nuove tendenze, sì. l'ho comprato.
1: Sì,
2: l'ho preso, sì. me lo sono goduto tutta l'estate. Più Tony, c'è cioè più un marito, mio ma... marito che io, però l'abbiamo utilizzato entrambi.
1: Quello con la
2: il materassino
1: rete.
2: Con la rete.
1: Sì,
2: no, ma fichissimo. L'avete visto? Ce l'avete?
1: Ce l'ho da anni quello lì.
3: Sì, sì. Ah.
1: Che tu gonfi
3: due braccioli.
2: Esatto, brava Betty.
4: In realtà, se posso, questa è una moda di due anni fa che si è evoluta quest'anno con la poltrona, cioè a quei due
3: schienale.
4: Braccioli gonfiabili a cui fai riferimento. Quindi sostanzialmente ti stendevi mani e piedi, cioè testa e piedi.
2: Sì.
4: Sui due gonfiati si aggiunge uno schienale e quindi
1: sì.
4: diventa poltrona per stare seduto in acqua e non steso, ma con buona parte del corpo immerso.
1: Ma
2: beh, comunque è un'invenzione geniale,
1: sì.
2: secondo me.
1: Sì, è bellissimo,
2: più che altro perché poi occupa pochissimo spazio,
1: sì,
2: lo gonfi in un attimo anche a bocca,
1: sì.
2: cioè non sei costretto.
1: Ma che? Solo a bocca.
3: Beh, adesso ormai
1: gonfia.
3: Le pompe sono elettriche, cioè ci metti un attimo. Con
1: come sono cambiati i tempi, ragazzi.
3: Sono piccoline, sì. Si alimentano da sole, non serve più neanche un attimo. Però sì, sì, sicuramente è più agevole averlo. Io invece ho comprato dei salvagenti, proprio giganti però.
1: Ah, sì.
3: Sì, sì,
2: i ciambelloni.
3: Ciambelloni, classico ciambellone.
1: I copertoni da camion, sì.
3: Esagerare, però sì.
2: Con le maniglie?
3: Con le maniglie,
2: bello. Beh, sempre divertente quella roba lì. Scusa, Max, ma perché scrivi io con quel coso mi annego, cheat?
5: Ma è perché, perché l'ho usato anch'io.
2: Quello con la rete, intendi dire.
5: Mm-hmm. Sì, però non ho capito perché mi attorciglio nella rete e rimango tipo appeso con la testa mezza sotto cioè, e finisco male io con quel robo lì.
2: Cioè,
5: non
2: ma
5: ho capito.
2: È possibile?
5: No,
2: ti sei
5: infatti,
2: avvolto?
5: Sì, sì. Mi, non ho, cioè, vado a fondo da qualche parte
3: e ti muovi.
5: Beh, un po' ti muovi.
3: No, devi stare.
1: Il trucco è.
2: Attenzione.
1: Prima di entrare in acqua, tu ti metti la rete in mezzo.
3: Sì.
1: Ti tieni da una parte i due bomboloni ed entri in acqua così. Poi, una volta che arrivi alle ginocchia, ti siedi e ti sdrai.
5: Ah.
1: Ciao. Hai capito?
5: Ragazzi, no, perché cerco di salire da un po' che sono.
2: Ma è molto più semplice.
1: Ma
2: no?
1: Sì,
3: perché non è così.
2: Cioè, ti siedi
3: ma
2: e
3: come
2: basta,
3: lo usi?
2: E vai.
3: Come? Se tu la rete la metti in mezzo, è come se andassi a cavallo di Posella.
2: Infatti, non ti dice.
3: No,
2: cioè, lui si mette a cavalcioni sulla rete, magari da una parte e una dall'altra.
1: Sì, a cavalcioni.
5: E poi mi si legano intorno i due gomiti e rimango appeso lì, che galleggio tipo pescato. Cioè, boh.
1: Ragazzi, guarda.
2: Chi è Betty? Chi è?
6: Buongiorno ragazzi, anch'io mi iscriverò a un corso.
2: Sì.
6: Corso di stappatore di bottiglie. Penso che potrebbe essere interessante. Ciao Matteo da Bologna.
2: Ciao Matteo, mi iscrivo pure io allora quel corso lì. Materassino e sasso lo faceva mio padre negli anni 50, scrive qualcuno. In che senso? Vabbè, ma quello è un grande classico.
1: Ma
2: sì,
1: figurati.
2: Ormai hanno inventato, sentite qua, una piccola elica che si applica al SUP.
1: Sì.
2: Quindi vanno tutti in giro senza faticare e lo usano come un materassino.
1: Sì, sì,
2: anche questa cosa mi manca totalmente, non lo sapevo. C'è una piccola elica, è un super motore.
4: Adesso,
2: tipo.
4: Adesso c'è, oltre all'elica per il SUP, che aiuta il pagaiare, anche quel gadget a cui tu facevi riferimento è stato integrato di una piccola ventola ricaricabile con USB-C, quindi i normali cavi di ricarica europei, per poter navigare a una velocità minima, ma che ti consente neanche più di dover nuotare per arrivare all'arco. E hai un telecomandino, una cloche, sul lato destro della poltrona.
3: Deve avere il SUP, che è compatibile, non lo puoi attaccare ovviamente con tutti i SUP. Io quest'estate ho tanti amici che l'hanno usata, ma non è facile.
1: Ma se io ho visto più SUP perché lo usavano come tavolo per mangiare, ma cosa state dicendo? Altro che SUP atletico, là, mangiamo, mettono su le melanzane, tutto.
2: Pizza, cuna matata, senza pensare. Chi è Betty? Chi è?
7: Max, ti avvolgi nella rete e vai giù, perché la rete riconosce il merluzzo, no? E quindi ti prende.
1: È vero.
2: Ha ha ha ha. Luciano Di Gio, la mia socia e moglie, apriamo un corso di yoga e pranoterapia a Corbetta. Quindi siamo alle porte di Milano, in bocca al lupo ragazzi. Da un paio d'anni CrossFit Aerox e ancora CrossFit e ancora Aerox. Manu da Torino, camminata metabolica e Pilates. Io leggo ragazzi quello che arriva. Pilates, Reformer e di nuovo Aerox, che sono di gran moda. Anch'io Zumba, Mari da Biella. Anch'io a settembre inizio un corso che si chiama Tromba e Snello. Fabio da Modena. Ma come?
8: Che corso è?
3: Tromba e Snello, bellissimo.
2: Chi è Betty?
3: Fa invidia.
9: Max, e mi sa che t'ha preso una rete da pesca, teatro e materassino.
3: E invece quest'estate l'avete visto voi, il manubrio, che è una sorta di manubrio che tu...
8: Il manubrio?
3: Sì, sì, sì. Attenzione. Praticamente anche quello c'ha l'elica e un motore. Sì. E ti immergi e non nuoti, però ti porti in giro sotto l'acqua.
1: Cioè,
3: e per evitare, capito, di fare sforzi.
2: No, capito.
3: Cioè, è bellissimo. È bellissimo. E praticamente tu nuoti senza far niente. Cioè, non ci
1: nuoti.
3: Pensa tu, non nuoti.
2: Cioè, hai un manubrio e basta.
3: Hai un manubrio con un'elica, con un motore che fa questa propulsione così. E tu praticamente nuoti, ti immergi. Poi...
8: Ma scusami, se hai un manubrio in mano, non vai sott'acqua.
3: Ma infatti, esatto, vai sott'acqua, sali.
2: Sai cosa direbbe capitano? Quanto sottoscrivo, vedi, l'ha scritto anche Max, è venuto in mente anche a me, lo dico? Ciuccia manube, ciuccia manube. Facciamo un saluto ad Albe che giustamente, dal suo punto di vista, scrive: io mi sono già stancato a sentire tutti i corsi degli altri. Effettivamente, un po' anche io. Allora, ci sono le donne stamattina.
1: Sì, è vero, cari. Chi avrà vinto? La 1, la 2, la 3 o la
2: 4?
10: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzelletometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
2: È Giusy.
11: Capitano, sono Giusy da Campo Ligure e ti racconto la mia barzelletta.
2: È Giusy.
11: C'è un signore che è lì con i suoi amici, a un certo punto arriva una bellissima ragazza che lo fissa e con lo sguardo dice seguimi, lui incuriosito prende parte, va, la segue, questa si infila nel portone di casa, la segue, lo fa andare su e dice sbrigati, io voglio di fare l'amore con te, ma sbrigati perché arriva il mio marito. Allora loro sono lì, sul più bello entra il marito e lei dice guarda mettiti lì a stirare, non ti preoccupare che non ti dice niente anche se ti vede. Allora questo si mette a stirare, vedi che stira, il marito entra, buongiorno, hai chiamato il ragazzo delle pulizie, bene, brava, si fa la doccia, si veste, esce di nuovo, lui prende, scende giù di nuovo dagli amici, va dagli amici, oh raga non sapete cosa mi è successo, sono andato su, ho seguito sta tipa, nel più bello mentre eravamo lì è arrivato il marito, sta qua mi ha messo a stirare, ma tu ti rendi conto, mi ha messo, e lui non ha detto una parola, l'altro amico si gira, lo guarda, hai stirato tutta la roba che ho lavato io ieri.
2: Brava Giusy, questa è la barzelletta che se ne va in finale, la prima finale insomma della nuova stagione di Tutto Esaurito venerdì.
1: Ma approfittane, registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp
2: vocale.
12: Il capitano Marco Galli presenta
2: Giocano

0: Alle Snella, non ci posso credere, anche Priscilla, ciao, ciao. Adoro, si comincia lunedì, balla e snella, non vedo l'ora.
1: Voglio andare.
2: Ma tu sei già snella.
3: Mi scrivono che il prezzo del manubrio è molto alto.
2: Certo.
3: Quindi mi conviene di più.
2: Ma scusa, ti prendi una maschera, le pinne, vai da solo. Ma io
0: se non prendi il manubrio della bici che stacca un manubrio dalla bici.
3: Ma qualcuno mi dice di noleggiare direttamente un sub al posto mio.
0: Qualcuno ti scrive anche, ma tutte tu le hai viste queste robe? Dove sei stata in vacanza? Nel mondo degli snorkies? Te li ricordi gli snorkies?
3: Ricordo,
0: quelli che avevano quel, vivevano in acqua e avevano quel corno
3: comunque
0: lungo.
3: È bellissimo, cioè praticamente tu devi soltanto dargli la direzione.
2: Sì, non devi fare niente.
3: Non devi fare niente, lui ti porta in profondità, sali.
2: Come ci siamo abituati male, ragazzi.
0: O troppo bene, nel senso che vogliamo tutte
4: solo
0: le
4: per precisare. Sì. In realtà è qualcosa di molto vecchio, già degli anni 90, tornato in voga, solo che prima andava con diciamo un carburante, ora visto anche il esattamente, visto ora il crescere dei prezzi, adesso è a ricarica elettrica e ti consente l'immersione.
3: Sì, sì, ma anche di saltare, ti fa fare i salti, è bellissimo.
4: Quello è il delfino.
2: Sì.
0: Che è bello.
5: E invece sentite questa,
0: Sì.
6: Ciao ciurma. Secondo me l'amaca da mare o d'acqua è l'invenzione di quest'estate. Una figata atomica. Ciao Simo da Vareggio.
3: Ciao.
0: Materassino con la rete?
5: No,
0: sì,
5: quello di
0: amaca o amaca, quello che è, insomma, da mare. Credo,
4: è quello lì.
2: Domani ve la porto.
0: Ma perché?
3: Che ci serve?
0: Ci serve ormai.
2: Lo facciamo.
5: Ci mettiamo il mare dov'è? Sulla fontana, questa qua di fronte alla radio.
2: Ma te le immagini il mare, amore? Vai.
0: Senti amore, facciamo il gioco nuovo.
2: Ma certamente.
0: Come funziona? Dai, ricordaglielo.
2: Adesso
0: pizza.
2: Andiamo a reclutamento. Il nostro amico ci dirà una consonante, una vocale. Voi dovete trovare questa parola con questa consonante vocale di lunghezza.
0: A piacere.
2: Vi ricordo solo che non valgono delle parole.
0: Tipo
2: nomi propri, nomi di città, inglesismi, patate, banana. Quando saprete questa parolina, la scrivete al 342 41 15 105. Noi vi richiameremo e verremo alla
0: da voi. Tutti insieme. Allora, attenzione, reclutamento, lunghezza, piacere. Le lettere di oggi sono
3: la O di Otranto e la M di Milano.
0: Odio Otranto, M di Milano, le vostre parole ora
2: al 342 41 15 105.
7: Gioco nuovo.
8: Torna tra poco.
2: Quella che vuole comprare lui.

0: nuovo, il gioco dell'estate di Tutto Esaurito. Vi abbiamo chiesto una parola, amici, di lunghezza piacere con oggi la
1: O di Otranto e la M di Milano.
2: Vi stiamo chiamando, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto, manubrio.
1: Ci sta, manubrio.
2: Ah, sì?
1: Molto bene.
0: Direttamente con la parola che avete scritto, che avete mandato nel vostro messaggio, non vale il broncio, eh?
2: Oggi sono bravi, eh?
0: Primo. Come te la senti oggi?
2: Oh, bravi.
0: Secondo.
2: Già da ieri.
3: Mappamondo.
0: Mappamondo. Che bello. Sì, ciao, sì. Miriam. Leggiamo, provincia di Torino.
4: Ciao Miriam.
0: Benvenuta, provincia di Torino, dove?
3: Torre Pellice, vicino a Pinerolo.
0: Miriam, tu hai già ripreso l'attività lavorativa? Non l'hai mai interrotta?
3: Sì,
0: o sei
3: io
0: in vacanza?
3: Non l'ho mai interrotta, no. Grande. Io vado a fare le pulizie nelle case, sono collaboratrice domestica.
0: Ok. Sei già a casa di qualcuno adesso?
3: No, oggi sono a casa, sono a casa, per questo che ho provato, ho detto vediamo.
0: Brava, Miriam. Senti, allora, mappamondo assolutamente valida, quindi presa. Ti è venuta in mente perché? C'è una ragione specifica?
3: Bah, così mi è venuta in mente e poi appunto quest'estate non sono andata via, allora mi è venuto in mente quello.
0: Dai, speriamo che tu possa fermarti magari tra un po' o per le vacanze di Natale.
3: Sì, vediamo, ma più che no, ho avuto mio marito che non è stato bene, allora
0: gli mandiamo un bacio.
3: Purtroppo è un anno, è stato un anno un po' così.
0: Capitano, eh. Forza, dai. Miriam! Dai. Sei la prima concorrente del gioco nuovo di questa mattina. Vediamo un po' chi arriverà dietro di te, che poi giocherà con te, perché si gioca, è un gioco di squadra,
1: esatto.
0: Si gioca in coppia. Se non dovessero riuscire i nostri concorrenti, allora entrerebbero subito in gioco
1: il Salvatore.
2: Che mi piace Ciucci Leori. Attenzione, Salvatore. Andiamo.
0: Qualcuno ci scrive: camminata metabolica e idrobike per tornare agli sport. Camminata metabolica anche mi va forte.
2: Ma una sana camminata normale, ti guardi la strada,
0: cantieri, al supermercato. Camminata con i carrelli potremmo inventare.
1: Quinto.
0: Ciao.
2: No.
0: Eravamo a Bari da Mattia. Mattia non risponde però.
1: Abbiamo la riserva.
0: Vai, chi c'è?
1: Elena e Diana. Buongiorno.
0: Eccole, da Belluno, Elena, Diana, benvenute. Bonjour.
3: Sì, pronto, buongiorno.
0: Ciao. Sei Elena o Diana?
3: Io sono Diana, la mamma.
0: Ciao, mamma Diana.
2: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Ciao.
0: E Elena è lì con te.
1: Quanti anni ha?
3: Sì, Elena ha 10 anni.
0: Ciao Elena.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Diana, qual era la vostra parola con la O e con la M?
3: Moto.
2: Grande donna.
0: Hai capito? Diana, perché tu vai in moto?
2: Certo.
0: Sei appassionata?
3: No. È la Elena che l'ha detto.
0: Ah, l'ha detto Elena. Cresce bene, pizza, diglielo.
2: Molto bene, Elena. Biker, vai, sorella.
0: Diana, che fai? Che fate a Belluno? Dove state andando?
3: Noi abbiamo appena finito di far colazione. Adesso fra un po', una mezz'oretta, andiamo a aprire il negozio che ho per Avena.
2: E che negozio hai?
1: Cosa vendi?
3: È un negozio di vini.
0: Divini,
2: interessante.
0: Hai capito? Elena viene con te, Diana, visto che le scuole non sono ancora cominciate.
3: Certo, sì, perché è finito il centro estivo, quindi me la porto con me.
0: E te la porti con te, insomma, tra le bottiglie di vino. Già esperta?
1: Brinda.
0: È già esperta, Elena.
1: Fai brindisi, Elena.
0: Allora, Elena, dai. Diana da Belluno, subito dietro Miriam dalla provincia di Torino. Come già detto, si gioca anche da casa.
2: Il Salvatore,
0: con
2: attenzione.
0: Salvatori. Allora, partiamo, Miriam.
3: Eccomi.
0: Pronta?
3: Sì, eccomi.
0: Dai, partiamo.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la S di Sondrio.
3: Sirio.
0: La costellazione, no? Com'è?
1: Il nome...
0: Boris, Vale?
5: Sì, la possiamo
0: buona?
5: Considerare sì. Sì, come costellazione, quindi è corretto.
0: Corretta!
2: Costellazione!
0: Brava, Miriam! In realtà, in questa prima manche, cioè pure se Siri non fosse stata valida, è tutto nelle mani di Diana ed Elena. Sì.
5: Scusa Milenia, solo per precisare, stavo rileggendo il regolamento. In realtà Sirio è un nome proprio di una stella, di una costellazione, una... del cane maggiore.
0: Okay.
5: Quindi non possiamo darla buona, ma non è determinante il fine del gioco.
0: Infatti, lo stavo per dire io, perché tanto è tutto nelle mani in questa prima manche di Diana, Diana ed Elena. Diana? Elena?
3: Sì.
2: Ci sei?
0: Mi raccomando, dovete salvare voi stesse e procedere con la seconda manche. A questo punto salvare anche Miriam. Concentrate ragazze, partiamo!
1: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la B di Bari.
2: Sì, sì.
3: Ballo. Ah no.
2: Sapevo.
0: La E dov'è?
2: Mannaggia. Ma non è detto.
0: Non tutto è perduto.
2: Io sono con voi ragazzi.
0: Sì. Allora noi stiamo chiamando intanto un salvatore.
2: Che mi piaci.
0: Tutiori.
2: Deve rispondere entro
0: la sua parola. Esattamente. Deve rispondere entro questo squillo con la parola.
2: Parola direttamente.
0: Con la E di Empoli e con la B di Bari.
1: Peccato.
0: Mannaggia.
2: Ma non è detto, ragazzi.
1: Primo squillo.
2: Attenzione.
1: Secondo squillo.
2: Te l'avevo detto.
1: Terzo. Quarto.
2: Potente.
0: Ci ha messo troppo tempo il nostro Salvatore, che aveva scritto bello e bravo. E quindi niente, nada de nada. Questo significa che Miriam dalla provincia di Torino, Elena e Diana da Belluno rimangono campionesse. Cioè vincono, ritirano i pacchi. Allora veniamo ai saluti, Miriam.
3: Niente, vi ringrazio tutti, sono emozionatissima per aver parlato con voi, è tanto che volevo farlo. Un abbraccio a tutti voi e al capitano, che speriamo appunto di sentirlo lunedì
0: ritorna. Miriam, grazie, un abbraccio forte
3: a
0: te.
3: Grazie a voi.
0: Ciao,
3: grazie
0: bella.
3: Mille a voi.
0: Ciao,
3: un bacione a tutti. Ciao.
0: Diana, Elena, avete vinto.
3: Bene.
0: Sì, sentila. Volete fare un saluto da Belluno?
3: Ma noi salutiamo tutti quelli che ci hanno riconosciuto.
0: Sì.
3: E Elena voleva salutare i suoi compagni di classe che tra poco rivedrà.
0: Tra poco, Elena, quando ricomincia la scuola?
4: Il 10 settembre, purtroppo.
1: Purtroppo.
0: Però sei contenta, immagino, di rivedere i compagni.
4: Sì, di rivedere i compagni, sì, perché
0: sì. E li vuoi salutare, Elena?
4: Sì.
0: Dai. I compagni della classe? Di che classe? Di che scuola?
1: La sezione.
4: Di Sola Stella e della quinta elementare.
0: Della quinta elementare. Elena, arrivano i nostri regali per te. Un bacio enorme. E buon inizio, va bene?
1: Ciao
0: mamma Diana, ciao di nuovo, torna.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti da scoprire anche online.
13: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
20: Tutto esaurito, è un nome, una garanzia.
21: Io la giornata parte alla grande.
22: 65.

0: mia, assolutamente tra le
1: se...
0: Wow,
1: sento male.
0: Come? One two. Ciao,
2: ciao. Stammi sempre vicino.
0: Ah, sono venuta vicino a te, pizza, e si sentiva bene.
2: Sì.
0: C'è la ciurma di Tutto Esaurito. Buongiorno, amici. Alle 8:43 minuti siamo tornati. Allora, per tanti italiani questa è proprio la prima settimana, sì. Ricomincia, insomma, il lavoro, ricominciano le attività così. In generale nella vita, però giustamente tu mi ricordavi, caro Pizza, che ci sono milioni di italiani vacanza. Sono i vacanzieri di settembre.
2: Bravi.
0: O comunque gli amici che sono partiti proprio a fine, no?
2: A fine agosto.
0: Per esempio, io ieri inaspettatamente ho ricevuto un messaggio da mia madre, una foto di piedi nella sabbia.
2: Ah, che bello.
1: Tua madre è andata al mare, te l'ha detto.
0: E dico, scusami, ma è una foto di repertorio? No, siamo in spiaggia.
1: Che belli.
0: E quindi, vabbè, chiaramente... potendolo fare, poi loro sono rimasti tutto agosto qui, sono partiti senza pensieri.
2: E hanno fatto solo bene. Certo.
0: Quindi, Boris, ma che tempo farà nei prossimi giorni? Nelle prossime settimane? Insomma, che cosa dicono le proiezioni? Continua l'estate?
2: Cosa ci aspetta?
3: Ci aspetta un caldo intenso con una nuova ondata di caldo africano che viene stimato un po', prendiamola con le pinze, come quello di maggio-giugno, ricorderete probabilmente. Quelle temperature decisamente intense. Il caldo africano sarà a oltranza già a partire da questo fine settimana.
1: Ma anche al nord? O soltanto al sud?
3: Al nord un po' di meno. Diciamo che sarà un clima pienamente estivo su tutto lo stivale, ma al sud con una prosecuzione intensa dell'alta pressione, dunque del caldo. Il primo vero cambiamento, diciamo, si attende per metà mese, ma qui, come sapete, siamo in ottica di tendenza, per cui dovremmo attendere. La ventilazione sarà molto bassa, le temperature stimate però, ecco, prendetele con le pinze, non vorrei che poi dopo la responsabilità fosse mia, è intorno ai 35-36 gradi.
0: Questo nel weekend? No, mi sono persa.
3: Dal fine settimana fino ad arrivare a metà settembre, quando poi qualcosa dovrebbe cambiare.
0: Poi ci sta. Quindi non ci resta naturalmente che augurare buone vacanze a tutti gli amici che in questo momento sono giustamente
1: in partenza.
0: Esatto, già nei posti di mare, di montagna.
2: Ma l'ho detto che ho già prenotato le ferie
0: ma
2: per
0: non
2: settembre.
0: Avevamo dubbi, guarda. Non avevamo, se sei già portato avanti, cos'è? 2028?
2: Sì,
0: 29?
2: Settembre e maggio.
0: Vabbè. Intanto, amici, noi vi ricordiamo che sta tornando. È un appuntamento estivo molto bello, perché lo sappiamo, vi piace tanto. È 70-80 90. Chi vince se la canta. Quindi tutti pronti, perché tra poco naturalmente vi chiederemo di votare la decade o la canzone che vi piace di più. Quindi un disco degli anni 70, uno degli anni 80 e uno dei 90.
2: Porca,
1: oggi che sfida, ragazzi.
0: Oggi è una sfida pazzesca. Non rivelare le canzoni. Non spoilerare i dischi, ma
2: io ve lo dico, cari amici e amiche. Io mi metto a disposizione della musica, ma che musica. Tocca a voi votare la migliore.
0: Quello dopo fai l'appello.
2: Ve lo dico.
0: Vi anticipiamo che ce n'è.

0: esaurito.
1: 105, tutto esaurito, summer.
2: Tutte le mattine vi ascoltiamo. Vi ho conosciuto e non vi lascio più.
3: 105, tutto esaurito, summer.
4: Ma quale caldo, sei esaurito.
3: 105, traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Lungo la 12 Genova-Rosignano altro incidente con rallentamenti tra Genova-Est e l'allacciamento con la 7 in direzione della capoluogo Ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona invece è un veicolo in avaria a causare code tra l'allacciamento Ramo-Casalecchio e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Grate e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova ancora code per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud. Sulla A11 per traffico si viaggia lenti tra Pistoia e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio San Ferdinando di Puglia verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
0: Ciao Esauriti.
1: Tutto esaurito, il mio programma preferito. Grazie di esistere.
22: Grazie per essere con noi, per essere con tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli. Attenzione, un'altra cosa che sconvolgerà. È vero che gli uomini sono quelli che non trovano mai niente, non trovano mai le cose?
23: È vero, Marco, hai
1: ragione. Grande Marco Galli, così si fa.
24: Tutto esaurito, sempre numero uno.
22: Non trovare le cose non sarebbe per pigrizia.
25: In effetti è una questione di biologia.
22: E poi non è comunque sempre colpa dell'uomo. Erika dice: capitano, io al mio Gabri cambio sempre le posizioni delle cose. Allora, così lo destabilizzo. Ciao Erika, ma sei cattiva, Erika.
26: No, non è che sono cattiva, è che io riposiziono le cose a seconda della giornata e quindi a Gabri poi dopo le scambio.
22: Ma tu non puoi posizionarle a seconda della giornata come ti viene. Cioè, non è giusto,
26: no, capitano,
22: Erika.
26: Lo metto alla prova.
22: Ma come lo metti alle prove? Cazzo, gli fai la caccia al tesoro ogni giorno?
1: Questo è l'effetto che fa.
26: No, tutto esaurito. No, ogni giorno no, però mi piace che cambio le cose così non mi trova.
22: Erika, ma tu ti senti bene, Gabri?
26: No, ma io non mi sento bene, io ho detto a Matti non chiamarmi.
1: Questo è il miracolo di tutto esaurito.
22: Ma tu, Erika, invece le robe le trovi? Non so, le chiavi di casa?
23: Tutto.
22: Ma spaventa da come ha risposto secca e subito. Tu trovi le cose, tutto.
26: Tutto, capitano, cioè, tu pensi... trovo tutto.
22: Sì.
27: Tutto esaurito.
28: Summer con Marco Galli.
22: Ma Gabriele sta bene nella sua vita? Cioè, è in sofferenza quell'uomo.
28: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7.
29: Tutta l'estate con te.
28: Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TG Com 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, subito un'ultima ora. Dalla Germania, vasta operazione di polizia per un'esplosione avvenuta nella stazione ferroviaria di Augusta. Ci sono feriti, la popolazione è invitata a evitare la zona. Solo ieri la Germania aveva accusato Mosca di essere responsabile del tentato attacco con drone e bomba all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, chiudendo poi il consolato russo a Bonn. Stati Uniti e Iran riprendono ufficialmente i bombardamenti. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde bersagliando obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. In Italia diesel e benzina ben oltre i 2 euro. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, record degli ultimi 3 anni. Per l'Istat pesano i beni energetici, allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire stimando rincari dai 1.100 ai 1.500 euro annui a famiglia a causa delle tensioni internazionali. La cronaca ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale fino a scappare in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo che ha assistito a tutto. L'uomo, un 47enne della capitale, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese, un escursionista risulta al momento disperso, ricerche riprese all'alba, terremoto invece di magnitudo 3.2 stanotte in provincia di Lucca, ma nessun danno. Famiglia del Bosco, un percorso a tappe sorvegliato dai servizi sociali dovrebbe portare al ricongiungimento, ma non ci sono date certe. Per ora i bambini avranno incontri diurni con i genitori, poi torneranno in struttura protetta fino a ottobre, quando potranno dormire a casa. A causa del ritardo nella decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, i piccoli non hanno potuto fare neanche qualche giorno di vacanza con mamma e papà. L'avvocato Pillon, legale di Nathan e Catherine, ha presentato ricorso in corte d'appello.
2: C'è stata una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. Non ci sono tempi chiari, i genitori debbono sapere quando i figli ritorneranno, non si può procedere con provvedimenti sine die.
1: Sul sipario della Mostra del Cinema di Venezia, il vento della politica soffia sull'83esima edizione Venice for Palestine chiede a tutti di esporre la bandiera palestinese durante il festival. Evento clou della prima serata, il leone d'oro alla carriera, George Clooney. Lo sport calcio, il Monza batte il Torino 1-0 e accede agli ottavi, sarà derby lombardo con il Milan, avanti anche la Cremonese che ha eliminato il Parma 2-0, prossimo step il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese-Venezia alle 18, match in diretta esclusiva su Italia 1. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Radio 105, sono le 9.02, Sassà, Cattò!
4: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco.

0: Eccoli, la ciurma di tutto esaurito. Buongiorno, amici. Buon mercoledì.
1: Buongiorno.
0: State con noi. Dai, che sta tornando anche il nostro capodanno.
1: Sì.
0: Da lunedì, la nuova stagione. Di tutto esaurito, che ricomincia. Intanto pronti a votare, tra non molto, se tanto, tanta non fanda. Chi vince se la canta, ragazzi. Smartphone alla mano, già si portano avanti.
1: Sì.
0: I nostri esauriti, anni 70 sempre, quindi qualcuno vota già i 70 così, sulla fiducia.
1: Buon gusteio, ha capito bene.
0: Sì, senza ascolto, neanche sapere la canzone,
1: certo.
0: Lui è Muio da Monza. Ciao. E mi scrive anche, mi raccomando, Ile, con la I come Juventus. Certo. Si vede che io nei giorni scorsi l'ho letto Mugio.
2: Mugio, Mugio, invece Mugio.
0: Ma perché mi ricordavo Mojo, ti ricordi Mojo?
1: Sì.
0: Muio, ciao Muio.
1: Ciao.
0: Bello, quindi pronti. Intanto leggo un titolo.
2: Sì.
0: Avere un amico più grande. Muio, ciao Muio.
1: Ciao.
0: Bello, quindi pronti. Intanto leggo un titolo.
2: Sì.
0: Avere un amico più

0: Il 96% di chi ha questo tipo di amicizia con gap generazionale riferisce di ricavarne benefici. Cosa c'è,
1: cosa c'è?
0: Da guadagnare in questo? Beh, sicuramente l'esperienza, saggezza.
2: Un riferimento, dai.
0: Sì, attenzione, non generalizziamo, cioè, perché appunto c'è sempre l'eccezione che conferma la regola.
3: Bravo.
0: Però più in generale, chi è più adulto di noi è in grado, anche se noi siamo adulti, perché a 40 anni si è adulti, con chi ne ha vissute di più, con chi ha anche accumulato quella saggezza dettata dall'esperienza, per esempio ti invita a vedere le cose da una prospettiva diversa, anche a calmare per esempio i tuoi ritmi o piuttosto a correggere un indirizzo di vita. Avere insomma accanto qualcuno molto più grande può essere utile, ma attenzione, perché può essere utile anche averne uno più giovane.
1: Infatti ti stavo per fare proprio questa domanda, cioè vale anche il contrario?
2: Sei tu quello grande.
0: No, attenzione, non è... Sì, ma per esempio anche tu potresti essere più grande nei confronti di un ragazzo giovane e quindi anche lì sarebbe da capire i benefici.
1: Per esempio... Scusami Boris, per esempio uno a 40 anni, cioè sta bene con uno di 55-60, ma può star bene
2: con
1: anche
2: uno di 27.
1: Con uno di 20-27?
2: No. Sì.
0: Sì, esatto, il concetto è al contrario. Se il grande ti dà la saggezza per guardare oltre, per poter aggiustare lo stile di vita, il giovane magari ti può far riscoprire quell'entusiasmo che tu avevi e che magari hai perso. E quindi affrontare la vita con una grinta diversa, guardando i problemi magari con una pesantezza meno evidente.
2: Sono esperienze diverse, ci stanno.
1: Non c'è dubbio, ma Boris, interessi. Vale anche per il partner? Quindi il compagno la compagna di vita?
0: Sul partner l'indagine è relativa, nel senso che qui si parla di amicizia. Sul partner c'era un'altra indagine, per la verità, che evidenziava pregi e difetti in realtà in quel caso, perché il partner più grande può essere sicuramente fonte di esperienza, stabilità e quant'altro, ma
4: non efficace.
2: Non credo che valga, Elena.
0: Allora, il concetto che abbiamo detto non è non si può portare sic et simpliciter sul su quello del rapporto. È evidente che chi ha il partner più grande si fonda su un senso di protezione, quello
2: Ma perché voi frequentate soltanto coetanei vostri?
1: Con chi ce l'hai?
2: Anche
1: con me?
2: Esauriti da casa, le vostre amicizie.
1: Ma io dovevo fare un marketing,
2: O avete il marketing?
4: Io dove vado, sono sempre più anziano, ma non lo so io. Ma io
2: dipende dai posti che frequenti, capito? Anche
1: quelli gli interessi che hai. No, però tu, scusami, Pizza, non avevi mica un caro amico novantenne?
4: Sì, quello sì, patatino. Mio. Non c'è più,
1: scusa.
4: No, fa niente, vabbè.
2: Non lo sapeva, dai.
4: Però era un grande amico perché mi ha insegnato tante cose.
1: Infatti, quindi a proposito di quello che appunto diceva Boris, no? Amicizie
4: grandi.
1: Noi siamo amici tuoi, Pizza.
4: Sì, ma voi siete giovani, ragazzi. E io ne approfitto perché voi mi insegnate.
1: Che
4: di
1: cosa?
4: Stare insieme, la vita, mi date lo spirito, la carica.
1: Io sì. Grazie.
2: È un'occasione.
1: Non ce l'avevi mai detto.
4: No, ma ve lo dico
1: col
4: perché
1: cuore, col cuore
0: evidentemente perché abbiamo fallito nell'insegnargli lo stare insieme.
1: Boris, pianta.
4: Lo dico. Caro Boris, tu lo sai che ti voglio tanto bene, tu mi porterai a lungo nella tua mente.
0: È una minaccia?
2: Il Boris ti aiuta tanto, dai.
4: Sì, è vero.
1: Allora, intanto arrivano un po' di domande, Boris. Tipo Cristiano ci scrive: ma vale anche fra uomo e donna? Oppure solo amici dello stesso sesso?
0: No.
1: Gap generazionale. No,
0: io... Evidentemente ho sbagliato io, non mi sono spiegato bene, ma vale indifferentemente amicizia dal genere, uomo e donna. È il gap generazionale che conta. Poi che sia donna, che sia uomo, poco conta.
1: Vabbè, insomma, intanto il marketing, anche se non è ufficiale, è partito. Adesso veniamo da te, Betty, e vi chiediamo se frequentate prevalentemente coetanei, magari sono amici di scuola, no? Quindi ragazzi, scuola. Ragazze con cui chiaramente siete cresciuti,
4: grandi.
1: Oppure più grandi di età o più piccoli.
2: Lavoro.
1: Vedi, Mao già risponde, principalmente coetanei, diciamo 2 o 3 anni più o meno.
2: Beh, sono
1: di
2: coetanei,
1: differenza.
2: 2 o 3 anni sono coetanei, dai.
1: Non
2: c'è quel gap di differenza.
1: Ma no, infatti,

0: No, assolutamente, io no, stavo pensando, sì, però mi sono un po' distratta al mio giro, diciamo.
1: Certo, sì, girare
2: tutti i coetanei, dai.
0: E c'è un po' di tutto, sì, in realtà. Non mi sono mai soffermata sull'età, più sulle persone.
1: Sì, sì, è giusto.
0: Per cui ho amiche di 60 anni anche.
2: Ah, ok, ce le hai,
0: sì,
2: quindi.
1: È presente, male.
0: Sì, ma una l'hai conosciuta pure.
1: Ah, però!
0: Ah, certo, Ciccino. E ragazze di 30.
2: Beh,
0: e
2: sarà.
0: Io sono proprio nel
2: mezzo.
0: Nel mezzo.
2: Chi è Betty?
3: Boris, concordo con te. Io ho appena passato i 60, ho delle carissime amiche che sono dai 45, 47, 48.
1: Hai capito?
3: Ed è bello che loro siano giovani, quindi mi diano la mia vitalità,
1: certo,
3: cioè mi ricaricano un po', e io loro do la mia esperienza.
0: Certo.
3: Quindi ti concordo. È veramente una bella amicizia.
1: Bravo, sì, sì, fai come una batteria, prendi la ricarica dalle giovani e te la conservi.
2: Beh, ma ti mantengono una mente più fresca se stai con le
1: ma
2: persone,
1: certo,
2: più giovani.
1: Ma sicuro.
0: Sì, sì, sì. No. Viceversa, persone con più esperienza effettivamente ti possono insegnare la vita. Quante volte noi te lo diciamo, Pizza, insegnaci,
1: brava,
0: la vita.
2: Ci fai vedere il mondo,
0: esatto,
2: con occhi,
0: sì,
2: diversi.
1: Ecco, e come
0: che occhi. Chi è Betty?
4: Io comunque me lo sono fatta marito, Io ho 40 anni. Perché sono adulta, il mio compagno, insomma, è con un proprio marito sposato e ha 60 anni. Va bene, ragazzi, perché ci sono cervelli diversi e si ragiona meglio. Ciao, certo, Paola.
0: Ciao Paola. Paola. È molto interessante questo tema e quindi anche questo scambio. Anonimo dice: buongiorno ciurma, io i miei coetanei li ho lasciati tutti perché mi sono sempre trovato meglio con le persone più grandi.
2: Più grandi. Ok, quindi
0: Alberto dice: Pizza, prova in geriatria perché lì saresti un ragazzino. Dai,
1: sei un cucù.
0: Ma che amici da soli, vero? No, vabbè.
1: Io il mio amico è più giovane di me di 15 anni, per cui vado bene.
0: Ah sì? Il tuo migliore amico?
1: Caronte, sì. Caronte,
0: certo, salutiamo.
1: Ciao Carontino.
0: Ho 31 anni, lei 46, con due figli, uno di 10 e una di 13, e siamo insieme come coppia da 2 anni. Quindi lei 46, lui 31.
1: Ah, però!
0: Quindi tu vedi che
2: lui è molto
0: funziona,
2: più giovane,
0: no? Sì. Voglio dire, anche,
2: vabbè,
0: anche
2: se
0: in
2: c'è
0: coppia.
2: Amore funziona sempre.
1: Ma sempre
2: dai,
1: tutto, dai.
0: Io ne ho 46 e la mia migliore amica 24. E entrambe, insomma, ci insegniamo tante cose.
2: Beh, sei un riferimento per la tua amica, ma anche lei dal punto di vista. Sai, i giovani sono molto più spontanei. Se hai poi parlo della mia esperienza, no? Anche un discorso di competizione, se stai con un coetaneo, con un amico, invece se è più anziano, più giovane, o uno c'è già passato, c'è già un'esperienza, un altro addirittura, capito, accetta i tuoi consigli, puoi essere utile al ragazzino.
0: Assolutamente.
2: Cioè, capito? E magari ti senti anche bene te, sei anche contento, sei soddisfatto, oggi, capito?
1: Se ti ascolta,
5: in realtà. In realtà l'essenza della ricerca è questa: che sia più grande l'amico o più giovane, il gap generazionale ti aiuta a guardare la vita con gli occhi che avrai o che hai avuto.
0: Ah certo. Vedi, non so che cosa ne pensate del messaggio di Marco dalla Sardegna, ma lui dice: ciao, io ho 50enne, sono amico degli amici di mia figlia, 20enne. Quindi probabilmente la figlia 20enne porta gli amici a casa,
2: controllare la figlia.
0: Papà Marco è diventato amico dei ragazzi.
1: Certo.
0: Dici, è una forma di...
1: Certo.
0: No, non lo so.
1: Perfetto.
0: E poi Carmen da Brindisi, Boris ci chiede: per quanto riguarda il partner, quale sarebbe la differenza ideale di età tra uomo e donna? Ad esempio, lui 10 anni più grande, è normale o è troppo?
1: Troppo.
2: 10 anni è troppo.
5: È difficile cogliere questo aspetto, però la psicologia lo ha analizzato. Esatto, il mio modesto parere, non c'è una regola, però ricordo bene che c'era un'indagine della psicologia italiana, secondo cui la differenza ideale tra moglie e marito in termini di età, perché la stabilità di coppia ci sia, è tra 0 e 3 anni.
1: Sì.
0: Ah,
2: appena.
5: Cioè, più il divario è minimo. Sì, esatto.
0: Veramente?
5: Più il divario è minimo. Sì. Più i ritmi di vita sono simili.
0: Sì, sì.
5: Forse
0: sì,
5: ricorderete che chi ha per esempio un partner molto più giovane, parliamo di 25 anni di età, ha uno stile di vita diverso, perché un partner è portato ancora magari da ragazzo a voler ballare, quello più adulto
0: sì, l'ha già fatto, non ha più voglia. Poi dipende sempre dalle persone, naturalmente è tutto relativo, sì. Sono solo delle stime. Allora, certo. Due messaggi al volo, amici amici, e poi ti rubano la bici, Paolo da Putignano, ecco. E poi Rosanna dalla Scozia dice a 20, 40, 60, un bicchiere di vino, due chiacchiere, vanno bene a qualsiasi età.
1: Ma
0: brava,
1: certo.
0: Rosanna, la penso allo stesso modo. E la musica che 80. Unisce.
1: 90!
6: Chi vince se la canta!
0: A proposito di musica e di gap generazionale, sono tre le decadi che si sfidano, è un face to face. Sì. Ma secondo voi, così domanda da 800 sì. milioni di dollari, i nostri esauriti a bruciapelo votano la canzone o votano la decade? Perché magari sono più affezionati agli anni 70 o gli 80 o i 90, perché rappresentano la loro infanzia, giovinezza, eccetera. Sì. È proprio la canzone. Cioè, sì, mi piace più questo pezzo, mi piace più quest'altro.
2: Che votino la canzone.
1: Sicuro.
2: Sì, credo che votino la canzone.
1: O anche la decade, perché magari li ricorda.
0: Infatti.
1: Qualche.
0: Allora, attenzione, tocca a voi amici, 70, 80, 90, scopriamo anche oggi le canzoni in vetrina a partire proprio dagli anni 70.
1: Ragazzi, oggi vi propongo un gruppo statunitense.
2: Sì.
1: Tra i massimi esponenti fenomenali della disco music.
2: Qua votano pizza, non votano né la canzone né la decade.
1: Oggi vi faccio ballare con Casey and Sunshine Band. Are your boogeyman.
6: Si tormenta.
0: Oh, 1976.
1: Senti come fa.
0: Ero in Calabria?
1: Sì, con questa canzone avevo fatto le ferie con i miei amici in Calabria, la mia crew.
0: Hai capito?
1: Siamo andati tutti lì a ballare.
0: C'hai quel ricordo lì, la Calabria.
1: 1977.
0: E allora, disco 70, Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman. Signori, voliamo negli anni 80, presentati da Betty.
7: Allora, questo è un pezzo uscito nel 1984.
0: Yes.
7: Che ha trasformato la cantante in una superstar mondiale e icona del pop moderno.
1: Vabbè,
0: allora dillo.
7: Madonna con Like a Virgin.
0: Wow!
6: 80!

0: certezza c'è Madonna, Like a Virgin, ma attenzione alla proposta che arriva dagli anni 90, amici.
1: Raccontano il desiderio di libertà e la voglia di trasgredire, una delle canzoni più conosciute. Era il 1993, arrivano J-Ax e DJ Jet, articolo 31, Oh Maria!

0: promesso anche oggi, beh, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Disco 70, piccolo recap, I'm your boogie man. Disco 80, Madonna, Like a Virgin. 90, articolo 31, Oi Maria, votate adesso
1: al 342 41 15 105.
0: Zubaz, anche vocale, eh?
2: Zubaz,
0: a me piace questa.
3: Ma questa è la sigla, mo.
0: Se nella mia mente ti vorrei con me. Cante e balla.
4: I successi di sempre.
0: Oh, sono due giorni che riparti il 70-80. Sono due giorni che vince il bancio, che vince il millennium. Quindi, insomma,
3: ragazzi, questa è musica.
0: Votate, ma poi rispondete per bene quando vi chiamiamo. Mi raccomando, anni 70, chi vince se la canta. Intanto per Meli da Lodi. Ciao Meli.
5: Ciao.
4: Disco 90, Enrico da Mantova. E poi ancora, viva gli anni 90, Fabio da Milano. E si continua con Maddalena da Bruino. Disco
2: Dance 90.
0: Cristiano scrive, ma oggi per chi vota i 70 PDP regala un corso di materassino? Volendo. Chi è Betty?
6: Voto 70.
0: Ah, voto 70.
6: E oggi regalo il corso di materassino.
0: Eccala.
6: Eseguito da Pizza.
0: Perfetto. Cioè, come siamo in sync, io e te.

0: avuto anni 80, Like a Virgin, come diceva la prima Tarantino, Le Iene, Martina da Milano, Alessandra invece da Palermo, non ha dubbi, no fanta, tutta la vita, e chi vince? Se la canta!
1: E non ha dubbi neanche Cristina, da Erba, che vota 90, certo, articolo 31.
2: Gioca in casa.
0: Let's dance, che è Betty?
3: Disco 90, tutta la vita. Ciao Mirko da Brescia.
0: Ciao Giurmo. Ciao, ciao bello. Allora, per la decade dei 70, questa mattina KC and the Sunshine Band, un grande classico del 76, I'm your boogeyman. La proposta invece che arriva dagli anni 80 è tutta per Like a Virgin 84, Madonna. E dagli anni 90, signore e signori, niente meno che l'articolo 31 con Oi Maria.
2: Tocca a voi votare la più bella. Ah,

0: sempre Pier da Torino 90 che vince Stellacata con la Cione Marco di Milano 90, Steffi da Torino, dovevo votare 90 ma voto 70, invece fa una scelta proprio solo per te, pizza Gioacchino di Palermo.
1: Grande Gioa!
2: E Paolo da Reggio Emilia scrive: la dedico a pizza!

0: io voto Madonna perché negli anni 80 mi piaceva tanto. Però è andata anche il concerto a Torino. Ciao.
1: Ciao.
2: È vero che c'è anche Madonna.
1: Allora, attenzione però, amici, perché tra non molto, naturalmente, il jukebox si interromperà. No. Gireremo la ruota, uscirà una decade. Sì. Saranno i 70, i primi, saranno gli 80, saranno i 90. E poi dopo tocca a voi, vi chiamiamo? E dovete urlarci in faccia, o 70, 80, 90, in base a quello che avete votato, entro il quinto squillo, perché se dite pronto.
3: Ciao!
1: Ciao, cuore!
3: Ecco, lo sapevo.
1: Eccolo lo stop.
4: O dentro o fuori.
1: O dentro o fuori.
3: Da vedere.
1: Cosa?
4: Chiamiamo.
1: La ruota gira.
3: Non ci credo. Meno.
4: 80.
3: 80.
1: Betty.
3: Sì, ma tanto rispondono subito, vedrai. A quest'ora sì.
1: Bene o male?
3: Bene.
1: Allora, gli amici e le amiche che hanno votato gli 80 si tengano pronti e pronte. Ma si chi preparino.
2: Chi ha votato gli 80?
1: Ci sono. Piantala che ci sono. Allora dovete urlare 80, chi vince se la canta. 5 gli squilli, il primo è andato. No. Terzo?
2: Sì. Ah sì, ma non ha votato nessuno tanto.
1: Non è vero.
2: Ah, va.
3: No.
1: Aia.
4: Niente da fare.
3: Mi dispiace.
1: Cioè, così a secco proprio.
2: Ciao. Un numero tanto per, ma non c'era nessuno dall'altra parte, Betty, tranquilla.
1: Non
2: c'era
1: nessuno. Casa. Eravamo a Labro. Dov'è Labro?
3: La provincia di Rimini.
1: Eravamo da Michela, Michela non risponde, signori, Madonna va fuori.
3: Ma pensala.
1: Escono gli anni 80, non sono più votabili. Mannaggia, adesso chi ha votato gli 80 che fa? Si può buttare su Amia Boogie Man 70 o Oi Maria articolo 31 90
3: al 342 41 15 105.

0: Celebrity.
1: Anni 70, ma certo. Chi vince se la canta. Bella pizza, una bella canzone, bellissima.
0: Grazie.
1: Sei un grande. Ciao Luciano, dalla Francia.
0: Ciao fratello.
2: Ciao bello, dalla Francia. Vedi che sta tornando anche il pubblico international.
0: A tous les mots.
2: A tous les mots.
0: E la baguette.
2: E la Suzette, crêpe Suzette.
0: Ah oui.
2: Massimo invece da Ginevra, ragazzi,
0: sì,
2: mamma
0: certo.
2: mia che qualità, nato nel 76, corrisponde ai miei bei sì. anni, insomma, dunque voto i 90, certo, preferisce proprio quella fetta là,
0: E che fredda.
2: 70 Renzo dal Pulmino, dal Bissola Marina. Ciao, ciao Renzo. 90 Simone da Canneto sull'Oglio.
0: Cosa votati? 90?
2: Sì,
0: lo sapevo.
2: E Canneto dici non può che votare i marichi e Betty.
3: Pizza, sei un grande.
0: Grazie.
3: Ti amo.
0: Anch'io.
3: 90.
0: Amore.
4: Attenzione.
5: Cattiva.
0: Ma no.
2: Attenzione signori perché c'è il secondo stop.
0: Allarme.
3: Chi chiamiamo?
0: Adesso vedrai.
2: Mamma mia, oggi è schiaffo proprio, tutto veloce.
0: 70.
6: Oh, che peccato.
0: Ma cadiamo in pieva, non c'è problema, ragazzi. Andiamo via sciolti così, tanto non risponde nessuno a questo.
2: Avete votato Casey the Sunshine Band?
0: Sì, rispondete con un bel 70, chi vince se la canta.
2: Pronti, non dite pronto, 5 no. gli squilli, mi raccomando, ma soprattutto rispondete prima.
0: Sì,
6: il problema
0: tutti.
6: È che i tuoi non sentono il telefono squillare.
0: Sì. Sì. Sono tutti Secondo. Pensionati.
2: Sì,
0: vabbè.
7: 70.
0: Ma certo!
2: Adesso ti rimangi tutto quello che hai detto, pizza, forza!
0: Grande uomo!
2: Grande!
7: Bellissimo! Pizza, ciao!
0: Ciao fratello, come ti chiami?
7: Mi chiamo Paolo.
0: Grande!
2: Paolo, dove
7: Mi
2: siamo?
7: Mi chiamo Paolo, telefono da Sorbara. Sorbara, provincia di Modena.
0: Lambrusco,
7: è il Lambrusco di Sorbara.
0: Vabbè, lo dici, fratellone.
2: Che buono, il Lambrusco mi piace, ragazzi.
0: Sì.
2: Ma proprio tanto. È tanto che non lo bevo, che non lo assaggio, diciamo. Ma
7: il Lambrusco è buono. È buono sia come aperitivo che come... vino da pasto.
0: Ma come tutto, fratello, anche come bagnoschiuma, va bene.
7: Madonna, che emozione, ragazzi, sono tanti anni che vi ascolto.
0: Grazie.
2: Paolo, ma senti, ma che fai a Sorbara? Ti occupi di
7: Lambrusco? Io sono tecnico di... No, non sono tecnico di Lambrusco, ma sono tecnico di cantiere.
2: E
7: quindi sono un geometra che segue i cantieri.
2: Hai trovato un pane per i tuoi denti, pizza.
0: Questo weekend ti vengo a trovare, guarda, venerdì pomeriggio vengo a Sorbara così ci vediamo, i cantieri. Ci facciamo una bottiglia di Lambrusco.
7: La bottiglia di Lambrusco ci sta alla grande.
0: Ok,
2: che
0: fratello.
2: Bel programmino. Posso venire con
7: bene,
2: voi?
7: Bene, ragazzi.
2: Sì. Paolo, sì, posso venire
7: anche tu,
2: pure
7: Lenia.
2: Io? Dai, ti
7: vai,
2: prego.
7: Vai, vieni, volentieri.
2: Dai. Senti, Paolo, arrivano i nostri regali per te, perché sei stato proprio bravo.
7: Vi ringrazio a tutti e vi ascolto sempre, siete fantastici.
0: Grazie.
7: Come al solito. Vi fanno sempre complimenti tutti e me li faccio anch'io. Fisicamente.
2: Sei grazie, troppo buono. Bro. Senti Paolo, approfitta, ne saluta qualcuno, dai.
7: Guarda, saluto la mia compagna Maria e tutti gli ascoltatori in generale.
2: In generale.
7: Quelli che mi conoscono e non.
0: Bravo!
2: Paolo, un abbraccio enorme.
7: Grazie.
0: Ciao,
2: bello! Signori, i 70 sono ancora in gara.
0: Sì.

0: Cenighe, dov'è Cenighe?
1: Cenighe, facilissimo, qui alle porte di Padova.
2: Padova, quale porta, insomma? Quattro ore da qua a Padova. Roberto, la Macerata, i 90 e poi ancora io voto 90, Massimo dalla Svizzera.
0: Attenzione Mimmo da Reggio Calabria, 70, chi vince se la canta pizza, la Calabria ti tiene in gioco e vinceremo, la Calabria è con te. Pizza.
3: Che pizza, come possiamo non votarti? Anni 90. Ciao!
1: Ciao!
2: Gianni da Pontedera vota 90 e Simone, ascoltate un po', da Parigi vota anni 90.
0: Francesco, Fabio, sei un grande, senti come pompi, ti scrive.

0: voto 70 perché i miei genitori, a proposito del gap generazionale, mi hanno donato una cultura musicale incredibile.
1: Grande Sandra.
2: Jukebox.
0: D'estate.
1: No, è finito.
0: È già terminato?
1: È già terminato.
0: Siamo già al terminazio?
1: No.
3: Canta e balla i successi di sempre.
0: Mamma mia. Allora, sì. Piccolo recappino. Prima però andiamo da Betty. Dai.
4: Anni 70 a sentimento, Piripi, ti voglio bene.
1: Anch'io. Ciao fratello.
0: Ciao bello. Allora, sentimento, sentimento perché magari non ha sentito la canzone, no, è arrivato tardi, ma adesso il recapino glielo facciamo subito. Sì, sono rimaste in gara solo due decadi, questa mattina gli 80 sono fuori e allora per quel che riguarda il disco 70, la scelta di oggi è questa.
5: 70.
1: Senti qua!
0: Kissy and the Sunshine Band, I'm your boogie man. Attenzione perché è rimasta in gara anche la decade 90 e il disco 90 di oggi è questo!
5: 90!
1: Va bene, dai!
0: Articolo 31, allora, occhio.
1: Attenzione, Daniele da Torino. Io voto Robbie Williams.
0: Sei millennium.
6: Il disco millennium.
0: Sono due giorni che siamo rientrati e sono due giorni che vince il millennium.
1: È vero.
0: Vabbè. Giriamo? Che facciamo?
1: Giriamo.
0: Il ruotone a colaccione? A me l'onore? Vado.
5: Atto,
0: inviamo.
5: Chiamiamo.
0: Vai.
5: L'arma 90.
1: No!
0: Prima o poi doveva succedere, amici. Non mi guardare così, io che c'entro.
1: Veramente.
6: Confido in voi, due risposte, mi raccomando.
1: A quest'ora rispondono tutti. A quest'ora.
0: Allora, tra l'altro, servono due telefonate, non una.
6: Esatto.
0: Sì.
6: Doppia.
0: Due.
6: 90.
0: Cosa devono dire? 90.
6: Chi vince se la canta.
1: Sapevo.
6: Ma basta anche semplicemente 90. Primo squillo.
0: È il primero.
6: Secondo squillo. Terzo squillo. Vabbè, chiamiamo qualcuno che possa rispondere.
0: Eravamo a Romanengo.
5: Da fare.
1: Romanengo.
0: Romanengo.
6: È tre giorni che mi fate perdere.
1: Ma c'è perché io. Allora, anni 70, splendida colonna sonora di Romanzo Criminale. Stupendo. Pizza.
5: Attenzione.
1: Sei il mio criminale.
0: Allora, signori, i 90
5: chiamiamo.
0: Sono fuori. Chiamiamo. Sono i 70, sono rimasti. Però allora, andiamo alla prova del 9.
1: Falla girare.
5: 70.
0: E l'ho fatta girare.
1: Ah, sì? ormai l'ha fatta girare, è uscita.
0: Io sono generosa. Allora, attenzione, due telefonate. Due conferme, sì. Altrimenti vince il banco.
1: Già
0: vince il millennio. Avete votato i 70, rispondete 70 entro il quinto squillo. Occhio.
1: Attenzione.
0: Primo.
1: Hakuna Matata.
0: Dai che abbiamo un sacco di regali per voi.
7: 70.
1: Ma certo.
0: Stamattina parliamo con 70.
1: Ciao Valeria!
7: Ciao!
1: Ciao, di dove Valeria?
7: Nella provincia di Cagliari, Doglianova.
1: Che bella!
0: Grande Vale! Senti, come mai sostieni il 70, Valeria? Ti piace la canzone?
7: È la canzone che mi piaceva di più tra le tre.
0: Brava, vedi.
1: Sicuramente.
0: Certo. Valeria, che fai in provincia di Cagliari?
7: Sì. Niente, io la sto a casa.
0: Sì?
6: Sì.
7: Sì.
0: E quindi se dovesse vincere a mio boogeyman, alzi il volume a manetta, cioè te la canti,
7: sì,
0: te la balli tutta insieme a noi, fantastico. Sì. Speriamo, dai, incrociamo le dita. Valeria, intanto i regali per te arrivano, quello è sicuro, matematico.
7: Te li
1: porto io personalmente, Valeria.
7: Che bello,
0: Se credici. Valeria, chi saluti?
7: saluto i miei figli, mio marito e tutti quelli che mi stanno ascoltando, e soprattutto voi e il capitano.
0: Grazie Valeria, un bacio enorme a te. Attenzione, basta una telefonata.
6: Il 50% l'hai messo via.
1: Iniziano a dire: ci Valeria, ci vediamo a Sestu che ti offro qualcosa, vedi?
0: Qualcosa?
1: Sì. Da bere, così, perché
0: bello, bello, primo squillo.
1: Dai, 70.
6: Suona strano.
0: Non ti distrarre, pensa, rimani concentrato. Secondo, sono velocissimi gli squill. Sì. Terzo, chi è?
6: Aia.
8: 70, vince, se la canta.
0: No, vabbè, ragazzi.
6: Non ci credo, non ci credo.
8: Ma chi vinto?
1: Grande fratello!
0: Ma chi sei?
8: Sono Giuseppe.
0: Di dove, Giuseppe?
8: Giuseppe da Altofascio.
0: Altofascio.
1: Che
0: bella
1: posti, sì,
0: grande Giuse.
8: No, finalmente mando un sacco di messaggi tutti i giorni, non mi avete mai chiamato. Allora, finalmente oggi perché è il giorno buono.
1: Hai votato gli anni 70, ho detto chiamiamo Giuseppe da Luca.
0: Capito, c'è avuto l'occhio lungo.
8: Fratello, dai. Pizza, sei il mio preferito, io voto sempre te, a prescindere dalla canzone.
0: Sei
8: che
0: merda. Lui invece non ne fa una questione di canzone.
1: Insomma,
0: simpatia per te, bello. Senti Giuseppe, tu che fai ad Altofascio?
8: Io sono odontotecnico.
1: Però interessante. Devo fare un ponte, patatino.
0: Vabbè, sì. Comodo andare in Toscana. Dietro
8: facciamo
0: l'angolo.
8: Prendere le impronte.
0: Vai, sì. Dai. Super Giuseppe. Allora, i nostri regali per te. Grazie alla tua risposta.
1: Grazie.
0: I 70 trionfano questa mattina, quindi tra non molto ascolteremo la canzone che hai votato. Se vuoi fare dei saluti, naturalmente, vai libero.
6: Il tuo momento.
8: Senti, io saluto tutti voi perché sicuramente sarà difficile poterlo fare nuovamente. No. Quindi saluto voi, le persone che conosco, le incontro e le saluto.
0: Già le saluto tutti i giorni. Giuseppe, un abbraccio forte da noi. Allora, l'avete votato, l'avete sostenuto. Tra poco, direttamente dal 1976, Kissing in the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.
5: Sit on in town.
1: Ragazzi, mi avete reso felice,
0: sì.
1: Hakuna Matata a tutti.
5: 70 80 90.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 70. 70.

0: Sedanda a trionfare questa mattina. Vedi, ancora arrivano i voti per te, per esempio. Sì. Fabrizio da Fumone.
1: Ah, famosa Fumone.
0: Scrive disco 70.
2: Certo, solo da Fumone.
1: Amici.
0: A proposito di musica, vi ricordiamo, amici, che Super Karaoke, uno dei format più iconici, popolari della TV italiana, arriva a Ventimiglia con Michel Hunziker. Ciao Michel.
3: Ciao.
0: Puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, appunto, 3, 4 e 5 settembre sul palco. Ovviamente tantissimi artisti, un cast eccezionale. Dai, facciamo i nomi, ragazzi.
1: Alex Britti, Anna Tatangelo, BBK, Benji e Fede, e Malmeta e Giusy Ferreri, e poi altri.
2: Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Dai, vi aspettiamo prossimamente in onda su Canale 5.
0: Allora, vi aspettiamo domani invece noi, per quel che riguarda Tutto Esaurito, quindi sì, la ciurma, dalle 6 alle 7 naturalmente con Avanti Avanti C'è Posto, il programma che fate voi, poi dalle 7 noi ci siamo, forse.
2: Sì, ci saremo,
0: sì,
2: ci saremo.
0: Ci siamo.
1: Con Tutto
2: Esaurito.
0: Vi diamo la sveglia che domani mattina. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A13 Bologna-Padova. Si resta in coda tra Occhiobello e Altedo in direzione Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli segnalata la presenza di un veicolo in panne tra il bivio per la diramazione Roma-Sud e il bivio A24 in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Un veicolo in panne causa code sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e il bivio A7 in direzione Genova, con ripercussioni sulla A7 fino al bivio per la A10 dei Fiori procedendo in direzione Genova. Infine sulla statale 129 traversale Sarda si procede a rilento per un cantiere tra Casa Cantoniera Marta e il bivio per Silanus. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a €1,69. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
22: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
23: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Radio 105, proud to be different.

0: zumba su questa canzone.
1: È nata zumba.
0: Ha fatto zumba ieri, non so perché. Ha fatto
2: un'idea di te. Un'idea questa cosa.
1: Ma lo zumba esiste? Esiste ancora.
0: Era l'unico corso prima dell'inizio ufficiale dei corsi e io l'ho fatto.
3: Ragazzi, un po' anziani, Piaget.
0: Io sono Piaget, eravamo tutte giovani.
1: È come quando io mi sono iscritto in palestra e mi hanno detto, guardi, ho detto l'allenamento giusto per lei, per la sua forma, sì, è quello che c'è al seminterrato.
2: Nel allora, pomeriggio, nel primo pomeriggio.
1: Sono sceso, non hai idea, cioè, ero il più giovane.
0: Yoga.
1: No, c'erano quelli della riabilitazione, cioè, persone anziane.
2: Non
1: erano
2: più giovani, magari c'era qualcuno incidentato.
1: Ma, ma scusa, ma non è carino? No, ma è una valutazione che abbiamo fatto sul suo.
0: Vabbè.
1: Per me c'erano gli estremi per il body shame.
2: Allora, sono body scemo più body che scemi. Altro. Mancano pochissimi secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Sono le 10 in punto.
1: Buon anno!
2: Buon anno a tutti!
0: Non ancora, manca poco però, dai.
2: Stanno tornando anche i ricchi a Milano, eh?
0: Sì, eh.

0: culoni.
1: Hai detto culoni?
0: Ho detto beati loro che scendono da limousine,
2: non si
0: dagli
2: capisce,
0: NCC.
2: Non si capisce quello che dici, non si capisce.
3: Perché basta,
2: da quando
0: allora
2: va
0: oggi ce l'ha con me, io lo so, io lo vedo già dal viso, dall'espressione che ce l'ha con me.
1: Il viso abbonda
3: sulla bocca degli storti.
1: Il viso abbonda. Buongiorno a tutti, buongiorno Comollo, buongiorno Lidia. Buongiorno Lidia.
0: Buongiorno.
3: Perché poi settembre è quel mese particolare dove bisogna parlare di tutto ciò che è rimasto in sospeso. Perché Milano è il trionfo di ne parliamo a settembre. Cominciano a dirlo ad aprile.
0: Tutto
3: già
0: quello che è rimasto in pending.
1: In realtà è settembre che inizia l'anno, non
3: settembre.
1: A gennaio.
3: Adesso sono, guarda,
1: i conti sono già chiusi, gli investimenti sono già fatti.
3: Poi subito quindi, dopo scatta, ma siamo nelle feste di Natale. Cioè sì. Verso metà
0: ne
3: mese.
0: Parliamo a gennaio.
4: Esatto, la soluzione è tornare a settembre dicendo ne riparliamo a
0: ne
4: gennaio.
0: Parliamo a gennaio.
1: Ma quest'anno valutavo il fatto che noi abbiamo le ferie scaglionate male, ecco perché poi siamo scaglionati anche noi,
0: certo.
1: Perché cioè da qui alle vacanze di Natale non facciamo a tempo ad affaticarci mostruosamente, quindi va bene che subito arrivano tra 3 mesi delle vacanze,
3: sì.
1: Il problema è tra gennaio
3: non
1: e agosto,
3: si ingrassa
1: che lui...
3: tra Natale e Capodanno,
1: e no, tra gennaio e agosto non facciamo niente, capito? Ci vorrebbe una settimanina in mezzo, perché poi arriva l'agosto che si è stremato.
0: Cioè tu dici di aspettare un po' di più prima delle vacanze, quelle effettive di Natale, cioè
1: no,
0: fai
1: questa è l'azienda,
0: lavorare.
1: Questa è l'azienda che la pensa così, io la penso con facciamo una settimana in mezzo.
3: Cioè dovrebbe
1: a
3: essere più simmetrico, un semestre e un semestre, dici,
1: esatto.
3: Tu, no? Quindi bisognerebbe spostare
1: oppure 4 mesi, cioè 4 mesi, okay. 4 mesi.
3: Ma io farei anche un mese, okay. Ferie, un mese e ferie, uno sì.
0: Vabbè, esagerato, dai. Poi
1: io non lo so, perché poi a settembre tutti partono con arrivano le scuole, i buoni propositi, voglio cambiare lavoro, non voglio più fare questo.
3: Grazie per la domanda.
1: Sono pagato apposta per fare i collegamenti.
3: I riallaccioni di Rossettoni.
1: Sono il riallacciatore.
3: Il riallacciola di Rossettoni e Manola. Bisogna trovare delle rime nuove. Allora, secondo una indagine Indeed, quasi 7 italiani su 10 desiderano ardentemente cambiare carriera, ma non sanno.
1: È quello della pubblicità.
3: Ma cos'è Indeed?
1: Che ogni tanto vengono fuori, no, bisogno di Indeed.
3: È quello?
0: Sì,
1: non ho mai capito che fosse un
0: quella
1: farmaco.
0: Piattaforma dove in realtà tu ti proponi per trovare lavoro.
3: Tipo LinkedIn, ecco. Una specie di LinkedIn.
0: Sì, una cosa del genere.
5: Sì. Anche OnlyFans
0: proponi. No,
1: sì, ti proponi.
0: Quello è un altro tipo di lavoro.
1: Proponi parti di lavoro.
3: A proposito di OnlyFans, quest'estate ho letto la storia di questo ragazzo che è un po' in bolletta. Con dei bei piedi un po' femminili, bene, si laccava bene le unghie dei piedi e postava senza mai la faccia e faceva milioni. Ma in realtà era un maschio, sì, ma l'ho trovato geniale.
0: Stiamo sbagliando tutto.
1: Ma faccio.
3: Tu c'hai un bel piede, tu potresti facere un bel piede.
1: Ma io ho un bel polpaccio perché la Volvo mi ha sponsorizzato, sono dei pentavolvo.
3: Ci saranno dei, dei feticisti del polpaccio, dei polpaccisti.
1: Dai. Oggi mi aprono l'infanzia del polpaccio.
0: Però
1: dai.
0: Scusa, le foto del scusate se vado a divagare un po', però le foto del polpaccio. Cioè, una volta che hai fatto la foto al polpaccio, sono tutte uguali.
3: No, invece il piede si muove.
1: No. Col tatuaggio finto, un pochino.
0: Con qualche decorazione.
3: Un morso di pitbull.
1: In ombra. Oppure.
3: Brandelli di carne.
1: Come dice il nostro regista video? Come dice Graziano?
5: Flexa.
1: Così flexandoli.
3: Poi contratto.
0: Vabbè,
3: a riposo,
1: sì.
3: Cioè, sono varie.
0: Tutto questo
1: in
0: è straordinario.
1: Bici, vicino a un fuoribordo appunto della pentavolvo.
3: Okay. Accanto a dei monumenti, la torre di Pisa.
0: E il suo polpaccio. Vedo differenze? No. Vabbè,
1: in
0: ok.
1: In una macelleria, polpaccio. Ci
3: alla
1: sono
3: domanda su quali siano i settori che prenderebbero in considerazione per il cambiamento, la maggior parte risponde. Siete pronti? Carta, penna e calamaro. Settori strutturali nel mercato del lavoro, pubblica amministrazione, quindi tutti vogliono fare come Checco Zalone.
1: Allora,
3: la
1: pubblica amministrazione ormai pian piano, secondo me, non assumeranno neanche nuove, perché
3: AI,
1: con l'intelligenza artificiale non ce n'è più bisogno.
3: Poi vendite 26%, IT, che vuol dire Information Technology, giusto?
0: Sì, sì.
3: Ok, 23%, logistica, e quel qua ci sta perché sicuramente.
1: Ma io sono abbastanza per
3: una persona logistica.
1: Io sono abbastanza
3: 20%
1: logistica.
3: E settore manifatturiero 19%. Quindi una domanda che vi abbiamo già fatto mille volte, ma poi i cambiamenti non climatici stavolta, ma sociali implicano che sia diversa oggi la domanda rispetto a 2 anni fa, guarda solo l'AI. Quanto vi piace il vostro lavoro da 1 a 10 e quanto vorreste cambiare?
1: Sì, dai, quanto vorreste cambiare il lavoro? Oppure che lavoro, cioè vorreste cambiare il lavoro, che lavoro fareste?
3: Da cosa a cosa?
1: Sì.
3: per esempio, noi vorremmo cambiare lavoro? No, assolutamente
1: no. Io vorrei fare la casalinga
3: disperata,
1: sì, di Voghera.
3: La casalinga disperata di Voghera.
0: Se io dovessi cambiare lavoro all'improvviso, farei una cosa straordinaria, tipo
1: la
0: assurda,
1: circense.
0: L'astronauta, non lo so, capito, cose del genere.
1: Come fosse possibile.
0: Poco pratiche.
3: Ci vogliono delle leggere competenze.
0: Appunto, farei in aria, tipo
1: la
0: assurda,
1: circense.
0: L'astronauta, non lo so, capito, cose del genere.
1: Come fosse possibile.
0: Poco pratiche.
3: Ci vogliono delle leggere competenze.
1: Un attimino.

0: Scusa, vista l'altezza considerevole, la sicurezza sotto palco, così ti imbuchi a tutti i
1: concerti. No, poi sono di spalle.
2: È di spalle.
0: È vero, sei di spalle. No,
3: il pilota comunque, sì.
0: Tu ne fai il pilota?
1: Il pilota,
4: aerei,
1: sì. Di moto.
4: Pilota di chi?
3: No, di aerei.
1: Ah, di aerei.
4: Sì, vabbè, ma siamo potevi, alla fantascienza.
0: Tu potevi fare il tennista se solo ci avessi creduto. Oh, avete letto del tennis scommesse? Ma mi hai fatto impazzire stanotte.
4: No.
0: Messaggi ricevuti dai tennisti: devi perdere, se no ti ammazziamo.
4: Dopo ne parliamo.
0: Ah, roba bruttissima. Bruttissima, roba bruttissima.
4: Okay. Senti, ma scusami, no, io volevo lavori, cioè,
3: normali.
0: Papabili.
4: Che lavoro faresti?
1: Ma sì, ma aprirei a questo punto un profilo su OnlyFans, dai, pure io sui piedi.
4: Il funambolo del grande margine, no? Vado a fare l'elettricista, che ne so.
0: Tu l'elettricista,
4: no,
0: su un sacco
4: io,
0: di soldi.
4: Io aprirei, sì, fare dei corsi come insegnante, questo sì.
5: A me piacerebbe lavorare la ceramica.
4: L'avevi già detto.
1: Tra un po', cioè non adesso.
4: Io ho capito perché ci sono dei video, ci sono dei video di quelle signorine, bello dire signorine, mi fa impazzire, di quelle ragazze che la prima volta che plasmano la creta sul, come si chiama, tornio, anche quello, quello che serve per fare i vasi, cioè mettono le mani in pasta e vengono fuori dei grandissimi piselloni. Non l'hai mai visti?
1: Sì, poi i modelli, ma all'inizio sembrano dei piselloni.
4: Sì, e ridono perché loro non se l'aspettano.
0: Alcune fanno anche
1: la modellatrice di piselloni.
0: Ragazzi, non facciamo cose trash che poi la radio ci mette sull'Instagram.
3: Ecco.
1: Sì, infatti. No.
0: Avete visto?
4: Ci hanno messo sì.
0: Certo, il blocco sui brufoli. Dobbiamo fare robe così, brufoli, cacca.
4: Perché sì, perché Instagram ha quella deviazione lì. Ah sì, non mi ero accorto.
1: Abbiamo detto comunque.
4: Quindi se parliamo di scoregge ci mettono numero uno.
1: Speriamo di no. Io ho ricevuto un sacco di messaggi di solidarietà di persone che amano quello stesso programma che amiamo io e Tony, quello,
0: ecco,
1: di Brufoli.
0: Devo dirvi che anch'io, a mia volta, invece, di persone che schifavano quello che guardavo.
1: Quindi vedi che siamo 50-50.
0: Ben divisi.
3: Vabbè.
0: Va bene, scriveteci al
5: 342 41 15 105.
4: C'è qualcuno che vorrebbe gonfiare i palloncini.
0: Beh, ma c'è una macchina che lo fa.
4: L'intelligenza artificiale.
0: No, è una macchinetta.
1: La pompetta.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie Bresch, serenamente. Io lo so che Serena è una che ha sempre detto bugie, serenamente, l'ho sempre.
1: Mamma mia, Ross.
2: Serenamente.
1: Cioè, pensavo fossi cambiato durante queste vacanze, questo viaggio giusto, all'estero giusto. Lontano. Invece
0: una volta
1: niente.
0: Mi ha detto una cosa, poi verificato. Serenamente.
1: Ragazzi, va bene.
3: Buongiorno, siamo una stazione. Siamo una stazione radio in FM
0: indipendente.
3: Stereo. E ci potete trovare, chiamatemi per avere la frequenza. Da oggi.
2: Il tuo numero?
3: Di oggi il mio numero ce l'ha Giovanni Zaccuri.
0: Giovanni Zaccuri.
3: Ma perché io sono Macre Sex. Quindi da oggi io in questo programma sapete cosa faccio? Vi
1: cosa?
3: Fornisco la frequenza della vostra città. Durante mentre loro parlano io dico Avellino.
1: Mentre sparano cazzate io faccio
3: Avellino 91 e 3. 91? Sì, 91 e 3.
2: Okay. Gigante, conferma.
0: Ciao pupazzetti e pupazzette. Non mi piace affatto il mio lavoro. Non specifica qual è. Silvia Silvia Pietrasanta dice: sogno da sempre di fare la libraia, aprire una piccola libreria indipendente.
3: Che
0: nel
3: bello.
0: Mio paese. Ieri leggevo, però dicevo fuori onda, i dati dell'editoria spagnola, dove hanno avuto una semplice e banalissima idea. Da 7-8 anni i libri non possono costare più di 15 euro. Questo
1: giusto.
0: Cosa ha determinato che si vende una fraccata di libri più del libro. È l'unico
1: male.
0: Paese in Europa dove si legge più, cioè dove c'è il segno più.
3: Ma la colpa è tua.
0: Colpa è mia.
3: Perché tu quando firmi per il libro dici no, io voglio guadagnare
0: 72 euro a
3: 72
0: copia.
3: Euro a copia. Sono gli autori come te quelli.
0: Io ho sempre detto che uno come me, che è, adesso ho scritto il quarto libro, che è in tutte le librerie, che potete
1: che
0: acquistare,
1: si chiama...
0: così doveva
1: sì.
0: andare. Okay. Però dico io rispetto a Baricco, non posso costare come Baricco, devo costare meno di Baricco. Devo costare 12 euro, 13 euro. No, invece in Italia è così, 20, 18.
3: Quanto costa Baricco?
1: Sui 13-14.
0: Ma che?
1: No,
0: il mio costa 17-18
3: euro. Cosa
0: costa
3: Baricco?
0: Ah, di anticipo?
3: Sì, secondo, no, di libro, il libro di Baricco secondo te.
0: Costerà come me 17 euro.
3: Ah, allora tu 1,50 euro.
0: Sì, esatto.
3: 50,
0: meno
3: euro.
0: Della mia royalty.
3: Ma sì, cioè, io volevo arrivare alla battuta. Cioè, allora, non mi fate...
1: Vabbè, però quantomeno sono meritocratici. Cioè, tutti sullo stesso più o meno piano.
0: Ma
1: no?
0: Perfetto così,
3: no.
0: Ma
3: non
0: certo.
3: sono meritocratici, scusami. Se no,
1: sì.
3: Baricco dovrebbe costare di più e lui un pochino di meno.
0: Sì, non sono esattamente. Sono calmierati, cioè considerano il libro un prodotto culturale.
3: Sono
0: democratici. Cioè, basta 15 euro e basta così.
3: Cioè tu costa quanto Baricco?
0: Non lo so, ho fatto un esempio, magari
1: scusa.
0: Anche di meno. Cioè, non so, anche più, non so.
1: Sì. Ma perché? Scrive meglio di te? No.
0: Direi di sì.
1: No.
0: Con tutto
1: io
0: l'affetto
1: trovo,
0: per me stesso e l'autostima.
1: No, non trovo, anche lui quindi sono meritocratici.
3: Non scrivi anche lui in italiano, che lingua scrive.
1: Bravo,
0: Baricco
1: esatto.
0: È un altro campionato, ci mancherebbe.
1: Vabbè, non sono d'accordo.
0: Sono un'orafo da 40. Grazie Manola.
1: Prego.
0: Ho scoperto che Manola ha intervistato Woody Allen. Sì. Questo cambia tutto nella mia percezione.
2: Adesso l'ama.
1: Meno male.
0: Sono un orafo da 44 anni, non lo cambierei mai. Anzi, ho cambiato in meglio insegnando nelle scuole. Quindi fa l'orafo, Alessandro insegna anche agli altri. La professione. Quindi
3: sì,
0: abbiamo
3: sì.
0: almeno due orafi all'ascolto, che comunque statisticamente
3: rilevante. Non è male.
1: Che adesso si chiamano designer di gioielli per essere un po' più. Ci sono dei corsi proprio,
3: fanno,
1: sì.
3: Fanno parte di una categoria. Cioè, tu e Fiodor costate uguali?
0: Sì, anche io e Leone.
3: Tolstoi.
0: Anzi no, Tolstoi costa 4 euro.
3: Leone di
0: Lernia. No, i libri sono vecchissimi, quindi il catalogo vecchio costa 5 euro.
3: Tu e Dostoevsky?
0: Beh, Fiodor mi chiama spesso per dei consigli sulle...
1: Anche Pirandello più o meno stesso prezzo del libro di Ross.
3: No, si chiama Pirandello.
0: Si chiama?
3: Pindarello.
1: Sua figlia diceva come Pindarello. Ho potuto sbagliare.
0: E anche Malindi diceva tua
3: Malindi,
0: figlia, invece che
3: Pindarello.
0: Non abbiamo parlato ancora di calcio in questi tre giorni. E non lo
1: faremo. Meno male. Continuiamo a non farlo. A me piace molto il mio lavoro. Sono giardiniere da 20 anni. Sono sempre in posti diversi, all'aria aperta. Il verde può risultare anche terapeutico. Ecco, quello che non mi piace è essere costretto a fare anche un secondo lavoro la sera per riuscire ad arrivare a fine mese. Perché,
0: sai, insomma, che invece pensavo che il giardiniere fosse un lavoro specializzato, ben pagato.
3: Dipende come lo fai, dove lo fai. Se lo fai a Milano 2, dove sto
0: se
3: io,
0: lo fai a Villa
3: sono
0: Certosa,
3: ricchissimi. Cioè, perché ne approfitti. Il giardiniere è quello che, signora, sì, è come l'idraulico, secondo me. Giusto che faccia così. Buongiorno, devo venire a trapiantare dei vasi. Dove sta? In via Monte Napoleone.
0: L'uscita. A Milano c'è l'uscita.
3: Dove sta? In piazzale Corvetto, vicino alla tangenziale. Signor, adesso vediamo un attimo. Cioè, la fattura per lo stesso lavoro cambia a secondo.
0: Non parliamo di riparazioni fraudolente, che sono ancora lì a combattere per cercare di farmi rimborsare.
1: Ancora?
0: Vi ricordate?
3: Io cambierò lavoro a dicembre, lascerò il lavoro a tempo indeterminato e finirò il corso per guida ambientale escursionista per seguire il sogno di accompagnatore persino per i posti più belli della Toscana. e d'Italia, Alex da Empoli. Io ho un amico che aveva un'impresa che non ho mai capito se c'è edile o edile.
0: Sai che anch'io lo so mai.
3: Non lo so, ma
1: io ormai dico edile perché mi piace di più, non perché sia corretto.
3: Edile, edile.
0: Com'è che dici edile?
1: Edile.
0: Edile.
3: E lui aveva un'impresa, dice, guarda, hanno tanti problemi, tanti casini, che a un certo punto ci eravamo specializzati su quella sorta di acrobatica. Avete presente?
0: Ah, sì, sì. Che al bosco verticale lo fanno. Ma scusa, edilizia, lì puliscono. Ok, l'edilizia
3: sì,
0: acrobatica.
3: E okay. Addirittura un'edilizia particolare. Lui ha mollato tutto, ha venduto e adesso fa da professionista insieme a un paio di altri, fa esattamente free climbing, avete presente quelli che si arrampicano sulle rocce?
1: Ma certo.
3: E lavora per i comuni, per le associazioni, per gli stati, per andare a riparare delle cose tipo le strade ferrate. Beh. O quelli che fanno veramente, che hanno delle pareti già attrezzate per fare free climbing, si chiama, giusto?
1: Sì, sì, sì.
3: Cioè
1: sì,
3: lui
1: sì.
3: Va a riparare i chiodi, si appende e fa quel lavoro lì. Cioè, ed è proprio un'azienda che
1: faticoso,
3: fa questo tipo di lavoro.
1: È pericoloso anche.
3: Madonna, come sì. Quelli che mettono, eh beh sì, come quelli che mettono le reti. Nel paesello dove vado in vacanza, io è normale che ogni estate, cioè, è caduto, ci sono caduti dei sassi, c'è cioè una mezza frana, bloccano l'Aurelia perché devono mettere un po' di reti, perché la Liguria sta andando verso il mare, il Piemonte la spinge a mare pian piano. E quindi è tutta da riparare.
0: Se
3: e cambia, loro fanno questa cosa.
0: Se cambio la lampadina, chiedo a mia figlia di 4 anni di tenere la scala.
3: Quello invece arriva.
0: Gira la cesta.
3: Ma pensa che delle volte.
1: Assistenti sociali,
0: con un rischio,
1: siamo
0: tra l'altro,
1: noi.
0: Un rischio per la
3: pensa
0: sua vita.
3: Pensa che delle volte loro arrivano con l'elicottero e si calano dall'alto e poi forza. Risalgono e vengono ripresi dall'elicottero perché non c'è una strada per arrivarci.
0: Ma scusa, la sciccheria imbattibile di Gioca da Faenza. Ciao, che a me piace moltissimo il mio lavoro. Programmatore di sistemi domotici, soprattutto su yacht.
1: Ecco.
0: Mamma mia.
1: Beh, ce n'è un altro di lavoro, costruttore di canne da pesca d'altura, una cosa molto di nicchia però che piace
3: ragazzi,
1: tanto ad Andrea da Venezia.
3: Non parliamo di canne perché
0: ma scusa, ma sullo yacht bisogna la domotica, quanto è sì. Lungo? Non puoi andare un attimo.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5. 105,
11: 105. 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105. 105.

0: Agosto 98 e 3. Caserta.
1: Ma
0: 99,
1: perché solo la Campania?
0: Perché pian piano, io pian piano faccio tutto
2: quello che chiedono.
1: Ah, okay.
0: Catania.
1: Canicattì.
3: Comunque è sempre meglio prima di, l'ho già fatto, però la devo fare sempre. Sì. Cioè, prima di decidere, sì, cioè quando c'è un tema importante, sempre meglio telefonare a quelle mie due amiche di Ischia. Sì, sempre meglio sentire prima l'altra, le due campane.
0: Io pensavo l'altra campana, vabbè. Comunque era il nostro 105 Selection.
3: Entra Selecta. Va bene,
0: era il 105 Selection offerto questa settimana dai Tre Caini.
3: Ristorante I Tre Caini. Com'era?
0: Specialità, né carne, né specialità né carne né pesce.
3: Ampio salone per sponsali.
0: Parcheggio gratuito.
1: Ma quanto fa anni 70 sta cosa?
0: Ragazzi,
3: I Tre Caini.
0: Io conosco uno speaker che negli anni 80-90 faceva un sacco di soldi, faceva, c'aveva il suo verso. Beh, con quella roba lì, che però negli ultimi spot non ho messo. Quello di quest'estate, cos'era?
3: La roba per pulire il pavimento lì.
0: No, erano multivitamini.
1: Esatto, un multivitaminico, era una cosa del genere. Mi ha fatto compagnia tutta l'estate.
2: Sai quanto si è comprato tre ville.
1: Era forse Supra.
0: Supra, no? Sai che non mi ricordo. Sì, e forse avrei potuto dire: beh, fa caldo.
3: Forse era il competitor e adesso non ti
2: rinnovano il contratto.
1: Tony Poggi Bonsi Marittima, che frequenza ha? Ce lo chiedono,
3: Poggi Bonsi Marittima.
0: 115 e 2.
1: Ho capito.
0: Allora, sì, proprio fuori banda.
3: Finisce a 108. Cos'è?
1: Ma 115 cosa?
0: 115, vabbè. Siamo in piena banda aeronautica militare.
3: Ma stamattina stiamo parlando del fatto che 7 italiani su 10, secondo un'indagine piuttosto accreditata, vorrebbero cambiare lavoro. E qui ci state dicendo che lavoro fa. Sta scrivendo più che altro che lavoro fate e che lavoro vorreste fare. Filippo da Torino dice: da qualche anno costruisco droni FPV.
1: Wow.
3: E insegno a chi vuole imparare a volare con i droni. Ecco. Ma tu ti ricordi? Sì. Ma tu ti ricordi?
0: Io mi ricordo i droni che non ho voglia di volare. I pelandroni sono dei droni che non si alzano.
1: Andiamo avanti con.
0: Comunque conoscevo anche quegli altri, quelli con le gobbe.
3: I droni d'aria. Saluto ad Angelo De Roberti.
1: Sì. Emiliano da Samamma. Da San Severino Marche dice: sono titolare di una piccola impresa di pulizie, 14 dipendenti da 34 anni. Il mio lavoro mi piace molto. È molto però da schiavo, dice lui, perché i dipendenti fanno tutte le ferie, tranne io che sono anni che non mi fermo nemmeno un giorno.
3: Vabbè, più oneri e più onori. Guadagni di più e lavori di più. È giusto. Comunque no, volevo aggiungere sui droni. Non so se Cucciolo lì si ricorda che
0: allora
3: noi...
0: se mi chiamate un'altra volta Cucciolo, io vado in un altro programma.
3: Mi denuncio.
1: Cucciolo, non te la prendere,
0: vado,
1: che sei,
0: vado in
1: take away
0: e mi faccio trattare male da Daniele.
1: Oggi ti ho anche detto che sei
0: più
1: bello. Oggi ti ho anche detto che sei più bello. Perché sei liscio, sei.
0: Non
1: sei
0: voglio
1: asciutto.
0: Né uno né l'altro.
3: Comunque una volta, secondo me 20 anni fa, ci hanno regalato dei droni. Tra i primi droni, ti ricordi?
0: Sì, sì.
3: Dei dronini piccolini che erano
0: mica piccolini, mica erano delle sberle. No, erano grossi.
3: Quando io non l'ho neanche tolto dalla scatola.
0: No, io l'ho usato. Uno dei primi droni.
1: Ma chi ve l'ha regalati?
3: Quelli la società che famosa, mi ricordo anche il nome, non so se esiste ancora. Erano i Parrot.
0: Parrot.
3: Parrot,
0: che vuol dire pappagallo.
3: Sì.
0: Sì, erano loro. Facevano i primi droni. Erano logicamente molto leggeri.
3: Rudimentali forse.
0: No, rudimentali. Usavano esattamente la stessa tecnica, però con dei motori meno potenti. Quindi soffrivano molto il vento.
3: Certo.
0: Cioè, uno passava già.
1: Uno basta, finito, morto.
0: Sì,
3: uno starnutiva, guerra in Medio Oriente.
0: Sì,
3: ma scusa, l'utilizzo militare non c'era ancora all'epoca.
0: No,
3: è arrivato molto dopo, giusto?
0: Sì, allora,
3: erano
0: l'utilizzo
3: mistici, cioè
0: diciamo
3: di
0: l'utilizzo
3: porto.
0: Militare che ne fanno soprattutto gli ucraini e si è molto affinato adesso. Pensa che i motori per i droni si sono talmente specializzati nella leggerezza di questi motori e nella potenza di questi motori che ci sono, c'è l'Avinox, spero parlandone che me ne arrivi uno, che addirittura vende i motori per le bici elettriche, per le MTB, per le bici, perché sono veramente leggeri, arrivano a 150 newton metri, fanno veramente paura, sono dei motori bellissimi.
1: Vi saluta il mio ex amico calciatore, campione mondiale 2006, Luca Droni.
3: Bellissimo.
1: Salvo da Palermo.
3: Beh, c'era anche quell'altro calciatore fortissimo, Maradrona. Maradrona. Lui volava proprio sul campo.
0: Salutiamo
2: tutti i ladroni.
3: I ladroni.
0: Quelli che rubano i droni sono i ladroni.
1: I ladroni, certo.
3: Scusate, stamattina leggevo, parentesi, nelle notizie di Lidia, che c'è la classifica dei furti d'auto in Italia per regione, ok? Vabbè, non dico qual è la prima, preferisco, ma l'ultima, l'ultima era la Val d'Aosta, dove hanno rubato nell'ultimo anno censito 20 auto in un anno. Allora io sono subito stato dalla parte del ladro, perché pensa che vitaccia che fa il ladro d'auto in Val d'Aosta.
1: Il ladro in Val d'Aosta,
2: c'è una strada,
1: certo.
0: Una volta che sanno che è lui,
3: cazzo, è uno, quindi
0: lo seguono. C'è quello, c'è quello dietro col fischietto. Ehi!
1: T'ho visto, eh? Tu sei dietro.
0: Piccar.
3: Io sono dalla sua parte, empatizzo con lui, cioè una vita d'inferno. Pensate, 20 auto in un anno ha rubato. Pensa poi alla sfiga di quelle a cui l'hanno rubata.
0: Perché io mi immagino che una prima regione sia la Campania, 25 e la maggior parte di quelle che hanno rubato erano targate Polonia.
3: Tutta la storia della Polonia,
0: che la Polonia è incazzatissima con noi, perché dice: non riusciamo a capire perché dobbiamo pagare tutte queste spese di questi problemi di incidenti a Napoli. Che cazzo sta succedendo?
3: Allora, già che ci siamo, diamo 24.000 denunce presentate in Campania in un anno. Il Lazio è secondo con 18.000, la Sicilia terza con 15.000. Io mi aspettavo la Puglia, perché credo che nel Foggiano si rubi. Credo che ci sia la malavita del Foggiano, credo che sia specializzata.
0: Ma sai che molto spesso rubano le macchine per i pezzi di ricambio per fare poi di qualche cosa, cioè per andare a fare rapine, usano macchine rubate per quel motivo lì, perché rubare le macchine ormai quelle,
3: perché hanno tutte il geolocalizzatore, no?
0: Sì, ma poi
1: c'è tutto un giro di commissioni, cioè io ho bisogno di questo pezzo lì, vammelo a prendere.
0: Ho un'amica che gli hanno rubato il cruscotto dell'auto, perché un'auto dentro
3: c'è, no, perché dentro c'è quella roba lì,
0: tre,
3: no?
0: Volte la polizia gli ha detto: guardi, ormai non c'è niente da fare, sanno che lei, l'assicurazione, le ripagherà questo cruscotto,
3: perché c'è un chip che usano,
0: non lo so,
3: credo sia un chip che usano per qualcosa.
1: Io ho dato via la mia smart per questo motivo, cioè un giorno entro non c'era più il volante,
3: però
1: il giorno dopo non c'erano le ruote, non i cerchi le ruote.
3: Le 20 macchine rubate in un anno in Val d'Aosta mi ha fatto impazzire.
0: Ma sono sempre dello stesso tipo?
3: Non lo so, ma 20,
0: bisognerebbe capirlo.
3: Che se la ricompra e quello gliela è solo tipo Peppone Don Camillo, cioè quello che fa domani.
0: Comunque ragazzi, qui sono arrivati un sacco di droni, innanzitutto Donadroni, ci dimentichiamo di lui,
3: droni, certo,
0: che è bravissimo. Noi siamo dei cialdroni.
1: Certo.
0: Dicono giustamente.
3: Io ascolto sempre quei due in radio, Droni e Ross.
0: Droni e Ross. Poi io amo le Droione.
1: No!
0: Che sono delle droni. Delle droni. Dei droni femminili di facile costume. Le Droione. E poi ancora i 40 ladroni.
3: Io spesso vedo questo piccolo drone che ronza all'ingresso del mio palazzo, proprio lì nell'androne. Non l'avevi ancora messa quest'anno.
0: Io avevo visto tutta la serie dei droni di spade,
2: ecco,
0: che sono dei droni che fanno cadere invece che le bombe le spade.
3: Che sarebbe meglio.
0: Tutti, comunque a me i droni non sono, cioè io quando guardo quei filmati che siano veri o finti dove c'è il drone che insegue,
3: quelli sono terribili, quelli.
0: Cioè
3: sono
0: pensare
3: terribili,
0: che una
3: terribili
0: macchina sta inseguendo un essere umano.
3: Ce n'era uno dove inseguivano quel signore che si nasconde, una roba proprio agghiacciante.
0: Penso
3: agghiacciante.
0: Per non farsi vedere dei droni, sai cosa fanno? Ci hanno delle coperte, non so se è vero o finto, con sopra delle finte macerie. E quando arrivano i droni, loro si buttano a terra e si coprono con questi teli, con su finti mattoni, pezzi di legno, e il drone passa e non riconosce più, logicamente, l'essere umano, anche se vede il caldo, no? E l'infrarosso, da quello che è il disastro attorno, no?
3: Sono
0: della guerra.
3: Ma sono delle immagini proprio che
0: cioè
3: danno la misura.
0: Le macchine contro gli uomini.
3: Uno schifo, veramente uno schifo. Va bene, e queste. Ci sono un sacco di altri messaggi.
2: Li leggiamo dopo, ma c'è un discone adesso. Se Manola vuole dirci qualcosa su.
1: Ma sì, caro G. Poldrone e sofà, e lo voglio chiudere qui.
3: Poldrone
1: e sofà.
3: Ma scusate, caro G, fa qualcosa con Bruno Mars, ho visto?
1: No, però se vuoi ti racconto un aneddoto che risale a qualche mese fa.
3: Grazie.
0: 93-2. Pisa.
3: Viterbo.
1: Sulla ruota.

0: anche pensare a questa canzone. Deus, usate. Che casino che è scoppiato qua. Un pochino,
1: ma è proprio Ivan Graziani, Rino Gaetano.
0: Tutto quel cantautorato lì, Dalla. Sì, sì,
1: vero,
0: sì,
1: quel mondo lì.
0: Totalmente un tributo, un omaggio.
2: Comunque c'è un profilo molto carino su Instagram che pubblica le esibizioni dei cantanti, Lucio Dalla piuttosto che Mina, piuttosto che senza musica, quindi soltanto la voce, e erano delle spade, quindi senza effetti speciali, senza autotune, erano incredibili.
0: È bellissimo, quella tecnica lì è bellissima, fanno anche con, che so, Michael Jackson.
1: Tu sei come gente che cantava in chiesa con l'autotune.
0: Chiesa con l'autotune?
1: Sì, sì.
2: Chi cantava con l'autotune in chiesa?
1: Te. Già ai
2: io avevo una voce carina, bianca,
1: una voce bianca, verde.
2: Ehi, sì, ancora tutto, io aspetto il matrimonio, ma cosa vi credete voi?
0: Quindi qualche giorno ancora e poi
2: Sbam!
1: Senti, Sbam, volevo dire che parlando di lavori, e chiudiamo questo argomento dei lavori, ci sono quelli che mi hanno scritto che fanno proprio quei lavori sull'Aurelia, quelli con le reti, ma è quello che ho detto io, arrivate con l'elicottero, sì, ma specifica, ma l'elicottero non è che porta la rete anche noi, sono viaggi diversi. Ma perché ho detto che li portano insieme?
0: No, però volevo darti una ulteriore precisazione.
1: Però intendo dire, le reti logicamente vengono portate anche dall'elicottero, ma loro non hanno delle strade, devono essere portati in cima dagli elicotteri e poi si calano dall'alto questi operai, questi tecnici.
2: Morirei al solo pensiero.
0: Immagino che abbiano una, come si dice, un'indennità da rischio.
1: Di attitudine?
0: Beh, porca miseria, è pericolosissimo quel lavoro lì. Cioè, se torni a casa la sera è già tanta roba. Però, cioè, ogni volta che esci la mattina la moglie dice.
1: Però comunque, dopo il quarto piano, che sia il quarto piano o l'ottavo,
0: è uguale.
1: È uguale, non è che se cadi. Cioè, comunque.
2: Ti fai meno male, certo.
0: Qualcuno scrive che sogna di fare il dog sitter. Ogni tanto io vedo qualcuno anche qua. Intorno alla radio c'è un ragazzo che vedo ogni tanto di pomeriggio, cioè appena finiamo la trasmissione, che con 8-9 cani.
1: Poi si ferma, ogni tanto si ferma, chiede anche. È un panca bestia. È un panca bestia che.
0: Hai il lobone, sai il lobone quello.
2: Diciamo che è un'attività, un lavoro molto diffuso al nord, quello del dog sitter. Sì. Meno, secondo me, già a partire da Toscana in giù, meno. Ci sono gli asili per cani, per animali, le pensioni, però il dog sitter con tanti cani a guinzaglio a Roma, per esempio, si vede poco.
0: Io proverei anche a invertire, ad esempio, dei cani che vogliono fare il man sitter.
1: Mi piacerebbe
0: dei cani.
1: Mi piacerebbe
0: portano un uomo.
1: Se avere il cagnolino a casa è più da milanese, da settentrione. Da centro,
0: secondo me è trasversalissimo.
2: Sì,
1: secondo,
2: no,
1: me no.
2: Sì, sì,
1: secondo me no.
0: Più al nord.
2: Però al sud devo dire che c'è una cultura bruttina dei randagi.
1: No, va bene,
2: vengono abbandonati più facilmente, quindi
1: sì,
2: non hanno la stessa cura dei cani in casa.
1: Credo che in centro e in sud si tenga il cane più per il giardino.
0: Sì, Milano è una città
1: Milano invece è piena di cagnetti a casa, quindi
0: cinofila.
1: Ma cinofila. Ma io prenderò il cane. Ho deciso. Prendo un cane.
2: Pianta, sì,
1: sto scegliendo il nome, è un'idea.
2: Aia. Cioè,
0: quando gli si muove il labbro, lui la prende
2: alla larga
0: perché
2: Tony
0: vuole arrivare una battuta. Sentite,
1: stai zitta,
3: sentite,
1: bambolina.
0: Sentite. Alzate il volume.
2: Cucciolo, serio, dai.
1: Stai zitta, bambolina. Allora, cioè, perché io odio quando vado a vedere che io lo voglio prendere il cane, però voglio trovare un nome che non sia il nome di un cristiano, cioè come
2: a Milano si fa. Gaetano, Bruno,
0: Tommaso,
2: Armando,
1: il nome del mio papà, Gaetano lo devi chiamare.
2: Renato.
1: Il nome di mia mamma, dai, Renato.
2: Come Renato? Cioè, come mettere a un cane un nome Renato è geniale.
1: Ma perché?
2: Vabbè, cioè, comunque, come lo vuoi chiamare?
1: Allora, perché il problema è che quando sei in questi recinti al nord abbiamo i recinti di
0: sta prendendo la sparare.
2: Sì, vai.
0: Già si diverte, già divertito.
1: Allora, siete dei coglioni, perché non me la fate fare? Cioè, e tu chiami il cane, cioè a un certo punto senti Brado e arrivano due o tre cani, perché uno si chiama Brado, l'altro Rado, l'altro Mado, l'altro Marco, l'altro Nado, e io prendo un cane proprio perché lo chiamo Gian Giuseppe Rositelli oppure Anna Maria Rosaria Puletti.
0: Così sai che nessuno.
1: E qui, no, e quindi capito? Anna Maria Rosaria Puletti! Che cacca che ho fatto una figura della Madonna? Cioè, tutte le donne che vengono lì, ma veramente le ha chiamato il.
0: È un po' frassica.
1: È bellissimo. Lo chiamo Gian Giuseppe Paffutelli. Gian Giuseppe Paffutelli! E arriva il cane. È bellissimo. Perché chiamarlo Polpetta? Perché mi chiamano Puffi?
0: Briciola!
1: Briciola! No, io chiamo Anna Maria Rosaria Parrini. Anna Maria Rosaria Parrini.
2: Allora, ti ha preceduto, adesso non c'è più,
0: a me è morto.
2: Ti ha preceduto
0: frassica,
2: Michele Bravi che chiamò la sua cagnolina col nome era Signora Longari. Bravi.
0: Bello, signora, vedi, Longari.
2: Tutto insieme, Signora Longari, bravi.
1: Capito? Tu la chiami così anche col signore, signora Anna Maria Paffutelli. Arriva il cane, è bellissimo.
0: Giorno.
1: Io vedo queste fighe che arrivano, lei, ma che bello sto cane, ma come si chiama?
2: Giuseppe.
1: Gian Maria Volonté.
0: L'altro giorno ho visto un video di Frassica da lì da Fazio che diceva: presidente Agnelli. Agnelli era uno che rubava le macchine. Ma che dici? Ma quante volte tu sei al ristorante? Il proprietario della Fiat!
1: Cioè? Sai che non l'ho capito?
2: No, ti sto seguendo.
0: Finita qua, basta.
1: Comunque apriamo. Come si chiamano i vostri cagnetti, i vostri gatti?
2: Il mio chihuahua si chiama Ermenegildo, dice Enrico.
1: La prima settimana parliamo di questo, poi parliamo di guerre, roba.
0: Comunque,
1: come si chiama il vostro pet?
0: Ferma un attimo il disco. Sbagliato come al solito.
1: Ma perché?
2: Hai sbagliato la battuta, ma infatti
1: non l'ho capita.
0: Infatti era così, la rifaccio.
2: Vai.
0: Gianni Agnelli parcheggiava male, perché così ha senso.
1: Non rubava.
0: Certo, l'ho sbagliato.
1: Ma come si fa a sbagliare una barzelletta parcheggiava
0: perché
1: male?
0: L'ho detta, dicevo, ma non fa ridere così.
1: Perché il padrone della Fiat intendeva
0: Gianni Agnelli. Parcheggiava male, infatti quante volte in ristorante diceva il proprietario della Fiat.
1: Gianni Agnelli. Devi spostare la macchina.
0: Non fa ridere neanche così?
1: No. Si
2: lascia questa battuta a chi l'ha fatta. Non la replicare.
0: No, fatta
2: perdere,
0: giusta
2: dai.
0: Faceva ridere. La mia fidanzata.
2: Eccola.
0: La mia fidanzata.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105.
15: Che storia.

0: Cioè, mi aspetto quella vera. Cioè, non è che questa è quella finta, però mi aspetto
1: invece...
0: i Tears for Fears. E invece questa era The Weeknd.
1: Dico io che sono le 11, che Tonello non c'è.
2: No, Tonello
3: ma
2: c'è.
3: Cosa stai
2: c'è.
3: Dicendo?
2: Ecco.
1: Ah, io adesso qui. Sei arrivato.
3: Stavo... No,
1: vado tu,
3: sono
1: io l'orario qui.
3: Aosta 103.2.
0: Sono giapponese. No, sono le 11. Sono giapponese.
1: Io giapponese.
4: Radio 105. Proud to be different. Cosa so?

0: Perché?
1: Anche se poi in realtà il buon Zanotti, in quanto bergamasco, ha delle... Questi erano Fabri Fibra e ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari. Ha delle vocali, perché i bergamaschi hanno un modo di parlare. Dicono foto, sì, però poi sì, dicono sicuramente. E peraltro anche Fabri Fibra dice sicuramente.
0: Dice perché.
1: E dice sicuramente dice anche lui. Quindi certo, è tutta una roba di accenti, di vocali un po' strane.
2: Magari suonano allora anche un po' meglio, forse in metrica, no?
1: Sangue, com'è? Sangue sparso sul parquet.
0: Boh. Allora parliamo di nomi di animali. Vi abbiamo chiesto nomi, cose, città. No, noi come si chiamano i vostri cagnolini, i vostri gattini?
1: Questo perché Tony prenderà un cane.
0: Un cane. Se non avete a casa un elefantino, una iena, un lupo. Sapete Annaro, di quel lupo?
1: Un drago barbuto.
0: Che c'era questo lupo che si addentrava in città, ma si comportava veramente in modo strano. Si comportava come un cane. E finché sono riusciti a trovarlo, non mi ricordo dove.
1: Mi hanno scoperto che era un lupo, no?
0: No, che è un cane.
1: Ah, è un cane?
0: Sì, soltanto che è un lupo cecoslovacco. Un cane sì, lupo cecoslovacco. Che è come un pastore tedesco. Dice che il pastore tedesco è stato incrociato in maniera diversa quando è caduto il muro. Ha una storia diversa e assomiglia molto al lupo, ma è un cane. E quindi hanno scoperto perché questo lupo
2: assomiglia proprio a un lupo,
0: E ha scoperto perché questo lupo era così mansueto, così vicino. Ne hanno avuto anche paura. Il problema era se i lupi iniziano a diventare così casalinghi, tra virgolette, siamo nei guai. Perché loro devono avere un po' la paura dell'uomo, in modo da stare lontani da noi.
1: Ah, tu
0: se
1: dici se
0: in
1: si...
0: città, e diventa un problema. Se i lupi si
1: incrociano,
0: si incrociano con i nostri cani, e delle volte può succedere, creano una specie che mannaggia, non va bene per noi. Non possiamo convivere con loro. Dobbiamo tenerli distanti.
1: Mia Canestrini domani ci racconta meglio questa cosa. Secondo me era un pretesto per risentirla, che tu la ami. Anch'io l'amo, la salutiamo. Allora, qui ci
2: ma
1: sono
2: dove?
1: Qui ci sono dei nomi in effetti bizzarri, sì, come pensavamo prima, perché Milano è la città dove gli animali domestici hanno animali bizzarri. Per esempio, però non so se da Milano questo messaggio, però Denise ha chiamato i suoi gatti Kiwi, Mango e Cocco.
2: Però ci sta.
0: Che sembrano, quando stanno insieme sembrano
1: un gelato.
2: Bravo, Macedonia.
0: Morfeo.
2: C'è chi ha chiamato il proprio bassotto Strudel.
0: Strudel.
2: È carino.
0: Ma vedi? Sì, ma non è. Mentre Gianmaria Bergonzoni. Non è male. Gianmaria Bergonzoni?
2: Però Gianmaria Bergonzoni è tutto il nome.
0: Sì.
2: Cioè tutto insieme. Non è quel nome, quel cognome.
0: No, no, no.
2: Allora ha un senso.
0: Per lungo. Lo voglio sul pedigree. Gianmaria Bergonzoni.
1: Bergonzoni. Shiva, Akela, Tequila e Lilli, i cinque cani di Luca di Arezzo.
0: Sì, però alcolici, qualcuno sono. Morfeo, Carota e Benito. Mi immagino Benito è quello che sta sempre a destra.
1: È sempre anche sul balcone, sì, che sì, parla con gli altri.
2: Sì. Buongiorno a voi, il mio pet si chiama Mario.
1: Vedi,
2: senza
1: dicevamo
2: impegno, Mario.
1: Lo diceva anche sul balcone, sì, che sì, parla con gli altri.
2: Sì. Buongiorno a voi, il mio pet si chiama Mario.
1: Vedi,
2: senza impegno, Mario.
1: Lo dice.

0: noleggiano e stanno di là.
1: Ah, tu dici che più che venderli li noleggiano.
0: Ho paura che sia quello.
1: No, io ho visto altri post.
0: Ho studiato questa cosa.
1: Ho visto altri post dove, per esempio, ti fanno accarezzare i capibara.
0: Ah, cioè, vedi?
1: Gli animali, quelle nutrione,
0: sì.
1: Quelli proprio tu compri, prendi mezz'ora,
2: però... sempre come pet therapy, dici,
1: prendi mezz'ora, se stai lì e te lo accarezzi. Ma io credo che lì invece proprio li vendessero.
0: Cioè io
2: Poi che fine fanno? Perciò una volta che adempiono al loro compito.
0: Sì, ma non è che si stropicciano, li puoi usare ancora i cani.
2: Ho capito, ma dopo aver fatto pet therapy, no?
0: Quando tu ci diventano grandi,
1: vanno in pensione, vanno alle poste, normali. Accompagnano i nipotini
2: capibara a scuola. Perché la pet therapy serve magari in un momento determinato, no? No, cioè un paziente, per esempio, faccio per dire oncologico, succede
0: no, anche
2: in Italia.
0: No, ma cui... non lo portano a casa, lo tengono lì. Cioè vengono
2: quindi
0: in questi negozi.
2: Quindi tu vai
0: negozi.
2: Lì a fare
0: sì.
2: pet therapy.
0: Sì, sì,
2: ah,
0: sì.
2: Ah, ok, ok.
1: No, sì. Ma questo è bellissimo.
0: La maggior parte di loro non possono tenerlo a casa, ma i giapponesi guarda che c'hanno, sono un po'
1: sono proprio
0: sono
1: particolari.
0: Un po' strani, sono più crocchi, cioè sono proprio cioè non è facile tenere un cagnolino a casa, ci saranno regole su regole. Quindi loro vanno in questi negozi, proprio accarezzano tutto per un'oretta il cane e poi lo ripongono.
1: Beh, per esempio in Giappone cani per strada zero spaccato, non ne ho mai visto uno. Angelo da Capo d'Orlando, e questo ci rende molto orgogliosi, ha chiamato la sua border collie, si dice giusto?
0: Sì.
1: Ok? Snapurzia.
0: Border collie quello bianco e nero che è il numero
2: Lassie.
0: Uno dei
2: Lassie.
0: No,
1: quello è il collie.
0: Quello è il collie.
2: Il border collie è quello bianco.
0: O pastore scozzese. Mentre il border collie è proprio quel cane che da solo riesce a portare 80 pecore all'interno, quelli che fanno quelle gare.
1: Pelle pecore.
0: Comunque, sono tra i cani più intelligenti che esistono.
1: Per gli ascoltatori più recenti o più giovani, Snapurzio e Snapurzia erano i due nomi con cui definivamo ascoltatori e ascoltatrici.
0: Snapurzio!
1: Quando mettevamo in onda tanti ascoltatori, a volte ci dicevano cose un po' private.
0: Ma perché non li mettiamo più?
1: E quindi avevamo questo nome fittizio che era Snapurzio.
0: Allora, i miei gatti Snapurzio. Avevano un nome Bush e Clinton.
2: Tony, il cane invece di Ale Catlan, qualcuno ti scrive, si chiama Marino Bartoletti.
1: Sì, lo sapevo questo. Marino Bartoletti.
0: I miei gatti, no, i miei cani adottati nei canili, quello che leggevo prima, Elena da Trieste, Igor, Agatha, Otello, Isotta, Aria,
2: che
0: Anita,
2: carini.
0: Antea, Giole. Credo che nell'albero genealogico i cani, soprattutto quelli di razza, vengono chiamati con l'iniziale del nome della mamma.
1: Ah sì?
0: Giusto? Quindi il figlio
1: di
0: Agatha.
1: Per tenere un elemento di
0: continuità, qualcosa del genere. Correggetemi se sbaglio, perché sicuramente sbaglio. Non so se il cane, il papà o la mamma. Comunque Agatha genera Anna, Aria, Anita, Anteo e così via.
2: Proprio e per c'è la località da
0: proprio
2: dove arrivano
0: per non
2: solito.
0: Incrociarli poi dopo. Con capito? Perché sennò...
1: adesso io non voglio fare quello che i napoletani hanno una marcia in più, perché poi siamo pessimi quando cominciamo con sta manfrina, okay?
2: però
1: Massimiliano da Napoli che dice: io se prendessi un cane lo chiamerei Gian Domenico Fracchia.
0: Vedi?
1: Ha fatto fa ridere.
0: E che per me vanno chiamati così, con nome lungo.
1: Gian Domenico Fracchia!
2: Ehi, Gian Domenico Fracchia, smettila! Vieni subito qui!
1: Gian Domenico Fracchia! Che è anche lungo
2: suona
1: da dire!
0: Non puoi chiamarlo così, Alicia Keys!
1: Alicia Keys non è bello.
2: Alicia Keys!

0: Ho trovato, ragazzi, non chiamo più il mio cane Gian Maria Volonté. Ho trovato il nome!
1: Dillo.
0: È quello di Andrea di Verona. Gli ascoltatori di Radio 105, ma soprattutto quelli di 105 Friends, scusate se parlo dei nostri, sono numeri uno. Ho chiamato il mio cane Lapo. Lapo è il cane.
2: È il cane che sta a Verona?
1: No!
0: Andrea di Verona, Lapo numero unissimo.
1: No.
0: Da oggi in poi facciamo un gioco. L'ho inventato quest'estate.
2: Ma dove va? Schettino!
0: Cioè,
1: tu,
0: ragazzi,
1: Comollo
0: è andato via dalla regia. Lidia, puoi fare tu regia, per cortesia?
1: Che secondo me gli viene
0: non vedere
1: pure
0: più nessuno al mixer.
3: Infatti,
0: mi manda in spazio.
3: Avevo anche il microfono spento.
2: Quindi, pensate, we've got the power. Posso andare di là e mettere Dark Side of the Moon, tutto l'album.
1: Puoi fare quello che vuoi a questo punto.
2: E ci chiudiamo dentro, no? E lo ascoltiamo tutto.
0: Allora, mi è venuto in mente, quando noi facciamo quei giochi di... quei calambur, quei giochi... noi contro voi,
2: cioè la metà del programma,
0: cioè, no,
1: vabbè,
0: no,
1: allora io
0: noi,
1: vengo
0: noi, conduttori contro gli ascoltatori, vincono sempre gli ascoltatori, secondo me vinceranno sempre,
2: vabbè,
0: loro tipo
2: sono
0: droni
2: più, sono
0: più bravi. Quando facciamo quella cosa dei droni, noi dobbiamo essere così sinceri, bravi.
2: Deve essere una challenge.
0: Sì, una challenge, noi contro voi.
1: Vabbè, io mi estraggo dalla lotta,
0: fai la sigla,
1: non
0: oggi
1: capace.
0: Guarda, io non ti, guarda, ma no, io non ti consideravo proprio.
1: Ma Tony, perché? Allora tu mi devi spiegare adesso questo astio che hai nei miei confronti da quando sei tornato dalla vacanza. Hai incontrato qualcun altro? Mi hai sostituita? Dimmi la verità, hai incontrato qualcun altro?
0: Devi dire, diciamo che c'è qualcuno della radio che mi mette i cuoricini.
2: No, devi dire altre radiofoniche. Cos'è? Hai visto al mare Rosaria Arena?
1: Rosaria Arena? E cos'ha Rosaria Arena che io non ho?
0: Un curatiere. A parte che Rosaria Arena ha una quarta
1: minimo. Vabbè, hai visto? Visto che ne so, Paola Maugeri, per esempio?
0: No,
1: scusa,
0: è un po' che non la
1: visto?
0: Vedo, la saluto, no, non la vedo.
2: Salutiamo
1: chi mi sta sostituendo nel
0: c'è
1: tuo
0: cuore?
1: C'è gente
0: che mi mette i cuoricini, quindi non
1: posso stare. Sicuramente, guarda, ne ho due, adesso le vado a beccare tutte e due. Vabbè. E le vado a redarguire.
0: Inizia con Linda, finisce con Pani. No, nessuno
1: può toccare il mio cucciolo. Senti, adesso vado da Linda
2: nessuno
1: Pani.
2: Nessuno può mettere cucciolo in
1: un angolo.
0: Facci la sigla, facciamo noi contro voi.
2: Ma vincono loro.
0: Lo so che vinceranno loro, ma mi fa troppo ridere noi del programma che tentiamo di battere, perché loro sono più bravi.
2: Per esempio, Marco da Perugia dice: noi tre pastori maremmani, chiamati Fidel.
1: Sono loro i pastori maremmani.
2: Infatti, ha scritto così. Forse dice: noi Fidel, tre pastori
0: tre
2: maremmani, chiamati
0: Fidel, Silvio e Buttiglione.
2: Buttiglione per par condicio.
0: Che quello in mezzo.
1: Beh, vabbè, ci sono anche i cani di Fedez che si chiamano Maurizio e Silvio, facendo riferimento
2: Costanzo
1: a Maurizio
2: Berlusconi.
1: Costanzo e Silvio Berlusconi.
0: Ah.
1: Sì.
0: Chicco e Shakira, però vedi questo nome, Chicco e Shakira la cagnolona.
2: Beh,
0: Marco da Cagliari,
2: qualche Chicco e Spillo immagino che ci sia, visto la famosissima canzone di Samuele Bersani. Qualcuno invece precisa con la faccenda dei nomi, dice che vanno in ordine alfabetico, dipende da che lettera sono, a che lettera sono arrivati all'allevamento.
0: Il mio si chiamava
2: Yanez, che era, chi era Yanez?
0: E quello di
2: l'amico di Sandokan, quello che fumava quattro sigarette insieme,
0: sì.
2: E il fratello Jan, quindi la cucciolata era con la Y.
0: Questo serve Alessandra. Per quale motivo? Per non incrociarli tra loro, credo.
2: No, probabilmente
0: apparente.
2: Sì.
0: Allora, due cani, uno si chiamava Jack, l'altro Daniels.
2: Jack Daniels.
1: No, carino.
2: Danilo
1: carino.
2: Scrive: il mio cane lo chiamerò Alberto. Scusi, così si girano tutti, è l'opposto di quello che vuoi fare tu.
0: Scusi.
1: Ma infatti,
0: io infatti mia moglie è incredibile, ma quando siamo che so, in un centro commerciale, alla stazione, quando c'è tanta gente, io la chiamo Susi, mia moglie, anche se si chiama Valentina,
1: sì,
0: perché deriva da Susina, perché i capelli colore delle Susine. E Susi non la chiamo così, perché sennò si voltano tutti, perché sentono tutti Scusi. E quindi
1: certo,
0: lì la chiamo
1: certo
0: Valentina, perché sennò se chiami il cane Susi è un tremendo. Susi, dica.
2: Tra l'altro, al piano
1: comunque,
2: bar ce l'ho.
1: Io avevo un bassotto che è venuto a mancare qualche anno fa, ma perché è molto anziano, adottato, io Manola, e l'avevo chiamato Marlon Brando. Perché l'ho adottato, che era un po' così, un po' uno sfascione, aveva un po' di problemi fisici, poi l'ho rimesso in sesto. Però ho pensato: così brutto, devi avere per forza il nome di un figo. E quindi gli misi Marlon Brando.
0: Marlon Brando.
2: Le mie figlie hanno uno Shih Tzu femmina,
0: sì,
2: che chiamano Céline.
0: Che sciccheria. Il mio cane si chiamava Bruschetta per amici Bruce. Le mie tartarughe
1: bellissimo
0: si chiamano Tartaruga, questo è il classico. F da Sant'Angelo, che bello Sant'Angelo, voglio andarci.
2: Romagna?
0: Sant'Angelo Lodigiano.
2: Ah.
0: Io vado a Sant'Angelo Lodigiano,
2: quello,
0: molto bello.
2: Quello è Sant'Arcangelo di Romagna.
0: Sant'Arcangelo
2: paese
0: di
2: Fabio Luigi, che è un paese bellissimo.
1: Sant'Arcangelo, giusto? Sì, sì. Tre gatti, Giotto, Filippo e Dante. Ma scusa, il 400 fiorentino, dice.
0: Filippo chi era, ragazzi? Un pittore, non conosco Filippo.
2: Filippo Lippi?
0: Boh, Filippo del 400, il Rinascimento.
2: Filippo,
0: no?
2: Lippi.
0: Boh. E due cani, Pink e Floyd.
2: Bello,
1: bello, bello.
2: I miei carlini si chiamano Disagio, Taleggio e Bellina.
1: Che carino.
0: Bello, bello, esatto, bello.
2: La legge bellina.
1: Bene, il mio cane si chiama Pitt, il padre Brad, ovviamente. Quindi quando esco con loro vado in giro con Brad Pitt.
2: Un altro di quelli che ho visto che ha intervistato al Festival del Cinema.
1: Sì, profuma anche,
2: Profuma.
1: A dispetto di quello che si dice sul suo conto.
2: Perché dicono che puzzi?
1: Molto. Sì, dicono che puzzi, invece profuma tanto.
0: Ma allora, leggo l'ultimo, com'ho lì, e poi li leggiamo dopo ancora. Quindi mandateci i nomi dei vostri gatti o cani o altri animali domestici che avete.
2: Per dare
0: altri
2: un suggerimento a Tony che sta per prendere un cane.
0: Il mio gatto l'ho chiamato come la banda preferita dei vicini. Il
2: Gattorade
0: Gattorade
2: bella
1: bella
2: bella bella bella, bella.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150€. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Bossa Nostra, possiamo brava, dire ragazzi, la canzone italiana più bella di quest'estate o una delle?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Una delle, dai, una delle.
1: Anche Partenope mi piaceva molto.
2: E lei sta venendo fuori bene, sai?
1: Sì.
2: A me piace tanto. Sì. Sì,
0: salutiamo
2: sì,
0: Gaia, che si chiama come mia nipote.
2: Gaia è uno dei nomi. Gaia, per esempio, è un nome che danno spesso a dei cagnolini o delle gattine.
0: Gaia è la terra, sai, no?
2: Ah sai, è vero, hai ragione. Hai ragione. Gaia. Infatti, quelli che studiano la terra sono i gaiologi.
1: Niente a che vedere con i gatti di Cristina che si chiamavano Bruce e Lee. Il cane Tommaso, ed ora è rimasta sì, la cana bianca perché è di quel colore, giustamente.
2: Ho capito, ma Bruce va anche bene perché gira per casa. Lee sta sempre ferma.
1: Buongiorno, sono Emiliano da San Giovanni Rotondo. Il mio gattone nero si chiamava Wolowitz, da Big Bang Theory, ovviamente.
2: Sì.
1: Theory.
0: Vanessa da Rimini, dalla provincia di Rimini, ha quattro gatti: birra, vodka, lemon e Giulietta. Ma Giulietta, però, è che c'è.
2: Ma vodka e lemon vanno sempre in giro insieme, tra l'altro.
0: Sì. E poi due cani, Cico e Cannella. Inoltre, sì, un coniglio nano. Macchia,
3: poverino.
0: Non è coniglio shaming,
2: no,
0: non
2: si chiama coniglio,
1: no,
2: coniglio,
1: si chiama così.
2: Se l'ha chiamato nano, non è colpa. Bisogna
0: dire
2: un coniglio nano.
0: Coniglio diversamente alto.
2: Ecco. E poi altri due, vediamo. Ma sei
1: due
2: pieno,
1: bassotti,
2: pieno.
1: Ura e Maki. Che carini,
2: Iron e il secondo Lord Iron. Ma quindi quando chiami Iron arrivano tutti e due, però. Razza Bovari del Bernese.
1: Belli.
2: Cagnolini che mangiano. Quanta carne al giorno mangia un bovaro del Bernese?
0: I miei gatti si chiamano Noi Due e Ciliegia.
2: Noi Due e Ciliegia.
1: Noi Due.
0: Noi Due.
1: Ehi, Noi Due. Vabbè. I miei cani si chiamano Keta e ovviamente Mina.
0: La Ketamina.
2: No, no. Per me, il numero uno rimane l'Apo e il Can. Per me rimane il numero uno.
0: C'è uno che ha un cane che si chiama Han Solo. Come il famoso personaggio.
2: Sai che non si chiamava così?
0: In italiano.
2: In italiano l'ha chiamato così. Si chiamava in un altro modo e non era facilmente
0: pronunciabile.
2: Tutti i nomi di Guerre Stellari sono stati cambiati perché c'erano addirittura dei nomi che sembravano delle parolacce in italiano, quindi hanno dovuto cambiarli tutti.
1: Certo.
0: Invece il gatto, sempre lo stesso ascoltatore, sì. Signor Rossi.
2: Signor Rossi. Nerone. Io ho un mare in mano tutto bianco, l'ha chiamato Nerone.
1: Giusto.
0: Tra l'altro che bel cane il mare in mano, no? Lo diceva
1: stupendo.
0: Anche Luca Carbone, diceva mare in mano, ma che bel cane.
1: La mia cagnolina oggi l'avevo chiamata Troia, come l'antica città turca.
2: Ah, pensavo invece no. Va bene.
1: Lascio a voi immaginare quando si andava in giro la chiamavo.
3: Cioè. Anche te, ma che nome fa? Dai.
0: Pitbull chiamato Brad. Brad Pitbull. Bellissimo. Bella.
2: Allora,
0: bella.
2: Vediamo.
0: Rocco e Barocco, i due cani.
2: Bellina.
0: Marco.
2: Fosca, Sonny e Bacco. Presi da canili diversi a Siviglia, Madrid e Trento, quindi Fosca da Siviglia, Sonny da Madrid e Bacco da Trento. C'è un senso.
1: Sì,
2: c'è un senso, certo, bellissimo. Baci Giulli.
1: Ho chiamato il mio gatto Ettaro perché pesa 6 kg e quando si sdraia in cucina occupa la superficie di un ettaro.
2: Il mio cane è un bastardino, si chiama Incrocio, un Fabio da Varese. Quando lo chiamo Crocio, a chi? A chi ha dato
1: Incro?
0: Ho 5 gatti: Max, Tommy, Jerry, Lulu e Sofì. È una cagnolina mista bassotto e pincher che si chiama Silvi.
2: Allora,
0: Donatella, quanti metri quadri avete? Che giardino avete?
2: Allora, gattaro o gattara è quando hai più di due gatti o più di uno.
1: Sì, e comunque
2: e poi,
1: sei molto amante.
2: E poi gatti, per un gattaro, cioè uno che ama così tanto i gatti da averne più di uno, digli se è un gattaro è una roba brutta o una roba bella.
0: No, è una roba brutta. Una
2: non
0: roba
2: è una roba.
1: Allora, ad un certo punto ha preso un'accezione negativa quando si indicava una donna che non aveva figli, non aveva relazioni, eccetera, la gattara.
0: Che le restavano
1: quindi donna
0: solo i gatti,
1: over
0: diciamo.
1: 40 senza famiglia che aveva un
2: quindi,
1: sacco di gatti, la gattara.
2: Tu dai affetto soltanto ai gatti, quasi quasi
1: esatto.
2: non ami gli esseri umani perché
1: esatto.
2: Ami solo gatti. Quindi diventava di senso negativo. Ma in
1: esatto.
2: Realtà non lo
1: ma
2: sarebbe, no?
1: Ma no,
2: è quello che mi chiedevo.
0: Nessuno ha due cani, uno si chiama Che abbaia e l'altro non morde.
2: Ah, non morde.
0: Che abbaia e non morde.
3: Io chiamerei Vieni qui.
0: Anche
2: uno viene e uno qui.
0: Ma
2: vieni
0: ci
2: qui,
0: sarà
2: così arrivano tutte e due.
1: Io avevo, mamma mia, io avevo un cane un po' vivace e lo chiamavo Drogatto.
0: Drogatto! Vince secondo me Simo Daiesi che ha chiamato i suoi cani Ferdinando, Ornella, Nemesi, Brigitta e Pola.
3: quando li chiami sono già scappati però.
1: Ma pensa alla povera Nemesi, cioè,
2: scusate,
1: il nome di merda.
2: Questa però non la capisco.
0: No, dai.
2: La gatta l'abbiamo chiamata Gina Finestra.
0: Gina Finestra.
2: Gina Finestra.
0: Comunque è proprio vero che quando parli di cani, messaggi a palate.
1: È normale, no?
0: È un paese.
2: Guarda quanti
0: altri. No, mica cosa brutta, dico un paese che ama gli animali.
2: Il mio cane si chiama Birra, il gatto Harlock. Da bambino avevo un gatto nero che lo chiamavo Nenè, come il giocatore del Cagliari, Roberto San Gavino Monreale.
0: Nenè.
1: Ma gettonatissimi anche i personaggi di Lupin. Ho due gatti, Jigen e Margot, Lupin e Margot.
0: Ce ne sono vari,
2: I vicino di casa che aveva chiamato i tre gatti come Lupin. Primo, secondo e terzo.
0: Come sentimenti calciatori, sentimenti primo. No, non seguo il calcio. Calciatori degli anni 20. I miei micioni, Bibi, Gigi, Fifi e Lulu.
3: Gigi
0: Babà Lulù, che è una canzone.
1: Mi sa che anche Daniele Battaglia ha un gattone che ha un nome aristocratico, finisce per Von Gatten, una cosa del genere.
0: Ora
1: non ricordo, sì, non ricordo il nome per intero perché è lunghissimo.
2: Qualcuno l'ha scritto.
1: Finisca per Von Gatten.
2: Il mio cane è un incrocio, quindi l'ho chiamato Stop.
0: È bello.
2: Tony da Milano.
0: O anche Semaforo lo potete chiamare.
4: Vabbè, schibidi boppi.
0: Ho due cani marroncini, li ho chiamati Coco Pops.
1: Carini.
0: Coco e Pops, bello.
2: BB, Gifi, Fifi, Lulu e poi c'è Muso, i miei micioni, guarda qua.
1: Io l'ho chiamato Chuck, così quando lo chiami si gira.
0: Bellissima! Chuck
2: si gira.
0: Vince lui.
2: Ah, Chuck si gira.

0: chiamarli Mark e Cremont.
1: Mark e Cremont, cioè, per,
2: sì, sì,
1: per due
2: sì,
1: cagnolini sì, possono essere due bei nomi. Sarebbero anche contenti loro. Sarebbe la, come posso dire, la
0: consacrazione.
1: La consacrazione, non mi viene. Grazie, grazie.
0: Prego, figurati, sono pagato apposta per dare le frequenze nazionali, grazie, e suggerire le parole che non vengono agli altri.
1: Grazie.
2: Allora, il gatto di Daniele Battaglia, tu? Ma mi fai ridere.
0: Cioè, io compro il un cane e lo chiamo Manola.
2: Ma magari, ma sarei onorata addirittura.
0: Un maschio lo chiamo Manola. Manola. Penso quando si incazza, vabbè.
2: Il gatto di Daniele Battaglia è John Fitzgerald von Gatten. Cioè, solo lui poteva dare un nome del genere al gatto, comunque.
0: È un po' lungo.
2: Ma per i gatti, gli amici Fitz, infatti.
0: I gatti si li chiami, si, cioè, non lo so, non sono pratico.
2: Non ti si filano proprio.
1: No, esatto,
2: me,
1: esatto. È quello che poi piace in genere ai gattari, cioè piace quella discrezione dell'animale che non è al servizio come il cane, invece, che è più fedele.
0: Però io ho avuto un gatto e devo dirvi la verità, se lo chiamavo arrivava. No,
2: sì, però ti danno meno soddisfazione, diciamo.
0: Sì, quando non c'ha voglia non viene. Però se io arrivavo a casa, sì, se la chiamavo, lei arrivava, sì, Chicca. Mi ricordo, lei arrivava.
1: Chicca si chiamava, Chicca. Ma no,
2: anche tu, come tua figlia?
0: Sì.
2: Venivano entrambe, arrivavano entrambe.
0: Non c'era mia figlia quando
2: vivevo. Non c'era ancora?
0: No. Quando vivevo da solo ero un gattaro, avevo il gattino. Ma non lo amavo, non ho mai amato i gatti, insomma, era una questione.
1: Perché l'avevi preso?
0: Perché l'ho trovata.
1: Ah, okay.
0: L'ho trovata a un mercato, era a un certo punto sento fare questa cosa piccolissima e sotto una macchina c'era sto topo, perché era grande come un topo grigio, proprio un gatto grigio, e l'ho raccolto, cercavo in giro la mamma, non c'era, c'era sto gattino perso,
1: che
0: l'ho
1: cucciolo
0: portato.
1: Manolo,
2: ma
1: che
2: tu ti rendi conto che tutto torna,
1: perché tu hai
2: poi
1: visto lui quell'aspetto di tenerezza,
2: certo,
1: che invece io non vedo. A me sembra una
2: merda. Certo, è un cucciolo.
1: Scusa. tu hai visto lui quell'atteggiamento tenero, io non
2: ma
1: vedo,
2: lui non capisce questa cosa. Io sono stata lungimirante.
1: Io ho detto, tu vedi lui una cosa tenera, un lato che io non vedo, a me mi sembra una merda.
0: E io da parte mia c'è quanto trombavo che questa storia.
1: Comunque
0: dei
1: in Grecia quest'estate
0: c'è il gattino piccolino.
1: Quest'estate in Grecia ho trovato il pappagatto. Un gatto che ve lo giuro ripetevo, cioè tu facevi e lui ma sono andato avanti un quarto d'ora.
3: Allora,
1: non smetteva più.
3: Poi ho scoperto che era finto.
1: Ripeteva esattamente il miagolio col ritmo esatto a cui lo facevo il pappagatto. Il pappagatto, una
0: cioè
1: razza.
0: Il pappagallo gatto.
1: Il pappagallo gatto.
0: Io lo so che abbiamo detto delle cose che adesso ci siamo resi. E
1: lo zoo l'hanno quasi chiuso per gli animali.
0: Appunto, attenzione.
1: Ma no, però siamo stati rispettosi.
0: No, non soltanto, ma siamo amati in questo momento. Correggimi se sbaglio. Siamo amati in questo momento da tutti quelli che amano gli animali, anche che possiedono un animale, da tutti.
2: Certo,
0: dire. Però sto per dire una cosa. Sto per dire una cosa dall'altro lato.
1: Non lo dire, lascia stare.
0: Umanizzare troppo gli animali non va bene.
2: È
1: sbagliatissimo.
2: Quello è giusto.
0: E quindi è vero però che degli animali fanno, secondo me sono intelligenti, certi animali domestici imparano a fare dei versi sapendo che a noi piacciono.
3: Paraculi.
0: Sì, sono un po' paraculi. Cioè, quando
1: come
0: uno,
1: il pappagatto che ho incontrato io.
0: Esattamente, quando uno ti dice "No, ma il mio mi chiama mamma".
2: Dai, vabbè, no, quello.
0: Sembra,
2: vuoi sentirlo tu?
0: Giuro, sembra una stranezza. Allora, la prima volta nella mia vita è successa negli anni 90, c'era sta attrice, cioè, "Senti, il mio cane chiama mamma", la prendevamo per matta. Secondo me, invece, gli animali a un certo punto iniziano a fare, si accorgono esattamente che un verso a noi piace.
1: Vabbè, ma quali animali? Alcuni
0: gatti, i cani.
1: Magari alcuni animali hanno proprio quella caratteristica lì,
0: no,
1: per esempio il pappagallo, appunto. Che
0: sì,
1: ripete,
0: no, il
1: quello
0: pappagallo
1: che
0: ripete quello che
1: sì,
0: è per
1: sì.
0: Altri. Però ci sono dei gatti, dei cani che fanno delle
1: perché possono assomigliare, dici.
0: E secondo me lo fanno apposta perché si accorgono che noi lo leghiamo a "mi dice mamma, mi dice papà".
2: Sì, cioè, ma loro infatti codificano dei suoni,
0: sì,
2: e li associano poi o a delle reazioni o magari a qualcosa che è favorevole per loro. La
0: certo.
2: Pappa, non è che sanno che pappa voglia dire ciotola, però per loro in realtà sì, cioè, nel
0: io
2: senso,
0: quando vedo quel video di quella ragazza che ti fa vedere che il suo cane a secondo di quello che dice reagisce.
2: Sì, esatto.
0: È verissimo.
2: Anch'io l'ho fatto col mio cane, era vero, eh?
0: Cioè, lei dice "andia, non lo so, ma oggi usciamo" e vedi che il cane bam, salta su con sì sì perché andiamo dal veterinario, il cane si volta, proprio sta andando via.
2: Il mio cane è impa- io ho fatto, cioè, questo video
0: la palla,
2: il mio cane...
0: lui torna,
2: sì,
0: dice perché qui è pieno di mosche, il cane lo vedi che guarda,
2: sì,
0: in alto,
2: sì, sì, sì, sì. Cioè, è un esperimento incredibile. Il mio cane si girava con Premietto perché sapeva che
1: Premietto?
2: Era sì Premietto che o sembra, sorpresina
1: sembra Premietto detto da un russo.
2: Premietto sorpresina, lui sapeva che si trattava in realtà di, sì, una,
0: biscotto,
2: di un premietto,
0: cioè,
2: di un biscotto, di qualcosa, cioè, oppure
1: questo,
2: ninne per dormire.
1: Tutto questo
2: casa.
1: Non vale per questo ascoltatore che diceva un dogo argentino sordo, quando mi chiedono come si chiama gli dico come vuoi, tanto non sento.
2: No, che tenerezza.
0: Che poi un dogo argentino sordo, poi richiamarlo quando si incazza non è facile, è un casino, eh.

0: giustamente qualcuno fa notare mille canzoni country. Qualcuno fa giustamente notare che quello che tu dici, Tony, cioè il fatto che il cane o il gatto possano emettere dei suoni che assomigliano alle parole umane.
1: Io sto dicendo di più, che lo fanno apposta, perché si sono accorti che a noi piace.
0: Rientra forse nel comportamentismo, no? Sì. Cane di Pavlov, il riflesso.
1: Comportamentismo? Un modo di dire.
0: No, è proprio una teoria scientifica. Quindi probabilmente rientra in quello. Qualcuno scrive: ma nessuno ha chiamato i cani Tony e Ross dopo tutti questi anni. Ma secondo me sì, dai. Se non è così, abbiamo fallito tutto. Anzi, se non è così, fatelo adesso, per favore.
1: Fatelo, per cortesia.
0: E se scopro che ci sono dei Paolino e Martin o dei Linus Nicola, neanche lo voglio dire.
1: No, però io ho scoperto,
2: però c'è una Lola, c'è una Lola. Io, il mio soprannome, certo.
1: Ah, tu il tuo soprannome è Lola?
2: La mia mamma mi chiamava Lola sempre, Lola. Sì. Hai ma Lola mai.
1: Hai capito, bambolina. Lola,
0: Lola corre.
1: Senti, volevo dire una cosa, che hanno trovato due cani che si chiamano Super Karaoke.
2: No!
0: Bravo, Tony, bravo.
1: E tra l'altro c'è il terzo...
0: Peperoncino. Stai parlando di uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana.
1: Più iconici, più ironici, più belli.
0: Che arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker.
1: Sì, quello lì.
0: Bravo.
1: Le puntate del programma saranno realizzate mi raccomando la Z, sì, al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Il Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Esattamente il 3, 4 e 5 settembre, ragazzi.
2: Chiedetemi
1: domani,
2: chi ci sarà,
1: dopodomani
2: e
1: il giorno dopo.
0: Chi ci sarà sul palco insieme a Michelle Hunziker?
2: Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Alex Britti, Anna Tatangelo, Yo, Baby K, Benji e Fede, Armal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, etc. Prossimamente il tutto in onda su Canale 5.
1: Quindi, se avete voglia di vedere un grande spettacolo, correte al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. E se volete il 3, se volete il 4, se volete il 5, se volete tutti e tre i giorni.
0: Bravi.
2: Qual è la frequenza del Belvedere di
0: 112 e 7.
1: Belvedere 112 e 7. 139.
2: 109.
0: Febbre alta, mamma mia.
3: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
0: Radio 105.
19: Che storia.

0: Ma cosa abbiamo ripescato? Poi nella puntata in cui parliamo di cani e gatti chiudiamo con la Curiosity Killed the Cat.
1: Un caso? Vabbè. Io non credo, sai.
0: 1986, penso, gatto, bellissimo. Miss Fee.
1: Un gatto?
2: Io ragazzi, io ho un'anaconda a casa e una murena.
1: Perché ma di cosa ci ciba la murena? Di alghe?
3: No, non di altri lo pesci.
2: No, di altri pesci, mamma mia, è carnivora, mica da ridere.
0: Io so solo che baila, baila murena.
2: Che poi le murene si cibano anche di dita di sub. Tu ti avvicini col dito, la murena te lo stacca. Vabbè. Signori, abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani. Dire, e poi, logicamente. E poi
1: inizia... No, guarda, baila murena veramente per me. È il
2: e poi inizia
1: grazia.
2: Il weekend perché da quest'anno, sapete, questa nuova. Noi lavoriamo dal lunedì al giovedì.
0: Stessa paga?
2: Stessa paga.
0: Mi può interessare, sai?
2: Un piccolo. No, non è la stessa paga, un leggero aumento.
0: Addirittura. Mondo al contrario.
1: Per non venire. Addirittura.
2: Un leggero aumento per non venire. Grazie Lidia, grazie
3: a
2: Marco.
3: Grazie a voi ragazzi.
2: Grazie alla regia di Roma. E ciao Ross.
0: Ciao Tony.
1: Alla regia di Roma.
0: Ciao Lola.
1: Ciao Cuccioli.
0: Ciao Lola.
2: Senti Manola, chi c'era in regia a Roma oggi?
1: C'era Chicco Pallotta.
2: Che salutiamo oggi. In regia video da noi chi c'era? Graziano?
3: Lorenzo.
2: Salutiamo Lorenzo.
1: Senti, sei trasformato in Aristotele Onassis verso la fine.
2: Sì, io con questi occhiali mi sento veramente una diva.
0: Anche un po' Mara Maionchi. A domani vi lasciamo con Brian.
3: Ma dove?
1: Qui.
4: Su Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova in Germania. Esplosione alla stazione centrale di Augusta. Due feriti per una granata. L'edificio e il binario 1 erano già stati chiusi. Ora c'è un nuovo allarme per un'altra bomba fiutata da un cane degli artificieri in un cestino. Secondo la Bild, l'obiettivo sarebbe stata una gioielleria turca. Si indaga sulla criminalità organizzata. Sul voto in Italia invece aleggia lo spettro di tentativi di influenze russe, ma l'alert che arriva dalla Farnesina potrebbe investire tutta Europa. Ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano, portando con sé proprio il ragazzo. L'uomo, un 47enne della capitale, fermato dopo 7 ore di ricerche per i medici, la donna è viva per miracolo. Un 16enne di Monza è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere, apologia del fascismo. Aveva materiale neonazista, suprematista e anche di propaganda ISIS. Ora è collocato in comunità. Partirà venerdì da Cuba un'aeroambulanza che riporterà in Italia Alessandro Di Battista. Nessuna certezza sulla diagnosi. L'ex parlamentare fa sapere di sentirsi però meglio e che sarà la sua assicurazione a pagare il viaggio. Sulle polemiche circa i voli sanitari di Stato, il ministro degli esteri Tajani precisa: nessun trattamento speciale.
7: Durante tutta l'estate sono stati rimpatriati ben 25 nostri connazionali e nelle prossime ore rientrerà anche Giovane Younes, che ha avuto un incidente in una piscina in Egitto. Questo è quello che fanno le donne e gli uomini che lavorano alla Farnesina per dare assistenza a tutti i cittadini italiani, più conosciuti o meno conosciuti.
6: Paura questa notte tra Toscana ed Emilia per il terremoto di magnitudo 3.2 registrato in provincia di Lucca. Nessun danno a cose o persone. Invece per il maltempo è allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia. Caldo solo due le città da bollino rosso, Bari e Campobasso. L'AFA tornerà prepotente dal fine settimana. Lo sport, calcio, Coppa Italia. Oggi 16esimi di finale, Sassuolo-Frosinone alle 15, Udinese-Venezia alle 18. In diretta esclusiva su Italia 1. Ieri il Monza ha eliminato il Torino agli ottavi. Ora sarà derby lombardo con il Milan. Stacca il passo anche la Cremonese, che troverà il Como eliminato il Parma. Volley azzurre impegnate oggi alle 19 contro la Svezia nei quarti degli europei. Agli US Open Musetti, Bellucci e Cobolli accedono al secondo turno. Impresa sfiorata per Sonego contro il numero 2 del mondo Zverev. L'azzurro costretto ad arrendersi al quinto set. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: 105 Open Club su Radio 105. Come state? Come state, amici? Benvenuti. Ormai lo sapete, questa settimana va così dalle 12 alle 14. Vi beccate sottoscritto. Ciao a tutti da Brian. Ciao ciao, ringraziamo ovviamente Friends, Manola, Tony, Rosco, Mollo, Lidia. Quanti sono? Sono un sacco, io sono da solo. No, non sono da solo.
1: Se no si chiamavano, non si chiamano Friends.
0: Come si doveva chiamare? Da soli, sì, cioè, solos, esatto. Meno male che c'è Maurizio Criola. Ciao Mauri, ciao. Ehi, ciao, come stai?
1: Molto bene.
0: Tutto
1: molto
0: a posto?
1: Bene,
0: sì, sì, sì. Io te lo chiedo sempre come stai.
1: Vabbè,
0: è una questione di educazione comunque, sì, anche un sì, modo sì. Per... Allora, oggi io e Maurizio, così prima di venire qui a fare il programma, di iniziare la puntata, abbiamo detto pranziamo. Oggi abbiamo pranzato prima di andare in onda. Ho detto Mauri, ma che mangiamo? Ci mangiamo una piadina? Una... Fa no, no, mangiamoci una... mangiamoci una... Altra cosa, com'è che lo dici in romano? Magniamo se...
1: Io non parlo così.
0: Tu parli così. Tu provi a parlare, ma in realtà tu ti senti tipo un doppiatore, no? Famoso, preciso.
1: Sì.
0: No, certo. Mauri, no, è Roma. Magniamosela una cosa, no, dai, no, magniamosela una cosetta.
1: L'hai
0: no?
1: mai visto il gladiatore?
0: Sì.
1: La voce di Massimo Decimo Meridio?
0: Sì. Che sarebbe il doppiatore di Massimo Decimo Meridio, di Russell Crowe.
1: Lo so benissimo. Lo so
0: si
1: benissimo.
0: Chiama Luca?
1: Luca Ward.
0: Ah, ok, no, vabbè.
1: No, ti volevo dire questo, se l'avevi visto. Cioè.
0: Non c'entra niente con la tua voce.
1: Ah, cioè. No.
0: È giusto per sapere se... Il 2 non l'ho visto. Comunque, vabbè, dai. Niente, ci siamo mangiati una cosetta prima di venire qua in radio. Ho detto, pranziamo, e ha portato... Ho detto, dove mi porterà Maurizio, no? Siamo andati al supermercato. Siamo andati a comprare il cibo al supermercato. Io, ok, va bene. Devi un po' scegliere le cose. Lui si è preso il sushi al supermercato. Ragazzi, è la cosa più milanese, più pausa pranzo Milano che ci sia. Cioè, il sushi al supermercato. Era buono?
1: Si è espresso, è buono.
0: Ma era buono?
1: Era buono.
0: Era buono. Beh, io invece mi sono fatto un panino, ho fatto affettare il pane, ci ho messo il prosciutto. Vabbè, comunque sì, era per dirvi che ecco, prima di venire in radio abbiamo mangiato, quindi io un po' di sai quando c'è il tappo che non si stappa, no? Ecco, è ancora lì, ma non è un problema. Il nostro numero 342 41 15 105, raccontateci un po' cosa fate oggi, dove vi trovate, se anche voi avete mangiato oppure magari state cucinando. Comunque l'orario è quello, è ancora la prima settimana di settembre, cioè 2 settembre, e c'è gente che è veramente ancora in mood vacanza qui, anche se ormai per noi sono stati archiviati. Detto ciò, salutiamo Eleonora al centralino, Asia in redazione, tutti voi che ci ascoltate. Partiamo, scrivete qualche messaggino che iniziamo leggendo qualche messaggio, poi partiamo. Oggi non giochiamo, ve lo dico, non ci rimanete male, è colpa di Paolino. Scrivete alla lamentatevi con la carovana, è tutta colpa di Paolino e di Linda Pani anche, perché giustamente sono centrata in quel programma, quindi è anche colpa sua.

0: Sumi a Radio 105, buongiorno, buongiorno a tutti da Brian. È iniziato 105 Open Club. Io sono corretto, mi piace raccontare bene come stanno le cose, lo dico, è giusto dirlo, ricordarlo nei vari giorni. Questa fascia normalmente presidiata da Daniele Battaglia, Camilla Ghini, Jake, Diletta Leotta, ecco, con Take Away. Oggi non c'è Take Away, ci sono io, ci sarò per tutta la settimana. Poi da lunedì, Mauri, da lunedì tornate, però scusami,
1: non c'è, non c'è Take Away, e io che subito fa?
0: Sei qua con me, scusami. Anzi, no, tu stai con me pure la prossima ora. Perché non c'è manco Enrico Papi con gli squizzati. Sì, eh sì, è così che funziona. Infatti, ecco, brava. Sbagli sempre tu. Comunque, no, torneranno tutti, anche Ludovica Frasca, Rebecca. Poi, insomma, tutti quanti torneranno dalla settimana prossima. Questa settimana vi beccate il vostro Brian di fiducia, che normalmente nel weekend non vi abbandona mai. Ma perché parlo di me in terza persona? Cosa molto strana. Comunque, ieri abbiamo parlato di caffè, vi ricordate? Non so se eravate con noi, sicuramente ve lo ricordo. Ricordate di quanti caffè la gente beva tutti i giorni, gente che sparava delle cifre assurde, no? 20 caffè al giorno, 15 caffè al giorno. Maurizio che ha scroccato l'ennesimo caffè, oggi sta scroccando caffè da chiunque. Basta, Mauri, però scusa,
1: No.
0: Mi puoi offrire un caffè? Il mio non primo caffè dopo 12 anni lo bevo, che me lo paghi tu.
1: Se te lo bevi, sì, ma tanto non...
0: Non lo bevo, lo sa, mi conosci, ormai mi conosci. No, perché stavo leggendo che a proposito di caffè e di bar, adesso non faremo l'argomento di ieri, però giusto per... C'è un bar a Parigi molto simpatico, si chiama Café Pli, che l'ho detto di... orribile perché sarà Café Pli. C'è un po' francese, un po' così. Café Pli, che non è un bar qualunque, è un bar particolare. C'è un caffè dove puoi scriverti una lettera. Cioè tu vai lì, ok? Hai la penna, prendi il caffè, fai la consuma. Ti scrivi una lettera a te stesso che ti spedisci, ti arriva dopo un anno, ok? Quindi è come se tu facessi un viaggio introspettivo dentro te stesso. Dici, ah, allora, ora mi scrivo una lettera, tra un anno mi arriverà questa lettera. Non so, che ci scriviamo in una lettera? Che cosa ci scriviamo in una lettera dove, tipo, a me stesso? Cosa gli posso dire? Non lo so, io è difficile, cioè è un viaggio introspettivo, ti fa proprio pensare. Comunque ci sono tanti pacchetti, pensate un po', l'idea che appunto è ispirata ai caffè asiatici punta ad un ritorno alla scrittura manuale, no? Il pacchetto base, che comprende una bevanda scelta, costa tipo 15 euro per una consegna entro un anno. Cioè tu paghi 15, ti bevi il caffè e ti scrivi sta lettera, okay? E ti arriva dopo un anno. Addirittura, se vuoi, puoi farti anche una sorta di fototessera che puoi allegare alla lettera. Quindi una foto di te in quel momento, c'è tipo una cabinella, no? Un posto attrezzato. Ti fai la foto, te la mandi, te la alleghi e vai. E puoi vedere quanto sei invecchiato dopo un anno.
1: E gli dici pure ridammi 15 euro.
0: Esatto, perché è andata male.
1: Questo caffè, cioè.
0: Questo caffè, esatto. Può essere, chissà se c'è anche il reso da quelle parti. No, comunque, a parte gli scherzi, a volte con delle piccole idee, no, si riesce a far parlare di sé. E sto notando ultimamente che l'analogico, quindi il ritorno all'analogico, no? No, quindi a staccarsi un po' dallo schermo, è una tendenza che secondo me sta funzionando bene, quindi è molto interessante. Giusto, volevo solo dirvelo perché è una cosa molto molto carina.

0: 105 Open Club su Radio 105. Qui stiamo facendo un po' così. Vi stavo raccontando una cosa. Ho scoperto che questa notizia di questo caffè particolare ne ha parlato anche Lucilla l'altro giorno, che insomma è stata un po' accennata. Però vabbè, ci sta, nel senso, quando una notizia fa parlare è anche bello poterla approfondire. Detto ciò, leggo qualche messaggio arrivato al 342 41 15 105. Fede scrive: Brian, un saluto a tutti quelli che come me sono ancora in ufficio e stanno contando i minuti per la pausa pranzo. Forse le abbiamo fatto venire fame già che abbiamo pranzato. E poi Giulia da provincia di Bari: ciao Brian, sono in macchina, giornata infinita, ma almeno ci siete voi a farmi compagnia. Grazie, tantissimi cuori, così, anche perché lei ci manda le emoji del cuore, quindi anche noi cuoricini cuoricini. E poi pranzo pronto, radio accesa, direi che possiamo cominciare. Grazie, meno male che c'è il supporto da parte dei nostri ascoltatori. Poi c'è Simone da Firenze: un saluto veloce dalla pausa pranzo. Poi ciao Brian, ti ascoltiamo tutti i giorni in negozio, ormai a mezzogiorno parte automaticamente 105. Saluto a tutti noi che lavoriamo anche oggi, un saluto a tutti quelli che lavorano, tutti quelli che finalmente dopo un'estate caldissima, devastante, sono finalmente riusciti ad andare in vacanza. Cioè, ma tu, Mauri, ti rendi conto? Tu che non ci sei praticamente andato per sfighe e cose varie, cioè tutta l'estate con 40 gradi e poi finalmente tu a settembre puoi andare, cioè devi solo augurarti che il meteo sia dalla tua parte. Anche se secondo me quest'estate ce la portiamo ancora per un bel po', eh? Cioè, secondo me un altro mesettino di caldo ce lo possiamo fare. Quindi pensaci, pensaci, convinciamo Patrick. Secondo me una vacanzina mini potresti anche, no. Cioè, no,
1: magari anche magari mi dice: ma tranquillo, non torna proprio.
0: Ecco, magari, bravo. Sì, perché se gli chiede la vacanza a settembre, quando ricomincia il palinsesto, probabilmente va a finire in questo modo. Chissà, comunque, era giusto per dirvi che il periodo è quello buono. Se volete approfittarne, potete approfittarne. Per noi ormai è già bella che è archiviata la vacanza. E andiamo avanti, molto, molto avanti. Chi c'è adesso? Earrings e andiamo.

0: Siete pronti a vivere l'atmosfera del Gran Premio con un'esperienza unica? Dal 3 al 6 settembre a Monza, in Piazza Roma, vi aspetta il gran finale del Ferrari Show Car Tour, firmato Unicredit, partner di Scuderia Ferrari HP. Potrete ammirare da vicino la Ferrari SF24, sfidarvi con gli amici sui simulatori racing, ricevere omaggi esclusivi e ogni sera vi aspetta il DJ set di Radio 105. Ci vediamo in Piazza Roma a Monza, non mancate!
1: Messaggio pubblicitario.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nostro disco 105 Selection, fresco fresco, come piace dire a me e ad altri colleghi. Questa era Silver Lines Another Emily Warren, Radio 105. Poco fa vi ho dato una piccola anticipazione, ok? Una piccola opportunità, ho detto, lavorativa. Conoscete tutti Snoop Dogg? Snoop Dogg, il rapper. Rapper che è stato anche inviato alle Olimpiadi. Ti ricordi? Non so, Mauri. Cioè, era sempre qua.
1: Il fiaccolone.
0: Quanto faceva ridere questa cosa che nelle province di Milano così e dintorni ti trovavi Snoop Dogg con la tutina che faceva il suo fantastico balletto. Grande Snoop. Allora, Snoop, non so se lo sapete, ma una linea di gelati, delle gelaterie, Dr. Bombay si chiama questo gelato di Snoop Dogg. Neanch'io lo sapevo, l'ho scoperto grazie a questa notizia. Asia sa sempre tutto e ci passa le notizie migliori. E è un'opportunità lavorativa importante perché, pensate, sta cercando una persona che possa assaggiare il gelato. Ok, attenzione, cioè questo deve assaggiare già un assaggiatore, un'assaggiatrice di gelato per $10,000 al mese. E potete candidarvi online, pare. Che è successo, ma?
1: No, vado io.
0: No, $10,000, cioè, ti piace il gelato?
1: Sì. Certo.
0: Bene, mi sembra un ottimo. Allora, dopo ti do tutti i link, come lo puoi cercare, Dr. Bombay, Snoop Dogg, lo trovi facilmente. Allora, come funziona? Allora, consiste nel testare prodotti surgelati, quindi chiaramente i gelati, scovare tendenze emergenti e suggerire combinazioni inedite di sapori per i mercati di tutto il mondo. Cioè lui sta cercando una persona che non solo assaggi il gelato, ma che possa essere un po' un consulente, no? Una persona che dice: assaggiamo questo mix. Poi figurati, immagino i gusti degli americani, cosa può uscire. Comunque la selezione non si limita al territorio americano, ma è aperta ai candidati di ogni nazione. Quindi Mauri, se vuoi puoi partecipare, a patto di dimostrare che chiaramente hai un palato raffinato. È una forte passione per la dolcezza ghiacciata del gelato. L'iniziativa affonda un po' le radici nella storia familiare del rapper, perché non so se lo sapevate, io non lo sapevo, lo leggo qui. Il padre di Snoop Dogg è cresciuto in una fattoria lattiero-casearia, quindi secondo me gli è rimasto un pochino quella passione, no? Direttamente dalla sua famiglia. Questa offerta di lavoro si inserisce in una fase di forte espansione di questo brand, che punta a sapori sofisticati, me ne dico uno, caramello salato e mela verde, che però io non lo so se è buono, ma non è male. Cioè non è che ha detto, che ne so, arrosticino e crema, cioè, ha detto caramello salato e mela. Ecco, quindi questa è l'opportunità di lavoro. Non so se è ancora valida, però 10k al mese, io sinceramente,
1: esatto,
0: un pensierino.
1: Te lo fai sta bene pure al gusto pizza con l'ananas.
0: È vero, bravo, anche bravo. Secondo me gli italiani devono soltanto soffrire da quel punto di vista. Però è interessante, Snoop Dogg lo sapeva, lui è un imprenditore, no? È uno che guarda avanti. Però 10,000 euro al mese per assaggiare il gelato. Devo chiedere a Linda, secondo me lei potrebbe essere interessata.

0: Stars on My Soul, Radio 105. Ciao a tutti da Brian, buongiorno. È l'ora di pranzo ormai, abbiamo parlato di gelato, di questo Snoop Dogg che così dà 10k, 10.000 euro al mese a un assaggiatore di gelato. Chissà se qualcuno di voi riuscirà a candidarsi, o magari qualcuno ci riesce. Scriveteci al 342 41 15 105, non si sa mai. Detto ciò, rimaniamo negli States, ok, negli Stati Uniti, perché non so se lo sapevate, ma lo spritz, il nostro spritz, cioè la bevanda, che poi è una bevanda veneta, no? Cioè nasce in Veneto lo spritz, famosissima chiaramente in tutta Italia, però lo spritz negli Stati Uniti è diventato super popolare. Cioè negli Stati Uniti voi potete ordinare, non so dove, magari non in tutti i posti, però è molto conosciuto lo spritz. Io non lo sapevo, non lo immaginavo, pensavo non lo conoscessero, pensavo fosse quella roba che oh, let's go to the Italy, to Italy, we drink a big spritz, capito? Beh, questo inglese incredibile, maccheronico. Ho detto vabbè dai, l'hanno conosciuto magari in Italia, cioè i turisti italiani. Ecco, negli States lo spritz è proprio spritzmania, cioè proprio qui chiaramente la bevono, perché negli States si beve proprio a manetta. Da almeno 8 anni, dal 2018, il New York Times lo aveva eletto drink dell'estate. Da quando è stato eletto dal New York Times drink dell'estate, in America è spopolato lo spritz. C'è una roba... Tu lo saresti mai immaginato, Maurizio?
1: Ah, la ricetta è nostra, cioè gli stessi ingredienti, ok.
0: Ah, tu dici se l'hanno modificato?
1: Sì, no.
0: Allora, mi piacerebbe dirti che non l'hanno modificato e l'hanno tenuto perfetto.
1: Ecco, già lo sapevo.
0: Però, aspetta, ci sono posti che lo tengono perfetto, però poi ci sono tutte le varianti. La torta, lo spritz... lo so, cioè, ma ce ne sono un sacco di varianti che sono quelle cose che ti fanno un pochino... ricetta italiana, Stati Uniti... Attenzione, non benissimo. Però effettivamente pare che stia andando tantissimo. Adesso stavo leggendo appunto questa notizia. Nel periodo 2018-2023 le vendite di questa bevanda tutta italiana sono aumentate del 18%. Cioè anche dai bevitori, quelli della prima linea. 18% in più nel mercato americano. Cioè non è mercato americano, sono 300 milioni di persone, quindi niente male. Ecco, io non lo sapevo, è bello vedere come l'Italia, anche se poi c'è il rovescio della medaglia. Perché cosa succede? Se guardi l'Italia, allora lo spritz chiaramente è su, no? È in Veneto, lo fanno più o meno da tutte le parti. Però è strano se tu vai in Sicilia e ti ordini lo spritz, no? Cioè, non è esattamente
1: secondo
0: la bevanda.
1: Adesso no però, forse una
0: perché
1: volta,
0: c'è stato l'overture, cioè la turistificazione,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quando l'americano arriva magari a Palermo, dici voglio uno spritz, no? I take a spritz. Quello che gli fanno, glielo fa lo spritz? Glielo fa. Però non è una ricetta tipica di quella zona, capito?
1: No, è chiaro quello che vuoi dire. Però secondo me ormai è sdoganato proprio lo spritz.
0: Dici che ormai è mainstream, è diventato.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, da una parte è buono, dall'altra parte secondo me è ancora un peccato. Secondo me è un peccato. Quando si parla di drink, tutti italiani.

Ecco, a proposito di Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, quando si parla di drink, i drink quelli, quelli importanti, tipo quelli italiani, lo spritz, mi hanno detto che in America è diventata una roba incredibile, ovviamente arrivano messaggi al 342 41 15 105 con gente indignata: ah, gli americani chissà cosa hanno fatto, hanno sapete come funziona? Cioè, da noi in questa radio funziona così: se dite una cosa bisogna stare comunque attenti perché tutti si indignano. Ecco, tranquilli, non vi preoccupate, io parlavo più o meno dello spritz, quello classico, ok? Non vi arrabbiate, comunque rimanete.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
0: Radio 105.
18: Che storia.

0: La seconda ora, fresca fresca, la sentite la seconda ora di 105 Open Club con Brian. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti se vi siete appena sintonizzati su Radio 105. Ci sono io, c'è Maurizio Creola in regia, c'è Asia redazione, c'è Eleonora al centro, ci siete tutti voi che ci tenete compagnia. Allora, come detto, è giusto, scavallata l'ora, normalmente ci sono gli squizzati, a quest'ora non vi preoccupate, torneranno la settimana prossima, nel frattempo ci sono io, per rispetto, per doveri di cronaca, va detto, ok? Che dire? Allora, seconda ora, non giochiamo oggi, ve l'ho detto, ve l'ho anticipato nella prima ora. Non vi preoccupate, non ci rimanete male. Scrivete a Paolino, lamentatevi con lui. Lui fa sempre così, mi frega i kit, poi va tutto un gioco tra noi colleghi. Lasciamo, non mi fate andare avanti. Detto ciò, tornando alla movida, allo spritz, eccetera, no? Quando si parla di serate di movida, abbiamo detto che lo spritz sta impazzando in America. Ho detto, ma quali saranno poi effettivamente le città del mondo con la migliore vita notturna, no? Io ne avevo già parlato di questa cosa, però c'è questa classifichina che è interessante. Mauri, secondo te, tu che sei un uomo di mondo, tu che sei uno della nightlife, del DJ set, no? Del we, quale sarà per te la città al mondo migliore per la vita notturna? Vai, sparane una.
1: A naso direi Chicago.
0: Quindi siamo negli Stati Uniti? Mm-hmm. Perché sei stato a Chicago?
1: No.
0: E come fai? Così a caso? Cioè, sulla fiducia?
1: No, a parte che hai detto negli Stati Uniti.
0: No, ho detto non negli Stati Uniti. Ho detto fuori dagli Stati Uniti.
1: Ah, no, ok. Allora...
0: Fuori dagli Stati Uniti? Tipo? Quale può essere?
1: Londra.
0: Londra? Allora, Londra non c'è in questa classifica, devo dire la verità. Ma, allora, al primo posto, c'è tutta una top ten. Al primo posto, io non me l'aspettavo, c'è Bangkok. C'è in Thailandia, Bangkok conquista il primo posto nell'offerta dedicata al divertimento notturno. Ora, vabbè, a quale divertimento noi non sappiamo, è generale. Il divertimento vale tutto nel divertimento. Non stiamo già so le battute al 342 41 15 100. Oh, Thailandia, il massaggio,
1: certo.
0: No, allora, primo posto c'è quello. Facciamo così, al contrario, dal decimo posto c'è Amsterdam, Paesi Bassi, ok? Amsterdam decimo posto, ci sta. Cioè, sì. Amsterdam è bellissima, sì, sì, sì, divertentissima, potete fare un sacco di cose molto divertenti anche là.
1: Anche là.
0: Io credo che. Poi c'è Pechino, Cina, nono posto, anche là di cose da fare. Io non è specificato quello che noi stiamo pensando, che non possiamo dire, però secondo me.
1: Dove l'hai presa quella notizia? Non è che...
0: Guarda, è Time Out, non l'ho fatta io, l'ha fatta Time Out, ma nel divertimento ci devi mettere dentro tutto, se no. Quindi, decimo posto Amsterdam, nono posto Pechino, ottavo posto Brighton. Regno Unito. Brighton supera Londra, ragazzi. Brighton supera Londra, si conferma un polo attrattivo indiscusso per la vita LGBTQ+, con locali storici, spazi inclusivi e sicuri per la comunità queer. Quindi anche questo fa parte del gioco. Tra poco poi concludiamo la classifica. Intanto settimo posto c'è Johannesburg in Sudafrica e al sesto posto c'è Medellin in Colombia. Io fino a mo' l'unica che si è un po' salvata dal punto di vista della legalità è Brighton, secondo me. Perché il resto, secondo me, il divertimento è un po' di qua e un po' di là, diciamo. Tra poco continuiamo con questa mini classifica che parla della movida notturna. Okay.

0: Io anche qui noto un certo comune denominatore in quella cosa che manda avanti il mondo. Avete presente? Non so se... vabbè, è chiaro. Quarto posto, Melbourne in Australia. E qui su questo, boh, sicuramente è una città incredibile. Ci sono un sacco di pub, posti bellissimi, i locali, i canguri. Beh, i canguri sono ovunque, no? Gente che salta di qua e di là. Terzo posto, New York City, Stati Uniti.
1: Ah, beh, vedi, hai detto
0: no, ti ho detto al primo posto, ti avevo chiesto.
1: Okay.
0: Ecco, Maurizio. Quindi, terzo posto New York, secondo posto Berlino per nightlife. Beh, Berlino però, ma non racconto, io non ci sono stato come nightlife, ci sono stato di passaggio, però mi hanno detto che Berlino è una figata, cioè è bellissimo. A parte che una volta, non so se posso dire questa cosa, un mio amico che utilizzava delle app di incontri, un mio amico, così, un mio amico, non posso dire il nome, dice che proprio quantità estrema di... una scelta incredibile, diciamo. Quindi se volete a Berlino utilizzarle, funzionano molto bene.
1: C'è sempre quella...
0: è mio amico però, eh.
1: Ah, sì.
0: Io non so niente di questo, cioè nel senso, lui mi ha detto: guarda Brian, dovresti passare da quelle parti perché c'è molta... io ho detto, ma io non lo so, cioè io non c'entro niente. Comunque, Bangkok al primo posto, città sicuramente al primo posto per legalità, per di divertimento, per... no vabbè, adesso a parte gli scherzi, questa è la classifica delle 10 città con la nightlife migliore al mondo. Milano niente, ma la Milano da bere, la Milano quella dei locali, niente, Milano proprio non c'è, un po' ci sono rimasto male, sarà perché Torino è una piccola Milano, no sto scherzando, l'ho detto ieri, mi avete su sta roba mi hanno massacrato, va bene dai, arriva Brescia, meno male che arriva Brescia con la sua da Dio, ok, che così almeno, chissà Brescia dove va a divertire, in quale città del mondo Brescia si va a divertire, dice, esce dal locale e dice, oh da Dio! Sei bella.

cosa posso dirvi? Qui a Radio 105 veramente possiamo passare da un argomento all'altro così velocemente. Quando si parla di tecnologia, però la tecnologia ormai è grande protagonista. Ecco, so che negli appuntamenti estivi, quando riuscivo a sentire il nostro Antonio Monaco, esperto tech, vi piaceva, vi incuriosiva. Ecco, oggi lo sentiamo, ok? Così ci aggiorniamo su questo mondo molto vicino, ma per alcune cose molto distante. A tra poco.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: Moving to the Sun, siamo sempre qui a Radio 105, 105 Open Club, vi accompagniamo fino alle 14 in questa settimanella un po' particolare e così parliamo del più del meno, no? Facciamo un po' di contenuto sano, contenuto tecnologico, e lo facciamo con il Nostradamus della tecnologia, colui che veramente il caffè, la macchina del caffè, lui la guarda, il caffè si fa da solo, colui che guarda i computer e quelli si formattano, si reinstallano da soli, il nostro esperto tech Antonio Monaco.
1: I famosi i guri, i santoni, quelli che c'erano.
0: Tu sei il santone tecnologico.
1: Cose, no?
0: Ciao Antonio.
1: Vabbè. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Ma tutto bene, guarda, appena atterrato a Berlino perché si viaggia, come ti avevo detto nelle scorse settimane, qua non si può iniziare settembre che già ci sarà una valangata di roba tech in arrivo.
0: Ma scusa, aspetta, sei a Berlino perché mi avevi detto forse quest'estate che è IFA, giusto? Stai andando a IFA?
1: Esattamente, per iniziare quella che è la fiera, diciamo, di elettronica di consumo più importante nel panorama europeo, quindi non voglio dire di più perché poi c'è anche quello di Las Vegas, però devo dire che è quello dove si va a toccare un po' con mano tutta la tecnologia che nei prossimi mesi arriverà nelle nostre case.
0: Ma scusa, siccome tu sei il Nostradamus, cioè sei appena arrivato, non hai ancora visto niente da quelle parti,
1: niente.
0: Però siccome tu prevedi il futuro, se riusciamo tra poco ci farai capire un po' in che direzione stiamo andando, no?
1: Esattamente, perché bene o male, dai, il trend c'è, sappiamo un pochettino di che cosa si parlerà, anzi ti devo dire che molte aziende ci hanno già un po' informato, però ovviamente
0: spoileroni,
1: in modo da farci andare un po' più preparati, però sai, tra l'essere informati e l'andare poi a toccare con mano, la cosa diventa molto molto interessante.
0: Antonio, ascolta, io poco fa ho detto che un mio amico di Berlino mi ha consigliato, no, cioè un mio amico a Berlino mi ha consigliato di utilizzare un'app di incontri a Berlino. Non sei tu il mio amico?
1: No,
0: rimani lì un secondo che tra poco il nostro Antonio Monaco 5 tacche ci racconterà un po' del futuro della tecnologia.

0: 105 Open Club in maniera tecnologica, cerchiamo di raccontarvi quello che accade. Non lo faccio io, ok, perché io sono un appassionato ma non sono un esperto tech. Lo facciamo con Antonio Monaco. Antonio, sei ancora lì a Berlino?
1: Sono qui in attesa sono qui in attesa di andare in albergo.
0: Bravo ci sta dall'aeroporto all'albergo un attimo. Allora Antonio, quali sono i trend tecnologici del futuro? Cosa ci possiamo aspettare?
1: Guarda, allora faccio una specie di media rispetto ai comunicati stampa che mi sono arrivati. Medica. Allora, sicuramente, così come lo scorso anno, un grande trend sarà quello dei robot aspirapolvere. Però ecco, direi no, sono sempre i soliti, no, perché si evolvono tanto, cioè adesso un po' alla volta, sai, si stanno trasformando. Prima avevano soltanto le ruote, poi avevano il LiDAR per andare in giro, per vedere bene, per mappare la casa. Sì. Poi lo scorso anno abbiamo visto quelli primi con il braccio robotico, sì, che permette. Invece oggi verranno presentati proprio alcuni robot semi umanoidi che hanno anche delle braccia per poter muovere di cose, prendere, evitare degli ostacoli, quindi diventano sempre più
0: dei maggiordomi elettronici.
1: Beh, diciamo che la volontà di andare in quella direzione è assolutamente tracciata, cioè diciamo che abbiamo visto anche tutti questi umanoidi, sì, recentemente, anche, cioè diciamo che il trend proprio è quello di portare, di andare verso quella cosa, però ce ne vorrà tempo, ci sono tutte queste evoluzioni intermedie e questa è un'altra.
0: E poi che mi sta incuriosendo, cos'altro troveremo?
1: Poi ovviamente un'altra cosa molto che sta andando molto molto di sta tornando, anche perché sono gli indossabili. L'abbiamo anche un po' parlato anche nelle scorse settimane, ti ricordi, abbiamo, certo, parlato di occhiali che fanno foto. Ecco, un'altra frontiera di sviluppo è quella indossabili, sempre più indossabili, nel senso che gli occhiali smart diventano sempre più piccolini, quindi sempre meno ingombranti, non ti permettono soltanto di ascoltare magari un'intelligenza artificiale che ti permette di avere informazioni su cosa stai vedendo, ma potrai vedere proprio riflesso sullo schermo tutta una serie di informazioni con realtà aumentata. Ecco, di questi prodotti ce ne saranno già un bel po' in visione. Ovviamente ci permetterà di vedere soprattutto anche, che ne so, film, avere anche
0: addirittura un'istruzione
1: del nostro computer, perché no, anche. Quindi questa è un'altra cosa di quelle che potremo vedere. Poi ovviamente non mancheranno televisori di tutti i polliciaggi incredibili. Ogni anno arrivano quei 10 pollici, 10-15 pollici in più. L'anno scorso ci eravamo fermati a 100, mi sa che quest'anno li superiamo.
0: Sì, ma diventano scusami Antonio, diventano dei LED wall praticamente, non so più dei TV.
1: Io non so più se diranno delle casse talmente grandi,
0: delle mura di casa a schermo,
1: non
0: praticamente
1: basteranno più, certo, non basteranno, certo, più. E poi per concludere direi che tutti gli elettrodomestici che solitamente abbiamo in casa, che può essere climatizzatori piuttosto che forni, piuttosto che frigoriferi, anche questi diventano sempre più intelligenti,
0: domotici,
1: e sono dotati, ecco, intelligenza artificiale everywhere, perché tutti quanti avranno intelligenza artificiale, quindi che ne so, anche il frigorifero che ti consiglierà in base a quello che vede all'interno del frigo che cosa andare a comprare, anche, certo, questo ci sarà comunque.
0: Senti, scusami Antonio, c'è Maurizio che da poco sta sistemando casa. Mauri, tu di che cosa hai bisogno? Dimmi, qual è l'elettrodomestico di cui hai bisogno in questo momento a casa?
2: Abbastanza basic, una lavastoviglie.
0: Ecco, lavastoviglie ce ne abbiamo, secondo te Antonio, il super tech?
1: Ma anche guarda, addirittura ho visto una lavastoviglie con telecamera integrata che ti fa vedere anche internamente come sta funzionando.
0: Veramente?
1: Il programma, quindi,
0: pazzesco.
1: Con l'intelligenza artificiale riconosce quello che stai mettendo dentro e ti imposta in automatico un programma giusto per quello,
0: ecco,
1: per le
0: la vuoi vedere la lavastoviglie dove guardi dentro, Mori?
2: Ma l'importante è che mi piace.
1: L'importante è che lavi piatti, ecco.
0: Alla fine aggiungiamo, ma noi vogliamo una cosa, che lavi sti cavolo di piatti, è giusto così, va bene. Antonio, grazie come sempre, goditi Berlino, goditi questo occhio sul futuro.
1: Mangiare, bere birra e tutto.
0: Sì, che ti vuoi mangiare a Berlino?
1: Poi,
0: a parte lo stinco,
1: ma
0: non c'è niente, no, non è buono come da noi. Mangiati Wurstel, dicono da queste parti, lo stinco, la carne, ti dico. Vabbè,
1: sì,
0: Antonio, grazie.
1: Grazie a te, Brian, buon proseguimento.
0: Seguitelo.
1: Cinque
0: tacche. Ciao Antonio, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao a tutti.
0: Così, ragazzi, Antonio Monaco.
3: Radio 105.

0: Dance No More di Harry Styles. Con voi da Radio 105 c'è Brian. E così, Brian, che sono io. Ma perché dico in terza persona? Non lo so, ogni tanto mi viene questa cosa. È una strana questione di ego, a volte mi parte. Vabbè, comunque, 105 Open Club. Ringraziamo ancora Antonio Monaco per tutte le chicche tecnologiche. Io mi chiedo ancora a cosa possa servire avere una telecamera che guardi all'interno della lavastoviglie mentre sta andando. Secondo me è solo wireismo ormai è diventato, no? A volte, poi può essere utile magari, ma fammi vedere come sta lavando quel piatto, come sta lavando quella pentola, non so, è un po' strano. Vabbè, invece voglio riaprire una parentesi, siccome sapete che mi piace parlare di cinema ogni tanto, qualche giorno fa, non so se sono passati già 10 giorni, comunque abbiamo parlato di Spider-Man, no? Spider-Man che l'ultimo di Tom Holland ha fatto un altro record di incassi. Pensate un po' che questo film ha superato Titanic nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia, ok? Cioè Titanic che era una milestone incredibile, perché al primo posto c'è Avatar, al secondo c'è Avengers Endgame e poi c'era Avatar al terzo posto. Ecco, Spider-Man questo qua ha superato Titanic, c'è una roba fuori di
1: Titanic
0: testa.
1: Titanic sta al terzo posto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi adesso al terzo posto c'è Spider-Man, poi c'è Titanic. È incredibile, cioè è veramente assurdo. Infatti, allora fammi leggere qua. Spider-Man Brand New Day entra nella storia con 2,33 miliardi di dollari. È diventato il terzo film con i maggiori incassi della storia del cinema, superando al botteghino Titanic, il film di James Cameron, con 2,25 miliardi. Incredibile, cioè è una roba folle.
1: Ma tanto James Cameron c'ha pure il primo posto.
0: Bravo, ma infatti in questa notizia che appunto che riporta questo piccolo trafiletto, c'è proprio questa sfida tra Cameron e Marvel, no? Che se le danno di santa ragione, e c'è questo palleggio. Comunque parliamo di film che hanno incassato delle cifre allucinanti. Se pensate che un film incassi 2,33 miliardi, magari ti è costato, che ne so, sparo, 300 milioni e stai incassando 2 miliardi in più, cioè ben venga, sarà contento Tom Holland. Spero che abbia una percentuale sugli incassi, Tom, perché veramente sono soldi. Però bene, sono contento perché è un film che è piaciuto. Tu sei un grande fan di Spider-Man,
1: sì.
0: No? Me l'avevi detto.
1: Sì, sì. Del mondo Marvel.
0: Sì, del mondo Marvel in generale. Ecco, chi è il tuo supereroe preferito?
1: Sicuramente Iron Man.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma proprio lui, Tony Stark?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, Downey Jr., sono Robert.
1: Robert Downey Jr., un grande attore,
0: è lui, cioè... Tony Stark,
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: fine.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì.
0: No, il mio preferito rimane Spider-Man. Invece, dall'altra parte, Batman mi piace un sacco. Sì. Sono un grande fan di Batman. Superman, non tanto, non è proprio
1: un po'
0: più il mio
1: Flash, fan. Sai.
0: Flash?
1: Sì, sì, sì.
0: Mi sono sempre chiesto quanto duri in un rapporto sessuale. Comunque, beh, sono cose strane che ci chiediamo noi.
1: No, lo sai già, tranquillo.
0: Fa subito?
1: No,
0: non lo so. Vabbè, dici che lo so, mi spiace per lui. Però bisogna essere veloci in tutto alla fine, no? Se sei Flash, è giusto così. Alfa e Gigi d'Alessio arrivano con Genova e Napoli. Lui fa subito, da Genova a Napoli, un attimo. Un amore.

0: Imagine Dragons, Sharks, Radio 105. Ne approfitto subito per ricordarvi una cosa che vi ho ricordato anche negli scorsi giorni, ma mi piace farlo. Il Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con Michel Unzi, che è Super Karaoke. Le puntate, ok, del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, 3, 4, 5 settembre, quindi, cioè, caspita, ci siamo ormai. Sul palco con Michel, un cast eccezionale, vi faccio alcuni nomi di questi super VIP: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi, ok? Quindi Super Karaoke, Michel Unzi, tanti artisti, un parterre incredibile, prossimamente in onda su Canale 5. 105 Open Club.
1: Open Club. La, la, la, la, la. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, no, a giocare a calcio!
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
19: Però dai, bravo anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
22: Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: Queen, David Bowie, 1982, questa è Under Pressure, il nostro disco 105, che storia, stupendo, grazie, grazie mille ai Queen e a Bowie per questo capolavoro della musica mondiale, della storia della musica. Bene, è arrivata la fine anche oggi, ce l'abbiamo fatta qui a Radio 105 a terminare questa puntata di 105 Open Club. Non vi preoccupate, noi torniamo domani dalle 12 alle 14, anche dopodomani, anche sabato, finalmente riprenderò la mia fascia, no? Il weekend, il sabato, dalle 12 alle 14. Però prima di tutto voglio ringraziare colui che mi ha accompagnato. Oggi non ti ho chiesto nomi di paesi e provenienti.
1: Meno male.
0: Domani lo rifacciamo, non appena sentiamo qualche ascoltatore al telefono. Mauri, devi prepararti. Maurizio Criolla, grazie.
2: Grazie a te.
0: Grazie Mauri, grazie mille Eleonora Centralino, grazie mille Asia Redazione. Appunto, ci sentiamo domani. Un saluto da Brian.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Buon pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari amici all'ascolto, lo so che è dura pensare che anche quest'anno le ferie sono finite, vero? Ma tranquilli, nelle prossime due ore cercheremo di tirarvi su il morale con una selezione pazzesca di scenette prese dal nostro immenso archivio. Si parte con questa!
1: Attenzione, parlando di animali ci colleghiamo con bestie, perché come promesso abbiamo il primo ospite di colore, finalmente, perché noi, noi non siamo razzisti.
2: Vicepresidente donna, tra l'altro.
1: Credo che ci sia Carlo Conti, quindi come ospite, il primo ospite di colore a bestie. Ci colleghiamo. Vai. Prego Pippo, andiamo.

0: Eccoci qui per una nuova puntata di Bestie. Stasera con un ospite di Mamma Rai, sì. Un uomo eccezionale che quest'anno succederà ad Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. Signori Carlo Conti.
1: Bravo, bravo. Oh.
2: Buonasera a tutti e buonasera a te carissima. Ti faccio i complimenti per la splendida trasmissione e devo dire che sei anche una donna stupenda.
0: Ma grazie Carlo, sei gentile. Anche io ti devo fare i complimenti per l'italiano perfetto. Diciamo che con le tue origini effettivamente imparare così bene la nostra lingua è ammirevole.
2: Ma in che senso le mie origini?
0: Beh, un ragazzo africano che si integra in Italia al punto di diventare un famoso conduttore televisivo è una speranza per tutti quegli immigrati in cerca di riscatto. Brava. Da te a Kabilame siete emblema dell'integrazione e del successo.
2: Ma perdonami Fagnani, forse c'è un leggerissimo malinteso, io non sono africano.
0: Ah scusami, perdonami veramente, non volevo sembrare razzista, ma dato che sei nero ho dato per scontato l'Africa come provenienza. Quindi cingalese?
2: Ma che cingalese?
0: Perdonami. Perdonami, indiano?
2: No, ma che indiano? Io so toscano.
0: Curiosissimo, un nero toscano, com'è possibile?
2: Ma guarda, Fagnani, che secondo me ti stai prendendo una cantonata. Io non sono nero. Perché ridi? Ma che c'è da ridere? Non sono un nero. Ma basta, smettila di ridere. Che cazzo c'è da ridere? Finiscila, mi stai facendo incazzare. Ma che cazzo, ma basta. Oh, basta.
0: Sei fortissimo, cazzo. Sarà un grande Sanremo, sei una sagoma. Senti, ma hai previsto anche qualche contaminazione tribale, magari coinvolgendo qualcuno della tua comunità? Che ne so, magari una danza di qualche tribù, un paio di zebre sul parco.
2: Senti, non so perché tu sia convinta che io non sia italiano e venga da qualche popolazione nomade del Serengeti, ma ti rispondo soprassedendo a questo impasse. Il mio Sanremo sarà un Sanremo più vicino alla tradizione, meno mongoloidi che trappano, nessuno scandalo coi finocchi. Insomma, cercherò di dare uno spettacolo più vicino ai quattro vecchi sdentati che guardano ancora la Rai.
0: Ma manco una giraffetta, un paio di capanne d'esterco come scenografia. Dai qualche roba da nero, la gente se lo aspetta, Carlè.
2: Guarda che mo mi stai rompendo i coglioni con sta cosa che sono di colore. Mi sfondo solo di lampade, purtroppo al posto della pelle del viso ho una sella di cuoio da Mandriano Maremmano, ma non sono africano, mettitelo in testa così andiamo avanti con sta cazzo di intervista.
0: Ma non te incazza Carletto che te cascano i capelli? Dai, andiamo avanti. Allora, sai già chi saranno i big, gli ospiti speciali dell'edizione di quest'anno? Puoi darci qualche scoop?
2: Allora, bella domanda, finalmente. Facciamo così, visto che non posso dirteli. Tu mi fai dei nomi e io ti dico sì o no. Così se ci azzecchi non sono stato io a dirtelo.
0: Okay. Ah, bello, mi piace. Allora, Balotelli.
2: No.
0: Lionel Richie?
2: No.
0: Oprah Winfrey?
2: No.
0: Stevie Wonder?
2: No.
0: 50 Cent?
2: Ma no.
0: Denzel Washington?
2: Ma scusa, ma è una mia impressione o mi stai nominando solo personalità di colore?
0: Ho dato per scontato che avresti dato priorità alla tua comunità. E poi magari hai contatti diretti, sai, fra persone della stessa etnia.
2: Mamma mia che tortura, come cazzo te lo devo dire che non sono un n***o? Sono toscano, Maremma Cagna Impestata.
0: Sì, e mo Benigni è turco.
2: Ma che cazzo c'entra Benigni?
0: E scusa se tu che sei un n***o dici d'esse toscano. Allora Benigni può dire d'esse turco. Magari Ceccarini è albanese e Dante era giapponese.
3: Ecco.
2: Applaudo. Vabbè, me ne vado. Non ne posso più.
3: Se n'è andato.
0: Mando cazzo vai. Oh, ma che non insegnavano l'educazione nella tua tribù? E poi vedi che siete voi che alimentate i preconcetti dei razzisti. Vabbè, il cioccolatino se n'è annato. E ci salutiamo e alla prossima puntata. Grazie.
4: Ma che cazzo me l'ha fatto
5: straordinario
4: di venire fino qua?
5: La televisione che vorrei.
4: Oddio, che si fa gli affari miei.
5: Questa è la televisione che la gente vorrebbe, così, la verità, che bello, se invece tutto finto.
6: Se mi apre saremo dicendo, ragazzi facciamo chiarezza, non sono di colore.
7: Sì. Mentre canta un blues però.
6: Sì, no,
8: state ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Dai che ci sono i tamarri, che tardi, andiamo, vai, andiamo.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste.
2: Tamarri.
4: Coltelleria, buonasera.
5: Mamma mia, oh. Pronto?
4: Salve.
5: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione, che sono interessato a prendere un bel coltello.
4: Sì, mi dica.
5: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
4: ottimo.
5: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
4: Dipende lei che cerca, io penso che
6: ci sia il cappello.
5: Ci sta il saccappello anche?
4: No, no, no, no.
5: Ah, non, ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
4: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
5: No, mi veniva da ridere, però che stavo pensando una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo in questa foresta, e siamo solo uomini, c'è il coltello con in fondo al manico un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora!
7: Ha chiuso.
2: Chiuso.
4: Coltelleria, buongiorno.
6: Ah, mi dispiace, com'è successo? Un incidente?
4: In che senso?
6: Come hai detto che sei zoppo, ma perché lo dici a tutti al telefono?
4: Ma è uno scherzo o cosa?
6: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
4: No, ho risposto, ha chiamato una coltelleria.
6: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, personaggio che parla tutta strana.
4: Fantastico.
6: Pazza bastarda. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo, che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
5: Aia. Ti prego, ti chiamo. Adesso qua devi insultare te.
4: Coltelleria, buongiorno. Pronto?
1: Aia.
6: Ma che senso, non ce l'ho fatta.
5: Perché?
6: È troppo da ridere.
8: Parte la stupidera totale.
1: Sì.
9: Sì, pronto, Marche.
5: Pamela! Pronto? Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
6: Ma dai, che siamo pieni.
5: Ma di cosa?
6: Si sta divertendo.
2: Tamarri.
9: La coltelleria, buongiorno.
5: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
9: Ha chiamato la coltelleria.
5: Ah, fantastico, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
9: Un attimo che le passo
5: col taglio. Vabbè, dai.

0: Coltaio.
1: Pronto?
2: Sei amico di Beppe Sparisci?
1: Sei amico di Beppe Sparisci?
3: Non so neanche chi sia.
2: È quello
3: io
2: che diceva a tutti, oh, devi
1: sparisci. È quello che diceva sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora, mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato, che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
3: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox. La Fox, se la conosce, fa dotazioni militari, serie Sputnik, quelle cose lì.
1: A chi sputi? Che cazzo dici? Ma cerca di parlare
3: Sputnik, è una serie della
1: ancora
3: Fox.
1: Ma che cazzo fai? Mi stai insultando, sputi. Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci ti sputi. Ma sei scemo?
3: No, io la serie Sputnik è una
1: ancora serie... Ma che cazzo fai, coglione?
3: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
1: Ma che cazzo ti parlo, mi ci ti sputi?
3: No, una serie. È una serie della Fox.
1: Da Fox.
3: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
1: Ancora! Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi. Ma pensa a te, sto cafone di merda. Mica non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
3: Faccia quello che vuole. Io
1: ma pensate, ma che cazzo di credi? Ancora con sta Fox, cos'è sta Fox?
3: È una dita di coltello.
1: Ah, allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora, mi serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. Hai mai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
3: Sono coltelli.
1: Stai attento come parli. Stai attento come parli,
3: Cerca di... da che forma vuole.
1: Lungo lo voglio lungo, il più grosso che hai, proprio.
2: Mezzo.
3: Io c'ho anche i macetti se vuole.
2: Bello!
1: Minchia, il macete subito. Ma voglio il macete. Macete che. Quanto costa?
3: Siamo su dai 55 euro in su.
1: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
3: No,
1: 35?
3: No.
1: 40?
3: No.
2: 45.
1: 55. Cioè... 50. Sto facendo io il prezzo. Coglione.
2: 60.
1: Te ne do 60.
3: Ah, coglione a chi? Scusa.
1: Ma che cazzo fai? Adesso ti stai esaltando. Ma che cazzo fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai,
4: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
0: Finta.
5: Intanto. Coltello, voglio coltello, voglio coltello.
2: Così si fa! Prendo, voglio il coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
6: Non ho capito, mi scusi.
2: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
6: Sì.
2: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo. E io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama. Proprio. Ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
6: Ma lei è qui disegnato?
2: Sì, sono disegnato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
6: Se lo paga, sì.
2: Vabbè, senza scrupoli proprio. Fare una strage faccio. Va bene, ok. Allora basta prendere questo coltello per i pazzi. Si dice cortello o cortellata?
6: Coltello, con la L.
2: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
6: Sì.
2: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
6: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
2: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo, che così li faccio tutti sti scout di merda, li taglio a metà. È una roba pazzesca, no. Arrivo. Sì. Pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
7: Hai appena denunciato un massacro.
2: 40 euro, sì.
0: Massacro di scavo.
2: Pazzi. Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Vendete con te lei pazzi? Sì, pazzi che pagano.
7: Mi chiedevo.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Va bene, nel frattempo ci colleghiamo invece con un programma televisivo pazzesco, sta spaccando il culo, lui ormai è il più grande conduttore della storia della televisione italiana, ha fatto il record a Sanremo e continua a condurre questo programma quotidiano che si chiama Affari Buoi. Ci colleghiamo con Amadeus.
2: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Sì. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
3: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
4: Landa.
3: Brutta testa di cazzo. Via col tempo.
5: Ma come?
3: Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
1: Ma come? Puoi partire così?
6: Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
6: Benissimo, Amadeus.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
6: Ma lei sta scherzando, non ha la voce di Amadeus.
3: Come no? Sono Amadeus.
6: No, no, assolutamente no.
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
6: Bene.
3: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
6: Bene, grazie, grazie.
3: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
6: Ma lei chi è?
3: Benissimo, facciamole un altro applauso.
6: Bene, grazie.
3: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
6: Oh, grazie.
3: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
6: Va bene.
3: Angelina Papaya, Marco
6: Papaya.
3: Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
6: Sì.
3: Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
6: Allora Angelina Papaya non esiste. Papaya. Io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
3: Incredibile.
6: È una conterranea.
3: Bene, bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
6: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
3: Salutiamo con un caloroso applauso.
6: Non mi faccia più perdere tempo.
3: Salutiamo con un caloroso
6: Divento scortese.
3: Salutiamo con un caloroso applauso. Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
6: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
3: Che peccato, ha chiuso il telefono e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta che lo prende in culo con la peretta.
7: Ama!
8: Sei pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: È una merda, dimmi.
3: Lei è la signora o il signore?
8: No, signore, signore.
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
8: Ecco il cazzo di Cantoni Spada, provincia Treviso, porco.
3: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
8: Non l'ho neanche visto, bastardo.
3: Bene, bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Accetta?
8: Sì, accetto, accetto.
3: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi. Si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro.
1: Cazzo.
3: Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaya, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
8: Loredana per te.
3: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
1: No.
8: Ha fatto male quell'uomo.
3: Vuole salutare qualcuno? Attenzione.
1: Il demonio.
3: Incredibile. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
2: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
1: Fantastico. Tony, ragazzi, lui è un camionista di Treviso, sì, che pippa mentre guida. Pensa che bella immagine.
4: Quanto è rassicurante,
1: sì, quanta sicurezza.
4: Ma nessuno gliel'ha chiesto, però. Nessuno gliel'ha chiesto.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49€ e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Attenzione. Attenzione. Attenzione.
0: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, legale nella maggior parte dei paesi occidentali. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono un lipitinoso mezzo disoccupato che vive di sussidi e che frequenta un ambiente malsano di persone viziose. Mi piace
3: chiacchierare del più e del meno
2: le donne degli altri mentre si fanno le
3: Sebastiano.
2: Oggi sono con questi due Iachini, marito e moglie con la maschera di Zorra, perché ci devo fare la
3: firma dei jeans. Cucurucucu paloma.
2: Mentre il marito si fa una
3: secchiata d'acqua fresca.
4: Ciao, ne? Sono un marito erotomane che ama vedere la moglie che
3: sposta i mobili con i
4: benzinai sconosciuti.
5: Ciao, sono la moglie e mi piace farmi aprire il
3: cuore
5: dai marocchini nelle stazioni mentre mio marito riprende con il Samsung S10.
4: Io ho un iPhone,
5: Allora mi confondo con il mio ex, che anche lui mi faceva
3: chiarire le cose
5: dai suoi amici mentre mi filmava.
2: Minghia, non sei una fidanzata, sei una bottana in sharing.
5: Grazie.
2: Figurati. Adesso mi mangiami il bazooko che sono scimmiato e devo infilartelo in
3: goulash.
4: Sì, e io mi faccio una bella
3: serata danzante.
2: Sì, ma stai un pelo più lontano che vedo l'occhio di Poleminchio che mi fissa. Che cazzo è, Sauron?
4: Sì, scusa, ne? È che mi piace sentire l'odore delle palle, ne? Boia Faust.
2: Ho capito. Ma stai tranquillo, è da un mezzo. Altrimenti ti strappo le scapole.
4: Sì, tranquillo. Tanto mi sto facendo una
3: sentenza in tribunale.
4: Mentre mia moglie si sta facendo
3: incuriosire
4: da te, mi infilo in
3: cucchiaio
4: una bottiglia di birra.
5: Ah, sì.
3: Incutimi timore
5: mentre sodomizzo mio marito.
2: Dai. Oh, voglia, non siete mica normali, Anzi, un po' delle pittine mi sta scendendo perché ho visto tuo marito che si girano gli occhi all'indietro mentre ci cacci in
3: Kurdistan.
4: Tranquillo, ne? Posso accarezzarti l'ano?
2: Oh, che minchia! Coso! Vai che hai capito proprio malissimo,
4: Dai che io ti succhio il
3: campanello della bici.
4: Assieme a mia moglie.
2: Oh, ma voi due siete malati di mente! Adesso mi vesto e me ne vado immediato, proprio!
5: Ma io voglio vederti
3: sbadigliare.
4: Anch'io!
2: No, tu no!
4: E perché?
2: Perché no! E che minchia siamo gli annacci con i cazzi di fuori!
6: Madonna.
1: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Dalai Lama, parliamo del Dalai Lama, perché la massima autorità spirituale tibetana è al centro di una polemica internazionale, perché pare, abbia chiesto a un bambino di succhiargli la lingua durante un video. Ora, se voi guardate il video, e se guardate il video integrale, questa cosa non succede, cioè il bambino non gli succhia la lingua. E in pratica molti dicono che potrebbe trattarsi di un errore di traduzione, insomma, che lui si è incasinato nel parlare. Ma a parte questo, voi pensate veramente che il Dalai Lama sia un vecchio pazzo pedofilo pervertito che chiede a un bambino di ciucciargli la lingua di fronte alle telecamere? Siete veramente convinti che se lui fosse veramente un porco maniaco lo farebbe davanti alla stampa mondiale? Io penso sinceramente di no. Però apriamo le linee, voglio sentire Biden. Voi, perché qua è partita la caccia alle streghe sul Dalai Lama. Apriamo le linee, dai, andiamo. Sentiamo Antonio, avvocato Antonio, da Napoli, dai.
3: Da interdire,
2: in che senso?
4: Da cosa?
3: Io faccio l'avvocato e le dico da interdire.
2: Lei vorrebbe interdire una delle più alte autorità religiose internazionali, per quale motivo?
3: Perché è un gesto chiaramente offensivo.
2: Offensivo, ma lei conosce profondamente la civiltà tibetana e quindi sa che...
3: So tutto, ma le dico comunque sa che è un atto inguardabile.
2: Inguardabile.
3: Non va bene, nel modo più assoluto.
2: Perché?
3: Anche igienicamente.
2: Perché lo dice?
3: Va bene.
2: Igienicamente, perché dandosi la mano dopo aver pisciato il cazzo, secondo lei è igienico? Lei quando si presenta con una persona, buongiorno, piacere, sono Antonio, e lei gli dà la mano pisciata di cazzo, e questa persona...
3: Mai, non ho dato mai la mano pisciata di cazzo, un linguaggio che non mi appartiene, neppure i gesti mi appartengono.
2: Lei...
3: Va bene.
2: Ma non dica puttanate, che lei con la mano pisciata di cazzo ci si pettina anche i capelli al mattino. È così che si fa il ciuffo. Un altro. Andiamo a Modena, dove c'è Gennaro. Modena, vai Gennaro, sul Dalai Lama, vai.
5: Guardi, io dai. Sinceramente avrei fatto lo stesso, però lei... la lingua mi dispiace, ma anche se è una cosa sacra,
2: cosa?
5: Anche se è un personaggio sacro, si arrangia.
2: Lei ritiene che il Dalai Lama sia un vecchio talmente arrapato da farsi succhiare la lingua da un bambino davanti alle telecamere? Questo lei ritiene che il Dalai Lama sia un vecchio arrapato?
5: Guarda, se me la metti così, purtroppo sì.
2: Conferma che il Dalai Lama è un vecchio arrapato.
5: Esatto, così, te lo confermo.
2: Così arrapato e fuori di testa da farsi ciucciare la bocca da un bambino davanti alle telecamere. Questo penso io.
5: Sì.
2: Un vecchio arrapato.
5: Esatto.
2: Lo sottoscriviamo.
5: Certo.
2: Molto bene, allora questo dirò agli inquirenti quando verranno a chiedere la registrazione di questa telefonata. Arrivederci.
5: Ciao.
2: Tutti i cazzi tuoi, ciao. Andiamo da Franco, camionista di Bari. Franco, di la tua sul Dalai Lama, vai Franco.
6: Sì, quello del Tibet, là, il cazzo canoce.
2: Quello del Tibet, chi cazzo lo conosce? È esattamente proprio questo, cioè anche su Wikipedia è scritto così. Ecco.
6: Perché alla fine chi cazzo lo conosce? Sì, so che ho sentito la radio che è del Tibet, là, dei Dalai Lama, che ne esce uno. Ogni 100 anni, quando nasce già riescono a capire che questo sarà il futuro dai Lama.
2: Dalai. E quindi vai avanti, non ho capito che cazzo stai dicendo, Franco.
6: Che cazzo ne so, che questo, non avendo più rapporto con le donne, non avendo mai avuto rapporto con le donne, volevo provare un contatto.
2: Ma secondo...
6: Poi un bambino vanno a chiedere in queste cose. Chiedo una bella porcona di ciucciarti un uccello, non male.
2: Quindi secondo te il Dalai Lama dovrebbe andare da una bella porcona
6: A farsi ciucciare l'uccello
2: invece che chiedere
6: ai bambini di ciucciare la lingua? Penso che sarebbe più normale la cosa.
2: Quindi secondo te, se tu adesso avessi la possibilità di interloquire col Dalai Lama, dici buongiorno, ti presenti, dici buongiorno signor,
6: buongiorno, sono Franco,
2: buongiorno signor Lama, sono Franco il camionista di Bari,
6: ti do un consiglio: invece di farsi ciucciare la lingua a un bambino, che è pure, cioè se stavi in Italia è successo già un mezzo casino, farti ciucciare l'uccello da una bella porcona con le tette grosse, bella,
2: come gli piace la porcona al Dalai Lama, che è tibetano? Com'è la tipica porcona tibetana secondo te, Franco?
6: No, non la so, guarda, io sono la porcona del paesino mio di Bari, che c'ha le tette grosse, il culo grosso e ti ciuccia l'uccello a manchicano.
2: Tette grosse e culo grosso, questo è il segreto della felicità.
6: Sì, quello è il segreto della troia.
2: Benissimo, grazie Franco, un abbraccio.
6: Ciao.
2: Damiano da Roma, vai Damiano, sul Dalai Lama, vai Damiano.
7: È un gran maialone.
2: Perché?
7: Sembra che mi fa succhiare un bambino una lingua.
2: Ma cosa fa? Perché lei mammeggia?
7: No, niente, appunto, lui è il centro spirituale del buddismo, voglio dire.
2: Ma lei ha visto il video?
7: Ni, perché era praticamente era oscurata la parte interessata.
2: Lei, secondo me, si è masturbato guardando un vecchio tibetano e un bambino che fingevano di limonare. È lei che ha avvertito, non il Dalai Lama, è vero questo?
7: Allora mi ritiro io, vado in meditazione.
2: Vada in bagno, vada in bagno.
7: Vado in bagno,
2: e si faccia un massaggio prostatico da solo.
7: Benissimo, perfetto.
2: Esatto, vedrà che fa rumore di fischietto. Da quanto c'è il culo spanato, arrivederci. E chiudiamo con l'amico mio, mio direttamente da Cry School, contagiato dallo spirito della Santa Pasqua. Amico mio, buongiorno.
4: Non me ne sa un cazzo della Pasqua, so ateo e mo' che da rompermi i coglioni.
2: Anche io.
4: Un Veneto cristiano non esiste.
2: Ecco.
4: Da rompermi i coglioni.
2: Va bene.
4: Basta.
2: Ma io. Volevo parlare con te del Dalai Lama, amico mio.
4: Lasciami stare, non sta a rompermi i coglioni, gatto, capito?
2: Dalai Lama, che cosa ti...
4: Hai capito o no?
2: Vuoi parlare?
4: Hai capito o no?
2: Ma perché non...
4: Rompermi i coglioni!
2: Perché non vuoi parlare?
4: Allora, che fare con te? Smettila di rompermi i coglioni!
2: Perché?
4: Voglio che rompermi i coglioni e basta!
2: Che cosa ne pensi?
4: Devi morire!
2: Smettila
4: di rompermi i coglioni!
2: Tu rifiuti il confronto, perché sei un coniglio! Rifiuti il confronto!
4: Sei tu un coniglio, maledetta merda! Anche te scappi! Quando vengo a Milano, scappi un coniglio dalla porta di retro!
2: Ma questo
4: maledetta
2: è...
4: merda!
2: Questo è
4: impara ad affrontare le situazioni! Spacco gli occhi, maledetta merda! Cercavo te scopere, ero vivo, cristiani! Te lo prometto, maledetto
2: bastardo!
4: Farai la fine di me! Parla!
2: Smettila! Tutto nella tua testa! Tutto nella tua testa succede! Dici sempre le stesse cose! Dici sempre le stesse cose! Ma quali quattro occhi?
4: Sì, in Veneto si porta rispetto e c'è lavora! Hai capito, brutto tutto maledetto!
2: Dici sempre!
4: Hai capito?
2: Dici sempre le stesse cose! Dici! Ma chi lo dice? Chi lo dice?
4: Infila la bicicletta nel culo per pelare, brutto tutto. Devi morire!
2: C'è da dire che il Ponte di Pasqua lo ha rilassato, lo sento disteso, equilibrato. Si sente che ha svuotato un po' la testa e adesso è un po' così, molto più in confidenza con il creato. Bene, sono contento per lui, che la Pasqua gli ha fatto bene. Arrivederci alla prossima.
8: Mamma mia.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A.
8: Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
21: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25. 5-3-2026.
23: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs, adavadaia.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Ho scoperto sta roba, siccome sono in albergo, mi rompo il cazzo, non so cosa fare, ho iniziato a spippolare la televisione italiana. Allora, l'altra sera finisco su Rai non so che cazzo, dove praticamente fanno questa serie che si chiama Che Dio ci aiuti.
2: Sì.
1: L'avete vista?
2: Che è quella con la Finocchiaro, no?
1: Sì, forse sì. Non lo so. Una roba orribile.
2: Quella sulle suore.
1: E fanno la versione audio per i non vedenti.
2: Eh beh, certo.
1: Quindi c'è questa voce narrante che però non descrive un cazzo. Cioè, perché io sono finito a vedere questa qua. C'è lo schermo nero.
2: Eh beh, sì.
1: Schermo nero, parte l'audio
3: E, no,
1: c'è,
3: che cazzo,
1: e c'è la voce narrante che dovrebbe spiegarti cosa non vedi, no?
2: Certo, giusto.
1: Io ero non vedente in quel momento lì. Schermo nero e qui. E solo che non te la descrive. Dice, ecco, sta mostrando adesso il suo, piano, il suo piano diabolico. E tu dici, quale?
3: Una cosa.
1: Non lo vedo.
2: Qual è il piano?
1: Qual è il piano? No, sono morto. E quindi abbiamo realizzato questa puntata.
2: Perché in radio fondamentalmente è la stessa cosa.
1: Sì, la radio per non vedenti.
2: Non potendo vedere, dobbiamo raccontare tutto.
1: Però noi siamo bravi a descrivere, no? Nei blocchi, le scenette che facciamo. L'ho fatta come la farebbero in Rai.
2: Ok.
1: Non si capisce un cazzo.
2: Su Rai cieco.
1: Rai, Rai Bocelli.
3: Rai ipo.
1: Andiamo. Andiamo.
4: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo.
2: Ma non è vedente. Come li legge?
3: Non serve il sottotitolo.
4: Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti.
1: Oh. Ah.
4: Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate.
2: Benissimo.
4: Sì. Buon ascolto.
2: Grazie.
4: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Cincischione. I protagonisti, Maria Bonardi e Piera.
2: Ah.
4: Piera Mariani è Maria Piera.
2: Ma non facevano.
4: Andrea Maria è Tony.
2: Ah.
4: Tony Andrea è Piero.
2: Ah.
4: Piertoni Tony è Anthony.
2: Ah.
4: Tony Pieroni è Piertoni.
2: Ah.
4: Regia di Pier Maria Tonini. Voce narrante, Angelo Non Svelato.
2: Complessissimo.
4: La Fiat Mercedes color barca di Piera entra nel piazzale del condominio di Piertoni e si ferma davanti a una piccola sciupa figa in ferro barbuto.
2: Cos'è la sciupa figa? Cos'è una sciupa figa?
4: Ne escono Piera, Tony, Piero, Maria Piera e Anthony che aprono il bagagliaio e tirano fuori un enorme cincischione.
2: Cos'è?
4: Il cincischione è un tipico cincischione con tutti gli annessi e connessi.
2: Ma com'è fatto?
4: Piera, Piero e Tony si accarezzano distrattamente i genitali intenti ad osservarlo.
5: Cavolo, questa volta ci siamo davvero superati. Pier Tony non si aspetta di certo un regalo del genere per il suo evento da festeggiare.
6: Bellissimo. Quasi quasi me lo tengo io.
7: Mai vista una cosa così interessante in tutta la mia vita. Maria Piera ha avuto davvero un'ottima idea.
4: Mentre Piera, Piero, Tony e Anthony ammirano il cincischione senza farsi vedere, la malvagia Maria Piera va a nascondersi dietro allo sciupafiga.
2: Cos'è?
4: Con un elegante gesto, la ragazza senza spalle si infila tre dita mancine nel culo e ne estrae un disegno raffigurante il suo piano diabolico.
1: Com'è?
8: Finalmente è giunta l'ora della vendetta! Ho aspettato fin troppo tempo da quella volta in cui mi hanno fatto quella cosa che mi ha fatto arrabbiare.
1: Quale?
8: Oggi, però, verrà fatta giustizia! Grazie a questo piano diabolico!
1: E quale?
4: Maria Piera mostra il disegno, dal quale capiamo non solo il suo piano diabolico, ma anche i motivi che la spingono ad agire così e perché mai è vestita da pagliaccio. Ah, dimenticavo.
2: È importante.
4: Maria Piera è vestita da pagliaccio.
2: Perché?
4: Nel frattempo, Piertoni si è affacciato alla finestra.
9: Ragazzi, ma cosa ci fate qui?
10: Sorpresa!
7: Buon generico evento da festeggiare, Piertoni.
11: Guarda, gli abbiamo comprato un cincischione. È stata un'idea di Maria Piera,
4: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Piertoni assume la tipica espressione di profonda tristezza che hanno tutti i cinesi quando devono parcheggiare.
2: No, perché?
4: Forse non l'ho ancora detto. Tutti i personaggi sono cinesi, non cinesi cinesi. Gli attori sono italiani, ma hanno delle mollette color carne che gli tirano gli occhi facendoli sembrare cinesi.
2: Ma che scopo!
4: Anche senza dire nulla, Piertoni si gira di spalle, si abbassa i pantaloni e inizia a cagare dalla finestra proprio sopra al cincischio.
2: No, wow! Sono orribile.
12: No, fermo, Piertoni, cosa fai?
5: slime, sei impazzito!
7: Smettila! Non lo sai che se caghi sopra un cincischione rischi di svegliarlo?
11: Certo. Ti ricordo che è molto pericoloso svegliare un cincischione, Piertoni.
4: Piertoni non li ascolta e continua a cagare sul cincischione. All'improvviso il cincischione si sveglia e inizia a fare quella cosa che lo rende tanto pericoloso.
11: Qual è?
8: Cincischione!
11: Parla.
8: Cincischione! Cincischione!
2: Parla!
8: Cincischione! Cincischione!
5: No, cincischione, fermo, ti prego, no, no!
7: Oddio, non resisto più!
11: Basta, basta! Per amor del cielo, basta!
5: Ma cosa sta facendo?
8: No, cazzo! Il mio piano diabolico sta prendendo una piega inaspettata!
2: Sì.
4: In un caleidoscopio di effetti speciali, che è davvero un peccato non possiate vedere, il cincischione fa impazzire tutti. Piertoni si lascia cadere dalla finestra e viene impalato dallo sciupafiga, uccidendo anche la malvagia Maria. Piera, Tony, Anthony e Piero iniziano a prendersi vicendevolmente a testate finché non cadono a terra privi di vita. Ora il cincischione è solo nel piazzale, attorno a lui una vera e propria carneficina. Sì.
8: Cincischione! Cincischione!
1: E cosa fa?
8: Cincischione!
4: Che Dio ci aiuti, direte voi. Esatto.
2: Sì.
4: È proprio questo il nome della straordinaria serie che state ascoltando.
1: Bella.
4: Credo di avervi raccontato troppo,
1: no,
4: non vorrei spoilerare.
1: No, no.
4: Con tutti i dettagli che vi ho dato.
2: Sì.
4: Vi lascio con molto suspense, anche se avete capito benissimo come andrà a finire,
1: no,
4: ci arriverebbe anche un troglodita. Alla prossima puntata di Che Dio ci aiuti. Cincischione 2, la vendetta del coso.
1: Del coso.
2: Del coso.
4: La Rai ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse.
2: Porco, grazie,
4: direte voi. Eh già.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nelle ultime puntate ho fatto un botto di views e vi ringrazio per il cazzo di affetto che mi date veramente.
3: Cosa fa? Piange.
2: Veramente grazie, raga.
4: Grazie.
5: Di cosa?
2: Grazie. Grazie.
5: Basta.
6: Che fai? Piangi?
2: No, non sto piangendo. È che mi è entrato un milione di virus in un occhio. To, stronza! To, to, to, to! Un milione di views! To!
6: Ma scusa, ma perché mi fai il gesto dell'ombrello? Io sono felice, li facciamo assieme i video. Infatti. Sono parte del team.
2: Ma col cazzo, quattro occhi sparapidocchi. Io sono la star e tu sei una semplice sguatter.
6: Ma questo è veramente offensivo.
2: Suca!
6: Ma come?
2: Dai, dai, mollami che mi sto crogiolando nella mia abnorme e surreale autostima.
6: Lo vedo.
2: Adesso, amici, vi scioccherò con l'esperimento di oggi che darà inizio ad un nuovo ciclo che ho chiamato... L'esperimentone.
6: Ma che fai? Ti fai i suoni da solo con la bocca?
2: Sì, perché non sono proprio bravissimo con l'editing audio.
6: Ah, ok.
2: E nemmeno con quello video, a dirla tutta.
6: Beh, effettivamente.
2: E anche nel posting non sono proprio un drago.
6: Già.
2: Ma tu me lo succhi uguale!
6: Wow, ma come sei pieno di te oggi? Mi spaventi! Sembri ubriachello!
2: Sì, sono

0: strafatto di amarissimo Giannazzi. L'ho trovato nella credenza di nonna. Ho un pastone in bocca che mi sembra di aver succhiato degli zoccoli di un asino.
1: Che schifo!
0: Dai, dai, dai, riprendi mentre posiziono il mio personale missile, al quale ho posizionato una telecamera, perché oggi, come un giovane e panciuto Elon Musk, lancerò il mio missile nella stratosfera e raccoglierò immagini pazzesche per poi recuperarlo dove deve atterrare secondo i miei calcoli precisissimi.
1: Ma no, dai, ma che dici? Ma veramente hai comprato un razzetto e lo vuoi lanciare nel cielo? Ma è pericolosissimo! Siamo vicino a un centro abitato!
0: Ma che cazzo dici? Chi ha comprato cosa, brutta scema? Ma che esperimentone! Sarebbe se non avessi costruito autonomamente l'oggetto in questione.
1: No, dai, dai, non sei serio. Non hai costruito un razzo da solo?
0: Sì, cazzo, sì!
1: Ma sei matto?
0: Sì, cazzo, sì!
1: Ma dove hai imparato a costruire un razzo? E dove hai trovato il carburante?
0: Ma che cazzo ci vuole a costruire un razzo, Ebete? Prendi un tubo, lo riempi di benzina e dai fuoco dal basso.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, non funziona così!
0: Sì, taci, taci, taci e guarda! 3, 2, 1, in culo a Musk!
2: No. Aia.
3: Le cose verissime.
4: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Due cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Andiamo, vai Pipuzzo, dai, andiamo, dai che t-

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi.
0: Ma cos'è che vuole?
1: Ci devo comunicare che in pratica fra poco, fra qualche minuto, chiudiamo tutti gli impianti, gas, luce, acqua, tutto quanto, perché c'è stata una fuga del Caio Cocinos.
0: Vabbè, date quello che volete.
1: L'avvisavo però, per gentilezza, e qua noi siamo in strada.
0: Vabbè, fate quello che volete.
1: Allora, quando riceverà una telefonata con un segnale d'allarme, quando riceve questa telefonata, ma deve fare la cortesia di spegnere il contatore dell'elettricità, quello dove cazzo, e il rubanetto dell'acqua.
0: Va bene.
1: Ascolta, ma perché mi tratta così? Io sono un lavoratore, scusi.
0: Non ci credo, dai.
1: Non ci crede lei.
0: Con tutte le truppe che sono in giro.
1: Con tutte le truppe.
0: Quando si spegne, il gas si spegne.
1: Allora adesso.
0: Ti accende.
1: No, è il cazzo, perché se mi fai in conto corrente tutta la centralina. Che cazzo la repare? Arrivederci, oh cazzo, che cazzo la repare la centralina? Lei che non ci crede! Che cazzo sono? Vuole vonga che non ci crede! Mica ho detto che sono Gesù, ho detto che sono operaio! Ma fanculo, vecchio ignorante bastardo!
2: Quelli del 5GG.
3: Aiuto!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5GG, sono in strada per un intervento d'emergenza, buongiorno! Mi sente, signora?
4: Ascolti, la signora non è in casa, provi a chiamare più tardi.
1: Sì, no, ma non devo parlare con la signora, devo semplicemente comunicare un messaggio urgente perché dobbiamo sospendere tutte le forniture, elettricità, acqua, perché c'è stato un cazzo di Caio Cocino. Purtroppo, voi siete come termoautonomo o siete collocati a rete tuo gas?
4: No, non lo so questo.
1: Non lo sa questo lei. Vabbè, senta, se può pagliare un appunto.
4: Sì.
1: Allora, in pratica c'è stato questa fuga da Caio Cocinos, che è un batterio che sta dentro l'acqua e che provoca l'Alvin. E ci sono già state 4-5 case di Alvin in zona, quindi dobbiamo ripulire tutte le tubature e per farlo dobbiamo interrompere tutte le forniture. Questo è.
4: Ho capito.
1: Quindi, se vuole segnare il batterio, si chiama Caio Cocinos, così se guarda anche il telegiornale, che fa venire l'Alvin.
4: Va bene,
1: okay. Allora, quando sentite il messaggio d'allarme, noi facciamo una telefonata d'allarme, chiude tutto, la corrente, la gas, tutto quanto, che noi dobbiamo cominciare a scavare.
4: Ho capito, va bene.
1: Ci faccio sentire il segnale d'allarme, se prendono appunto per favore, grazie. Un attimo solo, un attimo, vale.
5: Predolin si ingroppa e gialis.
3: Magari.
1: Ha preso nota?
4: Sì.
1: Sì, che cosa ha sentito? Pronto? Squattera!
3: No! No.
1: Cenerentola! Servo!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5G, sto qua in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, senta, c'è stata una fuga da Caio Cocinos. Che è dentro l'acquedotto e poi può far venire l'Alvin, quindi dobbiamo chiudere tutti gli impianti adesso, signora, per fare dei lavori.
0: Lavori dove?
1: Lavori in strada, giù, dobbiamo chiudere tutto, elettricità, gas, acqua, telefono, tutto quanto per un paio d'ore che dobbiamo stanare sto Caio Cocino, è terribile.
0: Ma proprio tutto?
1: Sì. No, vabbè, non vada in allarme, signora, naturalmente trattandosi di un Caio Cocino non si deve bere l'acqua del rubinetto, signora, questo è chiaro.
0: Vabbè, io adesso mi cerco di farmi un po' d'approvvigionamento, posso farlo?
1: No, purtroppo no, signora, che fai? Mi fa una tanica da Caio Cocino, poi si piglia l'Alvin tutta la famiglia, l'Alvin è terribile, signora, c'è sta già un sacco di gente in ospedale questo Alvin.
0: Ah, non è buona l'acqua?
1: No, signora, non ha capito, forse ce lo rispiego. Allora, dentro l'acquedotto c'è questo Caio Cocinos, che è un batterio.
0: Ah, ho capito.
1: Adesso stiamo facendo un check paone per vedere quando ce n'è. Però questo Caio Cocinos fa venire l'Alvin, signore. E quando ci viene l'Alvin e sono giorno e giorno sul gabinetto, signore.
3: Cazzo.
0: Ah, sta chiamando ogni casa, ho capito.
1: Sì, signore, perché questo è un caso d'emergenza, sta la protezione civile.
0: Ma chiudere per il contatore della luce?
1: Sì, non adesso, non subito, signora. Adesso stiamo tanto facendo apertosi, il buco dentro la strada. Quando finiamo, le suona il telefono e le arriva questo messaggio d'allarme che le faccio sentire. Ascolti bene, signora, che deve capire, eh? Ascolti.
0: Sì.
5: Predolin si ingroppa e gialis.
1: Ha capito il segnale, signora?
0: Ho sentito che c'è un'emergenza, dobbiamo chiudere tutto, devo stare tutti i contattori.
1: Non ha capito, signora, deve riconoscere il segnale d'allarme, glielo faccio risentire.
5: Predolin si ingroppa e gialis.
0: E non riesce a decifrare cosa dice, però, io sto all'arme.
1: Questo deve capire, che cosa dice.
0: Non riesco a capirlo cosa dice.
1: Allora aspetti che ce lo rimando più piano, purtroppo queste apparecchiature moderne non funzionano mai niente. Ce lo faccio risentire più piano, signora, va.
5: Predolin si ingroppa e gialis.
0: Ma cos'è? Non riesco a capire cosa sto succedendo. Non riesco a decifrarlo, cosa vuol dire.
1: Ce lo faccio risentire più piano e più forte, via.
5: Predolin singroppa e Jalis. Predolin singroppa e Jalis. Predolin singroppa e Jalis.
0: Che cosa vuol dire questa parola? Potrei farla proprio più semplice.
1: E che ne so, signora, questo è coreano, io non lo so il coreano. Io so solo che quando sento sto segnale mi deve staccare tutto.
0: Va bene, va bene, prendo l'ingegialice, qualcosa del genere, l'ho capito.
1: No, no, no, signora, così non va bene, così non va bene. Vogliamo provare un altro segnale, magari è più chiaro?
0: Provi.
1: Sì, proviamo questo.
5: Predo lincia al bicazzo. Predo lincia al bicazzo. Predo lincia al bicazzo.
0: No, per niente, ascolti.
1: Mannaggia, signora, però anche lei è durata con Predonio, cacchio.
0: Buongiorno, ma lei scusa, mi sta facendo in giro persone, mi sembra a me.
1: Ma mi scusi, io sono un operaio qua sotto che c'è Caio Cocino, se sono qua che riesco a chiamare una malattia, per avvertire lei, lei non mi capisce una minchia, scusi. E che cazzo? Pronto! Ah, va, fanculo, va! A salvare la vita alle persone! E poi che ne so io se prendo l'ingia becazzo? Lo scopriamo la prossima settimana, no?
2: Quelli del 5GG.
6: Aspetta, aspetta! No, non incrociate i flussi, pazzi!
7: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, da stasera, prima serata, Canale 5.
14: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
15: Buono.
14: Melone retato.
15: Buono.
14: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
15: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
21: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
22: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
23: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. e non ha intento offensivo.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Parlando dei diritti delle donne, noi che sembriamo tanto maschilisti e noi che sembriamo tanto quelli che se ne sbattono il cazzo, abbiamo permesso a una donna, invece di stirarci le camicie, di fare un blocco.
2: Perché mettiamo solo le magliette.
1: Sto scherzando. Questo blocco è scritto da Lucilla, quindi è tutto vostro. Queste sono le cose che fate voi donne secondo le donne. Si chiama Sì Donna.
3: Sei andata nello spazio. Sei diventata presidente del consiglio.
4: Sono una donna!
3: Hai impugnato le armi in guerra. Hai fatto i figli da sola. Sei forte, emancipata e libera.
4: Come l'aria!
3: Ma davanti a un mazzo di fiori gliela darai sempre.
5: Parlano di scarpe, parlano d'amore. E parlano di vacanze, parlano di cuore.
3: E allora rivendica la tua libertà di non lanciarti col paracadute anche in quei giorni.
4: Sì!
3: Fatti venire il cattivo umore perché non ti piacciono i tuoi capelli. Rompi i coglioni. Sì, donna! Yeah! Indossa la tuta di tuo marito, le calze di tuo marito, le mutande di tuo marito e poi lamentati che non ti cerca per scopare.
6: Ecco.
3: Sì, donna!
1: Yeah! Beh...
3: Quando ti parte Beyoncé nelle cuffiette, inizia a camminare come se fossi alla sfilata di Armani, in mezzo alla gente che ti squadra come una cogliona. Sei donna.
1: Sei donna.
3: Non farti condizionare dal marketing. Diventane schiava e basta. Sei donna. Se hai una videocall alle 18, presentati con una tazza di tè, ma piena di prosecco. Sei donna. Non importa dove sei, se trovi uno specchio con la luce giusta, approfittane per schiacciarti un punto nero. Sì, donna. Seguire la Ferragni su Instagram è da sfigate.
6: Giusto.
1: Sì.
3: Fatti un profilo falso e adorala di nascosto.
1: No!
3: Sì, donna.
1: No!
3: Compra i libri di Marie Kondo per ordinare benissimo la casa e poi buttali nella pila di cose da sistemare. Sì, donna. Compra il deodorante al cetriolo e a fine giornata lamentati perché sotto le ascelle c'hai lo tzatziki. Sì, donna. Tieni sempre da parte un trombamico per quando si scaricano le batterie del vibratore.
1: Ma no, no.
3: Sì,
1: no,
3: donna.
1: No, no.
3: Metti il dolcificante nel cappuccino decaffeinato con latte di soia,
6: sì,
3: e pucciaci dentro un craffen alla Nutella. Ma sì,
1: schifo,
3: donna.
1: Ma...
3: Quando sei al mare e passi davanti a uno yacht, fai sempre la battuta: papi, sei venuto a prendermi? Sì, ripetitiva.
6: Tristezza.
3: E sì, donna.
6: Sì, tristezza assoluta.
3: Dagli appuntamento sotto casa tua per non farlo aspettare.
6: Brava.
3: E inizia a prepararti quando citofona. Sì, donna. Se non guarda con te, c'è posta per te, vuol dire che non ti ama. Mollalo. Sì,
6: no,
3: donna.
1: Che cazzo.
3: Su Instagram guarda i reel di viaggi in Indonesia, Thailandia, Sri Lanka, Madagascar e poi prenota il regionale per Diano Marina, dove passerai i tuoi unici 4 giorni di ferie all'anno in una pensione vista ferrovia. Sì,
1: no,
3: donna.
1: No.
3: Mugola di piacere quando glielo ciucci. Lo so, è una cosa priva di senso.
6: Sì.
3: È come godere dal dentista. Ma tu fallo lo stesso.
6: Sì, donna.
3: Sì, donna.
1: Sì.
0: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ah, Anthony Cole, ti sei spaventato, come due schiaffi sotto i talloni. Ah, benissimo, allora oggi continuano gli scherzi di Wendell con le voci di Lino Banfi. Perché? Perché lo voglio fare, bravo. Capito? Yeah. Ah, andiamo!
2: Diglielo!
3: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
3: Come chi parla, scusi?
4: Non parlo Gnorro, li Pizzarrone, lo sai chi parla?
3: Come?
4: Tuo figlio è lì.
3: A chi parla?
4: Io sono Biancaneve e Sette Nani.
3: E va a farti un metto in culo.
2: Ha ragione.
3: Pronto?
4: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno
3: sì, vai a cagare.
5: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
5: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
5: Con chi parlo, scusi?
4: Ma che te ne frega a te? Tuo figlio è lì. Tuo figlio è lì.
5: Com'è? Non si capisce niente.
4: Sentimi bene, Pizzarrone. Io non tiro fuori una lira. E non tirando fuori una lira io, l'impedimento è automatico.
3: Pronto?
4: Tuo figlio è lì.
3: Ma chi parla? Ma forse ha sbagliato numero.
4: Non parlo Gnorro, li Pizzarrone, lo sai chi parla.
3: No, chi è lei? Ma ha sbagliato numero. Chi cazzo ti cerca?
4: Senti, scemo di guerra, che non sei altro. Ma ricordati che se succede il patatrac fra tuo figlio e mia figlia, io non li faccio sposare! Non li faccio sposare!
3: Ma che? Ma ha sbagliato numero, senta.
4: Non lo posso impedire io, sono il padre!
3: Ma ha sbagliato numero!
4: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno stronzolo.
3: Signore, lei ha sbagliato numero, ha sbagliato casa, ha sbagliato numero.
4: Qua sapete che diceva Buffalo Bill cascando da cavallo? Bisondi prepotenti, culi senza denti. Porca puttana!
3: Chi parla?
4: Io sono Biancaneve e Sette Nani.
3: Come?
4: Non parlo Gnorro, li Pizzarrone, lo sai chi parla?
3: Chi parla?
4: Tuo figlio è lì. Tuo figlio è lì.
3: Come?
4: Tuo figlio è lì.
3: E che cazzo sei?
4: Io sono incazzato da morire, non ho mangiato niente, sono di giù.
3: Sì?
4: Pronti, chi parla?
2: La moglie.
5: Tu chi parli?
4: Ma che te ne frega a te?
5: Ma che te ne frega troppo?
4: Non parlo Gnorro, li Pizzarrone, lo sai chi parla?
5: Ma vaffanculo. Sì?
4: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno stronzolo.
5: Che sei uno stronzo!
2: Brava signora!
0: State ascoltando Zoo Compilation.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Dai, prima mettiamo passaggio da qualche parte, dai.
2: Pino, vai Pino.
3: Ah, che bella la fica. Già, cari telespettatori, innanzi alla passera nessuna civiltà è resistita a lungo. Nella storia dell'uomo sono miriadi i potenti che soccombero per colpa della loro debolezza innanzi alla potenza della vagina. Primo tra gli eroi malati di Fregna fu Marcantonio, che per colpa di quella sporcacciona di Cleopatra perse tutto e si levò anche la vita. Pensate che demente. Ma anche se adoro l'argomento, non è di festa che parleremo oggi. Ma prima un breve sommario della puntata.
2: Bene.
4: Oggi a passaggio da qualche parte. Perché lo schiaffo si chiama pizza e la pizza non si chiama schiaffo?
5: È vero.
4: Questa è la domanda che si sono posti alcuni ricercatori linguistici dopo una grande canna di erba. Come dargli torto? La domanda è lecita e sarà portata ad un convegno di esperti che disquisiranno sull'argomento per ore dopo averli mandati a fanculo. È nato prima l'uovo o la gallina? Ma poi a noi che cazzo ce ne frega che siamo pure vegani? Gli stessi ricercatori linguistici della storia della pizza e dello schiaffo ci riprovano e questa volta vengono aggrediti da altri ricercatori che dopo un sonoro pestaggio li allontanano definitivamente dal convegno.
6: Meno male. Beh.
4: Milioni di mosche non possono sbagliarsi. Con questa esclamazione, il noto ricercatore indiano Najala Rakim Singh Baghdad ha divorato un panino alla merda in diretta televisiva sulla BBC. Dopo aver vomitato l'anima, ha poi dichiarato che secondo lui le mosche hanno una salsa segreta, perché altrimenti non si spiega.
3: Cioè, fatemi capire, ma state parlando seriamente? Mandiamo in onda un cazzo di indiano che si mangia la cacca in un panino? Dai, e poi vi lamentate che la De Filippi ci trita con gli ascolti facendo ballare e cantare i teroni? Mi mandate sto cazzo di documentario che veramente sono senza parole, zio bestia.
5: Scoraggiato.
4: Mentre Alberto scuote la testa e si mortifica per la porcheria appena andata in onda, andiamo al documentario di oggi che vede protagonista una sottospecie di primate molto molto affascinante e altrettanto bistrattato. Eccolo comparire timidamente fra altri della sua specie in una comune giornata nel proprio habitat. È l'halitosis perennis fastidiosis.
2: Paolo!
4: Gli altri esemplari che condividono il territorio lo conoscono molto bene e se ne stanno alla larga il più possibile.
2: Sì.
4: Ma per un esemplare oggi è andata storta. Infatti l'halitosis lo ha visto e si getta immediatamente nel suo spazio vitale per un tentativo di socializzazione indesiderato.
2: Ma perché?
4: Ma cosa rende questa specie così particolare e solitaria, malgrado la sua estrema socialità?
5: Quello.
7: Ciao.
4: Sono le sue fauci di merda.
7: Ciao.
4: Il lezzo putrescente che fuoriesce dalla sua mandibola è talmente cattivo che nessun altro esemplare riesce a stargli abbastanza vicino. Ma lo stesso halitosis non se ne rende conto e continua imperterrito a cercare uno scambio di effusioni con qualsiasi essere vivente gli capiti a tiro. Nessuna bestiola del suo habitat ha il coraggio di fargli notare questo spiacevole puzzo di merda cacata da un'alce su un cadavere morto già da mesi che fuoriesce dalla sua bocca di merda. E quindi l'halitosis si approfitta involontariamente della gentilezza degli altri esemplari di sottospecie differente, come il Collegus d'Ufficis Macchinettis Caffè, con il quale ora sta tentando un ennesimo approccio. Ma, accidenti, cosa sta accadendo? Già il povero Collegis è probabilmente stufo e ha una giornata storta, perché non resiste e, finita la pazienza, pone un'enorme scatola di caramelle all'halitosis, emettendo versi molto facili da comprendere. Il povero halitosis si allontana sconfortato verso la propria tana, probabilmente scosso dall'aggressione dell'altro esemplare, che viene invece festeggiato da tutto il suo branco per il coraggioso gesto appena avvenuto. Ed un altro giorno è andato nella foresta del cazzo. Alla prossima puntata.
5: Nome è
3: Beniamino. Allora, fatemi capire, partiamo con l'indiano che si mangia la cacca e chiudiamo con quello che gli puzza l'alito. Ma che cazzo siamo diventati, lo zoo di 105?
5: È vero.
3: Che due coglioni. Vabbè, ciao e alla prossima puntata. E come sempre, fanculo, poveri.
2: Poveri.
0: È finita anche questa puntata, che potrete riascoltare in replica stasera alle 23. Ma se siete quelli della replica, vuol dire che è quasi l'una. E se invece la state ascoltando in diretta, vuol dire che... non ci sto capendo più una minchia con sti orari. Vabbè, ci sentiamo domani. Ciao!

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Spiegheremo, spiegheremo, promesso.
1: Tra poco saprete.
0: Beh, disco nuovo, questo non mi dispiace, è quel genere di pop leggero che insomma farebbe presagire l'arrivo di settembre che non arriva.
1: Che non arriva, che non arriva. Audrey Hobart che desidera essere denunciata, assuming, non sappiamo perché.
0: Denunciata allora.
1: Manca un minuto alle 4,
0: oh,
1: cari
0: che
1: amici.
0: Bello, benvenuti.
2: Ladies and gentlemen,
0: che bello!
1: Che
2: from
1: bello.
2: The Radio 105 Main
1: Grandioso.
2: Studio 105 Music.
0: Sono le pubblicità degli zaini del rientro a scuola.
3: Si torna a scuola!
1: Che comodo! 105
2: Music and Cars. 105 Music and Cars.
0: Now, più o meno.
1: Siamo lì. Music and Cars. It's showtime! Sono le 4 in punto, adesso sì possiamo iniziare. Buongiorno Dario.
0: Buongiorno Lodo, tutto bene?
1: Tutto molto bene.
0: Bene, lo
1: ti vedo. Stiamo ridacchiando tra di noi, sì. Perché lo capirete tra poco, perché caricheremo questo contenuto che abbiamo realizzato.
0: Bello.
1: E niente, i miracoli dell'intelligenza artificiale, fa veramente prodigi.
0: No, ma c'è un motivo in realtà. Abbiamo fatto anche delle foto carine insieme adesso in studio. Poi abbiamo avuto un'idea brillante.
1: Rivoluzionaria. Infatti,
0: rivoluzionaria,
1: oserei dire.
0: Sì, sì.
1: Esatto.
0: Che bello!
1: grandioso!
0: Vedrete molto presto sulle nostre pagine Instagram. Intanto tutto bene, devo dire, siamo arrivati a metà settimana.
1: Ma cavoli, di
0: è già mercoledì, sì, è già il 2 settembre, anche se in realtà è il 29.512
1: di agosto. Sì, sì, sì. Oggi fa ancora più caldo dei giorni scorsi, sì. Secondo me, perché sono arrivata in radio col baffo ancora più sudato.
0: A me questa cosa del baffo sudato mi piace sempre
1: la
0: tanto.
1: La baffa suda, ma più non posso.
0: Ma avete, andate in giro voi nelle vostre borse con tutti degli strumenti per tamponare solo il baffo?
1: No, vado di mano.
0: Vai di mano.
1: Con la volgar mano.
0: Il gioco di mano, gioco di villano.
1: Esatto. Ma scusa, ma voi che avete i baffi, la barba, cioè assorbono il sudore o comunque suda quella zona?
0: No, suda, perché comunque sotto, cioè, fino a prova
1: però
0: c'è
1: non
0: la
1: hai
0: pelle.
1: La sensazione della gocciolona che ti scivola sul
0: baffo?
1: Labbro, tipo,
0: no, difficilmente. Però lo senti, cioè se metti le mani, quando fa veramente tanto caldo nel mio caso, quando metti le mani nella mia folta barba, che in realtà così non è folta, però un pochino lo senti che sono sudato. No, io ho un altro problema, che io non avendo, come ben sai, come dire, tanta capigliatura, e mettendo io il cappellino, e sudo a dei livelli inenarrabili, quindi ogni tanto mentre sono in Vespa mi scende la gocciolina nell'occhio, che brucia da morire.
1: Brucia, è salata,
0: brucia da morire, e quindi insomma
1: che
0: mi devo
1: bello
0: fermare.
1: Iniziare così. A voi suda il baffo, amici, raccontatecelo. 342 41 15 105.
0: Ma che bello.
1: È ora di fare il punto della situa, no? Non ancora, mi devo abituare io ai...
0: Ma sui santi? Tu le andai subito sui santi.
1: E cosa c'era prima?
0: No, volevamo salutare le persone che lavorano.
1: Magari è opportuno, giustamente. Ah già, c'è anche Summa, ciao Antonio.
4: Cos'è questa situazione? Io me ne stavo per uscire con grazie, per voi solo un enorme like. Che questa è? C'è Summa,
1: solo un enorme like.
0: Ah sì, sarebbe
1: tanti
0: a duopo.
1: Tanti cuori per voi.
0: Sei grandioso.
1: Grandioso.
0: Buongiorno Antonio.
4: Il mio più grande affetto a voi due, che insomma state illuminando questi miei pomeriggi di grigiume e tristezza interna, in attesa insomma di una nuova, di che io faccia la muta, ecco.
0: Che minchia stai dicendo, Summa? Scusate la volgarità,
4: Volevo spendere delle belle parole per voi.
1: Ma perché parli come un, non lo so, ma neanche un novantenne.
0: Ma come parli
1: così?
0: Bene, che ti pensi di essere su Rai 1?
4: Io sono vecchio
1: come
4: dentro.
1: Come mangi?
0: Ma sei vecchio dentro, questo è vero, sono
1: comunque
0: assolutamente d'accordo.
1: Cordiali salumi anche a lei,
4: ecco. E comunque c'è anche
1: la zia, buongiorno zia.
5: Buongiorno ragazzi, oggi vorrei spendere tre parole per Dario.
0: Sole, vai. Cuore, amore, basta, fatto, grazie.
5: Dario, sei gigante.
1: In che senso gigante?
0: No, è una presa per i fondelli, Lodo. Devi sapere che
1: la
0: che
1: zia
0: ancora...
1: articola meglio.
0: Sì, cioè, allora, non è ancora tornato Antonio Pivati. Quando tornerà Antonio Pivati, vedrai che ogni due per tre è: Dario, sei un grande. Ma è una presa per il culo.
1: Ah, così?
0: Sì, sì, e quindi anche
1: complimenti
0: la zia.
1: Gratuiti, va bene,
0: esatto.
1: Va bene. Ma fanno sempre piacere,
0: assolutamente.
1: Dai.
0: Buongiorno Pinnetta, che invece non vediamo.
1: Buongiorno,
0: perché
1: Pinnetta.
0: È in Sardegna. Ma ragazzi, abbiamo fatto una cosa.
1: Cosa abbiamo fatto?
0: No, stico, stanotte io ho fatto una cosa.
1: Cosa hai fatto?
0: No, lo dico stanotte, sembra che abbia fatto chissà che cosa.
1: Mi stai creando un'aspettativa enorme.
0: Io quelle robe lì non le faccio più, lo sai benissimo, ho appeso tutto.
1: Ma cosa hai appeso? Ma non appendere niente, sei giovane.
0: Ma che giovane, Lodo, lascia perdere.
1: Ho appeso tutto.
0: È tutto in putrefazione.
1: No, però stanotte
0: non ho dormito e mi sono messo a creare dei sistemi molto carini per ridurre le distanze anche lavorative tra noi, la Francesca, insomma tutto il
1: sistemi
0: team.
1: Sistemi che sono stati molto ben recepiti da Antonio Pivati.
0: Sì, che ci ha scritto nonostante in vacanza.
1: Esatto, ho trovato il tempo di scriverci.
0: Sì, ma non diremo cosa ci ha scritto.
1: Va bene, perfetto.
0: Prego, adesso sì che possiamo.
1: È il momento della santità?
0: Sì.
1: Perché un po' mi piace, quindi avevo premura di fretta di arrivarci.
0: Ma lo so che ti piace, perché devi sapere, Anto, che lei si è preparata anche tutti gli indizi, per bene anche.
1: No, tutti no, non me li ricordo tutti.
0: Vabbè, di se ci arriviamo.
1: Andiamo per ordine.
4: Anche la zia ci siamo preparati un po'. Ci proviamo.
1: Cioè, avete già sbirciato i santi?
4: No, non abbiamo sbirciato, però stiamo cercando di capire anche dal periodo. Fai fare a noi.
1: Dal periodo.
4: Fai fare a noi.
0: Vabbè, ti giuro che adesso vado a menarlo su, ma oggi mi sta profondamente sui fondelli, sì?
1: Allora, il nome del primo santo si può evincere dal nome di una nota cantante che qualche anno fa ha sfornato una hit che faceva così.
0: Vai.
1: All the things I love on you. Oh, all the things I love on you. Dai, come si chiamava lei?
4: Lost on You, la canzone, sì, la bellissima cantava, tra l'altro.
0: Sì, la cantava?
4: La cantava?
0: Dai, che lo sapete, avete
4: non se lo ricordo. Ma è LP, LP,
0: LP. Ok.
1: Allora, LP, uniamo LP
0: all'altissimo.
1: Dai, signore.
0: Ragazzi, ma sì, siete in due, unite questi cervelli. LP,
1: LP,
0: LP. È il Pidio, Santa Elpidio.
1: È il Pidio, ragazzi, certo, lo sanno tutti.
4: Perché io sto per dire è il più grande, però non so.
1: È il più, vabbè. Che fatica.
0: Senti, se non è Settaviano e non è non Aviano, ma è
4: Ottaviano.
0: Benissimo, so.
1: Bravo, questa era facile.
0: E poi
1: l'ultimo è Fini, Funari. Il mio vecchio pediatra
4: Gianfranco.
6: Dammi a due. Bravo. Dammi a tre.
1: Proprio lui.
0: Esatto. Allora, Sant'Elpidio. Poi
1: Sant'Ottaviano
0: e Santo Gianfranco sono
1: i santi di oggi.
7: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: proprio lei. È proprio lei, Woman, ma per Darietto.
1: Sì, un po' Crazy Frog. Te la ricordi Crazy Frog?
0: Ma per Darietto.
1: Sì, un po' Crazy Frog. Te la ricordi Crazy Frog?

0: lui che prestava la voce a tutti questi spot.
1: Ma davvero così?
0: Esatto.
1: Un po'
0: col codice 01, scarica.
1: Me lo ricordo bene che era passato per il corridoio della radio e tutti, ma è lui
0: ma
1: o
0: è
1: non
0: lui?
1: È lui?
0: È l'uomo delle suonerie.
1: Esatto.
0: Senti, ci è arrivato un messaggio molto tenerino.
1: Sì.
0: Cioè così, mi è caduto l'occhio, vogliamo aiutarlo?
1: Adesso lo aiutiamo.
0: Allora.
1: Quantomeno per capire se realmente quello che stai provando è quello che pensi o è un calesse. Perché lui dice, io mi sono innamorato di un'amica, che devo fare? Aiutatemi.
0: Allora, tu cosa faresti? Cosa gli diresti?
1: Che insomma è complicato. Io ci sono passato anche. Poi ha vinto l'amicizia, però. Ha vinto l'amicizia.
0: Ma poi come hai fatto a tornare indietro dall'innamoramento?
1: Ci ho messo un bel po'.
0: Ci ho messo un bel po'.
1: Però era un po', è una storia un po' diversa, nel senso che io mi ero innamorato perdutamente di questa persona. Che mi aveva dato dei segnali. Nella mia testa c'erano i segnali. In realtà
0: tu avevi malinterpretato
1: totalmente. Per cui poi a un certo punto con questa persona io mi dichiaro. E alla mia dichiarazione lui risponde, no, ma hai capito totalmente una cosa che io non provo.
0: No.
1: Tu potevi essere un buon amico. E io
0: Ti sei sgretolato.
1: Sgretolato.
0: No, povero
1: però mi son detto, diamo tempo al tempo, perché sono uno molto speranzoso. Magari lo convinco. Poi non succede mai in realtà. Quindi ecco, questa è una cosa che dico all'ascoltatore. Cioè, tu sai che cosa prova lei? Perché se lei prova solo amicizia non la convincerai mai. Cioè è molto molto difficile. Succede, ma in rarissimi casi.
0: Sì, cioè in alcuni casi si percepisce quando l'altra parte inizia un po' a coltivare dei sentimenti diversi, no? Ci sono dei piccoli segnali, anche se ancora non ci si è dichiarati.
1: Sì.
0: E quindi quello magari potrebbe aiutare l'altra parte ad anticipare la tua sensazione. Io ti direi o ti butti, ti dichiari,
1: lo dici.
0: Senti, mi sta succedendo questa cosa, dimmi se sono proprio su un altro pianeta o se possiamo continuare ad andare avanti su sta strada.
1: Sei saggia.
0: Oppure, come fanno i pinguini, le regali un sasso.
1: Attenzione, non stiamo parlando di altro nel vero senso della parola. C'è una notizia che è stata pubblicata anche dalla nostra pagina social
0: semplice,
1: di Radio 105,
0: dai,
1: che parla dei pinguini che, secondo la leggenda, regalerebbero che poi i pinguini sono monogami e stanno insieme tutta la vita.
0: Infatti sono proprio il simbolo, il pinguino, di amore e di fedeltà.
1: Esatto. E quindi, prima di cominciare per una relazione, il pinguino maschio regalerebbe alla femmina il sasso più bello che trova, quello più levigato, quello più carino,
0: patatoso.
1: Sì.
0: Allora, è stata un po' romanzata questa cosa.
1: Beh, ma va. Cioè, non voglio dire.
0: Perché non è che il pinguino va sulla spiaggia e si mette lì a guardare sasso per sasso pensando questo le piacerebbe. No, questo meglio di
1: no.
0: Questo si abbina ai suoi occhi, questo alle sue pinne. No.
1: Come ce l'hanno gli occhi i pinguini? Piccolini, no?
0: Sono dei puntini neri, non
1: sono dei puntini neri i pinguini, non è che hanno il pupillone bianco.
0: Ma tu che frequenti?
1: Tu che, voglio dire, con i volatili antartici
0: hai delle cose in comune.
1: Vabbè, comunque, tra poco lo scopriamo. Sì.
0: È stato molto romanzato, ma non è del tutto falsa come cosa, perché questo rituale, questa cerimonia del sassolino, in realtà avviene veramente tra i pinguini.
1: Ok.
0: Non esistono studi sperimentali che dimostrino che i pinguini attribuiscano un particolare sasso il significato di un dono d'amore, però i ciottoli hanno un ruolo molto molto importante nel corteggiamento di alcune specie, soprattutto nei pinguini Gentoo e nei pinguini di Adelia.
1: Sì.
0: Ma sai perché?
1: Perché?
0: Perché servono a costruire il nido.
1: Ah, quindi è pragmatismo.
0: È pragmatismo, organizzazione all'ennesima potenza, non è romanticismo.
1: Cioè, fondamentalmente il maschio sta dicendo, guarda, ti do una parte del mutuo.
0: Esatto.
1: Se vuoi stare
0: una parte della dote.
1: Esattamente, così costruiamo casa insieme. Però era bello, insomma, pensarli innamorati.
0: Però comunque è vero che il maschio si avvicina alla femmina, non ancora appaiata, quindi trova la scapolona di turno e le porta un ciotolino alla volta, patatino. La femmina può accettare subito il corteggiamento, ma può anche ricevere più proposte e più sassi da diversi maschi.
1: Certo, perché se il sasso è più grande vuol dire che la dote è maggiore.
0: Ma sai perché? Perché il nido è una piccola montagnetta di pietre al centro della quale vengono deposte tutte le uova.
1: Ah, okay.
0: Quindi più grandi sono i sassi, più alta è la montagnetta, più solida è la struttura, meglio le uova sono conservate, protette, e quindi c'è più speranza di sopravvivenza per i piccoli.
1: Bello, allora, devo dire che anche scientificamente è bello.

0: Il fatto che gli animali abbiano questa visione anche a lungo termine, no? E partano già dalle basi. Da qui però possiamo fare una domanda agli ascoltatori, perché in realtà, a parte che, voglio dire, con l'amore per l'amica e i segnali che questa persona può averti o meno dato, tu avresti già dovuto capire. Parliamo di questo. Cioè, per voi c'è una cosa che è proprio il, come dire, il limite dopo il quale si entra in una relazione seria.
1: Cioè, qual è il vostro sasso per i pinguini, diciamo?
0: Esatto.
1: Qual è quella cosa che vi fa dire: ah, ok, ma io questo o questa, cioè io la amo. Cioè, è proprio l'uomo, la donna della mia vita.
0: Esatto. Oggi parliamo di sassi, amici. Togliamoci questi sassolini dalle scarpe.
1: Vai, bello!
0: 342 41 15 105. Qual è il sasso dell'amore per voi? Quella cosa che vi fa capire...

0: Sai quanto mi piace questo disco? Tantissimo.
1: Tantissimo. Lo vedo da come scuoti il sederino.
0: Molto, sì sì, anche sulla sedia in
1: e
0: realtà.
1: E le spallucce.
0: Role Model, High Hopes 3000. Bravo lui che arriva dagli Stati Uniti e che insomma lo sentite anche per questo folk, mettiamola così.
1: Chissà. È vero.
0: Sarebbe bello avere magari la possibilità di chiedere a tanti VIP cantanti così qual è stato il sasso dell'amore.
1: Il loro sasso dell'amore, sì. Contestualizziamo. Come il pinguino regala il sassolino alla pinguina per giurarle amore eterno, stiamo chiedendo a voi, cari amici, qual è quella cosa, quell'indizio, quel gesto, qualsiasi cosa che vi fa capire di essere veramente, veramente innamorati di quella persona.
0: Esatto, è proprio il sasso, cioè è la pietra miliare del vostro amore. Da lì in poi è relazione, è conclamata, stiamo insieme, bellissimo, ci ameremo per sempre.
1: Tutte le altre belle barzellette. Vabbè, no dai, non possiamo essere così cinici. Oggi la giornata è dedicata all'amore, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Forza.
0: 342 41 15
1: 105
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10 regolamento su mcdonalds.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti mulino bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Allora, oggi sentirete parlare molto di sassi e di pinguini, ma va tutto bene, è solo una metafora per raccontare di quel gesto, di quella cosa, di quell'attenzione, di quel fatto che vi fa capire o vi ha fatto capire che il vostro lui, la vostra lei era la persona perfetta per voi. Cioè, qual è stato quel come si dice? Galeotto fu il, per esempio, nel mio caso, il pollo al curry che mi ha fatto Tommy.
1: Veramente?
0: Sì, il pollo al curry è uno dei miei piatti preferiti. L'uomo ai fornelli in generale è una cosa che mi piace molto. Ed eravamo là a Buenos Aires a casa sua. Io sono andata, una delle prime volte in cui sono andata a casa sua.
1: Eravate giovani tra l'altro, no?
0: Giovincelli,
1: molto giovani.
0: Io avevo 22 anni, lui 29. E mi ha sorpresa con questo pollo al curry perfettamente cucinato. E io lo vedevo lì mentre me lo cucinava, mettendoci tutto l'amore del mondo. Ho detto, porca vacca.
1: Quanti anni sono che state insieme?
0: Porca
1: permetti
0: vacca.
1: Insieme.
0: Guarda, abbiamo fatto quest'anno 11 anni di matrimonio.
1: Beh, caspita, tanto.
0: Di matrimonio.
1: Di matrimonio.
0: Ne avevamo altri tre prima di fidanzamento.
1: Volevo solo dirti che tu dicevi porca vacca, ma era un pollo comunque. Non era, non
0: porco
1: era
0: pollo
1: male.
0: Allora.
1: Esatto. Porca gallina al massimo. Ecco, ti stupirò perché io sono uno che ai fornelli ci si mette tanto. Mi piace tantissimo.
0: Cosa.
1: E anch'io faccio un grandissimo pollo al curry. A questo punto dovremmo fare una sfida, tipo MasterChef.
0: Adorerei.
1: Sì,
0: adorerei.
1: Ma tanto comunque a me piace altro, quindi.
0: Vabbè, però io accetto sempre un buon pollo al curry.
1: Mi sembra giusto.
0: Voglio sapere anche, non so quanto tempo abbiamo, ma poi devi dirmi anche tu qual è il tuo sasso del pinguino.
1: Va bene, ci devo pensare perché ne ho tanti. C'era un messaggio che mi ha trovato
0: molto
1: d'accordo, che è quello di Giuseppe, che evidentemente parlava di età, perché lui dice, Giuseppe dice, il sasso dell'amore dai 18 in su.
0: Ah, beh, certo, perché sai, la minore età.
1: No, esattamente.
0: O forse anche piani di casa.
1: Forse i piani di casa. Ecco, quello
0: non
1: per
0: mi dispiacerebbe, no?
1: Un bel sasso dell'amore. C'è Mattia al telefono da Padova. Mattia.
0: Ciao, Mattia.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno.
0: Che voce suadente.
2: Voce da sigarette è questa.
1: Ecco, bene, perfetto. Mi raccomando, fumate i bambini all'ascolto, sai proprio la pubblicità. Regresso.
0: No,
1: non fatelo perché poi succede quello che è successo al nostro Mattia.
0: Raccontaci,
1: che,
0: raccontaci tutto. Qual è il tuo sasso del pinguino?
2: Allora, il mio sasso del pinguino, beh, fondamentalmente vorrei trovare una donna che sia nerd come me.
1: Ah, ok.
0: Ti consideri un nerdone?
1: Sì, sì.
2: Sì, lo sono, mi considero, lo sono, sì, sì, decisamente sì.
1: Allora, facciamo una cosa, partiamo dalle basi. Tu in questo momento chiaramente sei single.
0: Sei scoppiato.
2: Esatto.
1: Hai avuto relazioni lunghe?
2: Sì, ho avuto delle relazioni lunghe, sì. La più lunga è stata 4 anni e mezzo.
1: Ok.
0: Con una persona che era al tuo stesso livello di nerditudine? Di
2: no,
0: nerdità?
1: Di nerdezza?
0: Di nerdezza.
2: Era un po' di meno, però comunque diciamo che era impostata verso quella direzione.
1: Ok, quindi comunque avevate terreno fertile in comune da poter coltivare.
2: Sì, avevamo, sì.
1: E che cosa è successo? Ti ha battuto un videogames per cui vi siete lasciati?
0: Cioè, esatto.
2: No. Ci siamo lasciati per divergenza di vedute del futuro praticamente.
1: Ok, ci sta, vabbè, quello assolutamente. Quanti anni hai, Mattia? Se posso,
2: io ne ho 46, quasi 47.
1: Ok, va bene.
0: Okay.
1: Sì.
0: Ma dovendo fare memoria emotiva, ecco, quando ti sei innamorato della tua ex, no? Questa relazione che hai avuto,
2: ah,
0: che è durata...
2: della mia ex?
0: Sì, questa relazione lunga che hai avuto. Se dovessi pensare al momento in cui ti sei accorto, no? Hai detto, cavoli, sai che proprio lei è quella che fa per me.
2: È stato una volta quando eravamo in, diciamo, in una posizione intima. E lei a un certo punto ha alzato il
0: cosa?
1: Sì, la felpa. Ah, il lenzuolo.
2: No, il lenzuolo.
1: Sì. Ah, stiamo già andando.
2: Sono Batman. Ha fatto. E io mi sono messo a ridere e dopo gli ho detto ok, questa è quella giusta.
0: Beh, Batman è molto da nerd, ragazzi. È amanti dei videogiochi, degli eroi, no?
1: Io sto pensando tantissime
0: non
1: cose.
0: Tu devi occludere la valvola del cervello adesso. Non devi pensare a nient'altro.
1: Infatti non dirò niente perché ho pensato a una cosa che volevo dirvi. Ma non la dirò. Vabbè, Mattia, facciamo un appello allora a questo punto. Cerchiamo donna che lanci il sasso della nerdezza, della nerditudine.
0: Che faccia Batman col lenzuolo.
2: Anche tra le varie cose va bene
1: e se Spider-Man, cioè,
0: va bene lo stesso,
1: va bene, no?
2: Poi sì, sì, anche Spider-Man.
1: Anche Spider-Man. Vabbè,
0: ma tu sei più Marvel o più DC?
2: Sei dotata anche di, come dire, di davanzale importante.
0: Ah,
2: allora,
0: beh, già che proprio.
1: Ah, ok. Quindi tu vuoi, diciamo, il joystick, lo vuoi importante.
0: Lo vuoi bello sporgente. Va,
1: va bene, va bene.
0: Allora, ti stanno ascoltando in moltissime. Sì. Ti faremo sapere. Va bene?
1: Ciao, ah, Mattia.
2: Va bene, grazie, grazie.
0: Ciao, ciao Mattia.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao.
1: Va bene, sassi dell'amore. Esatto.
0: Abbiamo sfiorato un sacco di.
1: Guarda,
0: di cose insfiorabili. Vabbè.
1: Batman!
0: Così. Bella questa.
1: Senti, senti che romantico lui invece.

0: Wink wink.
1: Wink wink.
0: Charlie XCX, amici, continuate a pensare al vostro sasso, quel momento, quel qualcosa che vi ha fatto capire che la vostra relazione aveva fatto l'upgrade.
1: Il sasso del pinguino.
0: Esattamente.
1: Insomma, l'abbiamo definito così.
0: Esatto.
1: Nel frattempo vogliamo ricordarvi un appuntamento bellissimo e importantissimo da segnare, ovvero il Super Karaoke, lo conosciamo tutti, è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, che arriva a Ventimiglia, al timone ovviamente Michel Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate e registrate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
0: Quindi si comincia domani, ragazzi, e per 3 giorni ci sarà un sacco di musica, perché sul palco insieme a Michel Hunziker tantissimi cantanti, ve li abbiamo già elencati, però Repetita Juvent, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffè, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi... Ce ne sono veramente tantissimi, quindi se volete partecipare alle registrazioni che si terranno domani, dopodomani e poi sabato, quindi 3, 4 e 5 settembre, dovete andare al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. 105 Music and Cars,
2: 105 Music and Cars. Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: 2 biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 105. Proud to be different.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: you notice me. In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door, le 16:43. La ragazza della porta accanto, stavo pensando che potrebbe essere un sasso del pinguino per qualcuno. Il fatto che una ragazza sia appaia semplice, la ragazza della porta accanto, con poche pretese, no? Quello secondo me è un trigger step. per molte persone.
2: Sì, oppure semplicemente la ragazza della porta accanto, come nella pubblicità, ti porta il Gaviscon quando stai male di stomaco.
1: Esatto.
2: E allora
1: esatto.
2: Lì sì.
1: Quello è il tuo sasso del pinguino?
2: Allora, esatto, io ho diversi sassi nel mio, come dire.
1: Vai, parti con l'elenco.
2: Nella mia teca. No, il primo, quello che mi ha fatto capire che le cose avevano preso una piega diversa rispetto al mio flirtare così un po' matto e disperatissimo del periodo, esattamente, è stato che c'erano delle attenzioni da parte di Rosario anche quando, perché noi abbiamo cominciato la nostra relazione a distanza.
1: Ah,
2: io stavo
1: okay.
2: a Milano, lui era a Palermo, e quindi noi ci scrivevamo su Instagram. È stata il nostro, diciamo, l'applicazione che ci ha unito.
1: Ok.
2: Però poi dopo un po' che parlavamo del più e del meno su Instagram, c'è stato chiaramente il numero di telefono. E da lì però io ero un po' scomparso. Ma lui non ha mai desistito.
1: Non ha mollato.
2: Cioè, mi ricordo che ogni tanto mi svegliavo la mattina dopo settimane che io avevo taciuto
1: di desaparecido.
2: Esatto, un po' di ghosting. E comunque c'è sempre un messaggio carino di buongiorno, spero che la giornata vada meglio, perché so che se non ti sei fatto sentire vuol dire che le cose non stanno girando bene.
1: Ma che caro.
2: E lì ho capito che c'era un'attenzione vera.
1: Vera,
2: non
1: esatto.
2: legata a chissà a quale motivo.
1: Sì, poi, ti ha dimostrato di pensare, di medesimarsi nel tuo stato d'animo, di pensare a te in un senso più profondo.
2: Esatto. E poi
1: bello.
2: Quando ha capito che mi piacciono tanto le medicine, che insomma non mi combatte questa.
1: A San Valentino ti regala invece della scatola di cioccolatini.
2: Tu ridi?
1: La scatola di...
2: Tu ridi? Il Clenil e Fluibron.
1: Il Clenil.
2: Assolutamente, certo.
1: Oh, chi usa la voce sa.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: Esatto.
1: Abbiamo Marco da Modena. Ciao Marco.
3: Ciao ragazzi, mi sentite?
1: Buongiorno, forte e chiaro, tu ci senti?
3: Buon pomeriggio, sì, spero di sì, perché c'è una zona un po' tristissima.
2: Ecco, perfetto.
1: Ecco, ti abbiamo appena perso, infatti.
2: Benissimo.
1: Tac, ci sei Marco?
3: Sì, sono qua,
1: okay.
3: Mi sentite?
1: Ok,
2: io ti direi
1: adesso sì.
2: di fermarti quei due minuti.
3: Sì. Purtroppo sono proprio fermo giù dalla macchina, immobile, col cellulare fermissimo.
1: Ok, bene, alza un braccio,
2: esatto.
1: Stendi un dito e vediamo se prende.
2: Tira allora. Il mignolino fuori, tipo lo StarTAC.
1: Esatto.
2: Dai, raccontaci un po' il tuo sasso dell'amore, dai.
3: Ma il sasso dell'amore, come vi ho scritto, che mi ha lapidato, nel senso che lei si presenta. Pensate che è una di quelle relazioni che inizia, sì, ma sai, niente di serio, no? La sera
1: cioè,
3: dopo.
1: Come tutte, certo.
3: Esatto, esatto. E poi alla fine abbiamo 7 anni di relazione.
2: Ecco, porca miseria.
3: Un figlio di 2 anni.
2: Aspetta un attimo, che
1: abbiamo un po' perso. Allora,
2: perso.
1: 7 anni di relazione.
3: 7 anni di relazione e 2 anni di figlio. In seguito.
1: E due
3: ma
1: anni
3: non era
1: di
3: niente
1: figlio.
3: Di serio. Sì, non era niente di serio.
1: Ma che bellezza. E che cosa ha fatto per stupirti, per lapidarti?
3: Te l'ho detto, Milka e bottiglia di vino a trovare la sera a casa mia.
2: Sì.
3: E lì è stato un po' senza farlo apposta. Eravamo tutti e due dei bevitori.
2: Ai tempi.
3: Che è sempre stato un po' il mio secondo amore. Poi quando sono usciti tutti quei gusti, avete presente, no? Tipo
2: sì.
1: certo.
3: biscotto,
2: certo,
3: ecco,
2: certo.
3: Ogni volta ne portava uno diverso e
2: carino.
3: E niente, quello è stato sì, bello.
1: Ma scusa, il vino lo bevevate accompagnando il cioccolato?
3: Sì, fa strano.
1: No.
2: Cioè,
1: no.
2: Se il cioccolato
1: sono dei
2: fondente,
1: vini che,
2: bene. Il Milka forse col vino
1: cioè,
2: diventa...
1: dipende dal gusto del Milka, esatto,
2: capito.
1: dipende.
2: Milka
1: però
2: Oreo.
3: Non so se ci sono ristoratori che hanno fatto la fortuna con quella...
2: No, purtroppo no. E purtroppo ti sentiamo anche molto male,
1: sì,
2: Marco, caspita. Però
1: sì.
2: era bello. Io mi sono fermato, eravamo dei bevitori. Da lì chiaramente mi sono aperti...
3: Guarda, spero di non farvi perdere troppo tempo. Questa è stata un po' la mia... pietra miliare, chiamiamola così, la mia pietra d'amore.
2: Sì.
3: E io ti avevo mandato un messaggio a te una sera quando eri sul Caramella, me l'avevi letto,
2: sì.
3: e mi hanno preso per il culo tipo una settimana perché era tipo non fare la monella se non vai al Caramella, una cosa del genere.
2: La monella, certo, la monella.
1: La monella.
2: È da Modena, esattamente. Quindi,
3: sì.
2: Senti, ma scusami così, domanda, adesso voi state insieme da quanto tempo?
3: 7 anni, quasi 8. E niente, abbiamo poi consolidato quegli enti di serio con, trasferendoci qua a Modena e
2: stanno niente, insieme. E tu sei diventato un po' il papà anche del bimbo, fondamentalmente, cioè l'hai un po' adottato.
3: Quello è diventato seriamente il mio, effettivamente 2 anni fa è diventato seriamente nostro. E,
2: che bello.
3: Ed è una relazione che è nata, ragazzi, così. Vino e Milka sono spariti, però...
1: L'ultima cosa, continuate a fare le serate Vino e Milka?
3: Ci piacerebbe farlo, ma secondo me Vino non lo reggiamo più, secondo me.
2: Vedi?
3: Andiamo avanti.
1: Ma
3: andiamo
1: meglio
3: avanti
1: ancora,
3: con Milka.
1: Milka. Ma sì,
3: andiamo avanti col Milka.
1: Ma ubriacatevi d'amore, che bello.
3: È una di quelle sere che quando lo lasciamo giù la vogliamo rifare, sicuramente.
2: Dai,
3: poi
2: dai.
3: Vi diciamo se siamo vivi.
2: Bravo, scriveteci
1: dai.
2: Quando la
1: fatecelo
2: fate.
1: Fatecelo sapere.
2: Va bene. Ciao.
3: Grazie
2: Marchino.
3: Mille, ragazzi.
1: Ciao Marco.
2: Quanti bei sassi
1: che
2: dell'amore,
1: romantico.
2: Vedi? Sì, sì, tanti. Antonio, non scapperai, il tuo sasso dell'amore.
1: Prepara il tuo
2: sapere.
1: Sasso del pinguino, perché...
4: Guarda, non c'è niente da preparare, perché sono, e lo sapete, sono talmente tanto spontaneo quando apro il cuore.
1: Che noia, chiudi.
2: Non posso
1: chiudi la voce.
2: Metti il disco, qua te la devi lanciare il disco.

0: Sound, Anna White Girl Wasted. Leggiamo un paio di messaggini perché ne stanno arrivando,
1: certo,
0: di bellissimi. Tipo: ciao ragazzi, credo che il mio sassolino dell'amore abbia la forma di un dado vegetale per fare il brodo. Infatti il dettaglio che mi ha fatto capire che la mia attuale moglie era quella giusta è stato quando ho saputo che il brodo lo faceva con la carne, come mia madre, e non con il dado.
1: Bravo,
0: vedi che alla fine l'abilità in cucina tira sempre per la gola.
1: Sì, sì, no, devo dire che non solo, ma legandomi alla gola, anche la birra. La birra, devo dire che c'era un messaggio prima di un ascoltatore: se al primo appuntamento ordina una birra da mezzo litro, basta, è amore, è fatta.
0: Così, basta poco.
1: Ma attenzione, perché nel frattempo, Antonio, se hai una base misteriosa e anche...
0: Cioè?
1: Una base... Questa è la base morte, Antonio, cioè.
2: Appunto, il mistero morte. Comunque è sempre morte.
0: Non necessariamente.
1: Perché c'è Ale da Giussano che ha mandato un messaggio.
0: Attenzione.
1: Per Lodovica.
0: Ah, cioè? Leggimelo.
1: Quando la Lodovica...
0: Perché scusate, la musica degli alieni?
1: Sì, ma infatti, cioè, ma così, vabbè.
0: Metti una musica sexy, vai, sexy.
1: Sexy, sexy, grazie,
0: vai,
1: che vai, devo vai. Fare anche la voce un po' impostata.
0: Infatti, vai.
1: Finché rimane... Quando la Lodovica ha bevuto dal mio bicchiere di birra allo Zelig.
0: Ah.
1: E tu davi i bicchieri della tua birra
0: a caso.
1: Tu, a caso.
0: No, io dal suo... poi ti spiego.
1: Ho detto, scusami, così lo dico lo stesso, che quella è la donna della mia vita e mi sono innamorato.
0: Oh sì.
1: No,
0: è vero, è vero, era successo. Avevo sete sul palco, lui era seduto sotto con la birra sul suo tavolino.
1: Ah, quindi hai
0: detto, scusa, posso un attimo? Grazie, basta.
1: E da lì
0: Galeotta fu la birra.
1: Esattamente.
0: No, non è successo niente poi.
1: Tutti i controlli poi li fanno.
0: Tutti i controlli del caso. No, a posto, a posto.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
8: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105. Che storia!

0: Ehi, ma è il disco perfetto per l'argomento.
1: Per il sasso del pinguino?
0: Sì.
1: The Rock of the Penguin.
0: Lanciato da un treno che stava andando tutto a tutta velocità.
1: Oh, a Fellini, te sta fa un film.
0: E no, si chiama così, Riding on a Train.
1: Ah.
0: I Pasadenas 105. Che storia. Si è spaccata la corda vocale. Music and cars.
1: Le 5 spaccate, amici miei, ma
0: spaccate.
1: Proprio una precisione, ma
0: il sasso, ecco, l'hanno spaccato.
1: Capite
0: a
1: me,
0: metà,
1: capite a me.
2: Radio 105, proud to be different.

0: danzeteria.
1: La danzeteria per gli amici, no?
0: Per gli amici è un po' calabrese, la danzeteria.
1: La danzeteria, dove si balla.
0: Va Madonna, bene. Madonna, primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Buon mercoledì 2 settembre. Non l'abbiamo detto in effetti ieri che cominciava settembre, perché...
1: Sì, un po' mi disturba che lunedì non sia stato proprio l'uno.
0: Mamma mia, anche
1: questa
0: me da morire.
1: Questa cosa mi manda in crisi da morire, mi rovina tutto l'anno, vabbè. Andremo avanti, sopravviveremo. Stiamo parlando di sassi, di pinguini. Vabbè, chi ci, se, chi
0: quindi,
1: ci ha seguito. Sì.
0: No, scusami, no, per concludi.
1: No, no, no.
0: Denzeteria. Scusa, denzeteria.
1: Vai, dimmi quello che volevi dire.
0: Volevo chiederti se un altro tuo sassolino potrebbe essere l'essere un po' precisi. Cioè, tu sei una un po' precisa,
1: sì,
0: nella relazione.
1: Allora, è una precisione complicata la mia. Mm. Imparerai a conoscerla.
0: Beh, ma sei friulana, quindi un pochino quella cosa lì ci sta.
1: Però è una precisione apparente.
0: Ah, dentro c'è il caos.
1: Il caos dentro, ma anche, cioè, anche in casa. Tu vedi tutto preciso, ma se apri un'anta ti cade addosso tutto.
0: Okay.
1: Quindi è precisione apparente, però l'apprezzo molto negli altri, assolutamente sì.
0: La precisione.
1: Sì.
0: Quindi se vai, scusami, adesso mi piace perché ci stiamo conoscendo anche in onda in realtà.
1: Certo,
0: e quindi è una sorta di... Quando vai a casa anche di amici, amici, cioè
1: sì,
0: quelli che frequenti.
1: Amici.
0: E sono case... Amici.
1: Sì.
0: E sono case... Nel delirio ti dà fastidio?
1: Mi dà fastidissimo. Ho l'impulso di mettermi
0: a sistemare
1: le cose. E quando siamo a cena insieme, situazioni così conviviali, sono quella che si alza e sparecchia subito.
0: Quando è che vieni a casa?
1: Il prurito a mangiare con i piatti sporchi sotto, proprio mi
0: veramente?
1: Che ansia, sì, molto.
0: No, io quello
1: no?
0: Lascio tutto nel lavandino e poi il giorno dopo pulisco tutto.
1: Infatti sai cosa amo? Quelle cucine molto moderne che hanno le ante scorrevoli e tu puoi coprire la zona del delitto, quindi il lavandino con tutti i piatti sporchi. A me quella vista lì proprio mi...
0: Ti dà fastidio.
1: Oh, mi manda in crisi.
0: Io c'ho l'isola anche dove cucino e quindi ci sono magari le pentole che rimangono lì.
1: Che
0: le
1: bella
0: mangiamo,
1: isola, però,
0: e
1: che
0: poi
1: bella. No, però al centro del mondo si vede tutto.
0: Niente, va bene.
1: Vabbè.
0: Scusate, ma questi sono momenti anche conviviali tra di noi in cui ci conosciamo meglio, va bene. Abbiamo, credo...
1: Sì?
0: Angelo da Brescia, giusto?
1: Credi bene. Ciao Angelo.
2: Ciao.
1: Buongiorno Angelo, come stai?
2: Buongiorno a voi. Bene, grazie.
0: Bene
2: voi?
1: Bene.
0: C'è un ritardo
1: bene.
0: Come se tu fossi sulla luna in questo momento, però...
1: Sei sulla luna?
2: No, sono in palestra.
0: Certo che
1: un
0: sei
1: po'
0: in palestra.
1: È come essere, ci sono personaggi strani in palestra, un po' alieni a volte.
0: Infatti io non vado per questo, perché non vorrei mai che poi mi contagiano così. Angelo, sei in palestra, è proprio quella roba lì, no?
2: Esattamente.
1: In che senso?
0: Che il suo sasso è quello.
1: Cioè, raccontaci il tuo sasso del pinguino, vai.
2: Ma sostanzialmente da quando ho iniziato a frequentare quella che adesso è la mia ragazza, non abbiamo fatto altro che iscriverci a gare podistiche da 5, 10, 21 km appunto le mezze maratone e a questa sorta di corse che sono corse ostacoli,
0: sì,
2: che appunto si chiamano Spartan Race.
1: Ammazza.
0: Sì.
2: Nell'ultimo anno a questa parte, tra corse podistiche e Spartan, ne abbiamo fatte più di una decina.
0: Cioè praticamente
1: bravi raga, dai, mi fate sentire di un male con me stessa,
0: sì,
1: veramente.
0: Ma avete tempo anche
1: di mangiare,
0: avete la forza anche di fare sesso tra di voi o è
2: sì,
0: soltanto la,
2: cioè, l'allenamento serve anche a quello,
1: lo Spartan,
0: ecco.
1: Sex
0: hai capito,
1: chiama.
0: Sì, boom, lanciato sulle
1: e
0: rocce,
1: buttano giù tutto. Ma ascolta, quindi tu hai conosciuto la tua fidanzata in palestra o in una di queste occasioni, avvenimenti sportivi?
2: No, in realtà in tutt'altro ambiente, poi sono trascinata in questo mondo.
0: Ok.
1: Perché... quindi lei non era una frequentante, ma l'hai convinta un po'?
2: L'ho fatto come sasso, ho iniziato a farla mettere alla prova e non, lei stessa non credeva di poter fare determinate cose, dopo un po' è riuscita a ricrederci.
1: Ma vedi?
0: Sai che io scappavo con veramente, prendevo il primo jet privato e scappavo ad anni luce di distanza. Dai, ti metti alla prova e facciamo 10 km competitivi.
1: No,
0: ma tua sorella.
1: No.
0: Proprio così.
1: Hai avuto fortuna.
2: Così.
1: Perché vedi? Esatto, non è non è da tutti accettare di mettersi alla prova da un punto di vista fisico, quindi
0: dai,
1: superare
0: ragazzi,
1: i propri limiti, far fatica, sudare insieme.
0: Però adesso i risultati ci sono. State insieme da quanto tempo? Scusami, 2 anni hai detto?
2: No, circa un annetto in realtà. Abbiamo iniziato a frequentarci un anno e mezzo fa più o meno.
0: E
2: da un annetto questa parte, da quando abbiamo fatto il passo, ho iniziato a trascinare in tutte le gare.
0: Bene, ultima domanda che voglio farti.
1: Cioè, lei quando... contenta comunque, sì. Cioè,
0: primo, non... esatto.
2: Sì, tutto sì, a posto, assolutamente. Sì. Okay. Assolutamente.
0: Ma diciamo che quando avete reso ufficiale questa relazione, quindi quando c'è stato il primo vero approccio anche lì in camera da letto, vi cronometrate, sì, fate le cose tutte,
2: no,
0: c'è il photo finish. Dai, dai che ce la facciamo.
1: Stendimi di più il muscolo, va, tira un po' più qui.
0: Dai, sì, il deltoide, più... no, no, è lo psoas, grazie che c'è lo psoas bloccato. No, così, cioè, no,
2: no,
0: lì
2: no,
0: non c'è,
2: no,
0: competizione.
2: Questo genere di cronometrazione no, ci godiamo il momento.
0: Bravi, va bene.
1: Aspetta, ultimissima domanda, Angelo. Non so se hai ascoltato, sì, la chiacchiera con l'ascoltatore di prima, Marco si chiamava, penso.
0: Sì.
1: So che invece il,
0: sì,
1: suo sasso del pinguino sono state le serate vino e barrette di cioccolato. Ve le concedete anche se siete così
2: sì,
1: fit tutti e due? Anche voi avete, vi prendete un po' per la gola?
2: In realtà siamo due golosoni che cerchiamo di non perdere la linea.
0: Ah, vabbè, ma quello, beh, vi allenate tanto, ci sta che voi mangiate poi come dei
1: poi
0: maiali
1: sfondate,
0: pazzeschi,
1: bene,
0: quindi ci,
1: perfetto,
0: sta.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Bravo,
1: il
0: bravo,
1: giusto equilibrio, perfetto.
0: Va bene, Angelo, manda foto perché qui le ascoltatrici donne chiedono.
1: Dello psoas.
2: Ah,
0: sì,
2: l'ha fatto.
0: Sì, sì, va bene. Ok.
1: Ciao, Angelo.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Un bacione, ciao.
0: Ciao. Scattare! Va bene.
1: Red flag.
0: Mamma, per me...
1: Fitness forzato? No,
0: sì,
1: grazie.
0: Sì, adesso... Vabbè, lasciamo perdere, sì, sì, che è proprio un argomento.
1: Stanca solo a sentirlo, veramente.
0: Anche io. C'era un messaggio bello che volevi leggere, mi sa, di Tiziana da Napoli, credo.
1: Tiziana da... Ah, sì, sì, quello più, delle nocciole?
0: Sì, esatto, esatto.
1: Dov'è?
0: Vabbè, sintetizzando, credo che lei sia stata... Cioè, il sasso che l'ha fatta innamorare, esatto.
1: Dov'è?
0: Vabbè, sintetizzando... Credo che lei sia stata, cioè, il sasso che l'ha fatta innamorare.
1: Eccolo.

0: E il nostro disco per ogni estate di oggi era Loveful dei Cardigans. È sempre un piacere riascoltarla.
1: Bellissimo.
0: Ottima scelta.
1: Grazie.
0: Posso dire?
1: Grazie.
0: Posso dire? L'ho
1: adesso,
0: detto.
1: Adesso hai tutti gli strumenti per poterci scrivere le tue proposte.
0: Non sopravvalutarmi.
1: No, ma secondo me
0: domani
1: invece
0: ci provo.
1: Va bene, va bene. Nel frattempo, però, siamo in perfetta parità. Il nostro gioco della seconda ora.
0: Vero.
1: Che ormai ha anche i giorni contati, ve lo diciamo, stiamo già lavorando, c'è un team di autori pazzesco.
0: Pazzesco.
1: Sta
0: pazzesco.
1: Lavorando per il gioco
0: Quanti
1: nuovo.
0: Quanti sarà? Mille, boh,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì, ma di più.
0: Di più.
1: Altro
0: di
1: che
0: più.
1: Rock in Me, tu, molti di più.
0: Molti di più.
1: Molti
0: sì.
1: di più. Ma nel frattempo abbiamo il di qua o di là e quindi la sfida è questa. Siamo in parità, dicevo, abbiamo vinto una volta a testa, oggi si potrebbe iniziare a fare la differenza.
0: Oggi potremo confermare o ribaltare il risultato. Scrivete al 342 41 15 105, facilissimo, di qua o di là.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Letizia Puccioni. Vedi che ho parlato anche stavolta.
1: Puccioni.
0: Ciao.
2: 105 Music and Cars presenta
3: Di qua o di là. Di qua o di là, di là o di qua, di qua o di là.
4: Dove la risposta andrà?
0: Ah, brava, sì, brava, brava.
4: Il tempo scadrà.
3: Di qua o di là, di qua.
5: Solo su Music and Cars.
1: Yeah! È il momento di giocare al di qua o di là.
0: Che
1: avete scritto in tantissimi. Ho il fiatone per quei due salti del cacchio che ho appena fatto, ci rendiamo conto? Va
0: perché
1: bene.
0: Noi non siamo come l'ascoltatore di prima, no. Angelo che va in palestra,
1: che fa le Spartan Race. No.
0: Esatto,
1: no,
0: esattamente.
1: No, no, no, noi facciamo le Spartan
0: Demagnates.
1: Abbuffate, sì. Allora, presentiamo i nostri concorrenti di oggi, c'è Christian da Perugia, ciao Christian!
6: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buongiorno sera anche a te, buongiorno sera.
6: Buonasera, buongiorno.
1: Ma sai che non ho mai capito neanch'io cosa bisogna
0: buon
1: dire.
0: Pomeriggio, diciamo un buon pomeriggio, che ci togliamo dall'impasse.
1: Dal pus, va bene. Christian, come stai? Dove sei?
6: Bene, sto tornando dal lavoro, quindi va tutto bene.
1: Quindi sei in macchina o torni a piedi, com'è?
6: Sì, a piedi no, via distanza è un po' tanta, no, col furgone del lavoro.
1: Ok, ok.
0: Che
1: perfetto.
0: Lavoro fai? Sei un furgonaro, mi sembra di capire.
6: Sono un tecnico installatore di distributori automatici.
0: Ah, beh, sempre vedi? Utili quelli, eh.
1: Servono sempre.
0: Servono sempre. Dunque, dobbiamo fare subito la prima scelta. Tu sei il primo al telefono con noi, quindi puoi scegliere se giocare con me o giocare con la Lodo.
6: Senza nulla togliere a Dario, ma gioco con la Lodo.
0: Figurati, una Lodo. Grazie,
1: mitico!
0: Christian,
1: gli facciamo il mazzo.
0: Ecco, grazie Lodo.
6: Proviamo,
0: anche te.
6: Ci proviamo.
1: Dai, va bene.
0: Io aggiungerei una piccola O e diventa Cristiano da Piacenza che gioca con me invece. Cristiano!
1: Ciao!
7: Sono qua, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Eccolo, come stai Cristiano?
7: Bene, francamente bene, dato che ho già fatto circa 800 km oggi, però bene.
1: Quindi anche tu lavori sulle quattro ruote?
7: Ho un'azienda che commercializza vino e dato che ho i ragazzi in ferie sono andato io.
1: Ti tocca fare tutte le corse?
0: Che dispiacere, tra l'altro giocare con te che commerci vino, guarda che roba brutta, veramente. Vabbè, se vinciamo magari una bottiglia la mandi, così
7: Questa
1: è un'idea. Largo Donegani 1, l'indirizzo è sempre quello.
0: Quindi devi sperare che non vinca io, capito? Cosa vince di più il tuo
1: però
0: spirito?
1: La nostra macchinetta si guasta spesso, posso dire.
0: Vabbè, vediamo. Allora, vediamo chi di voi potrà scegliere tra le due categorie, ragazzi.
1: Se Christian o Cristiano, ce la battiamo a pari o dispari?
0: Sì, io pari questa volta.
1: Ok,
0: va bene.
1: Vero, ti tocca. Bim, boom, bam.
0: 3-1-4, pari.
1: E vince sempre lui, va bene.
0: Sì, vinco qua perché poi il resto. Allora, Cristiano da Piacenza, puoi decidere se giocare... Allora, se fosse state donne forse sarebbe stato un po' più facile, perché comunque parliamo di attrici.
1: Non è detto, dai.
0: Attrici donne che hanno vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista o non l'hanno mai vinto, oppure attrici che hanno interpretato nella loro carriera una regina o attrici che non l'hanno mai fatto.
7: Opterei per il primo.
0: Quindi l'Oscar. L'Oscar ci sta. Chiaramente stiamo parlando di Oscar come migliore attrice protagonista, ok?
7: Ok.
0: Oppure che non l'hanno vinto. Io ti faccio un elenco di nomi, hai 30 secondi, se sbagli si torna indietro, mi raccomando, sei pronto?
7: Sì, sono pronto.
0: E allora giochiamo. Cate Blanchett.
7: Oscar.
0: Glenn Close.
7: Oscar.
0: No, Cate Blanchett.
7: Oscar.
0: Glenn Close.
7: No.
0: Jodie Foster.
7: Oscar.
0: Michelle Williams.
7: No.
0: Emma Stone.
7: Oscar.
0: Amy Adams.
7: No.
0: Frances McDormand.
7: Oscar.
0: Bravo. Annette Bening.
7: No.
0: Bravo! Madonna! Mamma che roba! 8! Ne ha fatte 8!
1: Ha vinto,
8: hai già vinto.
1: Era tutto preparato. Ma cosa? Dai. Gli hai passato le risposte. Ma non può essere.
0: Pensa che mi sono anche perso perché ero nell'altro foglio e ho perso un sacco di tempo. Magari ne avrebbe fatte anche 9. Perché se ti avessi detto Natalie Portman, avresti detto Cristiano?
7: Oscar,
0: e quindi ne avresti fatte 9 se non avessi perso tempo.
1: Beh, mamma, che bravo, posso dire. Ma te ne intendi di cinema o proprio è culo puro?
0: Culo.
7: Allora, un po' e un po'.
1: Ok, okay, va ci sta. Va bene. Allora, Cristiano, bravissimo. 8 punti, Cristian. Ce l'abbiamo un po'. Un po' pelosa.
6: Un po'.
1: Allora, a noi tocca.
6: Ci proviamo.
0: Mi porto comunque un silk e pill domani.
1: Allora, Cristian, a noi toccano le attrici che hanno interpretato una regina o che non hanno interpretato una regina. Quindi basta che mi dici regina, non regina. Ok?
6: Ok. Ok.
1: 3, 2, 1, vai Christian. Helen Mirren.
6: Non regina.
1: No, Helen Mirren.
6: Regina.
1: Sandra Bullock.
6: Non regina.
1: Meryl Streep.
6: Non regina.
1: Margot Robbie.
6: Regina.
1: Kate Blanchett.
6: Non regina.
1: No! Helen Mirren.
6: Regina.
1: Sandra Bullock.
6: Non regina.
1: Meryl Streep.
6: Regina.
0: No! Zero! Ma hai sbagliato, l'avevi già detto!
1: Christian!
6: Lo so, l'emozione.
0: Mamma mia!
1: Dai, era difficile però.
0: Era difficile.
1: Possiamo spezzare un'arancia,
6: questo,
1: per favore.
6: Questo era tutto a culo.
0: Vabbè, sì, questo era puro culo, però. Sì.
1: Christian, niente, speravo in una manciata di punti, ma zero.
0: Che dispiacere.
1: Mamma, Dario, ma smetti, guarda, che fastidio mi dai. Prurito mi
6: viene. Mi dispiace, l'odio.
1: No, ci rifaremo, Christian.
0: Dai, con gioco nuovo. Sarà bellissimo. Ecco, va bene. Cristian, saluta chi vuoi.
1: Vai.
6: Io saluto voi, grazie per la compagnia che ci tenete.
0: Grazie.
6: Saluto mia moglie Ilenia, i miei figli Ambra e Davide e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Va bene.
1: Un bacione a tutti quanti.
0: Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
6: Ciao, buona serata, grazie.
0: E allora, Cristiano, abbiamo vinto
1: il CR7 dei giochi.
0: Madonna ragazzi. 8 con una categoria difficilissima.
1: Genio, bravo.
0: Bottiglia di vino qua, bottiglia di vino per tutti. A radio, Largo Donegani 1 o via Turati 9, scegli tu, non è un problema.
1: Abbiamo due ingressi, non importa.
7: Domani mattina sono a consegnare a Milano.
0: Perfetto.
1: Ma vedi che coincidenza.
0: Qui, guarda, ti aspettiamo.
7: E sono anche vicinissimo perché sono all'ex Wild Club.
0: Sì, qual che non è? So, non ho so idea, dov'è. Però
1: ma allora, benissimo.
7: Non me la ricordo, esatto. Comunque è vicino a quest'una, due passi da me.
0: Ah, quindi proprio qui dietro.
1: Ma
0: beh, sì. Ma allora lo dico alle guardie, lo dico qui alle nostre guardie
1: giurate.
0: Ma scusa,
1: Cristiano, scusa.
0: Che passi a lasciare una bottiglia per Music and Cars. Va bene, intanto ti porti a casa il kit di Radio 105. Saluta pure chi vuoi.
7: Madonna. Saluto la mia compagna che mi odierà perché sono in linea con voi.
0: Sì.
7: E mio figlio che si vergognerà.
0: Perché sei in linea con noi.
1: Ecco, per lo stesso motivo.
0: Va bene. Ciao Cristian.
1: Un bacione. Grazie. Cristiano.
0: Sì, pazzo.
1: Ciao Cri.
0: Ciao.
1: Io non ti sopporto già più. Mi vuoi con questo sorrisetto saccente.
0: Il gioco è questa roba qua. Il gioco a volte.
1: Sì, ma non tutto è perduto.
0: No. Beh, oddio. Allora.
1: Un gilettino.
0: No,
1: dai,
0: il cappotto
1: uno smanicato.
0: No. Però ad oggi siamo 17 punti per me, 6 per te.
1: Ma sto facendo schifo.
8: Ma tiragli un sasso a proposito.
0: Me l'ha già mandato il primo giorno delle puntate, mi ha portato l'ossidiana, è perfetto, vabbè.
1: Spero.
0: Il di qua o di là torna però domani.
2: 105 Music and Cars ha presentato Di qua

0: Isn't Ready, le 17:41, un Dario Spada con il petto gonfio. Sì. Ma che dico gonfio?
1: Dopato,
0: sotto steroidi, sì. Perché ha vinto già sta settimana per ben due volte.
1: Incredibile, è già un record per me.
0: Due volte di fila è insopportabile.
1: No, di fila purtroppo no.
0: No, di fila no.
1: No,
0: di fila
1: no, no. Quindi vabbè. Ecco, quello non possiamo dire che sia sicuramente la mia grande... No? Il mio grande talento questo gioco, però a volte ho anche delle grandi fortune.
0: Però sei in netto vantaggio, ecco.
1: Sì, a punti, perché ho avuto degli ascoltatori molto bravi. Ecco, quella è la fortuna di essere scelto o non essere scelto, perché Cristian ha scelto te.
0: Vero,
1: capito? Se avesse scelto me, avrebbe avuto magari...
0: Peccato Cristiano, il CR7 del di qua o di là, capito?
1: È tutto un gioco di fortuna, poi alla fine è di bravura per chi sta giocando, ma a volte... è solo culo.
2: L'arena non la pensa così comunque.
0: Infatti ho visto un po' di messaggini arrivare, sentiamo.
3: Ma c'è Dario, culone, busone.
1: Ma no, allora,
0: culone, busone.
3: Armata di Dario.
4: Ma... grande lodo, grande vittoria.
1: No.
4: Hai perso?
1: Sì.
4: Che imbroglione che Dario. È incredibile.
5: Mamma che ladro.
1: Ma perché cosa
5: Mamma
1: ha fatto?
5: Che ladro Darietto. Cambiavi la tonalità della voce per far capire che era...
1: Cambiavo
5: che
1: la tonalità della voce.
0: Anch'io l'ho sentito.
5: Ladro, Darietto, ladro.
4: Lodo, tranquilla, sta settimana è andata così. Ma la prossima settimana ci andiamo a ripiglia tutto chi lo conosce.
0: Il nostro, bravo.
3: Dario, sei il solito ladrone.
1: Ma non è vero.
3: Le risposte, sì, no, sì, no, sì, no. Cioè? Che caso, sei proprio ladrone.
1: Vabbè, lì era in regina.
4: Domani proviamo a fare un 10-0, così iniziamo la settimana.
0: Si può fare.
4: È dura, ma noi ci proviamo.
0: Assolutamente.
4: Dario,
1: no.
4: Bruyun.
1: Ma perché? A parte che no, anche se facessi 10, domani 16. Io 17, quindi comunque
0: è
1: no.
0: È vero che tu intonavi un po' la voce, facevi capire la... Oh, la B.
1: Ma no, sì, ma facevi.
2: No, è vero.
0: È vero, no, se ne sono accorti tutti. Tutti.
2: Io faccio la regia Enrico Papi, facciamo i giochi. Quindi queste cose, io sono il bar per adesso, lì il notaio.
1: Vedi che mangi, come si dice a Palermo. Proprio.
0: Sai, è frustrante giocare contro qualcuno che comunque non è onesto, no?
1: Però, ma ragazzi, non mette... già la gente lo crede veramente. Poi se voi rincarate la dose, mi arriva la finanza sotto casa. Cioè, per un gioco, tra l'altro, assolutamente, dove non è che regaliamo appartamenti.
0: Quello che ti meriti, quello che ti meriti.
1: Vabbè, metti il disco, vai. Tu Camacarena. E tu invece.
0: E tu, Camacarena.
1: E io, Camoreno.
0: E io?
1: Ma chi può dirlo?
6: Già lo so.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code in Emilia lungo la 14 tra Bologna e Borgo Panigale, allaccio con la 13 verso Ancona. C'è una perdita di carico sul tratto romagnolo della stessa 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Code in Liguria sulla 10 tra lo svincolo Genova Aeroporto e allaccio a 7 verso Genova. Lungo la tangenziale di Napoli, code da Doganella a Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico incolonato anche lungo il tratto umbro della 1 tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 598 di fondo Valle d'Agri, dove sono in corso lavori tra 3 km dopo l'incrocio Villa d'Agri e 3 km e mezzo prima dell'incrocio Missanello. ANAS ricorda: prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica!
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crime. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
22: Ciao Alex.
21: Kimi, ma sono io su questo poster?
22: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
21: Per vederci le partite insieme.
22: Magari, però non ho ancora il wifi.
21: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
22: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
21: Sono appena stato sorpassato.
23: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Braccio, braccio fuori dal finestrino. Qualcuno ha scritto: Lodo, stai attenta all'orologio con Dario Spada. Ma la Lodo,
1: infatti, vedete, non ce l'ho.
0: Però all'inizio della puntata ce l'avevi. Sarò stato io?
1: Oh cacchio,
0: sarà stato qualcun altro?
1: È sparito.
0: Va bene. Sebastian Ingrosso comunque con Reload. Reload potete, se volete. Ecco, una cosa che non diciamo mai è che se volete riascoltare le puntate potete andare o sulla nostra app o sul sito
1: 105.net. Brava. Alla sezione 105 Music and Cars. Lì trovate tutto. Grazie amici per averci seguiti oggi. È stata una puntata molto bella. Abbiamo parlato di sassi e di pinguini.
0: Sì.
1: Di vittorie poco meritate.
0: Questo purtroppo spero che sia il leitmotiv del programma da adesso in poi. Le vittorie poco meritate.
1: Vedremo.
0: Io in tutto ciò ho delle mandorle che girano per la bocca.
1: Sì, siamo un po' impastatelli.
0: Sembra un lama.
1: Forse è arrivato il momento di salutare.
0: Esatto.
1: Cosa dici?
0: Allora, salutiamo in ordine sparso la zia, grande zia.
2: Ciao zia.
0: E bentornata ancora.
2: Dario, sei gigante.
0: Benissimo, grazie zia. grazie mille, buon pomeriggio alla Pinnetta Redazione. Grazie.
1: Oh, Pinnetta.
0: E poi ultimo.
3: È certo.
0: Ultimo.
1: Ma non
0: certo.
1: Per importanza.
0: Lodovica Comello, grazie.
1: Grazie.
3: Infatti, stavo giusto dicendo.
1: Stavi giusto dicendo grazie a tutti, vero?
3: Grazie di cuore, ma comunque stiamo riascoltando la puntata perché in effetti c'è stato un cambio di intenzioni quando Dario dava le risposte.
1: La stavi riascoltando al VAR, vero? Sì. Vero? L'ho percepito anch'io. Sì, va bene.
0: Insomma, domani ci sei ancora, vero?
3: Ultimo giorno,
0: non
3: poi
0: ci
3: siamo privati.
0: Non credo, forse mi ha chiamato Spine, forse viene lui domani. Va bene, grazie mille.
3: Hai finito.
1: Ciao a tutti ragazzi, a domani, ciao Darietto.
0: Ciao Lodo, ci sentiamo alle 16, ciao.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania identifica due sospetti legati al Cremlino per il caso dei droni a Lipsia. Uno di loro aveva un visto turistico italiano. L'alta rappresentante europea Callas, necessario limitarli per i cittadini russi. Tajani promette, faremo accertamenti. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. A Rabat gruppi di nazionalisti marocchini protestano davanti all'ambasciata spagnola per il trattamento dei richiedenti asilo. Ricorso della Procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali, l'ANM insorge, ancora attacchi scomposti ai giudici. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato, il trentenne originario del Gambia morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo, inutile l'intervento dei soccorsi, in corso indagini dei carabinieri. L'AFA non molla la presa sull'Italia, in arrivo la sesta ondata di calore di questa estate, temperature su a partire da venerdì. Intanto l'ONU lancia l'allarme, ormai inevitabile nei prossimi anni il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra le temperature preindustriali. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor, al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti, avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: si riparte, giorno numero 3, siamo in 3, mamma mia che programma perfetto, veramente.
1: Mamma mia, già domani si sminchia tutta, cioè, la simmetria.
0: Quando è troppo dite, allora se è troppo ditelo, cioè non è un problema.
2: È troppo.
0: Com'è Ciglio Dall'Aupa? Sei tornato?
3: Che bello. Che cosa? Settimana corta.
0: Cioè veramente
1: statale.
0: Tu sei, ma sei veramente un bacio. Cioè, ma sì, allora, di solito in una stagione radiofonica tu fai male. Okay. Cioè, questa è partita peggio. Cioè, al secondo giorno eri già assente.
3: Secondo te perché abbiamo assunto Linda?
1: Per questo.
3: Non sentite, non sentite la mia mancanza.
0: Certo. Guarda, socio, adesso posso dirti, nel senso, non la senti. No, proprio
3: allora
0: per niente.
3: Che cazzo vuoi?
0: Guarda, mi sei mancato come i vuoti d'aria in aereo. Cioè, proprio per rendere l'idea.
1: Povero
0: Ma che cazzo. Ha fatto le punturine ieri.
4: Paolino, ma che cattiveria.
0: Sai che quest'anno mi sento veramente una merda.
3: Era un po' che non facevo un esame che mi faceva così male.
0: Cioè, ieri mi ha chiamato praticamente, possiamo dirlo? Mi hai chiamato piangendo, volendomi, dicendo: mamma, voglio te. Ma non sono tua mamma.
3: Mamma, cioè, guarda, brutte cose.
0: Male ieri,
3: ma
0: proprio.
3: Tanto.
1: Ma oggi stai bene?
3: Sì. Anzi, guardalo. Ne ho il video dove stavo sanguinando, che vi ho mandato. Ho dimenticato due buchi.
0: Cioè, mamma mia.
3: Nel video ce ne sono solo 4, erano 6.
0: Pronti per cominciare? Intanto salutiamo Dario Spade e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music and Cars.
3: Obbligatorio?
1: Grazie.
0: Certo, assolutamente.
1: Sì,
0: allora, se vuoi, puoi salutare solo Lodovica e non Dario.
3: Ciao, Dario.
0: Ok. Poi salutiamo ovviamente la nostra zia al centralino.
1: Ciao, zia, scatenatissimissimissima.
0: La nostra Saretta Rita Siun.
1: Che bello.
0: E con noi, ovviamente, ritorna preciso e puntuale al suo posto anche oggi per guidarci in questo lago di sberle.
3: Peter Fargi, io sono così forte che di dolore non ne ho sentito neanche un po'.
0: Fargenga!
1: Ciao, Fargi!
5: Buonasera, ben rientrati. A quelli che sono mancati,
0: okay. Io e Linda
1: noi ci siamo sempre stati,
0: nel senso, non vorrei dire,
3: non
0: ma
3: lo so.
0: No, io e tu non c'eri.
3: Devo ascoltare la devo ascoltare la replica.
0: Fa male? Puoi schiacciargli il gomito, per favore?
1: Perché mi viene bene, dici?
0: Sì, prova a schiacciarlo lì, guarda, fagli del male.
3: Non è nel gomito, era nel nervo.
0: Ah, ecco.
1: Fargi, comunque, volevo dirti una cosa. Io mi sto ancora ambientando, non ho imparato tanto a fare la statale. Oggi sono arrivata prima di Paolino qua.
0: C'è un problema? Oggi veramente...
5: Non prendere questa abitudine.
3: Quindi sei arrivata a un quarto alle sei.
0: Sì, ma vai a cagare. Oggi, te lo giuro, non sono abituato. Avendo Martin come socio... Sì. Oggi sono arrivato in radio che era alle 3:15. Sono arrivato, ho trovato lì e ho detto: oh, com'è sta roba? Che va bene.
5: Forse non ha una casa, non lo so.
3: Ha dormito qui.
1: Più o meno, guarda, non ci sei andato troppo lontano. Guarda.
0: No, Linda, allora posso dire una cosa. Allora, Linda ha una casa meravigliosa dove se apri l'armadio devi cagare con le mani sul comodino. È una cosa, è un Tetris, nel senso.
3: Io avrei detto un'altra cosa. Casa di Linda, cari soci, è fatta così: quando lei arriva da Roma con due valigie, non riesce a chiudere la porta.
1: Cioè, è veramente così. Io quando devo entrare ho la valigia aperta, devo far parkour per passare.
0: È limbo, praticamente.
1: Avete presente la casa di Renato Pozzetto? Quella.
0: Pronti per cominciare? Allora, subito le nostre coordinate per raccontarci dove siete in coda in questo momento. Avete uscito i figli da scuola? L'ho già detto, ma invece no, perché la scuola non è ancora cominciata.
1: No.
0: Cosa state combinando in giro per l'Italia?
3: Potete scrivercelo al 342
1: 4115
0: 105.
6: Cosa so?

0: Ciao amore.
1: Ciao. Sono felicissima che adesso siete tutti insieme, così posso ascoltarti tutta la settimana.
2: Amore.
1: Ciao, vi voglio bene.
0: Ciao Aurora.
3: Ciao Aurora, un abbraccione grande.
0: Ti fanno una domanda, ma Linda vive all'IKEA in esposizione?
4: Sì, praticamente. Sì. Ecco, casa sua è grande come...
0: Sì, l'esposizione.
3: Ma magari, guarda.
0: Chi è?
5: Buonasera. Italia. Pargi, ma l'hai visto ieri sera il mandolino? C'era il mandolino del capitano Corelli, ho pensato a te.
0: Bellissimo.
5: Oddio, quanto pianto.
0: Ieri
5: sera? Siamo quasi a livello del corvo, no, non è vero.
0: Ehi, non mescoliamo per favore i capolavori con delle pellicole discrete.
4: La cioccolata cosa.
0: Cioè, ieri sera mi avete riempito Instagram di gente che ho scritto, guarda cosa sto guardando in TV. Ma che tutti che guardavano il mandolino del capitano Corelli avrà fatto
6: è contagiosa questa.
0: Avrà fatto il 98% di share, avrà fatto una roba allucinante.
4: Beh, un bellissimo film.
0: Sì, bello. Lui quando lo suona proprio mi è piaciuto da morire, guarda. Lo suona.
4: Non l'hai visto.
3: Chi c'è?
7: Zio Marti, come stai? Stai bene? Sei ancora il rottame? Tanti bacini. Così ti senti meglio.
3: È vero.
0: No. Tanti bacini.
3: Bacino nostro, e passa la bua.
0: Al nostro rottame di fiducia.
4: Passa Silvia da Udine. Che meraviglia, soci. Appena rientrata da Rodi, prendo il bus navetta e ci siete voi.
0: Che bello.
3: Bello.
4: Quindi Silvia è in rodaggio.
0: Sì. Chi è?
8: Non ci posso credere. È tornato lo statale. Minchia. Vabbè, a sto punto di perché non ti sei fatto la settimana? Tanto è tutta pagata. Ciao statale. Ciao
4: ero a casa ieri perché mi hanno fatto i buchi nel braccio. Io lo beccherò prima o poi quello che mi ha dato sto soprannome.
0: Sì,
4: che dice che continuo a dire.
0: Prego, buonasera Mazzoli.
3: Buonasera.
9: Ho chiamato la bassa frequenza. Pensavo si fosse rotta la radio.
0: No, è tutto normale.
9: Ti trattano bene, amore mio?
3: Sì, mi trattano bene. Incredibile, ma vero, ma mi trattano bene.
9: Ho appena fatto la pipì.
0: Però ricordiamo un momento di altissima radiofonia italiana. Oggi ho fatto un video a Mazzoli, una roba che non fa mai.
9: Mi ha scorreggiato
0: nel telefono proprio. Ma bello,
9: un tempismo incredibile.
0: Cazzo, due radiofonici.
9: Mi hai taggato?
0: Certo che ti ho taggato. Ma tu mi hai bloccato.
9: Perché pensavo fossi male.
3: Ma scusa, alla fine la cosa te l'ha detta, che ogni volta Paolino ti deve dire qualcosa.
9: Ma va.
3: No,
0: allora,
4: Ma non mi far parlare.
0: Sono entrato prima, ho cominciato a parlare. Metto. Sì, vabbè, devo fare un blocco.
4: Facciamo un sondaggio.
0: Devo aprire la
4: Ascoltami.
0: Sono entrato prima, ho cominciato a parlare. Metto. Sì, vabbè, devo fare un blocco.
4: Facciamo un sondaggio.

0: Niente, nel frattempo ha aperto nuove radio mentre sto aspettando la roba che gli devo
1: ogni volta una radio.
0: Arriverà, no, niente, un cazzo, zero proprio totale.
2: Hai aperto un 99, 100, 101, 102.
3: Se è una battuta questa.
2: Era una battuta.
3: Era una battuta.
0: Era brutta. Fagli una carezza, poverino, che ormai c'è una certa ormai.
2: Guarda che ricomincia lo zoo.
3: Lunedì.
2: Che non c'ho un cazzo da ascoltare quando torno a casa.
3: Oh, stronzo, non ti permetti.
0: Ficcalo di sberle, dai, che.
2: No, nel senso, poi... adesso non ho nulla, mi manca.
3: Ma adesso parla lunedì. Ma non si sente di merda sto microfono, mamma una roba. Mia,
0: no, è lo studio, sì, tranquillo. Sì.
3: Mamma mia.
2: Prova con quello, passami l'altro.
4: Vieni di qua.
0: Vieni di qua. Prova questo.
3: Ma già. La Madonna,
0: sì, che differenza. Perché quando dove parla Linda, guarda lì che microfono
3: è diventato durissimo, è enorme.
4: Questo funziona meglio. Questo funziona meglio.
3: Anche questo parla in questo.
0: Va bene.
3: La Linda lo sa che se non fossi sposato due colpi proprio non te li toglieva nessuno, ma
4: dove?
3: Testa.
4: Ah, ok. Testa,
0: perché solo a me non me li guida? Ma dammi due colpi a me, dai.
4: No, perché ogni volta che
2: io il socio.
0: No, grazie.
4: Comunque Paolino sarebbe perfetto come moglie, perché ogni volta dovrebbe dire qualcosa invece poi non lo fa.
0: Io sono già lì. Marco, dobbiamo parlare.
3: Allora, se divento culattone ti sposo, te lo
0: dobbiamo
3: giuro.
0: Parlare.
3: Parliamo. Okay, parliamo. Sì, poi non parliamo mai.
0: No, esatto.
3: È bellissimo.
0: Solo la moglie perfetta.
2: Marco, non gli puoi tirare i capelli, però.
0: Allora, se me li tiri tirali delicatamente, perché è un attimo che
3: ma senti questo alone,
0: questo qua è arriva direttamente dalla magia della Turchia.
3: Quanti ne hai fatti?
0: Tre. No, due ne ho fatti di tre piani. Devo andare a fare il terzo.
3: Fanne anche un 6, 7. Così
0: ci sarà il 3x2, no?
3: Non lo so.
0: Ma che fa?
3: Devi fare il booster. Quanti, è un po' come il vaccino del COVID. Fanne 5,
0: quanti
3: 6.
0: Bulbi? 5.000. Ma mettine 2.000 in più. Ma sì. Che cazzo ne frega, dai. Va bene, dai.
3: Va bene.
0: Allora, entriamo in primo argomento. Vai.
3: Vado. C'ho una moglie.
0: C'è una moglie, giustamente. Vabbè, insomma. Ricordiamo che lo Zori comincia lunedì.
3: Ma fammi broccolare la figa.
0: Vabbè, allora vai a broccolare la figa.
3: Che cavolo.
0: Broccola allora.
3: No, niente, torna lunedì dalle 14 alle 16.
0: Alle 16, il programma più ascoltato d'Italia.
3: Su Radio DJ.
0: Ci vediamo lì. Ciao Mazzoli.
4: Ciao.
2: Rimani qua che dopo devo dirti qualcosa.
0: Allora. Adesso finisco il programma e arrivo.
4: E allora. Sai cosa sarà?
0: Allora, velocemente, clima argomento, fanciulli. Così lanciamo l'argomento oggi. Abbiamo fatto lo small talk adesso, che è una di quelle robe che praticamente l'arcinoto e conosciutissimo
5: Pool
0: di esperti hanno dichiarato ufficialmente fuori moda. Lo small talk sono tutte quelle chiacchiere da bar che non vanno
4: quelle superficiali.
0: Le chiacchiere.
2: Okay. I discorsi tra donne.
0: Praticamente,
4: ti permetti?
0: Quello è praticamente. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi vorremmo parlare con tutti voi di una cosa facile. Oggi ci dovete regalare delle gioie. Le frasi banali. 3-4-2 41-15. Sì, le frasi fatte, quelle robe.
2: Tipo quelle, il mio pizzaiolo dice sempre: non ci sono più le quattro stagioni.
0: Sì, va bene, non ci sono più le. Prendete come spunto il non ci sono più le mezze stagioni.
3: Esatto.
0: Tutte quelle frasi banali che sentite miliardi di volte che non vogliono dire veramente un cazzo.
2: Le frasi d'ascensore.
0: Sì,
4: sì, esatto.
2: Il Galateo dice che in ascensore non devi stare zitto.
0: Sì, vabbè, però sai, in ascensore generalmente...
2: Quindi è per questo che c'è questo small talk di frasi fatte.
0: Ma in ascensore molte volte parli del tempo, no? Io voglio proprio allargare. Tutte le frasi...
2: Sì, certo.
0: Faccio un esempio. Maestra, io ne ho una bellissima.
4: Vai.
0: L'anguria è fatta di acqua.
4: Bella.
2: Che cazzo lo dice?
0: Un miliardo di persone.
2: Ma che gente,
0: un miliardo che dice: ma l'anguria è fatta d'acqua, mangiane un chilo. Sì,
4: sì, sì,
0: bravo,
4: certo,
0: che poi
4: certo.
0: Rotoli insieme all'anguria. Il tè verde fa dimagrire.
2: Sì,
0: sì, se vai in Cina a raccoglierlo a piedi.
4: Sì,
0: però.
4: Se non mangi altro durante il giorno.
0: Brava.
4: Aspetta, sempre inerente, ne ho una.
0: Sì.
4: Non sono grasso, ho le ossa grosse.
0: Giusto,
2: sì,
0: giusto.
2: Sì.
0: Allora,
2: i neri non sanno nuotare.
0: Tutte quelle frasi banali che avete sentito miliardi di volte. Melone e salame è leggero. È una delle robe.
2: Melone con polistirolo è leggero.
0: Esatto.
4: Melone e prosciutto.
0: Melone e salame, melone e prosciutto.
2: No, lui mangia melone e salame.
0: Melone e salame,
2: pesante. Salame non è a fette, figurati.
0: Quindi figurati.
4: Okay.
0: Io.
4: Vai.
0: È una guardando te oggi.
4: Sì.
0: Il nero sfina.
4: È vero.
0: Quante volte avete sentito nella vita il nero? Sì, ma il nero ti fa dimagrisce, sì, cioè ti sfina.
4: Dimagrisce,
2: no, penso sempre uguale.

0: Allora, maestra, io ne ho una.
1: Vai.
0: Non è il caldo, è l'umidità.
1: Mica, questa è veramente la frase più banale dell'universo. È vero. Un miliardo di volte.
2: Quindi oggi vi domandiamo frasi fatte.
1: Le frasi banali, tutte quelle robe che veramente sentite miliardi di volte in giro, che non ha neanche una risposta.
0: Vai, prego. Vai.
1: L'ananas. Ma non ho neanche finito, perché ridete? Perché ridete tutti e tre?
2: È una...
1: L'ananas
2: è una banana senza la
1: pizza. No, l'ananas brucia i grassi. Voi cosa stavate pensando?
0: Che fa lo stesso effetto anche il mirtillo, però per le donne, quello stavo per dire.
1: Va bene, allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi vi chiediamo le frasi banali, le frasi fatte. Tutte quelle cose che avete sentito miliardi di volte in giro, ok?
2: E ce lo scrivetecelo al 342-4115-105, sms, whatsapp, whatsapp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi potete usare anche Mazzoli a 105.net.

0: No, al tempo e al culo non si comanda mai.
1: Benissimo.
0: Ciao Daniele Cherasco.
1: Ciao bello. Allora, oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato le frasi banali, le frasi d'ascensore, tutte quelle frasi fatte che sentite miliardi di volte durante il giorno. Per esempio,
2: non sto dormendo, sto solo riposando gli occhi.
3: Eh sì.
2: Oh, guardate.
1: Sì, sì, ok.
3: Manu da Brescia, il nuoto è uno sport completo.
1: Mamma che palle, sì. Quante volte
2: quello
1: lo dico.
2: È vero, quello è vero.
3: Vero, vero.
2: Quello sviluppi anche le gengive.
1: Sì, quando uno anche
2: risponde di respirare.
1: Io alla tua età, guarda,
3: sì,
1: saltavo i fossi per il lungo. Va bene.
3: Vero, vero, vero. Si stava meglio quando si stava peggio. Mica, la stavamo aspettando.
1: La frase fatta per eccellenza, ok.
3: Sì.
2: Il mattino l'oro in bocca.
1: Sì,
2: da Brescia.
1: Vero.
3: Vero.
1: Anche quello è vero, sì.
2: Non era
1: no,
2: il
1: non,
2: Roma l'oro
1: no,
2: in bocca.
1: No, non sono pelato alla riga larga. va
3: carina,
1: bene.
3: Carina, carina, carina.
1: Ok, poi.
3: Matteo da Voghera, oggi il sole è proprio caldo, però all'ombra si sta bene.
1: Sì. Minchia, allora io penso che le frasi sul tempo siano le più banali,
3: sì,
1: dell'universo.
3: Sono le migliori, le più giuste per, sì, questo momento.
2: Tony che ha scritto si stava meglio prima.
1: Sì.
2: Quando?
1: Sì.
2: Quando c'era la peste. L'inquisizione spagnola.
1: Dipende. Beppe da Brescia che scrive: ho il metabolismo lento. Se, se, magna di meno, magna, amico mio.
4: Ma oh, vabbè, mi fate troppo ridere. E la frase super fatta,
1: sì,
4: è l'ananas scioglie i ghiassi. Sì. Quindi mangiane quante ne vuoi.
1: Sì.
4: Fabiana,
1: sì,
4: da Roma, un,
1: sì,
4: bacio.
1: Un cazzo.
2: Anche quello c'entra qualcosa.
1: Non è il caldo. È l'umidità.
3: Certo,
1: questa
3: l'abbiamo
1: già
3: detto.
1: Teo da Bologna, ok.
2: Non ci sono più le suore di una volta.
1: Ma che frase fatta è?
2: Ma che cos'è?
1: Chi è?
5: Ma tu sei magra, puoi mangiare quello che vuoi.
1: Sì.
5: Ma forse sono magra proprio perché seleziono quello che mangio e non mangio sempre quello che voglio, no?
3: Ok, ok.
1: Va bene, allora, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, al rientro leggiamo tutti i vostri messaggi. Allora, oggi è facile, oggi soltanto vi chiediamo le frasi banali, quelle scontate, quelle già fatte, tutte quelle robe che sentite miliardi di volte al giorno e insomma, quelle lì, va bene?
3: Va bene, e per fare un esempio perfetto che riguarda proprio voi, Tony da Lucca dice: il ragazzo è intelligente, ma non si applica.
1: Si applica. 342 41 15 105 SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
2: Avessi tu i soldi e il mio uccello.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
19: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: e Silver Lines, questo è il nostro 105 selection della settimana. Allora, nel caso vi foste appena sintonizzati, oggi abbiamo parlato di small talk, di quanto siano ormai andate fuori di moda le chiacchiere, quelle da bar. E noi proprio al 342 41 15 105, di che stiamo a parlare?
1: Delle frasi banali, le stiamo raccogliendo tutte. Le allora, stiamo raccogliendo.
0: Grande raccolta delle frasi banali, tutte quelle robe che sentite miliardi di volte nella vostra vita, che ogni volta che la sentite nella vostra testa dice: sì, ma che coglione, però che palle, però, eh. Va bene.
2: Beh,
0: allora,
2: se ci dice la donna bellissima, lui è uno sgorbio. Quello o ha tanti soldi o ha tanti centimetri.
0: È vero, è vero, è vero, è vero.
1: Oppure sempre donna che incontra un ragazzo, ok, ragazzo, arriva. Se non fosse stato per il crociato.
0: Ah, sì, è vero, è vero.
1: Ah, capito.
0: Allora,
2: cioè,
0: non
2: ce
0: si
2: l'aveva con quelli con il mantello bianco.
0: No, quello, non era quello lì, il crociato, il crociato quello del ginocchio, quello, quello lì. Ah. Quello. Allora, non si firma, ma scrive: "No, no, non è pancia". Quando ti picchi anche su uno, che fai? "No, no, non è pancia. È tutto muscolo".
2: Sì, no, sì. Sono le batterie del trapano.
0: È tutta minchia arrotolata, sì. Le radici dell'albero.
2: Le radici dell'albero.
0: Vabbè.
3: Ciao, soci, una frase banale. E ho messo qualche chilo. Vabbè, ma tu sei alta.
0: Ma cosa vuoi?
3: Dai, smettila. Ciao da Laura.
0: Ciao, ciao Laura, Laura, ciao. Ciao Laura.
2: Simone da Nettuno, non vi dico in quale occasione, vediamo se indovinate.
0: Vai.
2: Ah, ci sarà, sicuramente ci sarà un incidente più avanti.
0: C'è.
2: Ogni volta che c'è traffico.
0: Coda da qualche parte.
1: Daniela, alla tua età ci si divertiva con poco.
0: Sì. Frase, questa è la frase da boomer,
1: da
0: questa qua.
1: Boomer per eccellenza proprio.
0: Scusate, questa la voglio. Stefano da Susa. Stefano da Susa che dice: oh, guarda che bella questa qua. La frase banale che mi viene in mente? D'altra parte è così. Le robe.
2: Cosa ci vuoi fare?
0: D'altra parte è così. Che cazzo vuol dire?
2: Così è la vita.
0: Ma
1: così
0: perché?
1: È la vita. Va così, va così.
2: Michele da Verona. Ci si diverte anche senza bere. Ma quando?
1: Domenico da Milano. Non è per i soldi, è una questione di principio.
0: No, no. Guardatemi nelle palle degli occhi voi lì su. Quando uno ti dice non è per i soldi, è per i soldi.
1: Sicuramente
0: non, cioè, è proprio per i soldi. Chi è?
4: Ciao soci, più Linda, sono il Claude. Niente. Venezia è bella, però non ci vivrei.
0: Minchia che roba, questa tutti, tutti.
1: Tutti, me lo dicono tutti, tutti, tutti, tutti.
0: Linda,
1: falsi, falsi.
2: Michele da Padova ti chiede di terminare la frase. Rossa De Peo.
1: No, non si può, in radio non si può.
0: Si può dire.
2: Vabbè, tanto no. Barbara non è veneta.
1: No, infatti il direttore mica capisce. No,
2: Andrea, dire a lei.
0: Andrea da Comacchio che dice la frase banale. Non sono grasso. Ho le ossa grosse.
1: Sì.
5: Ciao soci, io ce l'ho una frase fatta di quelle potenti storiche.
0: Vai.
5: Sei una persona straordinaria, mi piace tantissimo, ma io in questo momento non mi posso impegnare. Non è colpa tua, il problema sono io.
0: Sì.
5: Ciao ragazzi.
2: Cinque frasi in una sola.
0: Un giorno faremo le scuse banali con cui vi hanno lasciato.
2: Alessio.
1: Perché io e Paolino siamo già
0: cinture nere, proprio.
2: Alessio, sei vicentino? Allora mangi i gatti.
1: È vero.
0: Minchia, è vero. Se prendiamo anche tutte le robe. Sei milanese, allora ti sei un pulentun. Ma che cazzo? Vabbè, poi.
2: È vero.
0: Vai, sì. Allora
1: A proposito, Stefano da Bassano dice per me: un alto e un basso fa un guaivo. È vero.
0: Cos'è?
1: Un alto e un basso fa un guaivo, cioè la via di mezzo.
0: Ah, il guaivo è la via di mezzo? Sì. No, lo sapevo. Sono
2: antico etrusco.
0: Sono ignorante, non lo so. Chi è?
6: Bella Radio 105. Allora, la frase peggiore è quella che mi fa più incazzare di tutte.
0: Sì.
6: È quando gli adulti o comunque quelli più grandi di te ti dicono: io alla tua età saltavo i fossi con un piede solo.
0: Sì, sì.
6: Oppure no, io alla tua età picchiavo la gente con il mignolo. Frasi fatte da gente probabilmente fatta. Bella regà.
2: Che brutto è picchiare qualcuno col mignolo.
1: Allora, tutti conosciuto.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate, le frasi banali, le frasi fatte, le robe più ovvie che vi vengono in mente. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
1: 342 41 15 105.

0: Paolino, sto ancora ridendo da ieri per quella della rosa alla spina.
1: Sì, no, quella è stata geniale. Quella,
0: Bergamo.
1: Quella è stata veramente, veramente geniale. Allora, 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato le frasi banali, tutte quelle robe che vi vengono in mente. E poi le abbiamo anche risoprannominate le frasi d'ascensore, ma peggio ancora, tutte quelle robe proprio banali.
2: Beh, ce l'ho l'esempio. Simone, vorrei tornare a 20 anni, ma con la testa di adesso.
3: Sì. È vero! Verissimo,
1: mamma mia,
3: verissimo.
1: Ok. Allora, per esempio, ce n'è una che è veramente una roba che si è sentita un miliardo di volte. No, no, non accendere il climatizzatore, basta deumidificare. Mica 6000 gradi.
2: Allora,
3: non basta deumidificare.
2: Ve lo dico una volta per tutte.
3: Dici.
2: Il condizionatore, l'aria condizionata fa male a chi non se la può permettere.
1: Poi
3: Marco dice non può piovere per sempre.
1: Sì.
3: Vero, vero.
2: È una frase di merda.
1: Chi, ma vai a ruba. Chi è?
4: Ciao soci, Manuel da Modena.
1: Oui.
4: E quando uno starnutisce che tu gli dici salute, lui ti dice magari, o se ne va.
1: Sì.
3: Colpevole, colpevole.
1: Frase banale, i giovani non hanno più voglia di lavorare. Davide da Milano.
3: Bravo.
2: Stefano da Udine, ma i giovani di oggi.
1: Sempre così,
3: Ragazzi, eccola.
1: Vai.
3: Un giorno capirai.
1: Sì, sì. Oh, sì.
3: Che e poi, sai,
1: sai qual è la cosa
2: un
1: bella?
2: Un giorno mi ringrazierai.
1: Sì.
3: Mamma mia, mamma mia.
1: Quella roba lì, quella roba lì, io l'ho sentita ultimamente.
2: Sì.
1: E ancora non ho trovato modo per ringraziare questa persona.
2: Aia,
1: sì. Sai qual è? Grazie, grazie.
2: Sì, sì, grazie.
1: Grazie al cazzo. Chi è?
5: No, ma solitamente non è così piccolo. E che adesso fa freddo.
1: Va bene, allora ci dobbiamo fermare noi. Prima di fermarci vi ricordiamo le nostre coordinate, ovvero le frasi banali 342
3: 4115
2: 105.
1: Ma vi ricordiamo anche che c'è l'appuntamento con Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, che arriva a Ventimiglia con Michel Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al belvedere del Risentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
3: Insieme a Michel Hunziker sul palco ci sarà un cast eccezionale, tra cui Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Robazzi. Prossimamente in onda su Canale 5.
6: Su 105 all'ora della carovana.
7: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre...
11: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: Ciao soci,
1: ciao.
0: Volevo
1: ciao.
0: Solo dirvi che anch'io ho novità, come avete avuto voi questa settimana.
1: Sì.
0: Ce l'avamo lasciati che dovevo fare una proposta di matrimonio e la mia ragazza Maria ha detto di sì.
1: Grande.
0: Quindi a breve preparatevi che vi mandiamo gli inviti. Un abbraccio Stefano da Cugnana.
2: Ci dispiace Stefano.
1: Stefano, no. Siamo con te, siamo vicini a te. Lo sai, è vero che da non deciderei più niente da oggi in poi. Da
3: no, l'ultima volta,
4: anche prima.
2: L'ultima volta che chiederanno la sua opinione, vuoi tu sposare?
1: Sì.
2: Sarà l'ultima volta che la tua
1: che
2: opinione
1: che qualcuno con te sì che
2: basta. Ma non solo, ricordati che
1: devi
2: quando
1: morire.
2: Il prete dirà che morte non vi separi è l'ergastolo. Cioè finché morte non vi separi significa ergastolo,
4: non è una promessa, è una minaccia.
1: Arretta. 342 41 15 105. Allora oggi vi abbiamo domandato le frasi banali, quelle robe che sentite miliardi di volte.
2: Io inizierei con i saluti di Stefano da Conegliano.
1: Sì.
2: Che con la sua frase solleva anche una cosa politica.
1: Vai.
2: Un pensiero. Quando c'era lui i treni arrivavano in orario.
1: Questo è il motivo.
2: Questa è la riprova che adesso non esiste il fascismo.
1: Non c'è il fascismo perché i treni sono sempre in ritardo.
2: Esatto.
1: Quindi bravo. Non c'è sto cazzo di fascismo, non c'è.
2: I prossimi giorni non so ancora quando ci sarà uno sciopero.
1: Ma va.
2: Lo dico subito.
1: Ma guarda te.
4: Sicuramente quando dovrò prendere un treno io.
1: Guarda,
4: Simone da Nettuno. Dopo i 30 il fisico cambia.
1: Sì. Quello è vero, quello è vero. La frase più banale: i soldi non fanno la felicità. No. Lo dice sempre correttamente il mio socio. I pochi soldi non fanno la felicità.
4: Ah, ok.
5: Yeah. E cosa ne dite di chi ha i denti non ha il pane e chi ha il pane non ha i denti?
4: Sì, vero,
2: quello
4: bellissimo.
2: È un proverbio.
1: Quello lì è un proverbio, sì. Qua sono proprio frasi banali.
4: Ragazzi, Alex, io maestra, io... Gli statali non lavorano mai.
1: Sì,
2: è vero.
1: Guardalo qua, guardalo lì. Cioè, il secondo giorno è mancato. Cioè, esatto. Vedi tu.
2: Ah, ci saranno 40 gradi all'ombra.
1: Sì.
2: E chi ti dice di stare all'ombra?
1: Ok. Oh, questa è banalissima. Chiudi la finestra che mi prende la cervicale. Ma che cosa c'entra?
4: Ieri sera io l'ho fatto. Ieri ho chiuso la finestra perché mi cominciavo.
1: Te tra una settimana ti metti il plaid, lo so, io guarda.
2: Chi è?
6: Ciao ragazzi, in ambiente di lavoro siamo come una grande famiglia. Michela da Roma.
4: Questo
2: non si fa in famiglia. La risposta fu sì. Ma nelle famiglie non smetti di pagare le persone per 3 mesi di fila. Tocca venire a lavorare in bici.
1: Sai com'è? Poi
4: Danilo, a Natale quest'anno niente regali, eh?
1: Sì, ma è vero. Vero,
2: Gianluca da Palermo. Mangia che ci sono i bambini poveri.
4: È verissimo.
1: Arriva questa.
2: Ti ricordi quando ti dicevano finisci tutto quello che hai nel piatto?
1: Sì, certo.
2: Che i bambini in Africa muoiono di fame,
1: è vero.
2: Adesso i bambini sono ancora magrissimi.
1: Sì.
2: Probabilmente perché tu hai mangiato tutto quello che c'era nel piatto.
1: Allora scrivono questa cosa che è vera e dicono: quando qualche persona se ne sta per andare, dicono sì, vabbè. L'importante è che non soffra.
2: Ah, sì.
1: Sempre! Certo. Sempre, frase banale.
2: Almeno se n'è andato alla svelta.
1: Sì, vabbè. Poi
4: abbiamo Ale da Bassano. Soci, non c'è più religione.
1: Sì, anche quella.
2: Ale da Roma che ti accusa di utilizzarla spesso. Come vola il tempo quando ci si diverte.
4: È vero. Guarda, allora, me l'ero scritta qua.
1: Tu, se tu lo dici
4: io
1: questa
4: lo
1: roba.
4: Sempre.
1: Ti stai divertendo?
4: Sì, un sacco.
1: Quindi
4: il tempo sta volando.
1: Immagino. Chi è?
7: Soci! È solo un amico. Oh, soci! Gioele da Pescara.
1: Bravo, scusami.
4: Bravo.
2: Hai
1: quante
2: vinto.
1: Volte, No, ma tranquillo, no.
2: Guarda che forse ci siamo,
1: Sì.
2: Alessandro da Alessandria.
1: Sì.
2: Domenica siete aperti?
1: È vero.
2: Scusa, era Luca da qualche parte.
1: Questa è una frase delle donne, generalmente. Più delle donne, ok?
4: Sì,
1: che dicono agli uomini. Infatti lo scrive un uomo, Michele da Padova, che dice: mi dicono sempre... vendi la moto e fatte una famiglia.
2: Sì.
1: Sì, perché generalmente la donna quando vuol mettere su famiglia, la prima roba che ti dice è: scegli
2: o me o la moto.
4: Però quando le donne poi si trovano sempre lo stesso tipo di uomo davanti, è facile quello che ti dice: ah, io faccio la carbonara più buona del mondo.
1: Vabbè, ho capito.
4: È sempre così.
1: Chi è?
8: Ciao soci, ciao Linda. La frase fatta che mi sento ripetere spesso è: hai voluto la bicicletta e adesso pedala.
1: Certo.
8: Inerente ai miei figli. Un bacio, Claudia da Lodi.
2: Anna, Aura e Sara.
1: Vai.
2: Se non ci foste, bisognerebbe inventarmi.
1: È vero. Allora, Vi ricordiamo le nostre coordinate, e tanto poi lo chiudiamo anche nella prossima ora, certo, l'argomento, quindi c'è ancora tempo di parlare di frasi banali. Provate a pensare a tutte le minchiate che vi dicono quotidianamente, che sentite quotidianamente, ok? Quindi frasi banali, che siano in ascensore, in auto, al lavoro.
2: E ce le scrivetecene al 342 4115 105.

0: riuscire a fare una conversazione senza dire niente.
1: No, siamo andati avanti un'ora a dire niente.
0: Cioè praticamente il nulla oggi. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato le frasi banali, cioè questo macro argomento di tutte quelle frasi che sentite milioni di volte durante il durante la giornata e che non vogliono dire niente.
1: Ma che sappiamo tutti, tra l'altro.
0: Ma certo, tutti, ok. Per esempio,
2: se non ci fosse io.
0: Se no,
2: se non ci fosse io.
1: Okay. Il mare stanca.
0: Mamma, che cagata. Oh mio Dio. È vero. Sì, però se sei al mare ti dovresti rilassare, teoricamente.
2: Però sta...
0: ho capito che
2: sta montagna in salita invece di riposo.
0: Certo, lì è una favola proprio.
2: Wow, ti sei tagliato i capelli? No, mi sono cresciute le orecchie.
0: Allora, Francesco da Siena.
1: Vai.
0: I bambini sono tutti belli. Beh, ma che cazzo?
2: Quelli degli altri.
0: Scrive: i bambini sono tutti belli, ma di che? Qualcuno è brutto a bestia.
2: Sì, è vero.
0: Mi dite che tutti i bambini sono belli, poi magari diventano belli dopo. Qualcuno.
1: Da una nata brutta, è vero.
0: Sei nata brutta?
1: Io ero bruttissima.
0: Cioè,
1: papà mi ha sempre detto che sembrava un ragnetto con i piedi grandi e tutta lunga e vecchia.
0: Non è cambiato un cazzo. C'hai il 52, c'hai cazzo di piedi. Cioè, chi è?
3: Bevi piano che è fredda. Bevi piano che è fredda.
0: Scusa, non ho capito.
1: Dai.
3: Bevi piano che è fredda.
0: Cazzo. Cioè, sto bevendo dal frigorifero, veramente.
2: Eric da Moncalieri. Piove, opposizione ladra.
0: Chi è?
4: Ho le ossa grosse. Ciao, un bacione.
1: Bacione.
0: Ciao,
1: Dennis
0: tesoro.
1: Da Torino, sono sempre i migliori che se ne vanno.
0: È vero. Nel cimitero non c'è uno stronzo neanche a pagarlo.
1: No,
0: è una roba allucinante.
2: Non sto dormendo, sto solo riposando gli occhi, Omar.
0: E poi una frase che tutti noi abbiamo detto al ristorante almeno una volta: mi porto un'altra bottiglia, questa aveva il buco.
1: È vero.
0: Ci dobbiamo fermare, allora l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi tutte le frasi banali, SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
2: 342 41 15 105.
3: Bevi piano che è fredda.
5: Su 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione tangenziale sud verso l'allaccio con la A32 in Emilia sulla 14 ramo Casalecchio. C'è invece un incidente tra l'allaccio 1 e lo svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto, perdita di carico segnalata sulla A14 nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Altra perdita di carico in Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 361 Settempedana, troviamo lavori tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio San Severino Marche statale 502 di Cingoli e 2 km prima dell'incrocio Castel Raimondo statale 256 Mucese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Ichnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
15: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.

0: A Radio 105 sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica, preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare il nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi, contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato, 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105.

0: merda.
1: Peggy Goo con Woman. Uè, balla lì.
2: Qualcuno dice Vai.
3: C'è qualcosa che non è fredda, Peggy Cooper.
1: No. Su Radio 105 comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Chiudiamo l'argomento, che poi tra poco ritorna una rubrica che l'anno scorso ci ha ammazzato da ridere. Allora, vi abbiamo domandato le frasi banali, quelle robe che sentite 100 milioni di volte al giorno, ovunque, sul lavoro, in auto, in radio. Quanti dicono le frasi banali in radio? Allora,
3: Emanuele da Udine, sei tutto tuo padre.
1: Sì, oh, vero. Mamma mia, miliardi.
2: Che...
1: Io da mio padre ho preso i capelli, per esempio.
3: No.
2: Quindi
1: grazie.
2: Non hai preso niente.
3: Hai preso la pelle.
1: grazie mille, papà. Poi.
2: Frase banale tipica delle donne, dice qualcuno. Vorrei farvelo avere a voi il ciclo. Infatti.
1: Sì. Beh, è vero, sta roba. Ma perché dovete.
2: Ma perché non potete capire?
1: Ma
2: non capire.
1: La donna.
3: Beh, ma noi non capiamo quello, voi non capite un cazzo.
2: Perché non ce l'abbiamo.
1: La donna è un essere malvagio. Fino lì non ci piove.
3: Sì, sì, sì.
1: Ok. Perché, oltre alla vostra malvagità, dovete anche essere cattivi e darci anche il ciclo?
2: Perché abbiamo il ciclo.
1: Ma cioè, veramente non
2: è
1: una
2: rottura di balle.
3: Ho capito. Ma noi abbiamo voi.
1: Cioè, una roba...
2: Mi sembra giusto, almeno andiamo a pareggiare.
1: Certo. Allora, poi, frase banale, Billy da Bologna. Se mia nonna avesse le ruote, sarebbe un autobus. Chi è?
4: Ciao, soci. Non può piovere per sempre. Ciao.
1: Questa qui non è, allora, questa qui non è una frase banale. Questa qui è tratta da un capolavoro che si chiama Il Corvo. Il Corvo è un capolavoro. Io vi esco. Io vi esco le mani dall'autoradio e ve le parcheggio in faccia, hai capito? Cioè proprio.
3: Io farei un reboot, lo chiamerei Il Corvo col Mandolino.
1: Io
3: per migliorare.
1: Scusami, il mandolino del corvo. Poi.
2: Raga, è arrivato un messaggio, lo devo leggere io.
1: Vai.
2: Ma le mie non le leggete mai.
1: Ma non è così, che a volte.
3: Era una frase banale.
1: Ah, scusami.
2: È una frase vera. Allora, posso dirlo io, da mai letta, voglio farmi portavoce di tutti quelli che non stiamo riuscendo a leggere. È veramente brutto.
1: Non è una bugia, eh. Linda ascoltava questo programma quando lavorava in un'altra radio. Letta. Mandava i messaggi, non l'abbiamo mai letta.
2: Ma mai cagata.
1: Adesso è qua. E adesso è qui, pensa un po'. Sì. Guarda, questa è una frase. Oh, se qualcuno l'ha mai detta, nel senso, adesso non vorrei. Così a caso, Fargi, se ti viene in mente qualcuno, dimmi, eh.
5: Vediamo.
1: Dani da Cherasco, che dice: una frase banale? Guarda che io non sono ubriaco. Qualcuno. Senso, io l'ho detta, nel senso, più di una volta.
2: Vabbè, abbiamo detto frasi banali, non frasi che devono essere necessariamente essere cazzate.
5: L'ho già sentita.
1: Sì, anche a me è capitato. Sì.
3: Mamma mia, quanto sei bianca, sarei mica malata.
1: Poi.
2: Hai appena mangiato, adesso devi aspettare 3 ore prima di fare il bagno.
1: Sta roba che.
3: Cioè, ha un fondo di verità.
1: Sì, però nel senso. Non traumatizzate i bambini. I bambini negli anni 80 non mangiavano per andare a fare il bagno. Cioè.
2: No, c'è Geo Pop che ha spiegato bene questa cosa. C'è
1: sì, è vero.
2: Geo Pop.
1: Uh-huh.
2: Sì?
3: Allora ci dobbiamo credere. Se l'ha detto Geo Pop.
1: Chi è?
6: Ciao, Fabio, sempre in viaggio da Ivrea a Milano.
3: Beh.
6: E quando ti dicono arriverà la mia età. Ciao, soci e socia.
2: Ciao,
3: Nicola da Padova.
1: Vai.
3: Metti le mutande pulite che non si sa mai.
1: Vero! È vera sta cosa.
2: Allora se è vera non è mai banale.
1: No. C'è un fondo di verità anche
3: non lì. Non

0: basta, basta.
1: Quando ci si diverte il tempo vola. E infatti mancano solo 113 giorni a Natale.
2: Non me lo dire, che mi viene un'ansia, bravo, questa roba, bravo, del Natale, mamma mia. Oh, comunque, a proposito di frasi banali,
1: sì,
2: basta il pensiero. Basta,
3: no,
2: basta.
3: Non facciamoci regali. Basta, a Natale non facciamoci, basta, regali.
1: È da stamattina che corro.
2: Direi che è arrivato il momento, ragazzi, di far tornare una delle rubriche che l'anno scorso, sì, nella passata stagione ci ha divertito più
1: una
2: di tutti.
1: Una delle mie preferite.
2: Allora, mettetevi comodi, perché adesso abbiamo bisogno di tutti voi lì fuori, della famiglia della carovana. Ritorna appuntamento con
4: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
5: Radio 105 e la carovana presentano
4: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
5: Confessati, confidati, ridi con noi delle cagate che quotidianamente fai. Confidati, ridi con noi delle cagate che quotidianamente fai.

0: 351 105 servono i vostri messaggini vocali in cui ci raccontate quelle piccole cose, quei piccoli peccatucci, sì, ok, che tutti noi facciamo, tipo avete, non so, rubato il wurstel al supermercato.
1: Piccoli e grandi.
0: Piccoli e grandi.
1: Non so, entrate in retromarcia contromano in una via per non pagare l'area C?
0: Certo, per esempio come faccio io. Oppure
2: coprite la targa per entrare in ZTL?
0: Avete tradito o tradite quotidianamente vostro marito, vostra moglie? Questo
1: come
0: è il vostro.
1: Fai tu?
0: Questo non ho neanche la fidanzata. Questo è il vostro momento. 342 41 15 105. Voi ci mandate un messaggio spiegando quello che fate e questa è l'unica rubrica nel pianeta terracqueo che vi modifica completamente la voce, quindi nessuno
1: in modo
0: di voi,
1: che nessuno vi riconoscerà e voi potrete confessarci tutti i vostri peccati, peccatoni e peccatucci.
2: Anche
1: e
2: uno perché dice, così sarete perdonati, cioè l'obiettivo certo, è espiare il peccato.
0: E uno dice ma io non ci credo. Allora Linda,
1: fare l'esame di coscienza per prepararsi al Natale.
0: Allora Linda lo fa live, ok? Allora,
2: però così si sa che sono io.
0: Vabbè, lo sappiamo. Vabbè, dai, allora 342 41 15 105, vai.
2: I miei colleghi a lavoro non trovano le penne perché me le porto a casa sempre tutte io.
0: Eccolo lì. E io immaginavo che ci fosse qualcuno che zanzasse le penne in questa azienda.
1: È un po' che ci
0: pensiamo. È un po', che ci sto pensando. È per quella che questa penna qua ho dovuto nasconderla. Va bene, adesso il Fargi prenderà il messaggio, gli modifica modifica completamente la voce.
3: Scusate, ne sono arrivati 8 contemporaneamente.
2: Aspetta, adesso ti dico io qual è. Aspetta.
1: Allora, il suo di Linda è il 342.
0: No, non deve. Ok. Allora, mentre voi fate questa cosa, cosa succede? Potete sfogarvi liberamente, che tanto nessuno al mondo vi riconoscerà. Il bello è questo. E potete confessarvi senza problemi tutto quello che sono le vostre, i vostri peccatucci, tutte le vostre cose, che ne so, ve l'abbiamo detto, i tradimenti. Per esempio, c'era una donna, abbiamo capito che era una donna perché disse tempo fa: io è 30 anni che faccio la escort e sono felice.
1: E sono felice, basta.
0: Cioè, e va bene così. Cioè.
1: E poi una moglie che disse, quando litigo con mio marito faccio finta di gli do ragione e poi gli sputo nel caffè.
0: Sì, c'era anche chi disse al figliastro della mia compagna. Ah, sì.
1: Quando rompe le palle
0: pulisco il cesso con il suo spazzolino. Tutte quelle cose. Dai, al 342 41 15 105. Abbiamo Linda, giusto? Cioè, noi sappiamo che è Linda.
1: Certo,
0: okay.
1: Certo.
0: Voi?
3: Guarda, la riascoltiamo. Vai. Originale.
0: Ok, vai, originale. Allora, Linda originale così.
2: I miei colleghi a lavoro non trovano le penne perché me le porto a casa sempre tutte io.
0: E fino lì abbiamo capito.
2: Ok.
1: Quello che andrà in onda invece è questo.
4: I miei colleghi a lavoro non trovano le penne perché me le porto a casa sempre tutte io.
2: Comunque era un esempio, Linda, cioè non è che sia
0: vero. Linda, è lei? Voce. Ha fatto l'accento svedese. Sì, Linda.
2: 342 41 15 105. Mi scaccolo molto spesso e o le lancio o le attacco sul comodino.
1: Paolino!
0: Sono io, praticamente. È mia moglie, Linda, ci dobbiamo sposare io e te, cioè nel senso. Faremo una casa di caccole. Se c'è la casa di carta, noi possiamo fare la casa di caccole. Caccole. Allora, quello che vi stiamo dicendo è, ovviamente, di sfogarvi liberamente, senza vergogna, senza problemi. Tanto nessuno si accorgerà che siete voi. Se volete dire il nome, ditelo. Se non volete dirlo,
1: esatto,
0: non è obbligatorio.
1: Se volete rimanere anonimi, siete anonimi, tranquillamente.
0: Ecco, non pensiate che uno dica, devo combinarne una grossa. Può anche dire, ho rubato un pacchetto di cicche al bar.
1: Anche piccole cose, certo. Certo.
0: Sono passato col rosso. Ho parcheggiato dove non avrei dovuto.
1: In sesta fila.
0: Quindi va bene tutto, ecco, nel senso.
2: Anche perché liberarsi fa bene, ci si sente meno in colpa se magari avete dei sensi di colpa. E soprattutto questa raccolta serve per farsi ognuno un po' incazzi degli altri.
0: Certo,
2: quindi più cose
0: base
2: dite. cioè, è un do des.
0: Ehi,
2: cioè,
0: ehi, però c'è una regola. La rubrica si chiama Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Perché noi ascoltiamo e giudica solo Paolino.
0: Nessuno vi deve giudicare. Allora, divertitevi, messaggi vocali 342
1: 41 15 105.
0: Abbiamo un altro esempio di una ascoltatrice. Vai. Che ha mandato un messaggio adesso e non sappiamo
1: come
0: chi sia.
1: Che donna.
4: Mi scaccolo molto spesso e o le lancio o le attacco sul comodino.
5: Ascoltiamo ma non giudichiamo. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: secondo me un po' mancava anche voi questo sfogatoio. Cioè, ho dato un orecchio ai primi messaggi che sono arrivati.
1: Poi ci spiegherai come hai fatto dare un'occhiata ai messaggi vocali.
0: Ho detto orecchio. Certo che ho detto
1: un'occhiata.
0: Ho dato un orecchio.
1: Sei sicuro?
0: Al 100%, te lo firmo col sangue, guarda.
2: Non ero attenta, quindi
1: non lo
2: so.
1: Quindi sei come quel pittore
0: Van Gogh.
2: Potresti aver detto orecchiata?
0: No, ho dato un orecchio
1: a proposito. Avete visto la notizia che hanno scoperto del perché era così bravo Van Gogh?
0: No.
1: Perché aveva una memoria pazzesca.
0: Davvero?
1: Se gli dicevi una cosa, gli entrava da un orecchio e
2: rimaneva dentro.
0: Meno male, che ieri non c'eri, cazzo. Allora, noi ci fermiamo, al rientro ci sarà l'appuntamento di Ascoltiamo ma non giudichiamo, quindi se avete ancora voglia di mandare i vostri peccati, peccatucci o peccatoni, sappiate che poi solo messaggi vocali, il Fargi vi modifica la voce, quindi nessuno si accorgerà che siete voi.
1: Confessatevi e pentitevi.
0: 342
2: 4115
1: 105 su 105 all'ora della
3: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

0: Wink Wink su Radio 105, ma direi che è arrivato il momento, fanciulli. Qualcuno ha già scritto: oh, non vedevo l'ora di cominciare a farmi i cazzi degli altri. Esatto. Anche in questa stagione. Ma questa è la rubrica. Allora, per chi ha dei peccati serve per confessarli, certo. E noi non giudichiamo, perché no, è la regola numero uno. Per chi invece non ha peccati, okay, che vuole ascoltare quelli degli altri.
1: E per noi?
0: Per noi niente, eh. A parte voglio vedere lì fuori chi è che non ha peccati, eh?
2: Infatti c'è anche quelli che ascoltano e basta, cioè partecipate in realtà anche voi, così si arricchisce sempre di più e più raccontate i cazzi vostri, più vi fate anche i cazzi degli altri contemporaneamente.
0: Ma è ovvio. Certo. Allora c'è
3: un
0: ancora...
3: programma di Zabette questo.
0: Questa qui, questa rubrica qua è, potrebbe essere spettacoliamo allegramente. Se volete mandare i vostri messaggi ovviamente al 342 41 15 105, adesso mettetevi comodi, alzate il volume della radio, arriva Ascoltiamo ma non giudichiamo.
4: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
5: Oh, soci, visto che avete detto dell'area C,
0: sì,
5: io sono entrato in pieno col fiorino, insomma avevo un appuntamento importante in centro Milano, col fiorino, solo che per coprire la targa avevo in tasca delle cicche, delle gomme, masticate, e ho attaccato una foglia davanti alla lettera, davanti alla targa.
0: Giusto.
5: La stessa cosa ho fatto nella targa dietro, coperto la stessa lettera. Quindi sono entrato dentro e nessuno, da un anno e mezzo a sta parte, non è ancora arrivata nessuna multa.
0: Queste foglie malandrine che si attaccano casualmente.
1: Beh. Foglie di cicca.
0: Sia da una parte che dall'altra.
2: Posso dire che è geniale, però ha lanciato troppo un'idea geniale.
0: Sì, ma poi. Ma poi contro il Comune di Milano.
1: Ascoltiamo e non ripetiamo.
2: No. Esatto.
0: Ciao.
6: Io faccio quella cosa che tutti fanno, ma che nessuno ammetterà mai.
0: Cioè?
6: Pisciare in piscina. Che goduria, cavolo.
0: Io faccio anche la cacca.
1: Io quest'estate l'ho fatto. Io quest'estate l'ho fatto parecchie volte. Da fuori.
2: No. E io ho un problema. Quando bello. Tocco l'acqua mi scappa subito la pipì. Che
1: è
2: sei in una doccia.
1: Ha aumentata volemia.
2: Schifo, così per dire.
7: Ho scoperto che se metto il mio orecchio al pavimento, sopra il pavimento, capisco tutto perfettamente cosa dicono i miei inquilini di sotto. E una volta ho sentito che litigavano per me, cioè la moglie era gelosa di me e mi sono divertita tanto a sentire tutto di nascosto.
1: Beh, allora, la prima cosa, non devi farlo.
0: Vabbè.
1: Ok, devi appoggiare un bicchiere,
2: esatto,
1: e l'orecchio sopra il bicchiere.
2: Io di solito faccio col bicchiere, anche con mio papà ci mettevamo così.
0: Ma poi non sei tu che hai ascoltato, sono loro che parlano a voce alta.
1: Esatto.
0: Scusami,
6: Dalle mie parti non c'è quasi mai parcheggio.
0: Sì.
6: Esistono un paio di postazioni per le macchine elettriche.
0: Sì.
6: Il problema è proprio questo, che si parcheggiano in questi posti anche se non hanno la macchina elettrica. E ho voluto dargli una bella scossetta di 2,20 a una di queste macchine che aveva attaccato un filo finto per far sembrare che fosse una macchina elettrica in questo posto di auto elettriche. Gli ho fatto saltare completamente la batteria e tutti i circuiti della macchina.
3: 9 minuti di applausi.
0: Allora, scusa, ma tu non è perché la macchina elettrica puoi giudicare.
3: Voi non potete capire il nervoso che uno può avere quando arrivi davanti a questa colonnina e c'è una macchina diesel parcheggiata. Maledetti.
2: Ascoltiamo, non giudichiamo anche in positivo, però.
3: Certo, certo. Scusate, non dovevo.
1: Io, per esempio, al posto del tappo del gasolio ho una presa finta.
0: Ah, ecco, vedi. Allora, probabilmente è per quello che non ti va più la macchina.
8: Ho rubato la donna a mio caro amico e lui non lo sa e stiamo tutti i giorni insieme.
1: Vedi perché la macchina è meglio?
0: Vedi perché questa rubrica si chiama Ascoltiamo ma non giudichiamo? Okay. Perché
1: la macchina è meglio della donna. E se te la fottono te ne accorgi.
0: Sì, quello è vero.
9: Quando qualcuno mi supera in punti in cui non mi potrebbe superare, io accelero apposta in modo tale che non possono rientrare. La speranza che qualcuno gli arrivi addosso.
1: Wow.
9: Però ancora non ci sono riuscito, purtroppo.
1: Ma beh, purtroppo.
0: Perché sono quelli che fanno i furbi. Sono quelli che fanno i furbi, che vogliono saltare la coda, che vogliono entrare sempre all'ultimo.
1: Tipo i ciclisti.
0: Tipo i ciclisti, amici.
9: Io una volta sono salito sulla BMW di un amico per fare un video per i social, si è ammaccato il tetto e non gli ho detto niente.
0: Fermati. Questo l'ho riconosciuto. Anch'io l'ho riconosciuto questo qua.
3: Scusate, senti, possiamo metterlo nella sezione non voce picciata?
0: Sì, no, perché sì, tanto sì, l'ho già riconosciuto il cretino. Che è.
1: Io so anche chi è, perché me l'ha confessato.
0: Sì, l'ho già riconosciuto, perché io ho comprato la BMW nuova e lui ha voluto fare un video. Mi fa, no, salgo,
2: sospetto.
0: Salgo sul tetto.
3: Scusate, questa voce non mi è nuova.
10: Io una volta sono salito sulla BMW di un amico per fare un video per i social, si è ammaccato il tetto e non gli ho detto niente.
3: Ciao Mattia.
0: Allora, caro Mattia Angri, in tutto questo messaggio hai detto tutto giusto tranne una cosa. Tu non sei mio amico. Caro mio,
1: non lo sei più.
0: Caro mio napoletano,
9: questa cosa non lo sa nessuno tranne le persone coinvolte.
2: Ok.
9: Da adolescente io praticamente ho tante cugine di primo grado e me ne sono fatte due.
1: Cugine di primo grado.
2: Vabbè, si è fatto le cugine.
1: Beh, anche di secondo.
0: Ma c'è il famoso proverbio che dice: non c'è cosa più divina
2: che farsi la cugina.
0: E allora hai fatto bene così, fratello.
2: Sei l'unico.
11: Ciao, Cioci.
0: Ciao.
11: Sono di Sex. Presento il mio amichetto particolare alla mia amante e la mia amante cerca di farsi il mio amichetto di nascosto. Mi sta sfuggendo la cosa di mano.
2: Non era per fare tutti insieme, quindi.
1: Eh sì, probabilmente sì, però lei se lo vuol fare di nascosto.
0: Comunque ti posso garantire che non gli è sfuggita la situazione di mano, l'ha proprio presa in mano la situazione.
1: L'ha presa al volo.
0: Bello, com'è?
2: Bello.
0: Un attimo. Mandaci video comunque, va bene, allora ci dobbiamo noi, allora ci fermiamo qua, ma è solo la prima tranche.
1: Esatto.
0: Perché tra poco arriva la seconda. Quindi, se avete ancora qualcosa da confessare, tradimenti, bisex, trisex,
1: qualsiasi cosa.
2: Ma se fate del sex, almeno qualcuno lo fa.
1: Sì. Ma anche delle cazzate.
0: Sì, esatto, qualcuno avrà rubato i salamini al supermarket, no?
1: E quindi confessatevi tramite messaggio vocale al 342 4115 105, noi vi picciamo la voce, non vi riconoscerà nessuno. Ma a proposito di cazzate.
0: Di
1: cazzate.
2: Ci sono le cazzai.
0: Ah, che sei?
1: Ma che se ne sai?

0: non giudichiamo, guarda, riprende ufficialmente oggi, per una volta nei 15 giorni ritorna, perché allora una delle robe più belle è farsi un po' i cazzi degli altri.
1: Vero.
0: Ma soprattutto perché poi partiamo da un concetto fondamentale, ovvero che quelle robe qui le facciamo tutti, più o meno.
1: Più o meno.
0: Non,
1: dai,
0: proprio,
1: non
0: tutte,
1: proprio
0: tutte,
1: tutte.
0: Non proprio tutte,
2: insomma,
0: tutte. Vabbè,
2: ne farai tu.
0: Vabbè, tu. Vabbè, ma anche tu le hai fatte, dai,
2: che
0: di queste robe.
2: Trovane una.
0: Beh, allora, rubare la fidanzata all'amico l'hai fatto.
2: No.
0: No. Allora, no. Accelerare,
2: lo
0: quando, accelerare quando gli altri devono entrare.
2: Che cazzo fai?
0: Ma vai
2: tu
0: a cagare, se hai comprato un carro armato per non far entrare le persone. Ma.
2: Quello è un altro discorso.
0: Che. Giuda, falso come Giuda. Va bene, allora, seconda tranche, ok, di vostri,
1: okay,
0: messaggi.
1: Siamo pronti.
0: Ritorna ovviamente la regola numero uno, quindi noi non giudichiamo assolutamente.
2: C'è solo una regola: ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
4: Vabbè, io nell'azienda in cui lavoravo prima, una sera ho preso una macchina di quelle lì disponibili, ho preso 7 multe. Nella zona traffico limitato in Sempione a Milano.
0: Sì.
4: Però nessuno sapeva che l'avevo presa io, quindi fanteria.
0: Beh,
2: Ah, non sono quelle a noleggio, cioè, so,
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Se 105 fosse un parco macchine.
0: Un parco macchine, lui la prende, nessuno l'ha visto.
2: Certo.
0: Oh, occhio non vede.
2: Ah, sì. E stronzo non muore.
5: Io ho una 3 del 2005, quando i ciclisti e comunque chi va in bici si mette in due,
0: sì,
5: di fianco,
0: sì,
5: o quelli col monopattino che stanno in mezzo alla strada,
1: sì,
5: allora io cosa faccio? Gli sorpasso, scalo e accelero,
2: sì,
5: con
2: vale,
5: la mia arma segreta li affumico tutti e poi accelero di nuovo.
2: Non si dovrebbe fare, soprattutto
0: allora,
2: se hai un'auto del 1988,
0: allora,
2: 2005 turbo diesel.
0: Io sono, io sono ciclista,
2: sì,
0: però vi posso dire una cosa, se c'è una roba che mi sta sulle palle sono i ciclisti in due. Amici ciclisti, fate le persone civili e mettetevi in coda.
1: Quando sono in due.
0: Quando sono in
1: due.
0: Sì,
1: sono in due.
0: Sì, c'è, quando c'è il gruppo è una roba proprio.
2: La settimana scorsa un gruppo di 30 ciclisti è passato col rosso.
0: Sì.
2: C'erano dietro i carabinieri, li hanno multati tutti uno per uno.
0: Beh, ma è giusto, sì. Il codice della strada. Il codice della strada.
4: Una volta passando davanti alla camera della mia migliore amica, sono stato lì ad ascoltare mentre scopava col suo ragazzo.
2: C'è una sezione su Pornhub.
0: Sì, voyeur e il listener.
2: My roommate.
0: Vabbè, anche a me è capitato una volta di sentire due che ci do.
1: Sentire o di ascoltare, è diverso.
0: No, sentire. Stavo andando in camera e ho sentito. No, aspetta, fammi finire. Fammi finire.
1: Abbiamo sentito.
0: Tu stavi andando in camera e ho sentito lei che diceva tipo: ho detto, vabbè, allora mi fermo e ascolto, perché la cosa può essere interessante.
2: Sì, anche a me è capitato due volte. Una volta a Madonna di Campiglio, dove c'era un collega che, del quale non posso fare il nome, però si chiama Mariani.
0: Non indicare Linda, non indicare Linda,
2: però si chiama Mariani di cognome.
0: È brutto indicare Linda.
2: E un'altra volta, dove si sentiva sculacciare, ma forte, ma forte.
6: Ciao, non dico chi sono.
0: Giusto.
6: Io quando andavo al supermercato da ragazzina, 15 anni, anche meno forse, mettevo il dito nella Nutella al supermercato, lo richiudevo, non lo rubavo, così la persona che lo comprava vedeva dentro il dito nella Nutella. Cioè mi divertivo a fare questa cosa. Sono laureato.
0: No, prima però ha detto ragazzina.
2: Sì.
0: Prima ha detto ragazzina, adesso laureato.
2: Vabbè.
0: Vabbè, magari nel frattempo, oltre alla Nutella,
2: si è tagliato qualcos'altro.
0: Non so, probabile.
4: Ragazzi, volevo dire solo che bisogna sempre trattare bene i camerieri e lo staff della ristorazione, visto che il vostro cibo passa da loro. Quando facevo il cameriere, è entrato uno che molto sgarbatamente mi ha detto che io dovevo servirlo solamente e stare zitto. E niente, io ho preso il mangiare dalla cucina, ci ho sputato dentro, ci ho fatto sputare i miei colleghi, gliel'ho portato e poi me lo sono guardato da lontano finché se lo gustava. E niente, proprio bello.
1: Ragazzi, questa cosa è vera. Cioè, io ho degli amici che lavorano nell'ambiente, nella ristorazione, sì, e fanno così.
0: Vuoi
1: anche
0: dire
1: i
0: il nome del ristorante?
1: Anche i baristi. No, no, no, anche i baristi, cioè, lo fanno.
2: Ma io questa l'ho solo sentita, giuro. Non l'ho fatto per uno che imbrogliava carte. Se prendete il cartone quello ondulato, vedete, e lo bagni e poi lo impani, ok? E lo friggi, sembra una cotoletta.
0: Sì.
2: Se poi lo bagni nell'acqua della turca
0: è ancora più buono.
7: Ciao ragazzi, io ho fatto una cosa brutta che non avrei mai fatto in vita mia, ma l'ho fatta.
0: Sì.
7: Il mio fidanzato l'ho beccato a chattare con delle ragazze su un'applicazione di dating.
0: Ok.
7: E gli ho detto che non doveva più farlo, mi ha detto che non l'avrebbe fatto, lo ha rifatto.
0: Sì.
7: E allora io sono stata così carina da scopare nel mio letto un trentenne. Non mi sono fatta scopare, l'ho scopato io, ma proprio alla grande. Tu chatti, io scopo.
0: Beh, allora
2: possiamo tirare giù il numero?
0: No, non si può tirare giù il numero. No, no,
1: percepivo allora, della rabbia.
2: Le devo spiegare una cosa.
0: No, adesso. Allora, ho percepito un po' di rabbia in questa cosa.
1: Sì.
0: Allora,
2: ehi.
1: Non giudicare,
0: non sto giudicando. No, giudicare. No, okay. No, anzi, sono invidioso, non sto giudicando. Okay. No, nel senso.
2: Di lui, chiaramente.
0: Certo, di lui. Secondo me la proporzione, il danno effetto non è proprio pari pari, eh.
1: No, ma lei ha dato fastidio che lui l'abbia rifatto. Nonostante poi lei gli è lì, c'è cioè il suo la seconda
2: se non
1: volta.
2: Arrivi,
0: ho capito.
2: Se non ci arrivi, ecco perché.
0: Ho capito, ma però è la stessa roba, dai.
8: Ciao ragazzi. Io non sopportavo la ex compagna di mio padre,
0: sì,
8: e quindi sputavo sulla spazzola con cui si pettinava i suoi lunghi capelli neri. Ciao ragazzi.
0: Vabbè dai, c'era la gommina, c'era lo sputo, sì, c'è il gel, c'è la lacca.
1: Meno male che vivo da sola.
0: Che problema, dai.
9: Se ce l'ha fatta Linda, ce la può fare chiunque.
0: Secondo me intende da non letta diventare.
1: Ah, sì, ok. Sì, certo. Pensavo intendesse con le penne o con le caccole.
0: Sì,
1: okay.
0: No, tranquilla. Sì, sì, è proprio quello. Sì, tranquilla. Va bene. Allora, io direi basta così oggi. Allora, posso farvi un personale applauso, essendo la prima puntata della stagione?
2: Sì, sì, sì.
0: Ti ascoltiamo, ma non giudichiamo.
2: Faccelo.
0: Bravi.
2: A me e te.
0: No, intendevo dire a loro. Bravi.
2: Ah, ok, scusa.
0: Bravi, perché come prima puntata gli avete dato. Se qualcuno di voi non si fosse ascoltato oggi, tranquilli, che noi mettiamo via il Fargi, non butta via niente.
1: No.
0: Detto ciò,
10: bravi gli ascoltatori, ma voi tre mica tanto, perché
0: no,
10: vi siete dimenticati il nome della rubrica, che è
0: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
0: Tu dici che abbiamo giudicato, ma sei tu che hai giudicato.

0: Genova e Napoli, due belle mete turistiche per l'estate che se ne sta andando
1: devo
0: ormai.
1: Devo dire che c'è molto Alfa e Gigi in questo pezzo di Vasco.
0: C'è un po' di Alfa e Gigi in questo.
1: Alfa e Gigi è bellissimo.
0: Sai che te ne sei andato in Costiera Amalfitana? Vabbè, sì. Napoli non l'hai toccata, no?
2: No, l'ho toccata. Sì, perché la base di partenza era Napoli.
1: Non è andata in Costiera Amalfitana, è andata in Costiera Amalfitana!
2: No, e ogni volta ripetevo la mia la Costiera Amalfitana, non te vuoi portare a Milano, sapendo che sarei venuta qui a Milano.
0: Vabbò, dai, la Costiera Amalfitana ti rimane nel cuore tanto.
1: Guarda, se ti manca la canzone, puoi ascoltarti la marcia di Zenigata.
0: Va bene, allora noi ci fermiamo. Facciamo una piccola pausa. Sì, che ormai stiamo. Okay. Praticamente siamo.
1: Perfetto, ho detto di sì.
0: Ho capito, ma fammi finire una.
2: Oh!
0: Sai che la scusami, guarda che la donna è lei, è del trio.
1: Mua. No, la donna sei tu
0: no,
1: e lei.
0: Posso uscire dal ruolo della.
1: Ci siamo sposati.
0: Maestra!
1: Ci siamo sposati.
0: Ho capito, voglio uscire dal ruolo della donna quest'anno.
2: Ah, mamma e papà.
1: Esatto.
0: Perché io sempre la donna devo fare?
2: Perché papà ogni tanto va a prendere le sigarette, fa lo statale e non torna.
1: Esatto.
0: Va bene, allora decido io. Andiamo in pubblicità, ok?
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: 105 Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata segnalati lungo la A21 allo svincolo di Villanova verso Brescia. C'è un veicolo fermo sul tratto marchigiano della A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Code sulla A4 a Milano per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara per chi proviene da Brescia. Ci sono lavori in Abruzzo sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli, veicoli scortati in questa zona in direzione Pescara. Sulla A1 c'è un veicolo fermo nel tratto toscano tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 4 settembre alle 18 del 15 dicembre 2026 tra incrocio Fonte Buona e incrocio Vaglia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Ehi, hey Bugs!
11: Che succede, amico?
10: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
10: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
10: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre!

0: canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105, la puntata numero 3
1: di già
0: della stagione numero 3.
2: Ma sì, noi siamo in tre.
0: E noi siamo in tre. Finita oggi. Domani. Fine. Tanto domani c'è sciopero, quindi il socio non verrà. Quando è che ci sarà lo sciopero?
2: Non lo so, non ho ancora visto.
0: Allora.
1: Scusate, ma sono quindi già passate due ore?
0: Due ore sì, già
1: volare. Tempo quando
2: devi
1: ci si
2: sapere una cosa, che tu sei sia giovane che hai pochi anni di esperienza sulle spalle di radio. Devi sapere una cosa. Quando ci si diverte, il tempo vola.
3: A me sembra di star qua da una settimana.
0: Perché non ti diverti, vedi?
3: Infatti,
0: ma prendila, infatti. Come dicevano i nonni, te la sudulsa, cioè prendila la leggera, no? Veramente.
2: No, prendila dolce.
0: Prendila dolce, va bene.
2: Prendila dolcemente.
0: Non è che deve essere proprio così.
1: Ma cosa, no?
3: Prendila a calci in culo.
0: Allora, siamo arrivati alla fine. Linda, mi raccomando, questa sera quando vai a casa, segui la ricetta dello zio Paolino che ti ha consigliato la pasta col Philadelphia.
2: Bambino.
1: Mamma mia. Pancetta Philadelphia, zafferano.
0: Allora, se c'è una roba bella, è guardare le ricette che fanno online e dici:
2: sì, cambiarle.
0: Sarà una minchiata o sarà buona? Ci fanno anche delle
1: certo,
0: rubriche atomiche. L'ho provata, era buona. Era una roba buona. Ti faccio vedere il video, vedrai che ti viene voglia di mangiarla.
1: Sì, sì, va bene. Certo.
0: Signori, vi dobbiamo salutare, ma attenzione, perché vi lasciamo in compagnia del sommo, dell'egregio, del bambino tutto d'oro, Max Brigante.
2: Ehi.
0: Scusi,
1: Giovanni. Le alghe?
2: No.
1: Le alghe?
2: No, oggi era nel corridoio, gli ho fatto una foto e non c'è.
0: E no, è come i vampiri, cioè, lui.
2: Io lo vedevo, sì, gli ho fatto la foto e non c'è. Quindi comincio a avere il dubbio.
0: Sì, è che lui esista davvero.
2: Max Brigante non esista.
3: Chi non esiste, non ho capito.
2: Max Brigante. E guarda, non si piega neanche le ginocchia.
1: Allora, vabbè, ma è un po' acciaccato, Martin.
0: Ho un'idea. Secondo me Max apprezzerà tantissimo. Finiamo il programma, andiamo di là a toccarlo per
2: tutti
0: vedere
2: tre,
0: se è vero.
2: Sì, sì.
0: Andiamo di là a toccare tutti i briganti per vedere se è vero.
2: Beh, però prima di toccare ti lecchi il dito.
0: Vi salutiamo, vi ringraziamo a tutti voi, soci della Carovana. Vi lasciamo con 105 Mi Casa. Grazie alla nostra meravigliosa Sarete Redazione.
2: Ciao. Grazie alla nostra meravigliosa Linda Pani.
1: Grazie a voi, grazie mille, mamma Paolino e papà Martin.
0: Grazie alla anche zia. Alla zia, al centralino, ma
2: io
0: soprattutto
2: sono amico della zia.
0: Anche al nostro meraviglioso Walter.
2: Fandanga.
3: Andate a casa.
0: Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che se chiedi di fare sesso alla tua migliore amica e lei ti risponde "potremmo rovinare la nostra storia e la nostra amicizia" è solo perché lei pensa che lo fai malissimo?
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è...

0: casa. Amici, come state? Le 8 di sera arrivano quelli di 105 Mi Casa. Sono diventato il bambino tutto d'oro, ho sentito.
1: Che bella definizione.
2: Adesso ti vengono qua a toccare, spero.
0: Mi fa, adesso faccio fatica a ma non a insultarli, ma anche solo a dire che sono scemi. Perché comunque adesso bisogna stare più attenti.
1: C'è la Linda.
0: C'è Linda.
1: Meno male che c'è la Linda.
0: Esatto, quindi devo. Tutto a posto, Linda. Non, cioè, regge.
1: E sopravvive. Sopravvive.
0: Vabbè, siamo arrivati a mercoledì.
1: C'è chi
0: non ci credeva,
1: Invece?
0: A mercoledì. Invece, bene, bene, molto bene. Ragazzi, come state voi? Com'è andata la vostra giornata?
1: Io bene, molto bene.
0: Come mai così tanto molto bene? Cosa hai fatto?
1: Molto bene, sai che io giorni sì e giorni no.
0: Ma oggi cosa hai fatto? Hai ricevuto dei messaggi interessanti?
1: No, allora stai al
0: chiedo,
1: tuo posto, Brighino.
0: Chiedo.
1: No, diciamo.
0: Ti vedo luminosa.
1: Sono luminosa, sì, ho fatto le ciglia.
0: Sarà
1: luminosa.
0: Per quello. Allora Simo, ho capito anche cosa manca a te. Le ciglia. Forse Simo, con delle ciglia mi diventi completamente diverso.
2: No, ce l'ho.
0: Prendi luce anche tu, forse.
2: Ma guarda,
1: lo porto, prossima volta lo porto dalle mie ragazze a sistemare le ciglia.
0: Sì. Tu Simo, bene oggi?
2: Benissimo, grazie.
0: Ma guarda, vederti positivo mi fa veramente tanto piacere.
2: Benissimo. Sono iperproduttivo in questo periodo. Ma non ho detto dove.
1: Tra tutte le parole che poteva usare, la più sbagliata.
0: La più sbagliata è caricata anche dall'iper. Bastava dire produttivo. Hai voluto proprio tirartela anche con l'iper. Ragazzi, come va invece dalle vostre parti? Come siete arrivati a mercoledì, a questa settimana? Che poi per qualcuno lo è, per qualcun altro no, di rientro. Ma mercoledì, secondo me, uno è iniziato a rientrare nel ritmo partita, magari un po' controvoglia, magari uno non è che proprio c'aveva voglia di quel ritmo partita, però dai, secondo me dai. Inizia a andare un po' meglio. Qualcuno ci chiedeva quando torneranno gli ospiti, ma in realtà lo stiamo dicendo sempre queste sere, torneranno dalla prossima settimana.
1: Esatto.
0: Poi Nadia, non so perché anche oggi in redazione dice sì con calma, ma cosa, tornano o non tornano dalla prossima
1: settimana? Tornano, ma sto cucinando talmente le cose per bene che ho bisogno di un attimo di tempo. Cioè devo dire che il cavallo su cui ho puntato tutto sulla prossima settimana, oggi l'ho visto, faceva un red carpet a Venezia, quindi secondo me è un po' impegnato ancora per darmi una data definitiva. Ciao Alessandro.
0: Ma non è che gli hai scritto oggi.
1: No.
0: Non facciate stronzate.
1: Alessandro, rispondi.
0: No, ma oggi lo dovevamo lasciare là. No, ma dai, partiamo. Metti la prima canzone.
3: Benvenuto. Questo è Mi Casa.

0: one specific human trait like a woman could have.
1: Mi piace molto questo pezzo di Karol G con Drake. Karol G, che ormai è, vabbè, insomma, negli ultimi anni è diventata una delle artiste latine più forti in assoluto, ma di sempre, della storia della musica latina. E in questo ultimo album ha delle collaborazioni importantissime. Ha iniziato ormai da un po' di anni a fare dei tour importantissimi che sono arrivati anche in Europa. Ha fatto il record di stadi a Madrid qualche anno fa, e il prossimo anno arriverà anche a San Siro. A me lei piace molto, mi piace molto la sua energia. Ho visto anche forse un annetto fa un documentario che in qualche modo raccontava il suo modo di fare questo lavoro, il suo approccio alla musica, ed è una super lavoratrice, perché per certi versi è quasi una latina tipica cresciuta negli Stati Uniti. Non che le latine non siano lavoratrici, però non hanno magari quel metodo, no, che è più da, come posso dire, da businessman americano o da businesswoman nel suo caso. Insomma, è un mix super interessante. Poi sono dei pezzi molto belli ormai tirati fuori negli ultimi anni. Tutto questo per dire che è esplosa una nuova grande stella nel panorama globale, è sicuramente Karol G. E manca tanto tempo, però insomma fra un po' di mesi, l'estate prossima, farà il suo primo grande concerto in uno stadio italiano, per cui per certi versi sarà comunque abbastanza epocale, no? Un po' come quando Bad Bunny è arrivato quest'estate a fare quelle due date alla Maura. Poi una è andata anche molto, molto male, perché c'era stato nubifragio, pioggia, per cui addirittura concerto interrotto. Ma al di là di quello, era un caso, no? Un artista latino che arriva in Italia, fa 160.000 biglietti venduti, era veramente qualcosa di importante. 8 minuti dopo le 20 in diretta su Radio 105, abbiamo una puntata dove insomma abbiamo voglia di parlare di un argomento che in qualche modo abbiamo un po' condiviso in questi giorni, perché in redazione arrivavano tante opzioni, no? Tanti temi. Questo abbiamo dibattuto molto, se utilizzarlo o non utilizzarlo, un po' perché non ci sentiamo proprio quel programma lì capace di parlare di questo. Però poi Nadia ci tiene, perché sono gli argomenti che a lei piacciono, i tradimenti, ancora, le coppie.
2: Ma non girare su di me. Beh, hai detto qui c'è carne al fuoco.
1: Allora, il primo giorno che questo foglio è finito sulla scrivania, io ho detto, ma no, secondo me non è una cosa per noi.
3: Mi ricordo.
1: Giorno dopo c'è ancora il foglio. E allora penso che ci sia un messaggio subliminale.
2: No, allora diciamo che adesso non è che vogliamo raccontare le nostre cose in onda, però siccome tu hai una memoria a brevissimo termine,
1: a breve, però efficace.
2: Sì, breve ma efficace, sì. Io, come vedi, diciamo, ti propongo delle cose, poi il giorno dopo te le ripropongo, perché secondo me non ti ricordi più quello che ti ho proposto il giorno precedente. A volte però mi sbaglio, e qui te lo ricordavo.
1: No, tu ci tenevi, però vabbè, c'è qualcosa di interessante secondo me qui dentro. Si parla di tradimenti, ma in realtà di che cosa è considerato tradimento?
2: Esatto.
1: Questa è la cosa che mi piace di più. Allora, questi sondaggi, che poi io insomma vorrei capire chi li fa, chi sono. È chiaro che dietro ci sono grandi agenzie, però poi quando devi parlare di certi temi non è facile. Cioè non è facile andare da uno a dire: ma tu tradisci tuo marito, tu tradisci tua moglie, e sperare che ti dica la verità. Comunque sembrerebbero in calo i tradimenti. Strano ma vero.
2: Eh sì, perché la gente si è impigrita.
1: Forse per quello.
2: Sì, sì, è questo.
1: Sembrerebbero in calo i tradimenti intesi come tradimento consumato.
2: Fisico.
1: Fisico. Dove... Sì, ma non te che fai sta faccia.
3: Vi sto ascoltando.
1: Sì, sei annoiatissimo. Capisco che tu non abbia...
2: una vita.
1: Una vita e neanche possibilità. Però la gente vive in realtà. Per cui c'è anche gente che ha più storie, più relazioni e che quindi tradisce. Ok, però i tradimenti fisici sembrerebbero in calo. Cosa succede però? Che aumenta, mentre cala il tradimento fisico, aumenta in qualche modo la severità, chiamiamolo così, verso le chat digitali. che vengono a tutti gli effetti considerati dei tradimenti. Per certe persone è giusto. E posso dire, secondo me è giusto.
2: Ci sta.
1: Io per esempio faccio parte di quelli che per me è un tradimento. Per me è giusto. Cioè non è un tradimento solo se consumi. È un tradimento se manchi di rispetto.
2: Esatto, poi dipende anche da cosa c'è scritto in queste chat, cioè beh, non bisogna esagerare.
1: Sì, però se tu in queste chat fai sesso digitale
2: certo,
1: con un'altra persona,
2: ovvio.
1: Poi non è che dici no, però non l'ho fatto veramente.
2: Ovvio.
1: Sì, però insomma... Non è di buon gusto.
3: Beh, no.
1: Non so come dire.
3: Cioè, sì, a grandi linee no.
1: No, io lo considero comunque un tradimento. E non faccio parte di una nuova generazione. Sembrerebbe però che invece è molto cresciuto la severità proprio, sì. Rispetto a fare un po' lo scemo in giro. Ecco. Mm-hmm. E quindi calano quelli fisici, ma aumentano in generale invece i tradimenti, perché viene considerato tradimento anche quello che magari invece un po' di tempo fa veniva lasciato passare. Però ragazzi, è vero che un po' di tempo fa non c'erano 800.000 applicazioni di chat, di possibilità anche di arrivare a quel tipo, no? di tradimento. Quindi vabbè, questo è un po' il macro argomento. Fra poco vi leggiamo qualche numero in più, qualche dato in più che è emerso da questo sondaggio. Però insomma il dibattito è proprio questo, è cosa ne pensate voi? È tradimento? Non è tradimento? Vi risuona il fatto che sarebbero in calo i tradimenti fisici o invece non è così per voi?

io penso che i tradimenti fisici sono sempre uguali e che magari sono più difficili da scoprire rispetto a quelli là digitali, che

0: rimane traccia. Ah. Magari quelli fisici è un po' più complicato lasciare traccia.
1: È una scuola di pensiero.
0: Sei proprio un deficiente.
1: No, vabbè, no, vabbè, vabbè. È una scuola di pensiero. Approfondiamo il tema, approfondiamo il tema. Abbiamo anche dei numeri da comunicarvi. Lo facciamo dopo la pubblicità.
2: Max Vegan tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105 in casa.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
12: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzoli, ragazzoli, non ci dimentichiamo dei nostri tempi, vari 144-166, era tradimento anche quello? Gino da Bergamo.
1: È una bella domanda questa. Allora, è una bella domanda, bravo Gino. Bravo, perché allora facciamo un piccolo recap perché sono le 20:24. Ne abbiamo parlato ormai 20 minuti fa praticamente in apertura. Parliamo di tradimenti. Perché? Perché sembrerebbe da un sondaggio che in realtà siano in calo i tradimenti, ma 9 italiani su 10 considerano tradimento il sexting, cioè il tradimento digitale attraverso le app di messaggistica, no? Cioè fare il cretino con un altro, con un'altra che sta dall'altra parte del telefono, quindi che non è lì con te in quel momento, però insomma stai di fatto sicuramente tradendo la fiducia di un'altra persona. 9 italiani su 10 lo considerano tradimento, quindi un dato altissimo, mentre secondo i dati dell'Osservatorio 2025 il tasso di infedeltà tra gli italiani è sceso al 40%, evidenziando un trend in calo rispetto agli anni passati. Vuol dire che su 10 italiani 4 dichiarano di tradire. Ora mi immagino che qualcuno all'ascolto dirà sì, solo 4, però questo è quello che ci dice l'osservatorio. I giovani della generazione Z si rivelano più fedeli con solo il 23% di ammissioni e ben l'88% che dichiara di credere nella lealtà per tutta la vita. Ci sta, anche perché quando sei giovane sei un pochino più disilluso, e poi questa è una generazione che sta molto vicina ai principi. Il concetto di infedeltà si è esteso allo smartphone, includendo per 9 italiani su 10 anche lo scambio di messaggi piccanti e flirt virtuali. E questo è quello che dicevamo. Chiaramente il nostro amico Gino apre una bella però domanda e dice ok, adesso siamo nel 2026. Ci si manda messaggi e quello è considerato tradimento. Quando non c'erano le app ma c'era l'144, che cos'era per un ragazzo che, una ragazza che oggi ha 16 anni e che magari ci sta ascoltando? Erano dei numeri telefonici, tra l'altro costavano un sacco di soldi, dove tu chiamavi e dall'altra parte trovavi, generalmente erano utilizzati principalmente dagli uomini, che dall'altra parte della cornetta trovavano una professionista che era lì semplicemente per soddisfare i loro
2: desideri,
1: i loro desideri,
2: sì, mentali.
1: Mentali, la loro voglia di fuga, ok. Molti uomini si sono rovinati perché quei numeri di telefono costavano un sacco di soldi e non sapendolo sono arrivate poi bollette che ai tempi c'erano le lire, erano milionarie. Però veniva considerato un tradimento? Cioè la moglie che beccava il marito, che, perché come lo beccava? Arrivava una bolletta di 4 milioni, la moglie impazziva, incazzata nera per i soldi, ma anche perché il marito era uno scemo. Ma lo considerava secondo voi tradimento? Forse sapete perché un filo meno? Perché dall'altra parte c'era evidentemente una che non gliene poteva fregare di
2: esatto,
1: meno.
2: Esatto, infatti secondo me la differenza è quella. Nell'144 c'era, diciamo, un'immagine che non era una persona. Cioè,
1: sì.
2: Invece in realtà nelle chat dei social chiaramente
1: c'è
2: una persona, quindi c'è un legame un pochino diverso. Poi anche adesso esistono un sacco di social, piuttosto che anche di cose un pochino più pericolose, dove non esiste una persona fisica. E quindi anche in quel caso
1: sì,
2: forse, ok, però diciamo che qui invece si sta parlando di chat tra persone che quindi si conoscono sui social e poi magari non si vedono mai, però rimane una persona vera e quindi sì.
1: Mi è venuto un paragone, cioè l'144 sta a OnlyFans.
2: Esatto, questo
1: se,
2: volevo
1: se
2: dire.
1: Io becco mio marito che spende soldi per farsi mandare fotografie da una professionista di
2: esatto,
1: fatto. Forse mi incazzo, forse rivaluto completamente l'individuo, l'essere umano, però forse non è quel tipo di tradimento di cui, digitale di cui stiamo parlando. Cavolo, questo messaggio che è arrivato è pesante. Tradimento e mancanza di rispetto, i traditori venivano fucilati alla schiena come agli infami. Poi a livello più basso, tipo il sesso, basterebbe ricordarsi del rispetto. Però vabbè, ha assolutamente un senso. Love chat, siccome questo è sbagliato, virtuale fa da ponte. Ah, la chat virtuale fa da ponte per arrivare poi all'incontro e al tradimento fisico. Ce ne sono ancora e come? Sì, sì, sì, ma sicuramente. Comunque, il 40% degli italiani dichiara di tradire, non è proprio una percentuale piccola, voglio dire.

0: Roberto da Cagliari. Io non sono convinto che i tradimenti siano in diminuzione, anzi, secondo me aumentano anche tanto, perché i social hanno facilitato certe cose e in più ci sono i soliti sistemi sul lavoro, eccetera, che quelli sono comunque costanti. Per quanto riguarda invece la possibilità di beccarli, come qualcuno ha detto prima, secondo me non è neanche così difficile, perché anche quello che sta attento qualche errore lo commette, senza contare quelli che invece proprio non stanno attenti. Quindi se uno poco a poco va a vedere un attimo di dettagli, ne trova quanti ne vuole, perché ci sono quelli che non ci fanno caso, che non sono proprio maniaci della perfezione, che quindi qualcosa, cioè parecchio, se lo dimenticano, quindi
1: capito,
0: basta,
1: Simo,
0: guardare un attimo, sollevare un attimo una cosa, che trovi subito qualche traccia.
1: Ah, yeah.
0: E quindi è così. Saluti, ciao ciao, buona serata.
1: Vabbè, una bella analisi di questo nostro amico di Cagliari. Non ho memorizzato il nome perché poi il messaggio era un po' lungo, però ha fatto una bella analisi. Devo dire una cosa: intanto ti ha dato un grande suggerimento sul finale quando parlava dei distratti. Ma Simo, secondo me tu non sei portato.
2: Sono molto bravo, in verità.
1: Quindi cerca di stare molto attento. No, però la parte iniziale del messaggio, quando diceva io non sono convinto che i tradimenti siano in calo, perché in realtà tutto il mondo social non fa che favorire, per cui in un contesto dove diventa più facile, e uno può dire vabbè, ma è sempre stato facile, sì, ma non era così facile. In effetti è difficile pensare che i tradimenti possano essere in calo. Ecco, in risposta arrivano i dati, quelli che abbiamo letto prima, che i giovani invece sembrerebbero veramente molto meno propensi a tradire, perché più legati a un concetto invece di fedeltà, a credere a un concetto di fedeltà. Quindi questo potrebbe essere forse l'unico motivo per cui, nonostante un momento più comodo, più semplice per tradire, per conoscere altre persone e arrivare al tradimento, in realtà poi uno tradisce meno perché sviluppa invece un altro tipo di convinzione o di emotività.
3: Buonasera caro Max.
1: Buonasera.
3: Vorrei solo ricordarti che sono in due a tradire, quindi non credo che ci sia solo la colpa di una persona, sono sempre in due a tradire.
1: No, ma noi non abbiamo assolutamente detto che è colpa di una persona, assolutamente, e semmai è colpa di due persone come minimo, ma colpa o non colpa, noi in realtà vi avevo chiesto che cosa ne pensate di questo calo dei tradimenti, che in effetti suona un po' strano. E poi la cosa interessante era la considerazione del tradimento digitale, no? Se lo è a tutti gli effetti, come per 9 italiani su 10, o se invece qualcuno può considerare che, siccome non diventa fisico, allora non è tradimento. Vabbè, continuiamo a parlarne, intanto mettiamo un disco di Madonna che si chiama Danzetteria, come un locale storico. Madonna ha fatto un disco pieno di citazioni, bellissimo tra l'altro, bellissimo, e ce lo siamo ascoltati tutta l'estate. Continuiamo a suonarlo qui a 105.

leggo questo messaggio su questa coda di Steve Lacy. Io ho una situazione con una collega fatta di sguardi continui, complicità, ore e ore di messaggi, e ieri per la prima volta ci siamo visti da soli per un caffè. Praticamente manca solo il sesso, anche se secondo me ha già tradito alla grande. Ciao Davide. Capito? Capito? Siamo arrivati alla fine del programma, insomma a tre quarti della puntata, e i nostri ascoltatori iniziano ad aprirsi con noi. Qualcuno dice: il tradimento digitale è una deficienza della mente umana oppure un'evoluzione? E qua siamo pieni di interrogative, abbiamo poche certezze se non quella che domani, dopodomani e il 5, quindi il 3, il 4 e il 5 a Ventimiglia al Belvedere del Resentello arriva uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, il Super Karaoke, ed arriva con Michelle Hunziker, che sul palco insieme a lei avrà un cast eccezionale di artisti, chiamiamoli VIP, tra questi Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Poi tutte le puntate che vengono registrate tra domani, domani è giovedì, tra domani, venerdì e sabato, prossimamente ovviamente le vedrete su Canale 5.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia!
0: Radio 105.
11: Che storia!

0: è sempre stupenda, questa però a me è una di quelle che piace di più, forse perché mi sono un po' innamorato di lei anche grazie a questa canzone e a questa versione un po' più audace, no, di Adele. Rumor Has It, l'abbiamo suonata mille volte qui in radio, è del 2012, Simo, 2012, quindi stiamo parlando di più ormai di 10 anni fa. La sua carriera poi è diventata qualcosa di sensazionale proprio. Ragazzi, noi torniamo domani alla stessa ora, sempre dalle 20 alle 21 qui su Radio 105, sempre in questa formula un po' così di 105 in casa, che prende le misure con se stessa, quindi ancora senza ospiti, che poi invece sapete essere un po' il cuore di questo programma. Poi dalla prossima settimana torneranno gli ospiti. Stasera abbiamo parlato di tradimenti e avevamo sempre un po' paura, vorremmo sempre evitare l'effetto Perfetti Sconosciuti, cioè film bellissimo ma poi esce e litighi, e quindi speriamo di non aver fatto litigare
1: non potevo mandare in onda tutti i messaggi
0: troppe
1: vocali,
0: persone, troppe persone, io problema. Ho cercato di andare col freno a mano, però insomma dai, abbiamo trovato in qualche modo delle chiavi di lettura di quello che succede inevitabilmente, è sempre successo, poi i tempi cambiano e cambiano anche i modi. Comunque, domani non so in questo momento di cosa parleremo, ma sicuramente non di tradimenti. State sereni, ci si risente qui alle 20. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Buonasera a tutti. No, Matti, ti facevo dei cenni strani per sapere se ci fosse la sigla esattamente dopo il segnale orario. Perfetto, è tutto regolare. Benissimo, amici, ben ritrovati su 105. In questo momento sono le 21.

0: Inizia un'altra puntata del Night Express, terza di questa settimana. Ciao amici, da parte di Alessansone, con me fino alle 23 questa settimana sono da solo, ma vi ho promesso, vi abbiamo promesso che dalla prossima, da lunedì, il Night Express torna in formazione completa, quindi torna anche Lucilla Gossi, che in realtà doveva tornare questa settimana, soltanto che poi un impegno televisivo di cui poi vi stiamo anche parlando ce l'ha rapita per qualche altro giorno, ma dalla prossima settimana torna tutto regolare. Intanto buonasera alla squadra del Night Express, quindi Mattia Angri, bella Matti.
1: Buonasera Ale,
0: buonasera. Buonasera. Inizio un po' al cardiopalma, amici, sì. Dovete sapere. Adesso non vi stiamo a spiegare tutte le cose tecniche, ma fino a 40 secondi fa non sapevamo, non eravamo certi di riuscire a iniziare, ecco, mettiamola così. Buonasera anche a Valeria Stoppelli. C'è qualcuno al centralino, visto che io sono a Roma e non vi vedo lassù?
1: No.
0: Ok, allora salutiamo Nokia al centralino e tutti quanti voi ovviamente che siete con noi stasera. Come va? Come state amici belli? Come è stato questo mercoledì? Come questo settembre? Come si è aperto? Insomma, ve lo chiediamo un po' tutte le sere, perché è quel periodo lì, no? Dove la prima settimana è un po' di riassestamento, ok? Primo giorno ci siamo salutati, ci siamo ritrovati, ce la siamo raccontata un po' e poi il Night Express torna un po' quello che è solito quando, diciamo, sono da solo, quindi mille cose insieme, un sacco di argomenti di cui parla veramente tante. Si fa più carriera se si ha il colore di capelli di un certo tipo? Questa è una domanda, tra un po' ne parliamo. E poi se ci piace effettivamente quando qualcuno ci ignora. Vi è mai capitato di avere quella tigna per le persone? Tigna significa, ma perché questa persona mi ignora? Perché non mi caga? E quindi comportarsi in maniera diversa per cercare di attirare la sua attenzione, quando magari se ci avesse calcolato subito non ce ne saremmo nemmeno accorti. E poi la differenza d'età tra uomo e donna, ma soprattutto tra donna e uomo, quindi donne con ragazzi molto più giovani, e tante altre cose. Insomma, diciamo che insieme alla Stoppelli abbiamo preparato un bel po' di roba. Nel frattempo, in tutto questo, mi fa piacere sempre un saluto da parte vostra. Io lo faccio da parte mia e voi, se avete voglia, sentite la vostra voce su 105 con un saluto a me, con un saluto al programma, alla radio e a tutti gli altri amici che sono all'ascolto, con il nostro numero che, se ci seguite da un po', lo conoscete. Se invece siete nuovi, ben arrivati. È il nostro numero da segnare, perché metti che stasera non hai voglia di scriverci, ma domani sì, ma dopodomani sì magari, ok? Quindi è un bel numero da avere in rubrica: 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Partiamo subito con un bel pezzo. Si intitola Weekend, Medusa con Khalid. Questa è Radio 105.

0: Weekend Medusa Khalid su Radio 105, 21 e 6 minuti. Amici, ben ritrovati. Siccome sono i primi giorni, la facciamo sentire tutta fino alla fine. Poi fra un po' magari anche sullo strumentale, no, si entra. Ben ritrovati al 105 Night Express. Lo sapete, tutte le sere dalle 21 alle 23 siete con noi. In questi giorni ci sono io solo soletto, ma non è vero, perché poi c'è Mattia con me, il buon Mattia. Stavo leggendo questa cosa, visto che io sono a Roma in questi giorni, perché fra 3 giorni, quindi sabato, c'è il matrimonio di mia sorella, e quindi tra organizzazioni, sapete, le famiglie e le... comunque è una bella macchina, e quindi ho detto, visto che si può in questi giorni, lavoro da Roma, poi torno alla base la settimana prossima, e chiaramente la cosa che stiamo facendo più spesso è guardare il meteo per capire che cosa succederà sabato. E da ormai 2 mesi, a parte un paio di giorni, ma io ero all'estero quando è successo, le previsioni danno sole su tutti i giorni. Non so se vi capita di aprire le app del meteo e vedere sole tutti i giorni. Cioè, uno spera pure che ogni tanto 2 gocce le faccia, perché comunque, no, servirebbero. Non serve tutta la pioggia di 10 anni in una serata, ecco, serve un po' più spesso, poca ma un po' più spesso. La temperatura è ancora alta, non è che voglio parlare del caldo assolutamente, però insomma, come dire...
1: Però Ale, tu manchi da troppo tempo qui al nord.
0: Sono quasi 2 mesi, sì, quasi un mese e mezzo.
1: Qui si sta bene da almeno 10 giorni.
0: Si sta bene?
1: Sì, a voglia. Siamo scesi ufficialmente, credo, sotto i 30 gradi.
0: Ah, che bello, sì, che bella notizia che mi stai dando.
1: Sì, quando torni, detto, trovi un bel clima.
0: Speriamo, mi avevano detto clima tropicale al nord. Vabbè,
1: no, insomma, ma va, di sera si sta benissimo.
0: Vabbè, me l'hanno detto a ridosso di quelle brutte grandinate che ci sono state, insomma, una decina di giorni fa. Però per il resto, io leggo, perlomeno qua a Roma, temperature ancora abbastanza alte. E infatti di giorno non sono altissime, non è che sei sui 40 gradi, però la macchina scotta, come in pieno agosto. E fra un po' ricominciano le scuole. E mi sono imbattuto in questa cosa per cui, in vista proprio dell'inizio delle lezioni, il Ministero dell'Istruzione ha disposto uno stanziamento di 20 milioni di euro per acquistare i condizionatori, perché ci sono troppe scuole vecchie e se si inizia con questo caldo, insomma, è un pochino faticoso. E mi sono venute in mente tutte le estati di quando io andavo a scuola. Non so se anche per voi era così, però grandi finestre aperte, la porta dell'aula aperta, con il cretino della situazione dell'altra classe che passava e faceva le linguacce, faceva le smorfie, e tu che ridevi che stavi all'ultimo banco, la professoressa che alla cattedra non se ne accorgeva perché era più indietro rispetto al passaggio, insomma, no? Quegli scherzi che si fanno al liceo, dove ci siamo fatti le risate più grandi della nostra vita. Ecco, nei periodi estivi, quindi giugno, settembre, le scuole erano questo: grandi finestre aperte, le porte delle aule aperte e aria che passava, e andavamo così. Qualche professoressa con il ventaglio, noi che eravamo piccoli, giovani, non soffrivamo niente di tutto questo. Adesso invece c'è da considerare anche di aggiornare la temperatura nelle scuole. Quindi, amici all'ascolto, se siete professori, professoresse, maestre, maestri, insomma, vi siamo vicini se vivete il vostro lavoro in una scuola, in un edificio, insomma, di quelli belli vecchi in cui c'è bisogno di mettere un condizionatore. A Radio 105, White Girl Wasted.

Canzone di quest'estate 2026, quella di Anna, White Girl Wasted, su Radio 105, quando c'è il Night Express. Non so se vi è mai capitato di fare quelle riflessioni, magari anche un po' a tempo perso, anche un po' inutili, che però occupano i nostri pensieri, che ne so, quando stiamo guidando, quando siamo abbastanza leggeri, no? A tutti capita di fare pensieri superficiali, anche assurdi, incredibili. Tipo, il mio colore di capelli influisce sulla percezione che il mondo lavorativo ha di me. Anni fa lessi una ricerca che diceva che l'uomo con la barba è più credibile in determinati ruoli. Quindi viene percepito come più saggio, mentre l'uomo senza barba viene percepito come più deciso. Quindi le caratteristiche fisiche in qualche modo contano. È vero o non è vero? Secondo me può essere vero soltanto all'inizio, perché poi dopo sono i fatti che dimostrano come stanno le cose. No, perché vi dico questo? Perché c'è uno studio che ha analizzato il rapporto tra gli stereotipi sul colore dei capelli e la percezione delle donne in ruoli di grande potere. Sono state considerate diverse figure di donne a capo di società dell'SP 500 e di senatrici statunitensi, perché lo studio viene da lì, e erano bionde, cioè la maggior parte sono bionde. Il dato non dimostra chiaramente che essere bionde favorisca la carriera, e in un esperimento con diverse figure le donne brune venivano giudicate più competenti e indipendenti, mentre le bionde tendevano a essere valutate meno negativamente quando mostravano caratteristiche autoritarie. Hanno provato a dare una spiegazione a tutto questo e sembrerebbe che lo stereotipo della bionda come figura più giovane, accomodante, meno minacciosa, renda più accettabili comportamenti forti in una donna. Quindi se una donna viene a darti gli ordini ed è mora, viene percepita più aggressiva, e quindi c'è il rischio che la sua carriera, come dire, venga ostacolata. Molto più delle bionde, secondo questo studio, c'è il rischio che la sua carriera, come dire, venga ostacolata. Molto più delle bionde, secondo questo studio.

Stereotipi, che ne so, a orecchini, tatuaggi, dreadlock, ai rasta, e poi porta dei risultati incredibili, diventa automaticamente quello il suo numero, no? Quello che porta i suoi risultati, quindi la penso un po' così. Fatemi sapere voi, nel caso, se avete delle percezioni di questo genere, se ne abbiate mai avute. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Qualcuno potrebbe anche dire: oh ragazzi, io c'ho il naso grosso, ma hanno sempre detto che non ero credibile, e invece poi sono diventato amministratore delegato di una multinazionale, chi lo sa?

0: canzone che racconta il profondo conflitto interiore tra il desiderio di viversi una bella relazione e il blocco psicologico causato da non accettare il proprio aspetto fisico, cosa di cui si sente parlare sempre più spesso. E poco fa anche parlavamo proprio di aspetto fisico, quanto incida o meno sulle nostre prestazioni lavorative, o perlomeno su come veniamo percepiti. Era la canzone di Somber, My Body Is Ready, qui a Radio 105, 21 e 19 minuti.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo

0: Paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: nostra 105 selection si intitola Silver Lines Another con Emily Warren. 21 e 27 minuti, amici, ben ritrovati al Night Express, siete con me Ale Sansone. Poco fa parlavamo di questa cosa, di questo studio, di questa analisi che è stata fatta per capire se il colore di capelli delle donne in fondo incida sulla percezione e sulla loro carriera. Infatti il dubbio da cui nasce tutto è: le bionde fanno più carriera? E a quanto pare le more, quando hanno atteggiamenti autoritari, vengono perdonate meno delle bionde e quindi ostacolate di più, motivo per il quale da questi dati emerge che le bionde sono un po' più agevolate nel fare carriera. Però insomma sono dati che lasciano un po' il tempo che trovano, ma comunque la riflessione era interessante. Arriva un bel messaggio da Daniela di Como che dice: la differenza tra competenza percepita e autorevolezza è curiosa. Effettivamente è vero. Cioè, è una cosa interessante, perché il percepito della competenza e il percepito dell'autorevolezza sono due cose abbastanza diverse che possono produrre risultati molto diversi e quindi bisogna fare attenzione a non confonderli. Chiudiamo, basta, che siate biondi, che siate mori, che non abbiate i capelli, che siate rossi, insomma, noi siamo tutti a tavola in questo momento o a sedere su un divano. Abbiamo provato a immaginare tante volte il Night Express come una cena, come un dopo cena, come un salotto, per esempio, dove ci siamo tutti. Ogni tanto arriva qualcuno, ogni tanto qualcuno deve andare via. Insomma, io lo immagino con delle grandi vetrate che guardano su una città, qualsiasi, scegliete voi, che sia New York, Milano, Roma, Macao. Macao, esiste Macao? Quest'estate ho conosciuto uno che lavora a Macao.
1: Dov'è Macao? Scusa.
0: Macao? Macao dovrebbe essere in Cina, adesso non ricordo, però insomma c'è un casinò molto famoso e c'è anche un film e c'era anche una trasmissione televisiva. Quindi,
1: la trasmissione me la ricordo, con Alba Parietti.
0: Bravo, bravissimo, certo. Beh ragazzi, che numeri. Certo, come fai a non ricordartene? Insomma, c'era anche forse la ballerina di Siviglia, Valentina Pace, mamma mia. Ragazzi, quando si parla di certi argomenti, io e Mattia siamo completamente imbattibili. Mentre tra poco, anzi partiamo subito, va, con questa cosa. Hai trovato dov'è Macao?
1: Sì, è in Cina.
0: È in Cina, sì, infatti, sì. Ok. Posto molto curioso, cioè tutto quello che so di Macao mi fa venire anche voglia di andarci, ma credo che non sia il posto più sicuro del mondo. Qualcuno conosce Macao tra di voi, amici all'ascolto? C'è mai stato? Ne ha sentito parlare a qualcuno che ci lavora? C'è qualcuno che ci ascolta dalla Cina e ci sa raccontare qualcosa di più di Macao? 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Mentre tra poco, se vi va, facciamo questa riflessione, anzi facciamola subito. Vi insinuo un dubbio, poi voi ci pensate e dopo la canzone eventualmente proviamo a dare una risposta. È vero che ci piace chi ci ignora? Cioè, è vero che ci crea una sorta di dipendenza il cercare l'attenzione di chi ci ignora, di chi non ci vede proprio, a prescindere, in contesti lavorativi, in contesti di amicizia, in contesti sentimentali anche, beh, nelle relazioni, guardate che è un tema questo, quante volte avete sentito dire, soprattutto magari quando eravate più giovani, porca miseria, mi piace perché non mi si fila. Io ogni tanto lo sentivo dire dalle ragazze e pensavo: ma come? E ci sono qua io che ti filo da 3 anni e non mi vedi proprio.

0: interviene la psicologia per cercare di darci una risposta quando ci facciamo la domanda perché ci piace chi ci ignora, perché a volte ci piace essere ignorati. Allora, non è una questione di maggiore compatibilità, perché in alcuni casi quella che è l'incertezza può rendere le poche attenzioni già ricevute più importanti e spingerci ad aspettare con ancora più interesse il prossimo segnale. Ok? Alcuni dei meccanismi coinvolti sono legati, insomma, per esempio alla dopamina, ok? E questo in particolare è legato alle ricompense imprevedibili, cioè quando il nostro cervello percepisce che la ricompensa non sa quando arriverà, è imprevedibile, diventa più importante. La dopamina partecipa a questi processi di apprendimento legati alla ricompensa e alle aspettative, e quando non sappiamo se e quando arriverà una risposta, proprio quell'imprevedibilità può mantenere alta la nostra attenzione, cioè non sai se il capo ti darà attenzioni per questa cosa che hai fatto adesso, domani o dopodomani. Quando arriva sei contentissimo, se invece hai continuamente rassicurazioni o comunque complimenti, dopo un po' gli dai meno peso. Attenzione, perché se una persona alterna momenti di grande presenza a improvvisa assenza, ogni sua risposta rischia di assumere un peso enorme. Fateci caso quando iniziate una relazione, quando si inizia una relazione, no? C'è quella attesa del messaggio, di un segnale che ci fa dare un peso a volte a quei segnali che arrivano superiori rispetto a quello che dovrebbe essere, no? Magari uno ci scrive semplicemente buongiorno, però erano due giorni che non ce lo scriveva e allora ci sembra mi ha scritto ed eccoci qua. A quel punto noi confondiamo l'intensità dell'attesa con quella del rapporto, quindi non è il rapporto a essere intenso, bensì l'intensità dell'attesa. Il famoso "ma l'attesa del piacere è essa stessa il piacere" ed è giusto o non è giusto? Chiaramente non è giusto, secondo me. Bellissima l'attesa, bellissimo aspettare, bellissimo, come dicono i fighi, il teasing, ma poi alla fine la ciccia, cioè il rapporto vero e proprio, il viversi, deve essere intenso. Anche l'attaccamento ansioso ha un ruolo. Tra le altre caratteristiche al bisogno di rassicurazioni e alla paura dell'abbandono ci sono anche diverse cose. Per esempio, non significa che chi desidera una persona distante abbia necessariamente questo stile di attaccamento, ma può essere una possibile spiegazione. Quindi la distanza a volte fa bene, ma, come dire, ci illude un pochino, non so se vi ritrovate in questa descrizione. Ma tutto questo poi ha un risvolto quando entrano in gioco nella nostra vita i social. A quel punto diventiamo pazzi, i social, i messaggi, le telefonate. Siamo arrivati a dare un peso ai like, siamo arrivati a dare un peso,
1: esatto,
0: siamo arrivati a dare un peso a delle cose che peso non ce lo dovrebbero avere. Come ci salviamo, Mattia? Con l'alcol?
1: Non lo so, figurati come pensai, io ho una relazione a distanza.
0: Però la relazione a distanza è diverso, perché secondo me il discorso di prima, se c'è intensità, se c'è veramente la ciccia, poi la distanza si accorcia. Disse una volta Martin, io lo ripeto continuamente, i social sono quella cosa che hanno avvicinato le persone lontane e allontanato le persone vicine. Martin è un grande saggio tante volte, bisogna riconoscerglielo. Torna, Martin, torna nel suo programma, in quello dopo di Max Brigante, all'inizio torna anche nel Night Express, fra un po' ne parleranno pure a tutto esaurito, Martin, star della nostra radio. 21:37, amici, su 105 ritroviamo anche Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Torna uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, A Ventimiglia, con Michel Hunziker, ossia Super Karaoke. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Quando? Domani, dopodomani e dopodomani ancora, quindi 3, 4 e 5 settembre. Sul palco insieme a Michel Hunziker, un cast eccezionale di grandi artisti VIP: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricche Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi vi aspettiamo prossimamente in onda su Canale 5.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

105 stasera stiamo parlando del perché ci piace o ci piaceva o ci è piaciuto essere ignorati, nel senso non che ci piace che le persone ci ignorino, però tante volte messaggi che non arrivano creano tensione, ci rendono, ci fanno sentire più importanti determinati segnali che magari se arrivassero subito avrebbero un altro peso, no? E quindi talvolta l'intensità la diamo a questo tipo di segnali piuttosto che al rapporto vero e proprio. Per esempio Elena da Sirmione scrive: se devo controllare continuamente il telefono forse sto cercando più conferme che una relazione, e anche questo è assolutamente un dato di fatto. Eravamo arrivati quasi a parlare dei social, abbiamo sfiorato l'argomento, però attenzione, c'è una cosa molto importante. Alcune ricerche sull'esclusione online mostrano che sentirsi ignorati sui social può influire sull'umore e sul senso di appartenenza. Questa è la cosa di cui parlavamo prima in chiusura, senza andare così a fondo, cioè quella sensazione per cui tu produci dei contenuti, ok? Metti una story su Instagram, oppure fai un post, o scrivi una cosa su Facebook, anche se Facebook ormai è usato un po' meno, e non hai un feedback, a quel punto ti senti escluso. Si chiama esclusione online, la chiamano così gli psicologi, e questa influisce sull'umore e anche sul senso di appartenenza. Senti di non appartenere più a nessuno, vedi che tutti si parlano, tutti si commentano, tutti si mettono like, tu sei fuori da questo giro e ti senti escluso. E a quel punto la domanda può cambiare e dovrebbe diventare forse non solo perché non mi risponde, ma perché ho così bisogno che mi risponda, quando si parla per esempio di una persona o quando si sta cercando le attenzioni di una persona o le attenzioni di un, non deve essere per forza una persona, magari anche di un gruppo di persone, di una categoria, ok? Ormai i social sono presenti in quasi ogni lavoro, quindi quasi ogni professionista ha un account social con cui cerca di lavorarci. Tanti altri invece lo usano solo a scopo personale, per postare le proprie foto, non gliene frega niente. Però quelli che magari ci lavorano dicono: come mai, che ne so, faccio l'esempio di un idraulico, come mai io faccio dei video bellissimi, tutti gli idraulici, tutti quanti commentano i video degli altri idraulici, a me no. Quindi ti senti escluso e insomma ti manca un po' la validazione di te stesso, capito? Dove si arriva partendo da se ci piace o meno che ci si ignori. Eccoci qua. 21:47, amici belli, questa è Radio 105. Che bella!

0: Safe, parlare d'amore, 21 e 50 minuti su Radio 105, tra poco la nostra 105 che storia firmata Simple Minds.
1: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
20: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
21: 105.
22: 105.
21: 105. Che storia!
23: Radio 105.
22: Che storia!

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: A Radio 105 sono ora le 22.
2: Radio 105. Proud.

0: Altra canzone che ha fatto parte del suono di quest'estate, Moving to the Sun, Ugel, qui su Radio 105, seconda ora della Night Express. Amici, ciao a tutti, sono Ale Sansone, lo sapete, tutte le sere con voi dalle 21 alle 23, in attesa di ripartire poi al completo da lunedì prossimo, però comunque abbiamo stasera, domani e dopodomani per stare insieme comunque qui al Night Express e parlare di un po' di cose. Abbiamo concluso l'ora precedente parlando del fatto del perché ci piaccia a volte essere ignorati. Per chi si fosse collegato solamente adesso, non è tanto che qualcuno ci ignori, però tante volte delle persone o delle situazioni che ci allontanano ci fanno crescere quella voglia di affermazione, di validazione, di risposta anche nelle relazioni, no? Il famoso non mi scrive, non mi calcola e quindi mi piace di più, e ci fa concentrare più sull'intensità dell'attesa che sul rapporto vero e proprio, no? Sfatato questo mito, siamo arrivati poi a parlare di messaggistica e sentite questa storia che a me in realtà piace. Oggi abbiamo WhatsApp, abbiamo Telegram, abbiamo Signals, abbiamo un sacco di cose per messaggiare, al di là dei messaggi, degli SMS. Mandate ancora SMS voi? Cioè, le mandate? Tu ne mandi mai, Mattia?
1: Ma io no. Assolutamente, tu no? È veramente rarissimo.
0: A me capita ogni tanto, sai quando? Quando non mi va di aprire WhatsApp, perché io non ho tolto l'ultimo accesso, quindi tu vedi quando io mi sono collegato l'ultima volta. Cioè, è una cosa che non voglio fare, è cedere a qualcosa a cui non voglio cedere, no? E quindi tante volte non mi va di risultare online, perché magari tra i tanti messaggi c'è qualcuno che ha un po' più di prescia e ho cose più importanti, perché ognuno ha le sue priorità, no? Cioè, se tu scrivi a una persona e hai fretta di una risposta, ma quella persona ha delle priorità prima di te, anche se sa che tu hai bisogno di una risposta celere, lui magari però ha qualcuno a cui deve rispondere più velocemente, che può essere un medico, che può essere un familiare o quello che è. Tante volte ti vedo online o perché non rispondi, a me sta cosa manda fuori di testa. A me,
1: infatti, quando... io l'ho tolto anni fa, visualizzato, online, ultimo accesso, ho tolto tutto.
0: Lo so.
1: Per me WhatsApp è come una normale piattaforma, cioè come mandare un SMS.
0: Ma è follia questa cosa. Però, se ci pensi, sono in tante le persone che vanno in sbattimento quando non gli si risponde nei tempi che dicono loro. Ed è un po' un problema, perché poi è chiaro, se sei in un orario di lavoro e stai lavorando, è ovvio che ci sono delle priorità e tu al lavoro devi dare priorità, ok? Ma quello è un discorso. Fuori dal lavoro, nella vita privata o fuori dall'orario lavorativo con determinati colleghi magari, però il rispondere quando ti viene scritto un messaggio non è immediatamente dovere, ok? Non è subito un dovere, e tante volte le persone se la prendono un po' troppo. Non so, amici all'ascolto, se pure voi avete questo problema ogni tanto, se la percepite questa cosa, se siete quelle persone che si offendono se non vi viene risposto subito. La cosa che ricordo più recente è un amico che fa il comico nella vita, che mi manda un messaggio, una richiesta di guardare un video dove c'era lui, quindi una cosa sua. Io apro, quindi visualizzo, vedo che è un video, vedo che è un contenuto a cui devo dare attenzione, e quindi dico lo faccio dopo, quando sono più tranquillo con la testa, col cervello, quando sono più concentrato. Adesso non posso, dopo un'ora e mezza. O comunque grazie per aver risposto, sei un amico, così col pollice alzato. Esatto, questo ha fatto il mio cervello. Poi io non riesco a litigare, non sono uno che litiga, che discute, quindi ok, cioè proprio, raga, calmi tutti, piano piano rispondo. Va bene, perché tutto questo? Perché c'è un tizio, un ingegnere informatico di New York, che ha realizzato una app, un modo di messaggistica molto particolare. Non è una di quelle cose noiose, è una cosa secondo me intelligente. Rimanete con me perché tra qualche istante vi racconto tutto.

0: Charlie XCX, wink wink, 22 e 8 minuti di mercoledì sera 2 di settembre. Amici, ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone. Poco fa parlavamo di SMS, WhatsApp e di quanto le persone siano permalose quando non gli viene risposto nei tempi che dicono loro. Non ti ho poi detto il perché, Mattia, non vi ho poi detto il perché tante volte mando l'SMS quando non mi va di risultare online. Quindi a quel punto, se sto parlando per esempio con te, ma risultando online c'è qualcuno che si impermalosisce, chiudo WhatsApp e passo agli SMS, che è ancora una cosa un po' romantica, no? Vi è mai capitato recentemente, e per recentemente intendo negli ultimi 10-15 anni, di avere una relazione partita non con WhatsApp, non con i soliti messaggi, per esempio per email, ok? Un modo alternativo. Nel caso fatemelo sapere, 342 41 15 105, perché l'app di cui vi parlavo poco fa, questo tizio di New York, è molto interessante perché praticamente lui ha creato un sistema che rallenta la nostra messaggistica qualora, no, uno volesse provare, ok? Però ha già riscosso un grande successo questa applicazione. La rallenta alla velocità del piccione viaggiatore, ok? Avete presente i piccioni viaggiatori di una volta, no? Tu gli davi la lettera, gliela legavi alla zampetta, lui volava e la portava poi a destinazione. Benissimo, va alla stessa identica velocità, quindi circa 177 km orari. Ok, adesso non so se un piccione vada veramente a questa velocità, però, come dire, ha rallentato moltissimo i tempi di consegna di un messaggio. Questo perché? Per cercare di farci rallentare un po' tutti. Ora, se si sta lavorando e tu devi mandare un messaggio di lavoro e rispondere immediatamente, serve un messaggistica istantanea WhatsApp. Ma con questa cosa qua si rende un po' di giustizia a tanti rapporti epistolari che secondo me hanno bisogno di rallentare un attimo. Cioè, il discorso: ti mando un messaggio e so che tu immediatamente ce l'hai sul telefono e quindi da quel momento in poi parte l'attesa, è un po' una cosa che ci sta, secondo me, rovinando la vita in alcune situazioni, non ovunque. Lui ha fatto la prova, per esempio ha mandato un messaggio a un suo amico di Chicago e ci ha messo 8 ore e 40 minuti. Ok, ora.
1: Tutto molto bello finché sì. Mandi un messaggio da New York a Miami.
0: Ok.
1: Ma il problema è se mandi un messaggio da New York a Roma.
0: Va bene.
1: Perché il piccione viaggiatore muore se sorvola l'oceano.
0: Cioè, no, ma.
1: Comunque, allora, per rispondere alla tua domanda, il piccione viaggiatore ha una velocità massima di media intorno ai 160 km orari, quindi più o meno.
0: Porca sì. Miseria! Porca sì, miseria, sì. Sono tanti,
1: sì.
0: Beato lui, insomma, desiderio di una vita. Comunque, puoi seguire il messaggio, quindi il piccione, tramite un segnale GPS che ti fa vedere dov'è in quel momento. Quindi segui tutta la rotta, un po' come i rider quando ordini da mangiare, no? Un po' la stessa cosa, solo che il tuo messaggio che sta arrivando a destinazione. Pensa che bello mandare un messaggio a una persona con cui ti stai frequentando, una persona che ti piace, e nel frattempo però vi sentite, dico, perché non mi hai scritto? Aspetta, ti sta arrivando la mia risposta. E magari gli arriva dopo 2 o 3 ore. E capito? Si crea quell'effetto per cui tu sei partito prevenuto perché non ti aspettavi che io ti avessi risposto. In realtà ti ho risposto prima che tu immaginassi, ma ti arriva dopo. Questo secondo me rallenta tutto e restituisce un po' di romanticismo che in fondo forse in questo tempo abbiamo anche un po' perso, no? Come si chiama, mi state chiedendo? Veramente me lo state chiedendo, ma ve lo dico subito. Carrier Pigeon, il piccione viaggiatore, chiaramente. Scritto Carrier Pigeon. Se vi va, andatela a cercare.

0: interessante, ma la mia domanda è: come cavolo fa un piccione viaggiatore a sapere esattamente dove deve andare? Io non lo so. Me lo sai spiegare?
1: Allora, sì, in realtà sono usciti diversi video sulla questione, uno credo anche di Geopop. I piccioni viaggiatori, perché amici, se vi siete collegati solamente adesso, ciao a tutti, questa è Radio 105, io sono Alessansone e poco fa parlavamo di questa app, Carrier Pigeon, che serve per scriversi messaggi, però il messaggio non arriva istantaneamente, arriva con la velocità di un piccione viaggiatore, circa 170 km orari. Quindi se tu mandi un messaggio a uno della tua stessa città, arriva dopo pochi secondi. Se lo mandi a una città lontana, arriva dopo qualche minuto. Se lo mandi dall'altra parte del paese, ci mette diverse ore. Se la mandi dall'altra parte del mondo, magari ci mette un giorno. Ok? E tu puoi tracciare il piccione viaggiatore con il GPS. Ok? Chiaramente è una app, quindi non c'è veramente il piccione viaggiatore. Però per rispondere alla tua domanda, amica, firmatevi sempre, perché noi riceviamo tanti messaggi, non sappiamo riconoscervi dalla voce, quindi magari ci avete già scritto, ci avete già raggiunto qualche altra volta, però firmatevi sempre, che ci fa piacere salutarvi e sapere da dove ci state ascoltando. Il piccione non è che andava esattamente dove tu gli dicevi. Il piccione viaggiatore in realtà veniva allevato, cresciuto, ok, in un posto. Poi siccome loro sanno tornare a casa, perché hanno un fortissimo senso dell'orientamento, e attenzione, Non è che si parlava di allevare un piccione a Roma e poi portarlo a New York, ok? Si parlava di fargli fare qualche chilometro, un tempo di volo un'ora, un paio d'ore, insomma, perché hanno questo fortissimo senso dell'orientamento che li metteva in condizioni di poter tornare a casa molto facilmente. E allora li allevavano, poi li portavano da un'altra parte e da lì, quando serviva, gli allegavano la letterina, l'ambasciata, come si dice, e loro, volando per tornare a casa, poi riportavano a casa, quindi solo da punto A a punto B, non era possibile un punto C, un punto intermedio o qualcos'altro. Quindi il piccione viaggiatore funzionava così. Che devi dire, Matti? Mi devo andare a quel paese?
2: No, stavo pensando a quando ordini sulle app, quando sì, ordini il cibo, no? Sì. E mentre sta per arrivarti, tu puoi ordinare altre cose e il rider farà una sosta e ti prenderà quelle cose che tu hai chiesto.
1: Ah sì, c'è un servizio che fa anche questo.
2: Quindi il piccione viaggiatore non avrebbe potuto farlo.
1: No, non avrebbe potuto farlo. Era solo in grado di tornare a casa. Poi lui, magari, non lo so, sapeva anche di avere un'ambasciata, di avere un messaggio da portare. Forse ne sentiva la responsabilità, questo non lo so, mi piace immaginarla così. Fatto sta che era soltanto capace di tornare a casa, non è che i piccioni viaggiatori tu glielo dicevi all'orecchio e lui faceva ok capo e andava dove ricevi te e poi tornava. Semplicemente li crescevano, poi li spostavano e loro erano in condizione, erano bravi nel tornare a casa, mettiamola così. Va bene amici, 22:18, questa è Radio 105.

0: Earrings, Malcolm Todd su 105 nel nostro mercoledì sera 2 di settembre. Il piccione vola a 170 km orari. Ma cos'è la reazione? È così, dice il web, sì? Chi
1: ma
0: c'è?
1: Perché addestrare i piccioni? Si possono addestrare tranquillamente i pappagalli, mandare messaggi vocali.
0: Ok, perfetto, definitivo. Hai ragione, basta, nulla da aggiungere. Posso.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: I'ma love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. It feels a

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: È una festa ascoltarla, figurarsi ad ascoltarla e vederla dal vivo. Humankind, canzone del 2021 dei Coldplay, quando si sono fatte le 22:28 minuti di mercoledì sera 2 settembre. Siete su Radio 105, ciao a tutti amici da parte di Alessansone. Tutto pensavo fuorché si arrivasse a discutere della velocità dei piccioni viaggiatori. 342 41 15 105, visto che stiamo parlando, abbiamo raccontato di questa app che cerca di rallentare un po' la nostra vita nell'era digitale, che serve per mandare messaggi alla velocità dei piccioni viaggiatori. Vi ho già raccontato tutto, ok? Funziona esattamente così: tu mandi un messaggio e raggiunge il destinatario a seconda della distanza alla velocità di un piccione viaggiatore, ok? La stessa app e vari articoli che parlano di questa app raccontano dei piccioni viaggiatori che possono arrivare a velocità anche di 160-170 km/h. Ma c'è qualcuno tra di voi che non ci sta a questa cosa, che proprio non gli va giù e continua a dire:
1: è un ornitologo, c'è poco da fare.
0: Continua a dire: allora, voli sino a 1800 km, ok, sono stati registrati in competizioni colombofile. La loro velocità media in volo su moderate distanze è di circa 80 km. Allora, non so dove leggiate che arriva fino a 170 km/h, però se cerchi meglio, io ho fatto proprio questa domanda su due motori di ricerca diversi: a che velocità può volare massimo un piccione? Un piccione viaggiatore può raggiungere una velocità massima di picco che oscilla tra i 140 e i 160 km/h. Però attenzione, bisogna vedere se ha il vento contro. Se non ha il vento contro, può arrivare fino a questa velocità. Se ha il vento contro, 80-100 km all'ora. Sono tantissimi, è leggero, ma comunque potente il piccione viaggiatore. Che vi devo dire, ragazzi? Questo è. Poi magari anche di mio. Va bene, allora, per farti contento, ti dico che è uscita un'altra app simile che si chiama Roost. È diventata praticamente la concorrenza. No, questa fa ridere. Perché consente di utilizzare diversi animali per comunicare, anche gli stessi piccioni viaggiatori, tranquillo. Con chi, insomma, si ha bisogno di scriversi qualcosa. Ok. Tra i punti di forza proprio di questa app rientra la cosa più importante, quindi questa: l'ampia possibilità di scelta dei volatili. Quindi tu puoi scegliere il cormorano, il gabbiano, il piccione, la rondine, il picchio. Ok, quindi sei tu che scegli, scegli quello che va più veloce e lo mandi. Se invece vuoi farla arrivare con la vuoi far patire un po' questa persona, invece scegli un volatile più lento. Va bene, ragazzi. Oh, è il 105 Net Express, è anche questo. Che cosa volete? È anche perché se tra di voi c'è qualcuno che si giustamente, perché lo diciamo sempre, su questo divano dove ci siete tutti voi, ci siamo anche noi, si deve discutere anche delle cose più stupide, anche delle cose più banali, anche di quant'è la velocità di un piccione viaggiatore. E poi alla fine ognuno si fa una propria idea oppure cambia la sua. Intanto su 105 Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Magnetic, Bausa, Amici di 105. Io non pensavo veramente vi interessasse così tanto la velocità dei volatili. Continuano ad arrivare messaggi su messaggi al 342 41 15 105 sulla velocità dei piccioni e dei volatili in generale. Allora, a questo punto mi è salita la scimmia pure a me e ho chiesto e mi sono informato su quelli che sono i, come dire, i volatili più veloci. Allora, il re della picchiata, i più veloci in assoluto, sono i falchi, ok? I falchi, il falco pellegrino arriva anche a quasi 400 km orari in picchiata, in picchiata. Un po' meno, 390 massimo, non è che è sempre a 390, però in picchiata tra i 320 e i 390. Quelli invece che vanno a propulsione, la velocità propulsiva, cioè quelli che volano velocissimi in orizzontali, il rondone coda spinosa, ok, arriva a 180 km orari anche lui. Avete capito? Questo è quello che dice il web, questo è quello che dice l'intelligenza artificiale, le ricerche, quindi è tutto abbastanza affidabile. La ricerca è stata fatta bene, quindi insomma, perdonateci se ogni tanto siamo imprecisi. Potrei raggiungere 200 km orari a Monza, magari in fondo al rettilineo, ma è diverso dal tenere 200 km di media, quindi anche qui c'è un'altra analisi. Se no saremo tutti Kimi Antonelli, Alboreto di Snuffing. Ok ragazzi, ok, perfetto. Chi altro c'è? Ora metteranno i Velux anche in aria per i falchi e per i piccioni. Ok. E pensare che io volevo parlare di quanto ancora faccia rumore una donna che si mette con un uomo più giovane. La figlia di Brigitte Macron, conoscete, no? Macron, Brigitte Macron è più grande, più di 25 anni rispetto a Macron, ok? La figlia, adesso 44enne, si è messa con un ragazzo di 22 anni e da giorni io non faccio altro che leggere di questa cosa. Cioè praticamente ovunque, oh che scandalo, si è messa con uno 20 anni più giovane di lei. Ragazzi, siamo nel 2026, cioè non è che voglio fare il moderno a tutti i costi, però come dire... Se due persone hanno voglia di stare insieme, se hanno 20 anni di differenza, 30 anni, se lei è più grande di lui di 20 anni, di 30 anni, oh, se gli piacciono le ragazze grandi, che problema c'è? A quante ragazze piacciono gli uomini più grandi? A quanti ragazzi piacciono le donne più grandi? Cioè, anzi, bene che ci sia un mercato sempre più vario, no? Perché se dovessimo stare solo tra coetanei, più o meno 5 anni di differenza, il mercato sarebbe molto... mercato lo chiamo così volgarmente, però insomma avete capito cosa intendo, sarebbe molto più stretto. Invece più largo è, meglio è, no? Più abbiamo possibilità, più siamo contenti, più forse riusciamo a trovare l'amore della nostra vita, visto che a quanto pare oggi sembra che tutti siano infelici, che l'amore duri veramente un attimo. Poi non so che cosa ne pensate voi. Avete avuto storie, uomini con donne molto più grandi di voi? Uomini all'ascolto, ce l'avete mai avute? Donne all'ascolto, avete mai avuto relazioni con uomini molto più giovani di voi? E per molto intendo più di 5-10 anni, ok? 342 41 15 105 SMS WhatsApp, vediamo se in coda riusciamo ad ascoltarvi un po'.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Samurai J Flamenco, Paranoia su 105, 22, 46 minuti. Poco fa parlavamo del fatto che c'è ancora il tabù della differenza di età, se lei è tanto più grande di lui. Fa ancora scalpore. Effettivamente non mi sento di essere ipocrita. Quando senti di una coppia dove lui ha 20 anni e lei ne ha 45, magari dici, oh porca miseria, effettivamente la differenza di età è tanta. Poi personalmente, cioè io Alessandro, non credo molto alle storie in cui lui è molto più giovane di lei. Credo all'avventura, credo alla frequentazione, credo al divertimento, credo alla passione, non credo alla storia lunga. Ma è un mio pensiero, è un mio pensiero. Se ci fosse Lucilla adesso mi tirerebbe un mattone in testa per questa cosa. Intanto rispondete al 342 41 15 105 anche su Instagram. Per esempio Daniela dice: io ho sempre avuto, anche ragazzi 20 anni di meno, posso mascherare facilmente la mia età, ma mi sono capitati tantissimi corteggiatori. Così come ci scrive anche Maria Luisa, tantissimi corteggiatori ma storie no in questo caso. Arriva anche qualcun altro che invece ha la storia che funziona, sentiamo.
1: Ciao Vale, bentornato.
0: Grazie.
1: Allora, io ho mio marito che ha esattamente 12 anni e mezzo meno di me. E devo dire la verità, sto benissimo, stiamo benissimo. E non ci creiamo nessun problema. Ciao, buona serata, Simona da Genova.
0: Ciao Simona, fate bene, cioè io penso che ognuno debba essere il più sereno possibile con se stesso. Se tu stai bene con una persona, se quella persona sul documento d'identità c'ha scritto che è più grande di te di 12 anni, cosa ti cambia? Cioè proprio a volte ci facciamo dei problemi, poi a lungo andare, ribadisco, l'amore è una cosa importante, quindi tu uomo di 40 anni, 50 anni, devi essere serenamente pronto al fatto che la tua compagna ha 10-12 anni più di te e quindi magari ne ha 50-60 e ti deve piacere ancora, la devi soddisfare ancora, non ti deve passare, perché poi questa cosa che noi cambiamo fisionomia a volte incide tanto sul nostro percepito e quindi l'amore è anche lasciare andare un po' il percepito e far sopravvivere quello che è stato il legame, no? Cioè, poi su questo discorso se ne potrebbero dire veramente tantissime, ognuno ha la sua storia, però io penso che se tu in questo momento senti di dover vivere questa storia, non tu che ci hai mandato il messaggio, tu generico, e questa storia va bene, devi pur farlo. Luca da Cuneo: io avevo 26 anni, lei 45, una relazione all'inizio entusiasmante, ma poi con il tempo la differenza di età si è fatta molto sentire. Può succedere, però, come dire, vanno a quel paese tante relazioni tra coetanei, quindi non mi sembra che quella tra il giovane e lei più grande significhi di più. È una relazione come tante altre, con questa particolarità però che è andata a farsi benedire come tante altre, capito? Questo è un po' il mio discorso. Va bene, grazie per i vostri messaggi, siamo quasi in chiusura qui al 105 Night Express.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
8: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
7: Termini e condizioni sul sito.
9: 105.
10: 105.
9: 105. Che storia.
0: Radio 105.
11: Che storia.
12: Doccia.

0: 1999 per chiudere la puntata del Night Express. Il 105 Che Storia è Say My Name, Destiny's Child. E siamo arrivati al termine, amici. Certo è che tante volte a fine puntata escono fuori degli argomenti che sono una bomba. Vorrei un'altra ora adesso, ma no, lascio la linea a Zoo Compilation. Amici belli, ci ritroviamo domani da parte di Alessandro Sansone. Oh, buona serata a tutti, buonanotte, se andate a dormire tra poco. Grazie a tutti voi, grazie Mattia.
1: Grazie a te Ale.
0: Ci ritroviamo domani alle 21 qui su Radio 105. Ciao a tutti.
2: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari amici all'ascolto, lo so che è dura pensare che anche quest'anno le ferie sono finite, vero? Ma tranquilli, nelle prossime due ore cercheremo di tirarvi su il morale con una selezione pazzesca di scenette prese dal nostro immenso archivio. Si parte con questa!
1: Attenzione, parlando di animali ci colleghiamo con bestie, perché come promesso abbiamo il primo ospite di colore, finalmente, perché noi, noi non siamo
2: razzisti. Vicepresidente donna, tra l'altro.
1: Credo che ci sia Carlo Conti, quindi come ospite, quindi il primo ospite di colore a bestie. Ci colleghiamo. Vai. Prego Pippo, andiamo.

0: Eccoci qui per una nuova puntata di Bestie. Stasera con un ospite di Mamma Rai,
1: sì.
0: Un uomo eccezionale che quest'anno succederà ad Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo.
2: Sì.
0: Signori Carlo Conti.
3: Bravo, bravo.
4: Buonasera a tutti e buonasera a te carissima. Ti faccio i complimenti per la splendida trasmissione e devo dire che sei anche una donna stupenda.
0: Ma grazie Carlo, sei gentile. Anche io ti devo fare i complimenti per l'italiano perfetto. Diciamo che con le tue origini effettivamente imparare così bene la nostra lingua è ammirevole.
4: Ma in che senso le mie origini?
0: Beh, un ragazzo africano che si integra in Italia al punto di diventare un famoso conduttore televisivo è una speranza per tutti quegli immigrati in cerca di riscatto.
1: Brava.
0: Da te a Kabilame siete emblema dell'integrazione e del successo.
4: Ma perdonami Fagnani, forse c'è un leggerissimo malinteso, io non sono africano.
0: Ah, scusami, perdonami veramente, non volevo sembrare razzista, ma dato che sei nero ho dato per scontato l'Africa come provenienza. Quindi cingalese?
4: Ma che cingalese?
0: Perdonami, indiano?
4: No, ma che indiano? Io so toscano.
0: Curiosissimo, un nero toscano, com'è possibile?
4: Ma guarda, Fagnani, che secondo me ti stai prendendo una cantonata. Io non sono nero. Perché ridi? Ma che c'è da ridere? Non sono un nero. Ma basta, smettila di ridere. Che cazzo c'è da ridere? Finiscila, mi stai facendo incazzare. Ma che cazzo, ma basta. Oh, basta.
0: Sei fortissimo, cazzo. Sarà un grande Sanremo, sei una sagoma. Senti, ma hai previsto anche qualche contaminazione tribale, magari coinvolgendo qualcuno della tua comunità? Che ne so, magari una danza di qualche tribù, un paio di zebre sul parco.
4: Senti, non so perché tu sia convinta che io non sia italiano e venga da qualche popolazione nomade del Serengeti, ma ti rispondo soprassedendo a questo impasse. Il mio Sanremo sarà un Sanremo più vicino alla tradizione, meno mongoloidi che trappano, nessuno scandalo coi finocchi. Insomma, cercherò di dare uno spettacolo più vicino ai quattro vecchi sdentati che guardano ancora la Rai.
0: Ma manco una giraffetta, un paio di capanne d'esterco come scenografia. Dai qualche roba da nero, la gente se lo aspetta, Carlè.
4: Guarda che mo mi stai rompendo i coglioni con sta cosa che sono di colore. Mi sfondo solo di lampade, purtroppo al posto della pelle del viso ho una sella di cuoio da Mandriano Maremmano, ma non sono africano, mettitelo in testa così andiamo avanti con sta cazzo di intervista.
0: Ma non te incazza Carletto che te cascano i capelli? Dai, andiamo avanti. Allora, sai già chi saranno i big, gli ospiti speciali dell'edizione di quest'anno? Puoi darci qualche scoop?
4: Allora, bella domanda, finalmente. Facciamo così, visto che non posso dirteli. Tu mi fai dei nomi e io ti dico sì o no. Così se ci azzecchi non sono stato io a dirtelo.
0: Okay. Bello, mi piace. Allora, Balotelli.
4: No.
0: Lionel Richie?
4: No.
0: Oprah Winfrey?
4: No.
0: Stevie Wonder?
4: No.
0: 50 Cent?
4: Ma no.
0: Denzel Washington?
4: Ma scusa, ma è una mia impressione o mi stai nominando solo personalità di colore?
0: Ho dato per scontato che avresti dato priorità alla tua comunità. E poi magari hai contatti diretti, sai, fra persone della stessa etnia.
4: Mamma mia, che tortura. Come cazzo te lo devo dire che non sono un nero? Sono toscano, Maremma Cagna Impestata.
0: Sì, e mo Benigni è turco.
4: Ma che cazzo c'entra Benigni?
0: E scusa se tu che sei un nero dici d'esse toscano. Allora Benigni può dire d'esse turco. Magari Ceccarini è albanese e Dante era giapponese.
1: Ecco.
4: Applauso. Vabbè, me ne vado. Non ne posso più.
1: Se n'è andato.
0: Mando cazzo vai. Oh, ma che non insegnavano l'educazione nella tua tribù? E poi vedi che siete voi che alimentate i preconcetti dei razzisti. Vabbè, il cioccolatino se n'è annato. E ci salutiamo e alla prossima puntata. Grazie.
5: Ma che cazzo me l'ha fatto straordinario di venire fino qua?
6: La televisione che vorrei.
5: Oddio, che si fa gli affari miei.
6: Questa è la televisione che la gente vorrebbe, così, la verità, che bello, se invece conti, tutto finto.
3: Se mi apre saremo dicendo, ragazzi facciamo chiarezza, non sono di colore.
1: Sì. Mentre canta un blues però.
3: Sì, no,
7: state ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Andiamo, vai Pipuzzo, dai, andiamo, dai che tanto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi.
0: Ma cos'è che vuole?
1: Ci devo comunicare che in pratica fra poco, fra qualche minuto, chiudiamo tutti gli impianti, gas, luce, acqua, tutto quanto, perché c'è stata una fuga del Caio Cocinos.
0: Vabbè, fate quello che volete.
1: L'avvisavo però, è per gentilezza, e qua noi siamo in strada.
0: Vabbè, fate quello che volete.
1: Allora, quando riceverà una telefonata con un segnale d'allarme, quando riceve questa telefonata, ma deve fare la cortesia di spegnere il contatore dell'elettricità, quello dove cazzo, e il rubanetto dell'acqua.
0: Va bene.
1: Ma perché mi tratta così? Io sono un lavoratore, scusi.
0: Non ci credo, dai.
1: Non ci crede lei.
0: Con tutte le truppe che sono in giro.
1: Con tutte le truppe.
0: Quando si spegne, il gas si spegne.
1: Allora adesso.
0: Si accende.
1: No, è il cazzo, perché se mi fai in conto corrente tutta la centralina. Che cazzo la repare? Arrivederci, oh cazzo, che cazzo la repare la centralina? Lei, che non ci crede. Che cazzo sono, vuole vonga che non ci crede. Mica ho detto che sono Gesù, ho detto che sono operaio. Ma fanculo, vecchio ignorante bastardo.
2: Quelli del 5GG.
3: Aiuto.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5GG, sono in strada per un intervento d'emergenza, buongiorno. Mi sente, signora?
4: Ascolti, la signora non è in casa, provi a chiamare più tardi.
1: Sì, no, ma non devo parlare con la signora, devo semplicemente comunicare un messaggio urgente perché dobbiamo sospendere tutte le forniture, elettricità, acqua, perché c'è stato un cazzo di Caio Cocino. Purtroppo, voi siete come termo autonomo o siete collegati a rete tuo caso?
4: No, non lo so questo.
1: Non lo sa questo lei. Vabbè, senta, se può pagliare un appunto.
4: Sì.
1: Allora, in pratica c'è stato questa fuga da Caio Cocinos, che è un batterio che sta dentro l'acqua e che provoca l'Alvin. E ci sono già state 4-5 case di Alvin in zona, quindi dobbiamo ripulire tutte le tubature e per farlo dobbiamo interrompere tutte le forniture. Questo è.
4: Ho capito.
1: Quindi se vuole segnare il batterio, si chiama Caio Cocinos, così se guarda anche un telegiornale, che fa venire l'Alvin.
4: Va bene, okay.
1: Allora, quando sentite il messaggio d'allarme, noi facciamo una telefonata d'allarme, chiude tutto, la corrente, la gas, tutto quanto, che noi dobbiamo cominciare a scavare.
4: Ho capito, va bene.
1: Ci faccio sentire il segnale d'allarme, se prendono appunto, per favore, grazie. Un attimo solo, un attimo, va.
5: Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis.
3: Magari.
1: Ha preso nota?
4: Sì.
1: Sì, che cosa ha sentito? Pronto? Squattera!
3: No!
1: Che ne rendola! Servo!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5G, sto qua in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, senta, c'è stata una fuga da Caio Cocinos.
3: Cos'è?
1: Che è dentro l'acquedotto e poi può far venire l'Alvin, quindi dobbiamo chiudere tutti gli impianti adesso, signora, per fare dei lavori.
4: Lavori dove?
1: Lavori in strada, giù, dobbiamo chiudere tutto, elettricità, gas, acqua, telefono, tutto quanto per un paio d'ore che dobbiamo stanare sto Caio Cocino, è terribile.
4: Ma proprio tutto?
1: Sì. No, beh, non vada in allarme, signora. Naturalmente, trattandosi di un Caio Cocino, non si deve bere l'acqua del rubinetto, signora, questo è chiaro.
4: Vabbè, io adesso mi cerco di farmi un po' da approvvigionamento,
1: No, no, purtroppo no, signora, che fai? Mi fa una tannica da Caio Cocino, poi si piglia l'Alvin tutta la famiglia. L'Alvin è terribile, signora, c'è sta già un sacco di gente in ospedale, questo Alvin.
4: Ah, non è buona l'acqua?
1: No, signora, non ha capito, forse ce lo rispiego. Allora, dentro l'acquedotto. C'è questo Caio Cocinos che è un batterio.
4: Ah, ho capito.
1: Adesso stiamo facendo un check paone per vedere quando ce n'è. Però questo Caio Cocinos fa venire l'Alvin, signore. E quando ci viene l'Alvin e sono giorno e giorno sul gabinetto, signora.
3: Cazzo.
4: Ah, sta chiamando ogni casa, ho capito.
1: Sì, signore, perché questo è un caso d'emergenza, sta la protezione civile.
4: Ma chiudere il contatore della luce?
1: Sì, non adesso, non subito, signora. Adesso stiamo tanto facendo apertosi, il buco dentro la strada. Quando finiamo, le suona il telefono e le arriva questo messaggio d'allarme che le faccio sentire. Ascolti bene, signora, che deve capire, Ascolti.
4: Sì.
5: Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis.
1: Ha capito il segnale, signora?
4: Ho sentito che c'è un'emergenza e dobbiamo chiudere tutto. Devo stare tutti i contattori.
1: Non ha capito, signora. Deve riconoscere il segnale d'allarme. Glielo faccio risentire.
5: Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis.
4: E non riesce a decifrare cosa dice, però io sto all'arme.
1: Questo deve capire, che cosa dice?
4: Non riesco a capirlo cosa dice.
1: Allora aspetti che ce lo rimando più piano, purtroppo queste apparecchiature moderne non funzionano mai niente. Ce lo faccio risentire più piano, signora, va.
5: Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis.
4: Ma cos'è? Non riesco a capire cosa sto succedendo.
5: E gialis. Predolin si ingroppa e gialis. Predolin si ingroppa e gialis.
4: Ma Vabbè, non riesco a capire cosa

0: niente,
1: ascolta. Mannaggia signora, però anche lei è dura da compredonio, cacchio.
0: Ah, compredonio, ma lei scusa, mi sta facendo in giro le persone, mi sembra a me.
1: Ma mi scusi, io sono un operaio qua sotto che c'è il caio cocino, se sono qua che riesco a ripetere una malattia, per avvertire lei non mi capisce una minchia, scusi. E che cazzo? Pronto! Ah, va, fangulo, va! A salvare la vita alle persone! E poi che ne so io se prendo l'ingiabbe cazzo! Lo scopriamo la prossima settimana, no?
2: Quelli del 5GG.
3: Aspetta, aspetta!
1: No, non incrociate i flussi, pazzi!
4: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ah, entro di colpo, ti sei spaventato, come due schiaffi sotto i talloni. Ah, benissimo, allora oggi continuano gli scherzi di Wendell con le voci di Lino Banfi. Perché? Perché lo voglio fare, bravo. Capito? Yeah. Ah, andiamo!
2: Diglielo!
3: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
3: Come chi parla, scusi?
4: Non parlo gnorro, li pizzarrone, lo sai chi parla?
3: Come?
4: Tuo figlio è lì.
3: A chi parla?
4: Io sono Biancaneve e Sette Nani.
3: E va a farti un metro in culo.
2: Ha ragione.
3: Pronto?
4: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno
3: stronzo. Sì, vai a cagare.
5: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
5: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
5: Con chi parlo, scusi?
4: Ma che te ne frega a te? Tuo figlio è lì. Tuo figlio è lì.
5: Com'è? Non si capisce niente.
4: Sentimi bene, pizzarrone. Io non tiro fuori una lira. E non tirando fuori una lira io, l'impedimento è automatico.
3: Pronto?
4: Tuo figlio è lì.
3: Ma chi parla? Ma forse ha sbagliato numero.
4: Non parlo gnorro, li pizzarrone, lo sai chi parla.
3: No, chi è lei? Ma ha sbagliato numero. Chi cazzo, chi cerca?
4: Senti, scemo di guerra, che non sei altro.
3: Ma
4: ricordati che se succede il patatrac fra tuo figlio e mia figlia, io non li faccio sposare. Non li faccio sposare.
3: Ma che? Ma ha sbagliato numero, senta.
4: Non lo posso impedire io, sono il padre.
3: Ma ha sbagliato numero!
4: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno stronzolo!
3: Signore, lei ha sbagliato numero, ha sbagliato casa, ha sbagliato numero.
4: Qua sapete che diceva Buffalo Bill cascando da cavallo? Bisondi prepotenti, culi senza denti. Ah! Porca puttana!
3: Chi parla?
4: Io sono Biancaneve e Sette Nani.
3: Come?
4: Non parlo gnorro, li pizzarrone, lo sai chi parla?
3: Chi parla?
4: Tuo figlio è lì.
3: Eh?
4: Tuo figlio è lì.
3: Come?
4: Tuo figlio è lì.
3: E che cazzo sei?
4: Io sono incazzato da morire, non ho mangiato niente, sono di giù.
3: Sì?
4: Pronto, chi parla?
2: La moglie.
5: Tu chi parli?
4: Ma che te ne frega a te?
5: Ma che te ne frega troppo?
4: Non parlo gnorro, li pizzarrone, lo sai chi parla?
5: Ma vaffanculo. Sì?
4: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno stronzo.
5: Che sei uno stronzo.
2: Brava signora.
0: State ascoltando Zoo Compilation
6: solo su Radio 105.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it. I'm moving to the sun.
9: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Ho scoperto sta roba, siccome sono in albergo, mi sì. rompo il cazzo, non so cosa fare, ho iniziato a spippolare la televisione italiana.
2: Sì.
1: Allora, l'altra sera finisco su Rai non so che cazzo, dove praticamente fanno questa serie che si chiama Che Dio ci aiuti.
2: Sì.
1: L'avete vista?
2: Che è quella con la Finocchiaro, no?
1: Sì, forse sì. Non lo so. Una roba orribile.
2: Quella sulle suore.
1: E fanno la versione audio per i non vedenti.
2: Eh beh, certo.
1: Quindi c'è questa voce narrante che però non descrive un cazzo. Cioè, perché io sono finito a vedere questa qua. C'è lo schermo nero.
2: Eh beh, sì.
1: Schermo nero, parte l'audio e,
3: no,
1: c'è,
3: che cazzo,
1: e c'è la voce narrante che dovrebbe spiegarti cosa non vedi, no?
2: Certo, giusto.
1: Io ero non vedente in quel momento lì, schermo nero, e qui. Solo che non te la descrive. Dice, ecco, sta mostrando adesso il suo piano diabolico. E tu dici, quale?
3: Una cosa.
1: Non lo vedo.
2: Qual è il piano?
1: No, sono morto. E quindi abbiamo realizzato questa puntata.
2: Perché in radio fondamentalmente è la stessa cosa.
1: Sì, la radio per non vedenti.
2: Non potendo vedere, dobbiamo raccontare tutto.
1: Però noi siamo bravi a descrivere, no? Nei blocchi, le scenette che facciamo. L'ho fatta come la farebbero in Rai.
2: Ok.
1: Non si capisce un cazzo.
2: Su Rai cieco.
1: Rai. Rai Boccelli.
3: Rai Ipo.
1: Andiamo.
4: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo.
2: Ma non è vedente. Come li legge?
3: Non serve il sottotitolo.
4: Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti.
1: Oh. Ah.
4: Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate.
2: Benissimo.
3: Sì.
4: Buon ascolto.
3: Grazie.
4: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Cincischione. I protagonisti: Maria Bonardi è Piera. Piera Mariani è Maria Piera. Andrea Maria è Tony. Tony Andrea è Piero. Piertoni Tony è Anthony. Tony Pieroni è Piertoni. Regia di Pier Maria Tonini. Voce narrante: Angelo Non Svelato. La Fiat Mercedes color barca di Piera entra nel piazzale del condominio di Piertoni e si ferma davanti a una piccola sciupa figa in ferro barbuto.
2: Cos'è una sciupa figa? Cos'è una sciupa figa?
4: Ne escono Piera, Tony, Piero, Maria Piera e Anthony che aprono il bagagliaio e tirano fuori un enorme cincischione.
2: Cos'è?
4: Il cincischione è un tipico cincischione con tutti gli annessi e connessi.
2: Ma com'è fatto?
4: Piera, Piero e Tony si accarezzano distrattamente i genitali intenti ad osservarlo.
5: Cavolo, questa volta ci siamo davvero superati. Pier Tony non si aspetta di certo un regalo del genere per il suo evento da festeggiare.
6: Bellissimo. Quasi quasi me lo tengo io.
7: Mai vista una cosa così interessante in tutta la mia vita. Maria Piera ha avuto davvero un'ottima idea.
4: Mentre Piera, Piero, Tony e Anthony ammirano il cincischione senza farsi vedere, la malvagia Maria Piera va a nascondersi dietro allo sciupafiga.
2: Cos'è?
4: Con un elegante gesto, la ragazza senza spalle si infila 3 dita mancine nel culo e ne estrae un disegno raffigurante il suo piano diabolico.
1: Com'è?
8: Finalmente è giunta l'ora della vendetta! Ho aspettato fin troppo tempo da quella volta in cui mi hanno fatto quella cosa che mi ha fatto arrabbiare.
1: Quale?
8: Oggi, però, verrà fatta giustizia grazie a questo piano diabolico.
1: E quale?
4: Maria Piera mostra il disegno, dal quale capiamo non solo il suo piano diabolico, ma anche i motivi che la spingono ad agire così e perché mai è vestita da pagliaccio. Dimenticavo.
2: È importante.
4: Maria Piera è vestita da pagliaccio.
2: Perché?
4: Nel frattempo, Piertoni si è affacciato alla finestra.
9: Ragazzi, ma cosa ci fate qui?
10: Sorpresa!
7: Buon generico evento da festeggiare, Piertoni.
11: Guarda, vi abbiamo comprato un cincischione. È stata un'idea di Maria Piera,
4: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Piertoni assume la tipica espressione di profonda tristezza che hanno tutti i cinesi quando devono parcheggiare.
2: No, perché?
4: Forse non l'ho ancora detto. Tutti i personaggi sono cinesi, non cinesi cinesi. Gli attori sono italiani, ma hanno delle mollette color carne che gli tirano gli occhi facendoli sembrare cinesi.
2: Ma che scopo?
4: Anche senza dire nulla, Piertoni si gira di spalle, si abbassa i pantaloni e inizia a cagare dalla finestra proprio sopra al cincischione.
2: No, wow, persona orribile.
8: No, fermo Piertoni, cosa fai? Ma sei impazzito?
7: Smettila! Non lo sai che se caghi sopra un cincischione rischi di svegliarlo?
11: Certo. Ti ricordo che è molto pericoloso svegliare un cincischione, Piertoni.
3: Harry Potter.
4: Piertoni non li ascolta e continua a cagare sul cincischione. All'improvviso il cincischione si sveglia e inizia a fare quella cosa che lo rende tanto pericoloso.
11: Qual è?
8: Cincischione!
11: Parla.
8: Cincischione! Cincischione!
11: Parla!
8: Cincischione! Cincischione!
5: No, cincischione, fermo, ti prego, no, no!
7: Oddio, non resisto più!
11: Basta, basta! Per amor del cielo, basta!
5: Ma cosa sta facendo?
8: No, cazzo! Il mio piano diabolico sta prendendo una piega inaspettata!
11: Ah, sì.
4: In un caleidoscopio di effetti speciali che è davvero un peccato non possiate vedere, il cincischione fa impazzire tutti. Piertoni si lascia cadere dalla finestra e viene impalato dallo sciupafiga uccidendo anche la malvagia Maria. Piera, Tony, Anthony e Piero iniziano a prendersi vicendevolmente a testate finché non cadono a terra privi di vita. Ora il cincischione è solo nel piazzale, attorno a lui una vera e propria carneficina.
11: Sì.
8: Cincischione! Cincischione!
1: E cosa fa?
8: Cincischione!
4: Che Dio ci aiuti, direte voi. Esatto.
11: Sì.
4: È proprio questo il nome della straordinaria serie che state ascoltando.
1: Ah, bella.
4: Credo di avervi raccontato troppo,
1: no,
4: non vorrei spoilerare.
1: No, no.
4: Con tutti i dettagli che vi ho dato.
11: Sì.
4: Vi lascio con molto suspense, anche se avete capito benissimo come andrà a finire,
1: no,
4: ci arriverebbe anche un troglodita. Alla prossima puntata di Che Dio ci aiuti. Cincischione 2, la vendetta del coso.
1: Del coso.
11: Del coso.
4: La Rai ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse.
11: Porco, grazie.
4: Direte voi. Eh già.
0: State ascoltando Zoo Compilation. Il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Parlando dei diritti delle donne, noi che sembriamo tanto maschilisti e noi che sembriamo tanto quelli che se ne sbattono il cazzo, abbiamo permesso a una donna, invece di stirarci le camicie, di fare un blocco.
2: Perché mettiamo solo le magliette.
1: Sto scherzando. Questo blocco è scritto da Lucilla, quindi è tutto vostro. Queste sono le cose che fate voi donne secondo le donne. Si chiama Sì Donna.
3: Sei andata nello spazio. Sei diventata presidente del consiglio.
4: Sono una donna!
3: Hai impugnato le armi in guerra. Hai fatto i figli da sola. Sei forte, emancipata e libera.
4: Come l'aria!
3: Ma davanti a un mazzo di fiori gliela darai sempre.
5: Parlano di scarpe, parlano d'amore. E parlano di vacanze, parlano di cuore.
3: E allora rivendica la tua libertà di non lanciarti col paracadute anche in quei giorni.
4: Sì!
3: Fatti venire il cattivo umore perché non ti piacciono i tuoi capelli. Rompi i coglioni. Sì, donna! Yeah! Indossa la tuta di tuo marito, le calze di tuo marito, le mutande di tuo marito e poi lamentati che non ti cerca per scopare.
6: Ecco.
3: Sì, donna!
1: Yeah! Beh...
3: Quando ti parte Beyoncé nelle cuffiette, inizia a camminare come se fossi alla sfilata di Armani, in mezzo alla gente che ti squadra come una cogliona. Sei donna.
1: Sei donna.
3: Non farti condizionare dal marketing. Diventane schiava e basta. Sei donna. Se hai una videocall alle 18, presentati con una tazza di tè, ma piena di prosecco. Sei donna. Non importa dove sei, se trovi uno specchio con la luce giusta, approfittane per schiacciarti un punto nero. Sì, donna. Seguire la Ferragni su Instagram è da sfigate.
6: Giusto.
3: Sì. Fatti un profilo falso e adorala di nascosto.
1: No!
3: Sì, donna.
1: No!
3: Compra i libri di Marie Kondo per ordinare benissimo la casa. E poi buttali nella pila di cose da sistemare. Sì, donna. Compra il deodorante al cetriolo e a fine giornata lamentati perché sotto le ascelle c'hai lo tzatziki. Sì, donna. Tieni sempre da parte un trombamico per quando si scaricano le batterie del vibratore.
6: Ma no,
1: no,
3: sì,
1: no,
3: donna.
1: No, no.
3: Metti il dolcificante nel cappuccino decaffeinato con latte di soia,
6: sì,
3: e pucciaci dentro un craffen alla Nutella.
1: Ma
3: sì,
1: che schifo,
3: donna. Quando sei al mare e passi davanti a uno yacht, fai sempre la battuta: papi, sei venuto a prendermi? Sì, ripetitiva.
6: Tristezza.
3: E sì, donna.
6: Sì, la tristezza assoluta.
3: Dagli appuntamento sotto casa tua per non farlo aspettare.
6: Brava.
3: E inizia a prepararti quando citofona. Sì, donna. Se non guarda con te e c'è posta per te, vuol dire che non ti ama. Mollalo. Sì,
6: no,
3: donna.
1: Che cazzo.
3: Su Instagram guarda i reel di viaggi in Indonesia, Thailandia, Sri Lanka, Madagascar e poi prenota il regionale per Diano Marina, dove passerai i tuoi unici 4 giorni di ferie all'anno in una pensione vista ferrovia. Sì,
1: no,
3: donna.
1: No.
3: Mugola di piacere quando glielo ciucci. Lo so, è una cosa priva di senso.
6: Sì.
3: È come godere dal dentista. Ma tu fallo lo stesso.
6: Sì, donna.
3: Sì, donna.
1: Sì.
0: State ascoltando da Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
11: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
17: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
16: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Oh, oh.
15: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, legale nella maggior parte dei paesi occidentali. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono un lipitinoso mezzo disoccupato che vive di sussidi e che frequenta un ambiente malsano di persone viziose. Mi piace
3: chiacchierare del più e del meno
2: le donne degli altri mentre si fanno le
3: Sebastiano.
2: Oggi sono con questi due iachini, marito e moglie, con la maschera di Zorra, perché ci devo fare la
3: firma dei jeans. Cucurucucu paloma.
2: Mentre il marito si fa una
3: secchiata d'acqua fresca.
4: Ciao, ne? Sono un marito erotomane che ama vedere la moglie che
3: sposta i mobili con i
4: benzinai sconosciuti.
5: Ciao, sono la moglie e mi piace farmi aprire il
6: cuore
5: ai marocchini nelle stazioni mentre mio marito riprende con il Samsung S10.
4: Io ho un iPhone,
5: Allora mi confondo con il mio ex, che anche lui mi faceva
6: chiarire le cose
5: dai suoi amici mentre mi filmava.
2: Minghia, non sei una fidanzata, sei una bottana in sharing.
5: Grazie.
2: Figurati. Adesso mi mangiami il bazooko che sono scimmiato e devo infilartelo in
3: goulash.
4: Sì, e io mi faccio una bella
3: serata danzante.
2: Sì, ma stai un pelo più lontano che vedo l'occhio di poleminchio che mi fissa. Che cazzo è, Sauron?
4: Sì, scusa, ne? È che mi piace sentire l'odore delle palle, ne? Boia Faust.
2: Ah, ho capito, Ma stai tranquillo, è da un mezzo. Altrimenti ti strappo le scapole.
4: Sì, sì, tranquillo. Tanto mi sto facendo una
3: sentenza in tribunale.
4: Mentre mia moglie si sta facendo
3: incuriosire
4: da te, mi infilo in
3: cucchiaio
4: una bottiglia di birra.
5: Ah, sì.
6: Incutimi timore
5: mentre sodomizzo mio marito.
2: Oh, voi che non siete mica normali, Anzi, un po' delle pittine mi sta scendendo perché ho visto tuo marito che si girano gli occhi all'indietro mentre ci cacci in
3: Kurdistan.
2: Max.
4: Tranquillo, ne? Posso accarezzarti l'ano?
2: Oh, oh! Che minchia! Vai, coso! Vai che hai capito proprio malissimo,
4: Dai, dai che io ti succhio il
3: campanello della bici.
4: Assieme a mia moglie.
2: Oh, oh! Ma voi due siete malati di mente! Adesso mi vesto e me ne vado immediato, proprio!
5: Ma io voglio vederti
3: sbadigliare.
4: Anch'io!
2: No, tu no!
4: E perché?
2: Perché no! E che minchia siamo gli annacci con i cazzi di fuori!
7: Madonna!
1: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Dai che ci sono i tamarri, che tardi, andiamo, vai, andiamo.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste.
2: Tamarri.
4: Coltelleria, buonasera.
5: Mamma mia, oh. Pronto?
4: Salve.
5: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione che sono interessato a prendere un bel coltello.
4: Sì, mi dica.
5: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
4: ottimo.
5: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
4: Dipende lei che cerca, io penso che
6: ci sia il saccappello.
5: Ci sta il saccappello anche?
4: No.
5: Ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
4: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
5: No, mi viene da ridere, però che stavo pensando a una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo in questa foresta, e siamo solo uomini, c'è il coltello con il fondo al manico, un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora?
7: Ha chiuso.
2: Chiuso.
4: Coltelleria. Buongiorno.
6: Ah, mi dispiace, com'è successo? Un incidente?
4: In che senso?
6: Come hai detto che sei zoppo, ma perché lo dici a tutti al telefono?
4: Ma è uno scherzo o cosa?
6: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
4: No, ho risposto, ho chiamato una coltelleria.
6: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, il personaggio che parla tutta strana.
4: Fantastico.
6: Pazza bastardo. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
5: Aia. Ti prego, ti chiamo. Adesso guarda, devi insultare te.
4: Coltelleria. Buongiorno. Pronto?
1: Vai.
6: Che senso? Non ce l'ho fatta.
5: Perché?
6: È troppo da ridere. No.
8: Parte la stupidera totale.
2: Sì.
4: Sì, pronto, Marco.
5: Pamela. Pronto?
1: Non puoi.
5: Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
6: Ma dai che siamo pieni.
5: Ma di cosa?
6: Mi sta divertendo.
2: Tamarri.
4: La coltelleria, buongiorno.
5: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
4: Ha chiamato la coltelleria.
5: Ah, fantastico, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
4: Un attimo che le passo
5: coltaio. Vabbè, dai.
1: Coltaio.
5: Pronto?
6: Sei amico di Beppe Sparisci?
5: Sei amico di Beppe Sparisci?
9: Non so neanche chi sia.
6: È quello
9: io
6: che diceva
9: Sparisci.
6: A tutti, oh, devi Sparisci.
5: È quello che diceva Sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora, mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato, che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
9: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox, la Fox se la conosce, fa dotazioni militari, serie Sputnik, quelle cose lì.
5: A chi sputi? Che cazzo dici? Ma cerca di parlare.
9: Sputnik è una serie della
5: ancora. Ma che cazzo fai? Mi stai insultando, sputi. Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci ti sputi. Ma sei scemo?
9: No, io la serie Sputnik è una
5: ancora
9: serie
5: della... Ma che cazzo fai, coglione?
9: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
5: Ma che cazzo ti parlo, mi ci ti sputi?
9: No, una serie. È una serie della Fox.
5: Da Fox.
9: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
5: Ancora? Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi. Ma pensa a te, sto caffone di merda. Mica non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
9: Faccia quello che vuole. Io
5: ma pensate, ma che cazzo di credi? Ancora con sta Fox? Cos'è sta Fox?
9: È una dita di coltello.
5: Ah, allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora mi serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. Hai mai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
9: Sono
5: stai attento come parli. Stai attento come parli,
9: cerca di... da che forma vuole.
5: Lungo lo voglio lungo, il più grosso che hai, proprio.
6: E mezzo.
9: Io c'ho anche i macete se vuole.
6: Bello!
5: Minchia, il macete subito. Ma voglio il macete. Macete che
6: quanto costa?
9: siamo su dai 55 euro in su.
5: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
9: No, scherzo.
5: 35?
9: No, no, no.
5: 40?
9: No.
5: 45. 55. Capiamo, cioè... 50. Sto facendo io il prezzo. Coglione.
6: 60.
5: Te ne do 60.
9: Ah, coglione a chi? Scusa.
5: Ma che cazzo fai? Adesso ti stai esaltando. Ma che cazzo fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai, oh.
8: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
1: Finta.
7: Intanto. Coltello, voglio coltello, voglio coltello.
6: Così si fa.
5: Prendo, voglio coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
4: Non ho capito, mi scusi.
5: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
4: Sì.
5: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo. E io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama. Proprio. Ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
4: Ma lei è qui disegnato?
5: Sì, sono disegnato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
4: Se lo paga, sì.
5: Beh, senza scrupoli proprio. Farò una strage faccio. Va bene, ok. Allora basta prendere questo coltello per i pazzi. Si dice cortello o cortellata?
4: Coltello, con la L.
5: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
4: Sì.
5: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
4: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
5: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo che così li faccio tutti sti scout di merda, li taglio a metà. Ma una roba pazzesca, arrivo.
4: Sì.
5: Ah, pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
10: Hai appena denunciato un massacro.
5: 40 euro, sì.
1: Massacro di scout.
5: Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Vendete con te lei pazzi? Sì, pazzi che pagano. Ma
10: mi chiedevo. Faccio
11: paura. Panico, panico, panico.
1: Oddio mio.
11: Paura.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Dalai Lama, parliamo del Dalai Lama, perché la massima autorità spirituale tibetana è al centro di una polemica internazionale, perché pare, abbia chiesto a un bambino di succhiargli la lingua durante un video. Ora, se voi guardate il video, e se guardate il video integrale, questa cosa non succede, cioè il bambino non gli succhia la lingua. E in pratica molti dicono che potrebbe trattarsi di un errore di traduzione, insomma, che lui si è incasinato nel parlare. Ma a parte questo, voi pensate veramente che il Dalai Lama sia un vecchio pazzo pedofilo pervertito che chiede a un bambino di ciucciargli la lingua di fronte alle telecamere? Siete veramente convinti che se lui fosse veramente un porco maniaco lo farebbe davanti alla stampa mondiale? Io penso sinceramente di no, però apriamo le linee, voglio sentire Biden. Voi, perché qua è partita la caccia alle streghe sul Dalai Lama. Apriamo le linee, dai, andiamo. Sentiamo Antonio, avvocato Antonio, da Napoli, dai.
3: Da interdire,
2: in che senso?
4: Da cosa?
3: Io faccio l'avvocato e le dico da interdire.
2: Lei vorrebbe interdire una delle più alte autorità religiose internazionali, per quale motivo?
3: Perché è un gesto chiaramente offensivo.
2: Ma lei conosce profondamente la civiltà tibetana e quindi sa che...
3: So tutto, ma le dico comunque sa che è un atto inguardabile. Non va bene, nel modo più assoluto.
2: Perché?
3: Anche igienicamente.
2: Perché lo dice? Igienicamente, perché dandosi la mano dopo aver pisciato il cazzo, secondo lei è igienico? Lei quando si presenta con una persona, buongiorno, piacere, sono Antonio, e lei gli dà la mano pisciata di cazzo, e questa persona...
3: Mai.
2: Pisciato il cazzo, secondo lei è igienico? Lei quando si presenta con una persona, buongiorno, piacere, sono Antonio, e lei gli dà la mano pisciata di cazzo, e questa persona...

0: Guarda, se me la metti così, purtroppo sì.
1: Conferma che il Dalai Lama è un vecchio arrapato.
0: Esatto, così, te lo confermo, Cruciani, te lo confermo.
1: Così arrapato e fuori di testa da farsi ciucciare la bocca da un bambino davanti alle telecamere, questo penso io.
0: Sì.
1: Un vecchio arrapato.
0: Esatto.
1: Lo sottoscriviamo.
0: Certo.
1: Molto bene, allora questo dirò agli inquirenti quando verranno a chiedere la registrazione di questa telefonata. Arrivederci.
0: Ciao.
1: Tutti cazzi tuoi, ciao. Andiamo da Franco, camionista di Bari. Franco, di la tua sul Dalai Lama, vai Franco.
2: Sì, quello del Tibet, là,
3: il cazzo canoce.
1: Quello del Tibet, chi cazzo lo conosce? Esattamente proprio questo, cioè anche su Wikipedia è scritto così. Ecco.
2: Perché alla fine, chi cazzo lo conosce? Sì, so che ho sentito la radio che è del Tibet, là, dei Dalai Lama, che ne esce uno. Ogni quanti anni? Ogni 100 anni? Quando nasce già riescono a capire che questo sarà il futuro dai Lama.
1: Dalai. E quindi vai avanti, non ho capito che cazzo stai dicendo, Franco.
2: Che cazzo ne so, che questo, non avendo più rapporto con le donne, non avendo mai avuto rapporto con le donne, volevo provare un sensazione.
1: Ma secondo...
2: Poi un bambino vanno a chiedere in queste cose. Chi non ha bella porcona di ciucciarti l'uccello, non malino.
1: Quindi secondo te il Dalai Lama dovrebbe andare da una bella porcona
2: A farsi ciucciare l'uccello
1: invece che chiedere
2: ai bambini di ciucciare la lingua. Penso che sarebbe più normale la cosa.
1: Quindi secondo te tu, se tu adesso avessi la possibilità di interloquire col Dalai Lama, dici buongiorno, ti presenti, dici buongiorno signor,
2: buongiorno, sono Franco,
1: buongiorno signor Lama, sono Franco il camionista di Bari,
2: ti do un consiglio, invece di farsi ciucciare la lingua a un bambino che è pure, cioè se stavi in Italia e era successo già un mezzo casino, fatti ciucciare l'uccello da una bella porcona con le tette grosse, bella,
1: come gli piacerà la porcona al Dalai Lama che è tibetano? Com'è la tipica porcona tibetana secondo te, Franco?
2: No, non la so, guarda, io sono la porcona del paese mio di Bari, che ha le tette grosse, il culo grosso, e ti ciuccia l'uccello a manica.
1: Tette grosse e culo grosso, questo è il segreto della felicità.
2: Sì, quello è il segreto della troia.
1: Benissimo, grazie Franco, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Damiano da Roma, vai Damiano, sul Dalai Lama, vai Damiano.
4: È un gran maialone.
1: Perché?
4: Perché ha un bambino una lingua.
1: Ma cosa fa? Perché lei mammeggia?
4: No, niente, appunto, lui è il centro spirituale del buddismo, voglio dire.
1: Ma lei ha visto il video?
4: Perché era praticamente, era oscurata la parte interessata.
1: Lei, secondo me, si è masturbato guardando un vecchio tibetano e un bambino che fingevano di limonare. È lei il pervertito, non il Dalai Lama, è vero questo?
4: Allora mi ritiro io, in meditazione.
1: Bravo. Vada in bagno.
4: Vado in bagno, okay,
1: e si faccia un massaggio prostatico da solo.
4: Benissimo, sarà fatto.
1: Esatto, vedrà che fa rumore di fischietto. Pi, da quanto c'era il culo spanato, arrivederci. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, contagiato dallo spirito della Santa Pasqua. Amico mio, buongiorno.
5: Non me ne stavo un cazzo della Pasqua, sono ateo e muoio che da rompermi i coglioni.
1: Anche io.
5: Un veneto cristiano non esiste.
1: Ecco.
5: Da rompermi i coglioni, basta.
1: Volevo parlare con te del Dalai Lama, amico mio.
5: Lasciami stare, non sta a rompermi i coglioni, gatto, capito?
1: Dalai Lama, che cosa ti...
5: Hai capito o no?
1: Vuoi parlare?
5: Hai capito o no?
1: Ma perché non...
5: rompermi i coglioni!
1: Perché non vuoi parlare?
5: Ma che fare con te? Smettila di rompermi i coglioni!
1: Perché?
5: Vuoi che rompermi i coglioni e basta!
1: Che cosa ne pensi?
5: Devi morire!
1: Tu rifiuti...
5: Smettila di rompermi i coglioni!
1: Tu rifiuti il confronto, perché sei un coniglio! Rifiuti il confronto!
5: Sei tu un coniglio, maledetta madre! Che te scappi! Quando vengo a Milano, scappi con coniglio dalla porta di retro!
1: Ma questo...
5: Maledetta merda!
1: Questo
5: impara ad affrontare le situazioni! Spacco gli occhi, maledetta merda! Cercavo, te scoprirò vivo, Cruciani! Te lo prometto, maledetto
1: Enzo
5: Bernardo! Farai la fine di... Farma... Oh, signore, sta cosa che ti fa... Quale trovo,
1: sì.
5: Ma non sta nascondendo,
1: smettila, tutto nella tua testa,
5: coniglio,
1: tutto nella tua testa succede, dici sempre le stesse cose, dici sempre le stesse cose,
5: ma
1: quali quattro occhi?
5: Sei in Veneto, si porta rispetto e te lavora, hai capito, brutto, tutto maledetto,
1: dici sempre,
5: hai capito?
1: Dici sempre le stesse cose. Dici. Chi lo dice? Chi lo dice?
5: Infila la bicicletta nel culo e pedale, brutto tonto! Devi morire!
1: C'è da dire che il Ponte di Pasqua lo ha rilassato, lo sento disteso, equilibrato, si sente che ha svuotato un po' la testa e adesso è un po' così, molto più in confidenza con il creato. Bene, sono contento per lui della Pasqua.

0: Gli ha fatto bene. Arrivederci la prossima.
1: Mamma mia.
2: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nelle ultime puntate ho fatto un botto di views e vi ringrazio per il cazzo di affetto che mi date veramente.
3: Cosa fa? Piange.
2: Veramente grazie, raga.
4: Grazie. Di cosa?
2: Grazie. Grazie.
4: Basta.
5: Che fai? Piangi?
2: No, non sto piangendo. È che mi è entrato un milione di virus in un occhio. Sto stronza! Un milione di views!
5: Ma scusa, ma perché mi fai il gesto dell'ombrello? Io sono felice, li facciamo assieme i video. Infatti. Sono parte del team.
2: Ma col cazzo, quattro occhi sparapidocchi. Io sono la star e tu sei una semplice sguatter.
5: Ma questo è veramente offensivo.
2: Suca!
5: Ma come?
2: Dai, mollami che mi sto crogiolando nella mia abnorme e surreale autostima.
5: Lo vedo.
2: Adesso, amici, vi scioccherò con l'esperimento di oggi che darà inizio ad un nuovo ciclo che ho chiamato... L'esperimentone.
5: Ma che fai? Ti fai i suoni da solo con la bocca?
2: Sì, perché non sono proprio bravissimo con l'editing audio.
5: Ok.
2: E nemmeno con quello video, a dirla tutta.
5: Effettivamente.
2: E anche nel posting non sono proprio un drago.
5: Già.
2: Ma tu me lo succhi uguale!
5: Wow, ma come sei pieno di te oggi? Mi spaventi! Sembri ubriachello!
2: Sì, sono strafatto di amarissimo Giannazzi! L'ho trovato nella credenza di nonna! Ho un pastone in bocca che mi sembra d'aver succhiato degli zoccoli di un asino!
5: Che schifo!
2: Dai! Riprendi mentre posiziono il mio personale missile al quale ho posizionato una telecamera perché oggi, come un giovane e panciuto Elon Musk, lancerò il mio missile nella stratosfera e raccoglierò immagini pazzesche per poi recuperarlo dove deve atterrare secondo i miei calcoli precisissimi.
5: Ma no, dai, ma che dici? Ma veramente hai comprato un razzetto e lo vuoi lanciare nel cielo? Ma è pericolosissimo! Siamo vicino a un centro abitato!
2: Ma che cazzo dici? Chi ha comprato cosa, brutta scema? Ma che esperimentone! Sarebbe se non avessi costruito autonomamente l'oggetto in questione.
5: No, dai, non sei serio. Non hai costruito un razzo da solo.
2: Sì, cazzo, sì!
5: Ma sei matto?
2: Sì, cazzo, sì!
5: Ma dove hai imparato a costruire un razzo? E dove hai trovato il carburante?
2: Ma che cazzo ci vuole costruire un razzo, Ebete? Prendi un tubo, lo riempi di benzina e dai fuoco dal basso.
5: No, non funziona così!
2: Sì, taci e guarda! 3, 2, 1, in culo a Musk!
4: Aia.
1: Le cose verissime.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation solo su Radio 105.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Sei entrato nel tunnel dello zoo.
2: Safe or safe.
1: Vietato uscire.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Va bene, nel frattempo ci colleghiamo invece con un programma televisivo pazzesco, sta spaccando il culo, lui ormai è il più grande conduttore della storia della televisione italiana, ha fatto il record a Sanremo e continua a condurre questo programma quotidiano che si chiama Affari Buoi. Ci colleghiamo con Amadeus.
2: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Sì. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
3: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
4: Quando?
3: Brutta testa di cazzo, via col tempo.
5: Ma come?
3: Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
1: Ma come? Puoi partire così?
6: Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
6: Benissimo, Amadeus.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
6: Ma lei sta scherzando? Non ha la voce di Amadeus.
3: Come no? Sono Amadeus.
6: No, no, assolutamente no.
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
6: Bene.
3: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
6: Bene, grazie, grazie.
3: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
6: Ma lei chi è?
3: Benissimo, facciamole un altro applauso.
6: Bene, grazie.
3: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
6: Oh, grazie.
3: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
6: Va bene.
3: Angelina Papaya, Marco
6: Papaya.
3: Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
6: Sì.
3: Allora signora, faccia bene attenzione perché se attenzione. Dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
6: Allora Angelina Papaya non esiste. Papaya. Io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
3: Incredibile.
6: È una conterranea.
3: Bene, bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
6: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
3: Salutiamo con un caloroso applauso.
6: Non mi faccia più perdere tempo.
3: Salutiamo con un caloroso
6: Divento scortese.
3: Salutiamo con un caloroso applauso. Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
6: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
3: Che peccato, ha chiuso il telefono e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta che lo prende in culo con la peretta.
7: Ama!
8: Sei pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: È una merda, dimmi.
3: Lei è la signora o il signore?
8: No, signore, signore.
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
8: Ecco il cazzo di Cantoni Spada, provincia Treviso, porco.
3: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
8: Non l'ho neanche visto, bastardo.
3: Bene, bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo.
5: Sì.
3: Accetta?
8: Sì, accetto, accetto.
3: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro.
5: Cazzo.
3: Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaya, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
8: Loredana Bertè.
3: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
8: No. Mare quell'uomo.
3: Vuole salutare qualcuno? Attenzione.
1: Il demonio.
3: Incredibile. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
2: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
1: Fantastico. Tony, ragazzi, allora, lui è un camionista di Treviso, sì, che pippa mentre guida. Pensa che bella immagine.
4: Quanto è rassicurante,
1: eh? Sì, quanta sicurezza.
4: Ma nessuno gliel'ha chiesto, però. Nessuno gliel'ha
0: chiesto. State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Dai, prima mettiamo il passaggio da qualche parte, dai.
2: Pino, vai Pino.
3: Ah, che bella la fica. Già, cari telespettatori, innanzi alla passera nessuna civiltà è resistita a lungo. Nella storia dell'uomo sono miriadi i potenti che soccombero per colpa della loro debolezza innanzi alla potenza della vagina. Primo tra gli eroi malati di Fregna fu Marcantonio, che per colpa di quella sporcacciona di Cleopatra perse tutto e si levò anche la vita. Pensate che demente. Ma anche se adoro l'argomento, non è di fessa che parleremo oggi. Ma prima un breve sommario della puntata.
2: Bene.
4: Oggi a passaggio da qualche parte. Perché lo schiaffo si chiama pizza e la pizza non si chiama schiaffo?
5: È vero.
4: Questa è la domanda che si sono posti alcuni ricercatori linguistici dopo una grande canna di erba. Come dargli torto? La domanda è lecita e sarà portata ad un convegno di esperti che disquisiranno sull'argomento per ore dopo averli mandati a fanculo. È nato prima l'uovo o la gallina? Ma poi a noi che cazzo ce ne frega che siamo pure vegani? Gli stessi ricercatori linguistici della storia della pizza e dello schiaffo ci riprovano e questa volta vengono aggrediti da altri ricercatori che dopo un sonoro pestaggio li allontanano definitivamente dal convegno.
6: Meno male. Beh.
4: Milioni di mosche non possono sbagliarsi.
6: No.
4: Con questa esclamazione, il noto ricercatore indiano Najala Rakim Singh Baghdad ha divorato un panino alla merda in diretta televisiva sulla BBC. Dopo aver vomitato l'anima, ha poi dichiarato che secondo lui le mosche hanno una salsa segreta, perché altrimenti non si spiega.
3: Cioè, fatemi capire, ma state parlando seriamente? Mandiamo in onda un cazzo di indiano che si mangia la cacca in un panino? Dai, e poi vi lamentate che la De Filippi ci trita con gli ascolti facendo ballare e cantare i teroni? Le mandate sto cazzo di documentario che veramente sono senza parole, zio bestia.
6: Scoraggiato.
4: Mentre Alberto scuote la testa e si mortifica per la porcheria appena andata in onda, andiamo al documentario di oggi che vede protagonista una sottospecie di primate molto molto affascinante e altrettanto bistrattato. Eccolo comparire timidamente fra altri della sua specie in una comune giornata nel proprio habitat. È l'halitosis perennis fastidiosis.
2: Paolo!
4: Gli altri esemplari che condividono il territorio lo conoscono molto bene e se ne stanno alla larga il più possibile.
2: Sì.
4: Ma per un esemplare oggi è andata storta. Infatti l'halitosis lo ha visto e si getta immediatamente nel suo spazio vitale per un tentativo di socializzazione indesiderato.
2: Ma perché?
4: Ma cosa rende questa specie così particolare e solitaria, malgrado la sua estrema socialità?
6: Quello.
7: Ciao.
4: Sono le sue fauci di merda.
7: Ciao.
4: Il lezzo putrescente che fuoriesce dalla sua mandibola è talmente cattivo che nessun altro esemplare riesce a stargli abbastanza vicino. Ma lo stesso halitosis non se ne rende conto e continua imperterrito a cercare uno scambio di effusioni con qualsiasi essere vivente gli capiti a tiro. Nessuna bestiola del suo habitat ha il coraggio di fargli notare questo spiacevole puzzo di merda cacata da un alce su un cadavere morto già da mesi che fuoriesce dalla sua bocca di merda. E quindi l'halitosis si approfitta involontariamente della gentilezza degli altri esemplari di sottospecie differente, come il Collegus d'Ufficis Macchinettis Caffè, con il quale ora sta tentando un ennesimo approccio.
7: Ciao.
4: Ma, accidenti, cosa sta accadendo? Già il povero Collegis è probabilmente stufo e ha una giornata storta, perché non resiste e finita la pazienza pone un'enorme scatola di caramelle all'halitosis, emettendo versi molto facili da comprendere. Il povero halitosis si allontana sconfortato verso la propria tana, probabilmente scosso dall'aggressione dell'altro esemplare, che viene invece festeggiato da tutto il suo branco per il coraggioso gesto appena avvenuto. Ed un altro giorno è andato nella foresta del cazzo. Alla prossima puntata.
6: Nome è Beniamino.
3: Allora, fatemi capire, partiamo con l'indiano che si mangia la cacca e chiudiamo con quello che gli puzza l'alito. Ma che cazzo siamo diventati lo zoo di 105?
6: È vero.
3: Che due coglioni. Vabbè, ciao e alla prossima puntata. E come sempre, fanculo, poveri.
2: Poveri.
0: È finita anche questa puntata, che potrete riascoltare in replica stasera alle 23. Ma se siete quelli della replica, vuol dire che è quasi l'una. E se invece la state ascoltando in diretta, vuol dire che... non ci sto capendo più una minchia con sti orari. Vabbè, ci sentiamo domani. Ciao!

0: Negroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per

0: Amici, come state? Le 8 di sera arrivano quelli di 105 Mi Casa. Sono diventato il bambino tutto d'oro, ho sentito.
1: Che bella definizione.
2: Adesso ti vengono qua a toccare, spero.
0: Adesso faccio fatica ma non a insultarli, ma anche solo a dire che sono scemi. Perché comunque adesso bisogna stare più attenti.
1: C'è la Linda.
0: C'è Linda.
1: Meno male che c'è la Linda.
0: Esatto, quindi devo. Tutto a posto, Linda. Non, cioè, regge.
1: E sopravvive. Sopravvive.
0: Vabbè, siamo arrivati a mercoledì.
1: C'è chi
0: non ci credeva,
1: E invece?
0: A mercoledì. Invece, bene, bene, molto bene. Ragazzi, come state voi? Com'è andata la vostra giornata?
1: Io bene, molto bene.
0: Come mai così tanto molto bene? Cosa hai fatto?
1: Io molto bene, sai che io giorni sì e giorni no.
0: Ma oggi cosa hai fatto? Hai ricevuto dei messaggi interessanti?
1: No, allora stai
0: non
1: al
0: chiedo,
1: tuo posto, Brighino.
0: Chiedo.
1: No, no, diciamo.
0: Ti vedo
1: che
0: luminosa.
1: Sono sicuro. Luminosa, sì. Ho fatto
0: sicuro.
1: Le ciglia.
0: Sarà
1: luminosa.
0: Per quello. Allora Simo, ho capito anche cosa manca a te. Le ciglia. Forse Simo, con delle ciglia mi diventi completamente diverso.
2: No, ce l'ho.
0: Prendi luce anche tu, forse.
2: Ma guarda,
1: lo porto, la prossima volta lo porto dalle mie ragazze a sistemare le ciglia.
0: Sì. Tu Simo, bene oggi?
2: Benissimo, grazie.
0: Ma guarda, vederti positivo mi fa veramente tanto piacere.
2: Benissimo. Sono iperproduttivo in questo periodo. Ma non ho detto dove.
1: No. Tra tutte le parole che poteva usare, la più sbagliata.
0: La più sbagliata è caricata anche dall'iper. Bastava dire produttivo. Hai voluto proprio tirartela anche con l'iper. Ragazzi, come va invece dalle vostre parti? Come siete arrivati a mercoledì, a questa settimana? Che poi per qualcuno lo è, per qualcun altro no, di rientro. Ma mercoledì, secondo me, uno è iniziato a rientrare nel ritmo partita, magari un po' controvoglia, magari uno non è che proprio c'aveva voglia di quel ritmo partita, però dai, secondo me dai. Inizia a andare un po' meglio. Qualcuno ci chiedeva quando torneranno gli ospiti, ma in realtà lo stiamo dicendo sempre queste sere, torneranno dalla prossima settimana.
1: Esatto.
0: Poi Nadia, non so perché anche oggi in redazione dice sì con calma, ma cosa, tornano o non tornano dalla prossima
1: settimana? Tornano, ma sto cucinando talmente le cose per bene che ho bisogno di un attimo di tempo. Cioè devo dire che il cavallo su cui ho puntato tutto sulla prossima settimana, oggi l'ho visto e faceva un red carpet a Venezia, quindi secondo me è un po' impegnato ancora per darmi una data definitiva. Ciao Alessandro.
0: Ma non è che gli hai scritto oggi.
1: No.
0: Non facciate queste stronzate.
1: Alessandro, rispondici.
0: No, ma oggi lo dovevamo lasciare là. No, ma dai, partiamo. Metti la prima canzone.
3: Benvenuto. Questo è Mi Casa.

0: tipo like one specific human trait like a woman could have.
1: Mi piace molto questo pezzo di Karol G con Drake. Karol G che ormai è, vabbè, insomma, negli ultimi anni è diventata una delle artiste latine più forti in assoluto, ma di sempre, della storia della musica latina. E in quest'ultimo album ha delle collaborazioni importantissime. Ha iniziato ormai da un po' di anni a fare dei tour importantissimi che sono arrivati anche in Europa. Ha fatto il record di stadi a Madrid qualche anno fa e il prossimo anno arriverà anche a San Siro. A me lei piace molto, mi piace molto la sua energia. Ho visto anche forse un annetto fa un documentario che in qualche modo raccontava il suo modo di fare questo lavoro, il suo approccio alla musica, ed è una super lavoratrice, perché in per certi versi è quasi una latina tipica cresciuta negli Stati Uniti. Non che le latine non siano lavoratrici, però non hanno magari quel metodo, no, che è più da, come posso dire, da businessman americano o da businesswoman nel suo caso. Insomma, è un mix super interessante. Poi ci sono dei pezzi molto belli ormai tirati fuori negli ultimi anni. Tutto questo per dire che è esplosa una nuova grande stella nel panorama globale, è sicuramente Karol G. E manca tanto tempo, però insomma fra un po' di mesi, l'estate prossima, farà il suo primo grande concerto in uno stadio italiano, per cui per certi versi sarà comunque abbastanza epocale, no? Un po' come quando Bad Bunny è arrivato quest'estate a fare quelle due date alla Maura. Poi una è andata anche molto, molto male perché c'era stato nubifragio, pioggia, per cui addirittura concerto interrotto. Ma al di là di quello, era un caso, no? Un artista latino che arriva in Italia, fa 160.000 biglietti venduti, era veramente qualcosa di importante. 8 minuti dopo le 20 in diretta su Radio 105, abbiamo una puntata dove insomma abbiamo voglia di parlare di un argomento che in qualche modo abbiamo un po' condiviso in questi giorni, perché in redazione arrivavano tante opzioni, no? Tanti temi. Questo abbiamo dibattuto molto, se utilizzarlo o non utilizzarlo, un po' perché non ci sentiamo proprio quel programma lì capace di parlare di questo. Però poi Nadia ci tiene perché sono gli argomenti che a lei piacciono, i tradimenti, ancora, le coppie.
2: Ma non girare su di me. Beh, hai detto qui c'è carne al fuoco.
1: Allora, il primo giorno che questo foglio è finito sulla scrivania io ho detto ma no, secondo me non è una cosa per noi.
3: Mi ricordo.
1: Giorno dopo c'è ancora il foglio io. E allora penso che ci sia un messaggio subliminale.
2: No, allora diciamo che adesso non è che vogliamo raccontare le nostre cose in onda, però siccome tu hai una memoria a brevissimo termine,
1: efficace.
2: Sì, breve ma efficace, sì. Io, come vedi, diciamo, ti propongo delle cose, poi il giorno dopo te le ripropongo perché secondo me non ti ricordi più quello che ti ho proposto il giorno precedente. A volte però mi sbaglio e qui te lo ricordavo.
1: No, tu ci tenevi, però vabbè, c'è qualcosa di interessante secondo me qui dentro. Si parla di tradimenti, ma in realtà di che cosa è considerato tradimento?
2: Esatto.
1: Questa è la cosa che mi piace di più. Allora, questi sondaggi che poi io insomma vorrei capire chi li fa, chi sono. È chiaro che dietro ci sono grandi agenzie, però poi quando devi parlare di certi temi non è facile. Cioè non è facile andare da uno a dire ma tu tradisci tuo marito, tu tradisci tua moglie e sperare che ti dica la verità. Comunque sembrerebbero in calo i tradimenti. Strano ma vero.
2: Eh sì, perché la gente si è impigrita.
1: Forse per quello.
2: Sì, sì, è questo.
1: Sembrerebbero in calo i tradimenti intesi come tradimento consumato.
2: Fisico.
1: Fisico. Dove... Sì, ma non te li fai sta faccia.
3: Vi sto ascoltando.
1: Sì, sei annoiatissimo. Capisco che tu non abbia...
2: una vita.
1: Una vita e neanche possibilità. Però la gente vive in realtà. Per cui c'è anche gente che ha più storie, più relazioni e che quindi tradisce. Ok, però i tradimenti fisici sembrerebbero in calo. Cosa succede però? Che aumenta, mentre cala il tradimento fisico, aumenta in qualche modo la severità, chiamiamolo così, verso le chat digitali. che vengono a tutti gli effetti considerati dei tradimenti. Per certe persone è giusto. E posso dire, secondo me è giusto.
2: Ci sta.
1: Io per esempio faccio parte di quelli che per me è un tradimento. Per me è giusto. Cioè non è un tradimento solo se consumi. È un tradimento se manchi di rispetto.
2: Esatto, poi dipende anche da cosa c'è scritto in queste chat, cioè beh, non bisogna esagerare.
1: Sì, però se tu in queste chat fai sesso digitale
2: certo,
1: con un'altra persona,
2: ovvio.
1: Poi non è che dici no, però non l'ho fatto veramente.
2: Ovvio.
1: Sì, però insomma... Non è di buon gusto.
3: Beh, no.
1: Non so come dire.
3: Cioè, sì, a grandi linee no.
1: No, io lo considero comunque un tradimento. E non faccio parte di una nuova generazione. Sembrerebbe però che invece è molto cresciuto la severità proprio, sì. Rispetto a fare un po' lo scemo in giro. Ecco. Mm-hmm. E quindi calano quelli fisici, ma aumentano in generale invece i tradimenti, perché viene considerato tradimento anche quello che magari invece un po' di tempo fa veniva lasciato passare. Però ragazzi, è vero che un po' di tempo fa non c'erano 800.000 applicazioni di chat, di possibilità anche di arrivare a quel tipo, no? di tradimento. Quindi vabbè, questo è un po' il macro argomento. Fra poco vi leggiamo qualche numero in più, qualche dato in più che è emerso da questo sondaggio. Però insomma il dibattito è proprio questo, è cosa ne pensate voi? È tradimento? Non è tradimento? Vi risuona il fatto che sarebbero in calo i tradimenti fisici o invece non è così per voi?

0: io penso che i tradimenti fisici sono sempre uguali e che magari sono più difficili da scoprire rispetto a quelli là digitali che rimane traccia. Magari quelli fisici è un po' più complicato lasciare traccia.
1: È una scuola di pensiero.
0: Sei proprio un deficiente, però.
1: No, vabbè. È una scuola di pensiero. Approfondiamo il tema, abbiamo anche dei numeri da comunicarvi, lo facciamo dopo la pubblicità.
2: Svegliamo tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzoli, ragazzoli, non ci dimentichiamo dei nostri tempi, vari 144-166, era tradimento anche quello? Gino da Bergamo.
1: È una bella domanda questa. Allora, è una bella domanda, bravo Gino. Bravo, perché allora facciamo un piccolo recap perché sono le 20:24. Ne abbiamo parlato ormai 20 minuti fa praticamente in apertura. Parliamo di tradimenti. Perché? Perché sembrerebbe da un sondaggio che in realtà siano in calo i tradimenti, ma 9 italiani su 10 considerano tradimento il sexting, cioè il tradimento digitale attraverso le app di messaggistica, no? Cioè fare il cretino con un altro, con un'altra che sta dall'altra parte del telefono, quindi che non è lì con te in quel momento, però insomma stai di fatto sicuramente tradendo la fiducia di un'altra persona. 9 italiani su 10 lo considerano tradimento, quindi un dato altissimo, mentre secondo i dati dell'Osservatorio 2025 il tasso di infedeltà tra gli italiani è sceso al 40%, evidenziando un trend in calo rispetto agli anni passati. Vuol dire che su 10 italiani 4 dichiarano di tradire. Ora mi immagino che qualcuno all'ascolto dirà: sì, solo 4, però questo è quello che ci dice l'osservatorio. I giovani della generazione Z si rivelano più fedeli con solo il 23% di ammissioni e ben l'88% che dichiara di credere nella lealtà per tutta la vita. Ci sta, anche perché quando sei giovane sei un pochino più disilluso, e poi questa è una generazione che sta molto vicina ai principi. Il concetto di infedeltà si è esteso allo smartphone, includendo per 9 italiani su 10 anche lo scambio di messaggi piccanti e flirt virtuali. E questo è quello che dicevamo. Chiaramente il nostro amico Gino apre una bella però domanda e dice: ok, adesso siamo nel 2026. Ci si manda messaggi e quello è considerato tradimento. Quando non c'erano le app, ma c'era l'144, che cos'era per un ragazzo che, una ragazza che oggi ha 16 anni e che magari ci sta ascoltando? Erano dei numeri telefonici, tra l'altro costavano un sacco di soldi, dove tu chiamavi e dall'altra parte trovavi, generalmente erano utilizzati principalmente dagli uomini, che dall'altra parte della cornetta trovavano una professionista che era lì semplicemente per soddisfare i loro sogni,
2: desideri,
1: i loro desideri,
2: sì, mentali.
1: Mentali, la loro voglia di fuga, ok. Molti uomini si sono rovinati perché quei numeri di telefono costavano un sacco di soldi e non sapendolo sono arrivate poi bollette che ai tempi c'erano le lire, erano milionarie. Però veniva considerato un tradimento? Cioè la moglie che beccava il marito, perché come lo beccava? Arrivava una bolletta di 4 milioni, la moglie impazziva, incazzata nera per i soldi, ma anche perché il marito era uno scemo. Ma lo considerava secondo voi tradimento? Forse sapete perché un filo meno? Perché dall'altra parte c'era evidentemente una che non gliene poteva fregare di
2: esatto,
1: meno.
2: Esatto, infatti secondo me la differenza è quella. Nell'144 c'era, diciamo, un'immagine che non era una persona, cioè,
1: sì.
2: Invece in realtà nelle chat dei social
1: c'è,
2: chiaramente
1: c'è
2: una persona, quindi c'è un legame un pochino diverso. Poi anche adesso esistono un sacco di social, piuttosto che anche di cose un pochino più pericolose, dove non esiste una persona fisica, e quindi anche in quel caso forse ok. Però diciamo che qui invece si sta parlando di chat tra persone che quindi si conoscono sui social e poi magari non si vedono mai. Però rimane una persona vera e quindi sì.
1: Mi è venuto un paragone. Cioè l'144 sta a OnlyFans.
2: Esatto, questo volevo dire.
1: Se io becco mio marito che spende soldi per farsi mandare fotografie da una professionista di fatto...
2: Esatto.
1: Forse mi incazzo, forse rivaluto completamente l'individuo, l'essere umano, però forse non è quel tipo di tradimento di cui, digitale di cui stiamo parlando. Cavolo, questo messaggio che è arrivato è pesante. Tradimento e mancanza di rispetto, i traditori venivano fucilati alla schiena come agli infami. Poi a livello più basso, tipo il sesso, basterebbe ricordarsi del rispetto. Però vabbè, ha assolutamente un senso. Love chat, siccome questo è sbagliato, virtuale fa da ponte. Ah, la chat virtuale fa da ponte per arrivare poi all'incontro e al tradimento fisico. Ce ne sono ancora e come? Sì, sì, sì, ma sicuramente. Comunque, il 40% degli italiani dichiara di tradire, non è proprio una percentuale piccola, voglio dire.

0: Roberto da Cagliari. Io non sono convinto che i tradimenti siano in diminuzione, anzi, secondo me aumentano, e aumentano anche tanto, perché i social hanno facilitato certe cose, e in più ci sono i soliti sistemi sul lavoro, eccetera, che quelli sono comunque costanti. Per quanto riguarda invece la possibilità di beccarli, come qualcuno ha detto prima, secondo me non è neanche così difficile, perché anche quello che sta attento qualche errore lo commette, senza contare quelli che invece proprio non stanno attenti. Quindi se uno poco a poco va a vedere un attimo di dettagli, ne trova quanti ne vuole, perché ci sono quelli che non ci fanno caso, che non sono proprio maniaci della perfezione, che quindi qualcosa, cioè parecchio, se lo dimenticano, quindi
1: capito,
0: basta,
1: Simo,
0: guardare un attimo, sollevare un attimo una cosa che trovi subito qualche traccia.
1: Ahia.
0: E quindi è così. Saluti, ciao ciao, buona serata.
1: Vabbè, una bella analisi di questo nostro amico di Cagliari. Non ho memorizzato il nome perché poi il messaggio era un po' lungo, però ha fatto una bella analisi. Devo dire una cosa: intanto ti ha dato un grande suggerimento sul finale quando parlava dei distratti. Ma Simo, secondo me tu non sei portato.
2: Sono molto bravo, in verità.
1: Quindi cerca di stare molto attento. No, però la parte iniziale del messaggio, quando diceva io non sono convinto che i tradimenti siano in calo, perché in realtà tutto il mondo social non fa che favorire, per cui in un contesto dove diventa più facile, e uno può dire vabbè, ma è sempre stato facile, sì, ma non era così facile. In effetti è difficile pensare che i tradimenti possano essere in calo. Ecco, in risposta arrivano i dati, quelli che abbiamo letto prima, che i giovani invece sembrerebbero veramente molto meno propensi a tradire, perché più legati a un concetto invece di fedeltà, a credere a un concetto di fedeltà. Quindi questo potrebbe essere forse l'unico motivo per cui, nonostante un momento più comodo, più semplice per tradire, per conoscere altre persone e arrivare al tradimento, in realtà poi uno tradisce meno perché sviluppa invece un altro tipo di convinzione o di emotività.
3: Buonasera caro Max.
1: Buonasera.
3: Vorrei solo ricordarti che sono in due a tradire, quindi non credo che ci sia solo la colpa di una persona, sono sempre in due a tradire.
1: No, ma noi non abbiamo assolutamente detto che è colpa di una persona, assolutamente, e semmai è colpa di due persone come minimo, ma colpa o non colpa, noi in realtà vi avevo chiesto che cosa ne pensate di questo calo dei tradimenti, che in effetti suona un po' strano. E poi la cosa interessante era la considerazione del tradimento digitale, no? Se lo è a tutti gli effetti, come per 9 italiani su 10, o se invece qualcuno può considerare che siccome non diventa fisico, allora non è tradimento. Vabbè, continuiamo a parlarne, intanto mettiamo un disco di Madonna che si chiama Danzeteria, come un locale storico. Madonna ha fatto un disco pieno di citazioni, bellissimo tra l'altro, bellissimo, e ce lo siamo ascoltati tutta l'estate e continuiamo a suonarlo qui a 105.

rileggo questo messaggio su questa coda di Steve Lacy. Io ho una situazione con una collega fatta di sguardi continui, complicità, ore e ore di messaggi, e ieri per la prima volta ci siamo visti da soli per un caffè. Praticamente manca solo il sesso, anche se secondo me ha già tradito alla grande. Ciao Davide. Capito? Capito? Siamo arrivati alla fine del programma, insomma a tre quarti della puntata, e i nostri ascoltatori iniziano ad aprirsi con noi. Qualcuno dice: il tradimento digitale è una deficienza della mente umana oppure un'evoluzione? E qua siamo pieni di interrogative, abbiamo poche certezze se non quella che domani, dopodomani e il 5, quindi il 3, il 4 e il 5 a Ventimiglia, al Belvedere del Resentello, arriva uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, il Super Karaoke, ed arriva con Michelle Hunziker, che sul palco insieme a lei avrà un cast eccezionale di artisti, chiamiamoli VIP. Tra questi Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Poi tutte le puntate che vengono registrate tra domani, domani è giovedì, tra domani, venerdì e sabato, prossimamente ovviamente le vedrete su Canale 5.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Adele è sempre stupenda, questa però a me è una di quelle che piace di più, forse perché mi sono un po' innamorato di lei anche grazie a questa canzone e a questa versione un po' più audace, no, di Adele. Rumor Has It, l'abbiamo suonata mille volte qui in radio, è del 2012, Simo, 2012, quindi stiamo parlando di più ormai di 10 anni fa. La sua carriera poi è diventata qualcosa di sensazionale proprio. Ragazzi, noi torniamo domani alla stessa ora, sempre dalle 20 alle 21 qui su Radio 105, sempre in questa formula un po' così di 105 in casa, che prende le misure con se stessa, quindi ancora senza ospiti, che poi invece sapete essere un po' il cuore di questo programma. Poi dalla prossima settimana torneranno gli ospiti. Stasera abbiamo parlato di tradimenti e avevamo sempre un po' paura, vorremmo sempre evitare l'effetto Perfetti Sconosciuti, cioè film bellissimo ma poi esce e litighi, e quindi speriamo di non aver fatto litigare.
1: Non potevo mandare in onda tutti i messaggi,
0: troppe persone. Io ho cercato di andare col freno a mano, però insomma dai, abbiamo trovato in qualche modo delle chiavi di lettura di quello che succede inevitabilmente, è sempre successo, poi i tempi cambiano e cambiano anche i modi. Comunque, domani non so in questo momento di cosa parleremo, ma sicuramente non di tradimenti. State sereni, ci si risente qui alle 20. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Cos'è? Culoni?
1: Culoni.
0: Hai detto culoni?
1: Ho detto beati loro che scendono da limousine, dagli NCC.
0: Non si capisce quello che dici, non si capisce.
2: Perché è bassa, è giugio.
0: Da quando
1: allora
0: va
1: oggi ce l'ha con me, io lo so, io lo vedo già dal viso, dall'espressione che ce l'ha con me.
0: Il viso abbonda
2: sulla bocca degli storti.
0: Il viso abbonda. Buongiorno a tutti, buongiorno Comollo, buongiorno Lidia. Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.
2: Perché poi settembre è quel mese particolare dove bisogna parlare di tutto ciò che è rimasto in sospeso, perché Milano è il trionfo di ne parliamo a settembre. Cominciano a dirlo ad aprile.
1: Tutto
2: già.
1: Quello che è rimasto in pending.
0: In realtà a settembre che inizia l'anno, non a gennaio.